signor capo delle risorse umane, senta, io dopo anni di stegismo, all'età di 60 anni mi sento finalmente pronto, credo di essere proprio pronto, finalmente, per un contratto a tempo indeterminato.

0: sai che so anche cantare io? Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Vabbè.
1: Mi hai tolto il cuore dalle mutande, me l'hai infilato dentro le scarpe, lo hai rigirato come un calzino, spaiato nel comodino.

0: dolore che renda se tutto più bello. Sarebbe bello pensare a tutto come uno sbaglio, non chiederti mai più piangendo se esiste Dio. Per te tu stai tranquilla, esisto io.
1: Incontrarsi è stata una fortuna esattamente come perdersi.

arrendo, mi arrendo al freddo che fa da quando ti sei arreso. Io non sono nessuno, ma tu sei troppo. Chi ero ormai è un mistero, ma tu sei troppo. A casa ci sto sempre un niente.

Ho scavato dentro per un anno intero. Ho scoperto il nodo, riparti da zero. Sotto queste costole che fracassate, riparti il mio cuore, sputo veleno. L'ho sputato fuori che faceva schifo. Rivedere il male, persi l'appetito.

0: povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca, il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.
1: E allora tutti abbiamo dovuto iniziare a lavorare fin da piccoli.

meccanico fine, perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però, attenzione, sempre a partire da uno stato di povertà.

c'è? Perché si innamorano dei modelli che queste macchine che si chiamano televisori o che si chiamano internet fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: E allora tutti abbiamo dovuto iniziare a lavorare fin da piccoli.

andato bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso.

di sé. Perché si innamorano dei modelli che queste macchine, che si chiamano televisori o che si chiamano internet, fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!

povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.

Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

0: ti canto sottovoce.
1: Faremo in modo che le stelle siano a portata di un salto e che la loro luce si proietti nel tuo sguardo. Ti porterò con me sulle mie spalle fin quando mi dirai che ormai sei grande e vorrei correre con le tue gambe.

0: tondorosa.org.
1: Scarica il Tondo Rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, Electrolux cancella i part-time. Saronno, cani guida Lions Club Saronno. E ancora Saronno, controlli, sospese 6 patenti. Saronno, tra memoria e impegno civile, in Villa Gianetti, Ferdinando Larizza presenta "Da grande volevo fare il comunista". Ben trovati ai microfoni di questo radiogiornale Gabriele e Anna e alla regia Matteo. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Electrolux, nuove polemiche. Dopo la moratoria di un mese e mezzo al piano esuberi annunciato dall'azienda in Italia e che peraltro prevede il taglio di 217 dipendenti dello stabilimento che si trova alle porte di Saronno, nella zona industriale di Solaro ora è bufera riguardo ai part-time della fabbrica solarese. In un comunicato congiunto le rappresentanze sindacali di FIM, FIOM e WILM accusano l'azienda di incoerenza. L'azienda ha convocato lavoratrici e lavoratori per togliere l'orario part-time con pochissimo preavviso. È ancora aperta la drammatica vertenza sui licenziamenti. Mentre i tavoli ministeriali e sindacali cercano faticosamente soluzioni per salvaguardare l'occupazione e il futuro industriale dei nostri stabilimenti, in contemporanea la direzione decide di procedere con questo ulteriore passo: il mancato rinnovo dei contratti part-time. Siamo di fronte a un comportamento grave, privo di qualsiasi etica industriale e responsabilità sociale, continua il sindacato. La multinazionale da un lato si siede ai tavoli istituzionali piangendo per la crisi dei volumi e dall'altro utilizza i lavoratori più fragili. Il part-time prevede 6 ore di lavoro che dal 1 luglio passano dunque a 8 ore. Ad esserne interessati una 50 di addetti. Polemiche anche sui corsi di aggiornamento per la sicurezza, per i carrellisti e per il patentino carroponte, previsti, dicono dai sindacati, nelle giornate in cui la stessa azienda ha deciso in maniera unilaterale di chiudere. I corsi di qualsiasi argomento trattino devono essere fatti in orario di lavoro.
2: Saronno. Il Lions Club Saronno Host Solidalia dona un cane guida a una persona non vedente. Il progetto è andato a buon fine grazie al contributo dei soci, dei sostenitori e degli amici del Lions che il Club Saronno Host Solidaria ringrazia. Un gesto concreto che si tradurrà in maggiore autonomia, sicurezza e libertà per una persona non vedente. Il Lions Club Saronno Host Solidaria ha raggiunto l'importante traguardo della sponsorizzazione di un cane guida destinato ad una persona in lista d'attesa presso il servizio cani guida dei Lions di Limbiate, una delle realtà più importanti in Italia nel campo dell'assistenza ai non vedenti. A testimoniare il risultato ottenuto è una lettera di ringraziamento inviata dal presidente del servizio cani guida dei Lions, Marco Dauria, al presidente dei Lions Club Saronno Host Solidaria, Andrea Belloni. Nella lettera il presidente Dauria esprime il più sentito ringraziamento ed una profonda riconoscenza per l'impegno profuso dal club saronnese e dai suoi soci, sottolineando il valore del traguardo raggiunto, la sponsorizzazione di un cane guida che sarà assegnato a una persona non vedente in attesa. Dietro il risultato ottenuto c'è il contributo di soci, sostenitori e amici del Lions Club Saronno Host Solidaria che hanno scelto di sostenere un progetto capace di trasformare la solidarietà in un aiuto concreto. Un cane guida infatti non rappresenta soltanto un supporto negli spostamenti quotidiani, significa indipendenza, fiducia, inclusione sociale. Per una persona non vedente può diventare un compagno fondamentale nella vita di tutti i giorni, consentendo una maggiore autonomia negli spostamenti ed una più ampia partecipazione alla vita sociale. Il progetto rientra tra le attività di servizio che da sempre caratterizzano il mondo Lions, impegnato in iniziative a favore delle persone più fragili e delle comunità locali. Un risultato che va oltre la semplice raccolta fondi e che si tradurrà presto in una nuova opportunità di libertà per una persona non vedente.
1: Nuovi controlli nella notte tra venerdì e sabato da parte della polizia locale. Sono stati organizzati sia dei pattugliamenti antidroga con le unità cinofile che altre attività mirate a garantire la sicurezza stradale. Il servizio, che è proseguito sin verso le 2, ha visto impegnati 8 agenti, un ufficiale, 2 operatori cinofili e 2 cani antidroga. In tutto sono state controllate 285 persone, di cui 231 sono state sottoposte ad alcol test. Così nel giro di poche ore sono state sospese le patenti a 6 automobilisti che avevano alzato troppo il gomito, per 4 dei quali, in base alle normative vigenti, è stata disposta una denuncia penale, appiedato con una sanzione amministrativa anche un neopatentato. Inoltre, 2 persone verranno segnalate alla prefettura perché in possesso di sostanze proibite per uso personale.
2: Prosegue a Saronno la rassegna estiva Estate Divina, promossa dal Comune in collaborazione con Pane Liquido e ospitata nel suggestivo giardino di Villa Gianetti. Tra gli appuntamenti in programma fino al 13 settembre, da mercoledì a domenica, spazio anche alla cultura con la presentazione del libro Da grande volevo fare il comunista di Ferdinando Larizza, pubblicato da Edizioni La Memoria del Mondo, in calendario giovedì 25 giugno alle ore 18. L'autore dialogherà con Roberto Rampi, già senatore della Repubblica, e con l'insegnante Lucia Sindaco. A moderare l'incontro sarà il giornalista Rai Fabrizio Patti. Il volume ripercorre una stagione della storia italiana in cui l'ideale comunista rappresentava per molti un progetto di emancipazione, giustizia sociale e partecipazione collettiva. Attraverso i ricordi personali di Ferdinando Larizza, della sua famiglia e dei suoi amici, emerge il ritratto di un'Italia che credeva nel cambiamento, tra scuole popolari, circoli culturali e librerie indipendenti. Nato a Rova Marina nel 1947, Larizza si trasferisce nel 1963 a Limbiate, dove sviluppa il proprio impegno politico e culturale. Fondatore del circolo giovanile Fratelli Cervi e libraio per oltre 40 anni, ha affiancato all'attività professionale l'impegno nelle istituzioni locali. Il suo libro non guarda al passato con nostalgia, ma invita a riflettere sui valori di una stagione politica che ha segnato la storia del paese.
1: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e Saronno News. Gabriella e Anna con Matteo alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio per la giornata di martedì 23 giugno. Alle ore 9.30 e 17.05, Orizzonti Magazine. Ospite di Gigi Saronno Point. Alle 10.05 e 17.40, la settimana in 3 minuti, aggiornamenti e notizie. E a seguire, dal dire al fare, a cura delle pedagogiste Sara Rossi e Daniela Ferrario. E per finire, il territorio parla. Massimo Tallarini e Federica Margaritora. Palio di Uboldo, 37esima edizione, ospite Lorenzo Guzzetti del comitato organizzatore. Alle ore 10.30 e replica alle 19.10, storie di cucina con Pinuccia e Sergio. Alle ore 11.30 e 18.25, scuola, società e cultura, Antonella Colmegna e Gianni Branca ospitano il professore Stefano De Palma dell'Istituto Zappa per il progetto Tutti alla Scala. Alle ore 20.20, un libro alla radio, letto da Federica Batignani. Alle ore 21, perché no, fatevene una ragione, a cura di Franco, Chiara, Lorenzo e Gigi. Prima di chiudere, vi ricordiamo il nuovo spazio di ogni mattina. Radio Orizzonti Mix alle 6.15, con le news locali alle 6.30, le migliori interviste del giorno prima alle ore 7. Buongiorno in blu. Radio Orizzonti in blu, la radio più vicina a te.

0: Agent
1: d'hier,
0: d'inque
1: e de demain.
0: Ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
1: e in replica alle 19.10
0: va in onda il
1: Cicciaremo un Cicinin con Anna e Anna.
2: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
3: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.
2: È tempo di Saronno Famosi, il music contest organizzato da Radio Orizzonti e Oratori di Saronno, con finale al Teatro Giuditta Pasta.
4: Vai su radioorizzonti.eu e iscriviti come band o solista alla categoria junior o senior entro il 5 luglio. Il vincitore potrà incidere, produrre e pubblicare il proprio brano con un produttore professionista.
2: Fatti sentire, è tempo di Saronno Famosi The Music Contest 2026.

0: Orizzonti Magazine, Match Point, lo sport di Radio Orizzonti Blu.
1: Buongiorno a tutti e ben ritornati all'appuntamento del lunedì mattina con Radio Orizzonte in Blu, la pagina dello sport, a fianco a me l'amico Paolo.
2: Buongiorno a tutti.
1: E oggi abbiamo un gradito ritorno nei nostri studi dalla Caronese Calcio, rappresentata dal direttore generale Avvocato Nitti, accompagnato dal responsabile marketing Fabrizio Volontè. Grazie del ritorno allo stadio che ci fa sempre piacere e noi speriamo di essere anche ospitali nei vostri confronti.
2: Puntuali, eh?
3: Buongiorno.
2: Puntualissimi.
1: Siamo a metà giugno, è giusto, il tempo è passato, l'acqua è andata al mare, c'è la riflessione di che campionato è stato il campionato 2025-2026?
4: È stato un campionato che ha confermato le ambizioni della Caronnese, perché siamo arrivati terzi per il secondo anno di seguito. L'anno scorso, cioè la stagione precedente, siamo arrivati terzi, poi abbiamo vinto le due gare di playoff regionali, poi abbiamo perso la semifinale nazionale e quest'anno invece abbiamo fatto i playoff, sempre da terzi, e purtroppo abbiamo perso la prima partita di semifinale regionale. Però diciamo che è un campionato che conferma il fatto che la Caronnese comunque è sempre lì a giocarsi il campionato tutti gli anni. Quindi questo...
2: Direttore, c'è qualcosa che avete fatto che non rifaresti?
4: E col senno di poi tante cose, probabilmente qualche acquisto di qualche giocatore all'inizio stagione un po' chilometrato, qualche diciamo non più giovane che comunque aveva un costo e che poi è andato via anche durante la stagione, e forse anche avere davanti una rosa un po' più profonda. Perché sono fatti male in tanti davanti.
2: Infatti siete arrivati alle finali
4: senza attacco. Sì, l'ultima partita col Saronno ha giocato Ghibellini, che comunque un giovane di prospettiva, ha fatto tantissimi gol, ha fatto anche gol, e con Corno che diciamo rientrava, forse non era neanche lui al 100%, avevamo fuori Jacopo che ha fatto il crociato, avevamo fuori Lali che si è fatto male, avevamo fuori Colombo che si è fatto male anche lui col Vigevano.
2: Siete quindi arrivati in discesa proprio.
1: Però Avvocato, è la seconda stagione, noi che ci incontriamo sempre a settembre quando c'è la presentazione, che c'è grande entusiasmo, con grande prospettive, poi ahimè manca, nel finale c'è qualcosa che non va, ecco, c'è forse qualcosa da riflettere a livello di programmazione.
4: Parliamo della programmazione fisica della prima squadra?
1: In generale, cioè l'obiettivo era andar su o al limite fare il play-off.
4: Beh, l'obiettivo è andare su, però dobbiamo pensare che il nostro girone sono andate su in due, che è un record, nel senso che comunque con attese su Biatese,
2: fortuni importanti,
4: e quindi non è facile. Se pensiamo che tutti incensano giustamente la Sol Biatese, che però è 6 anni che
1: Scusa,
4: ci prova.
1: Vi danno tutti dei papabili, eh?
4: Sì, ma noi siamo arrivati terzi, anche se siamo arrivati decimi.
1: Certo.
4: Noi siamo arrivati terzi e secondo me abbiamo dimostrato una volta di più che tante cose fanno la differenza. Probabilmente non avevamo la rosa più completa, non avevamo la rosa più costosa, penso alla Sestese, penso alla Rodense che aveva davanti l'attacco che sarà il futuro attacco dell'Arconatese con Mancoso,
2: Serie
4: e Gian
2: D.
4: Gaspero, Serie D, penso all'Azzate che diciamo è partito malissimo. Quindi c'erano molte squadre che hanno speso molto più di noi e noi comunque siamo sempre lì.
1: Scusate, vi devo fare una sorpresa a voi che siete qua in studio e anche soprattutto ai nostri radioascoltatori. Abbiamo in linea una persona che è molto un caro amico che io volevo salutare. Ce lo puoi passare, regia? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto?
2: È sparito.
1: Allora la sorpresa la faremo più tardi quando arriva.
2: È rimandata.
3: Va bene.
1: È caduta
3: la linea.
1: Va bene, andiamo avanti nel nostro esame. Allora, stiamo dicendo che una rosa molto corposa, fatta un mix tra giovani e anziani, in cui ricordiamo sempre il famoso Corno, che ormai è una bandiera, è un'istituzione. Ecco, cosa è mancato? Forse Nitti, io ti vedevo in tribuna in tutte le partite, ti prendevi, avevi tanto entusiasmo e poi ti arrabbiavi. E questa arrabbiatura non soltanto per il risultato, ma forse perché ti stava sfuggendo l'obiettivo.
4: Ma no, beh, mi arrabbio perché ci tengo, mi arrabbio perché c'è la passione, se non ci fosse quella non ci sarebbe il divertimento, insomma, viene fatto il calcio a livello dilettantistico, viene fatto per le emozioni, no? Noi viviamo di emozioni, quindi se uno non si emoziona non si diverte. No, no, secondo me non è mancato niente, bisogna anche essere consapevoli che ci sono, che abbiamo fatto, secondo me, il bicchiere è mezzo pieno.

0: temevano più noi del Saronno, anche se Saronno poi con la parte con noi ha meritato di vincere. Però
1: il Saronno era in crescendo, voi in calando.
0: Esatto, però alla fine loro hanno preferito avere contro Saronno che avere contro la Caronnese, no?
1: Certo.
0: E questo la dice lunga, insomma, anche sul fatto che siamo considerati anche da tutti i nostri avversari comunque una squadra competitiva, difficile. È stato un campionato molto particolare. Noi siamo arrivati terzi in un campionato, quello dell'anno scorso, dove abbiamo praticamente perso due partite tutta la stagione. Non mi venite a dire cosa manca, perché l'anno scorso parlo.
1: Sì.
0: Quest'anno invece abbiamo vinto tantissime partite fuori casa e mancato qualcosa in casa.
1: Infatti è quello che volevo dire.
0: Sono due stagioni diverse. Sì, sì.
2: Come mai non vi siete posti problemi? Come mai in casa facevate fatica anche a giocare, non a fare soltanto il risultato? Eravate macchinosi in casa, fuori eravate più sciolti.
1: Non riuscivate a imporre il vostro gioco in casa. Mentre fuori casa eravate voi, ma in casa non riuscivate a fare il vostro gioco.
0: Io mi sono dato una risposta, ma non so se è quella giusta, perché
1: non lo so.
0: È che in casa tutti ci aspettavano e dovevamo fare qualcosa di diverso, mentre fuori casa invece anche le squadre più piccole giocavano. Io penso alla partita con la Vergiatese, dove abbiamo subito tantissimo da loro e poi abbiamo fatto due contropiedi, abbiamo fatto due gol bellissimi, tra l'altro uno di Ortelli e l'altro di Vito Francesco.
1: Forse anche il tipo di gioco.
0: Esatto, noi siamo per due anni di seguito, il primo anno con Gatti no, due anni di seguito la miglior difesa del campionato, quindi infatti, forse c'è qualcosa da fare di più in fase offensiva. Siamo anche tra le poche squadre per due, tre anni che non abbiamo giocato col 3-5-2, cioè coi tre difensori. Quasi tutte giocano coi tre difensori nel nostro campionato, noi giochiamo con quattro difensori, abbiamo giocato con quattro difensori, adesso forse quest'anno cambieremo qualcosa, però anche questa cosa può essere una cosa che incide. Noi in casa abbiamo trovato tante squadre che avevano a Caronno per pareggiare e tante ce l'hanno fatta e qualcuno ha anche vinto, perché chiudendosi e ripartendo in contropiede. L'anno passato forse avevamo qualche soluzione in più. Possiamo dire anche un'altra cosa che forse è mancata in una squadra comunque completissima: è mancato Zibert, che era un giocatore meraviglioso, che due anni fa era con noi, per due anni è stato con noi. Quest'anno abbiamo dato le chiavi della squadra a un ragazzo giovane in grande prospettiva, 2006, che è Ortelli, che è un ragazzo che probabilmente ha delle caratteristiche diverse.
1: E dove è andato Ortelli?
0: Non si sa ancora.
1: Ah, si parla di Arconate, non so se
0: si parla di quello. Comunque
2: però
0: Serie D.
2: Oltre a essere un seguace della Caronnese, sei un attento osservatore di tutto il campionato. Che campionato è stato quest'anno? Al di là delle prime due che hanno meritatamente salito in Serie D, ci puoi fare un commento di tutte le squadre di questo campionato?
0: Beh, è stato un campionato difficile, perché a differenza di altri campionati tutte le squadre erano attrezzate, tutte le squadre potevano vincere tutte le partite. Ci sono squadre che sono retrocesse, che hanno basta pensare alla Sestese è retrocessa con un budget forse il doppio del nostro, e l'Azzate che aveva davanti una squadra incredibile e si è salvata la penultima giornata, facendo un girone di ritorno incredibile. Forse ha fatto più punti di tutti nel girone di ritorno, sono forse con l'Arconatese, quindi ha fatto un grande recupero. Ma squadre che sono retrocesse, penso al Vigevano, che è una squadra che noi abbiamo perso, no? Col Vigevano e si fece male appunto Colombo in quella partita, e dopo pochi minuti. È una squadra forte, comunque anche l'Arcellasco, l'Alta Brianza, tutte squadre difficili. Di nuovo penso al Mariano l'anno scorso con noi si giocava il campionato e quest'anno è retrocesso.
1: Certo.
0: Questo per dire il livello del campionato, un campionato difficile con diciamo tre o quattro squadre un po' più forti, ma tutte competitive, tutte che se posso paragonarlo un po' al campionato di Serie B italiano, no? Dove si può perdere con l'ultima, rischia di retrocedere una grande
1: che se arrivi col fiato corto è facile che resti dentro proprio in
0: retrocessione. Può essere anche quello
2: avvocato, sì. Tu sei sul mercato, sei da settembre fino a fine anno, quanto incide i cambiamenti di gennaio? Non soltanto sulla Caronnese ma anche sulle altre squadre.
0: Quello forse è la cosa che più è mancata a noi, perché noi non abbiamo deciso di non investire e non abbiamo preso una punta a gennaio, e quello ha pesato tantissimo, poi gli infortuni ci hanno un po'. Quella è stata un po' la scelta che non abbiamo fatto in maniera oculata. Col sanno di poi cosa cambierei, proverei a far mercato. È anche vero che non abbiamo trovato grandi soluzioni.
1: Sono due fasi ormai del campionato. La prima quando parti e poi la seconda importante è quella per fare il rush finale.
0: È così.
2: Ecco, quest'anno ormai la parentesi è andata, ci si appresta ai nastri di partenza per la nuova stagione, che è ancora tutta un'incognita, perché anche

0: A livello federale non si sa molto bene come sono le cose.
1: Tra oggi è un giorno importante.
2: Anche i pescaggi come sono le bombe.
0: Oggi c'è qualcosa che si decide, no?
1: Oggi poco.
0: Poco.
1: Il presidente della FGC oggi si decide.
0: Esatto. Che poi di conseguenza a cascata ci sono tutte le decisioni.
2: Dovrebbe essere già.
1: Però, sì, che ha già detto una cosa che è folle, secondo me, però.
2: Ah, sì.
0: Però diamo la parola anche a Fabrizio. Ma Fabrizio, il marketing, a fare l'eccellenza, è difficile fare marketing, cioè trovare sponsor?
3: È molto difficile. Noi stiamo
0: che caratteristica deve avere uno sponsor che per avvicinarsi al calcio?
3: Allora, è chiaro.
2: I soldi,
3: che
2: deve avere.
3: Quello sì, no, però ci deve essere anche la volontà di interessarsi e di essere appassionato alle nostre attività. Chiaramente noi stiamo attraversando un periodo storico molto difficile da un punto di vista proprio economico, e quindi quando lo attraversi è chiaro che le aziende hanno altre priorità chiaramente nei loro obiettivi. Noi stiamo cercando in tutti i modi di coinvolgere sponsor anche con una logica un po' diversa. Ormai da 2 o 3 anni parliamo di inclusione, parliamo di anche qualcosa che va al di là, diciamo, dell'aspetto, diciamo, puramente sportivo e tecnico fondamentalmente. Quindi diamo sicuramente visibilità, ma diciamo coinvolgiamo gli sponsor anche in tante attività, soprattutto legate anche al settore giovanile, al nostro vivaio. Tra l'altro abbiamo parlato di prima squadra, ma vorrei anche dire, è giusto raccontarlo come bilancio della società, che come juniores abbiamo vinto il campionato, e siamo, dall'anno prossimo siamo in elite, quindi comunque questo è molto importante nella formazione proprio di giovani, nell'evoluzione dei giovani che poi arriveranno comunque in prima squadra, quindi questo è assolutamente positivo.
2: È sperabile che qualcuno si riesca a inserire nella rosa, perché sennò cosa serve fare un settore giovanile?
3: Sì. Sì,
2: la spesa che è, perché poi sono spese.
3: Sì. Avere una juniores elite è un po' una calamita anche di giovani talenti che sicuramente si possono, diciamo, presentare anche proprio nel nostro stadio. Abbiamo vinto altri 2 campionati nel settore giovanile, di allievi e di piccolini.
2: L'esperienza femminile anche.
3: Abbiamo l'esperienza femminile che prosegue fondamentalmente, quindi comunque con la Serie C, e poi comunque stiamo facendo proprio, abbiamo lanciato gli Open Day, e quindi all'inizio di luglio sia sul maschile che sul femminile lanceremo appunto gli Open Day proprio per la leva calcio della nuova stagione. Quindi il marketing di fatto è 12 mesi su 12, non è proprio per nulla stagionale, e anzi si deve, diciamo, adattare, diciamo, a quelle che sono le necessità nuove, moderne, sì, diciamo, della società attuale.
2: Comunque per me, Fabrizio, non so, magari sbaglio, è importante anche il risultato della prima squadra.
3: Beh, certo.
2: È trainantissimo. In una maniera, guarda,
3: quello sicuro.
2: Se lì tu vinci, sei davanti.
3: Sai, è comunque l'aggancio anche sulle aziende.
2: È una locomotiva. Trovi sponsor, trovi quello che devi trovare.
3: La visibilità della prima squadra chiaramente è molto molto importante.
2: Forse spendi un po' di più, però poi hai il tornaconto.
1: Noi abbiamo fatto tante cose, cioè a parte vincere 3 campionati giovanili,
2: ma
1: femminile anche, penso forse noi solo nel nostro girone.
0: Pronto? Mi senti? Ciao. Sì. Un attimo che metto la cuffia.
4: Scusami, sono in un posto che prende male.
0: Niente. Metto la cuffia, sentite?
1: Ho già sentito chi è.
0: Grazie, è una sorpresa ai nostri radioascoltatori e a chi è anche in studio. Qualcuno in studio ha già capito chi è la voce. Abbiamo in linea Roberto Gatti, allenatore della Sorbiatese. Grazie Roberto della tua presenza. In studio abbiamo anche l'avvocato Nitti e Fabrizio Volontè dalla Caronnese.
4: Allora non manca nessuno.
2: Sì. Sì. Ci sono anch'io.
0: Paolo Renoldi, che tu conosci, che è sempre qua alla Radio Orizzonte. Senti, prima di tutto, oltre ai complimenti, io te l'ho detto, ho dovuto farti in ritardo perché giustamente gli ultimi sono sempre i più sentiti e ascoltati. Roberto, ci puoi dire dove è stata la svolta di questa tua meritatissima vittoria? Perché l'allenatore è importante. Io ho sempre detto che tu sei uno dei migliori della categoria. Ecco, qual è stata la svolta in cui ti ha portato a vincere questo campionato? Tu sei arrivato a gennaio, hai fatto 5-6 partite vittorie, poi hai avuto un po' un calo, ma sei esploso nel finale. A te qual è il commento?
4: Allora, intanto i valori. La squadra è una squadra di valore, è una squadra con uomini veramente importanti, e pertanto già un vantaggio straordinario. In più probabilmente le 6 o 7 vittorie che abbiamo fatto di fila hanno dato fiducia alla squadra, perché questa fiducia è continuata. E abbiamo avuto poi un calo dopo la partita all'Entate, che avevamo pareggiato e che lì avevamo capito che non potevamo più prendere l'Arconate, che era 6 punti, e dopo invece si sono ricompattati e sono stati bravi fino alla fine.
0: Roberto, scusa Roberto, se ti devo interrompere, perché c'è un problema tecnico in regia che non si riesce a mettere in collegamento con i nostri utenti. Casomai ti metto giù, ci sentiamo più tardi se riusciamo a fare il collegamento. Scusami, ma purtroppo. Dai, ci sentiamo. Ciao Roberto.
5: Una zona che non prende.
2: Dove che era?
0: Lui si è per in Emilia Romagna, dove c'è la.
2: Si sta godendo le ferie.
0: No, fa il nonno.
3: Corretto.
2: Niti, tu devi lavorare in questo momento, In questo momento devi fare la squadra.
1: Non
2: ci dici niente, ma
1: non penso stiamo facendo, come abbiamo fatto già, abbiamo già comunicato due o tre giocatori.
2: C'è anche il mister. Ho letto Fogal, è vero?
3: Sì.
2: Poi c'è chi c'è poi?
1: Abbiamo confermato Di Quinzi, abbiamo confermato Lilali, abbiamo confermeremo
2: Lilali confermato. Speriamo che faccia meglio, però.
1: Lilali è un giocatore.
2: Cioè non l'ho visto per quello che è stato.
1: È un giocatore che ha bisogno di fiducia, è un giocatore che ha bisogno di una situazione tranquilla. Se la trova, potenzialmente è il giocatore più forte del campionato, perché è un ragazzo che arriva da un'esperienza di altissimo
2: forse
1: livello,
2: anche quello, perché
1: ed è molto giovane ancora.
2: Deve adattarsi mentalmente, anche perché sai giocare in categoria.
1: Però ci ha affidati di Corno, che dice che ha dei colpi che sono unici, quindi.
2: Ancora Corno?
1: No, ci siamo fidati del parere di Corno.
0: No. Federico giocherà ancora il prossimo anno?
1: Penso di sì, può essere l'ultimo anno, sì, lui ha ancora voglia, finito in crescendo, importante. Sta bene, quindi penso
0: però
1: di sì.
0: Una squadra si comincia dal mister, chi è il mister? Ce lo puoi citare chi è il mister?
1: No. Il mister stiamo facendo delle valutazioni, abbiamo.
0: Dacci papabile.
1: Papabile è uno solo, è Tomasoni della Vergiatese.
2: Non è questa scelta.
1: Perché abbiamo deciso di cambiare, era giusto. Ma intanto la scelta viene sempre fatta di persone comunque che si conoscono. Lui è stato mio allenatore giovanili quando ero alla Pro Patria, quando c'era Ferri, capitano tra l'altro di quella Pro Patria, quindi diciamo andiamo un po' in continuità sulla Pro Patria, ecco.
2: Tu hai un debole.
1: No, non è un debole, però se conosco le persone è molto stimato, è un allenatore che ha fatto benissimo quest'anno, è un allenatore che
2: sui giovani
1: lavora molto bene e voleva misurarsi su una piazza, con tutto rispetto per Vergiate, ancora più importante. È il secondo anno che fa il primo, ha fatto il vice a Solbiate proprio l'anno scorso, e ha fatto molto bene, perché comunque con la Vergiatese, con un budget non eccezionale, è arrivato sesto, quindi è proprio a ridosso dei playoff, battendo tutti praticamente, tranne noi che l'abbiamo battuto andata e ritorno.
2: Ma quindi mi raccomando, metti a disposizione una bella squadra.
1: La stiamo facendo insieme a lui, insomma stiamo valutando una serie di ragazzi, in aggiunta a un mix di esperti che sono i soliti.
0: Tu mi insegni che le scelte le fa la società, e poi a cascata si sceglie il direttore sportivo, poi l'allenatore, poi i giocatori. La scelta della società è di fare un mix tra giovani e anziani, o puntare esclusivamente sui giovani?
1: No, un mix tra giovani e anziani. Un mix tra giovani e anziani. Dove speriamo di confermare.
2: Confermati sono quelli anziani.
1: No, ma ci sono anche altri, diciamo, anziani, per dire, perché comunque abbiamo ancora sicuramente ancora Galletti in difesa, stiamo provando a trattenere Sorrentino che ha tantissime richieste. Insomma, la squadra, la base storica della squadra, aveva già contratto Jacopo, ha già contratto Lilali, insomma un po' di giocatori ci avevano già contratto.
2: Ho letto due che sono andati via,
1: Tumino e Cannizzaro.
0: Anche Ortelli è andato via.
1: Ortelli ancora è sotto contratto fino al 30 giugno e andrà via, perché aveva un anno. Ortelli è un giocatore che arriva. Ortelli è un giocatore che aveva qualità per giocare probabilmente anche due categorie sopra, è molto giovane, 2006. Poi quest'anno vedremo in Indy.
2: Due categorie sopra, ha detto.
0: Due categorie sopra, non fa la Serie C?
3: Perché lui dice che non è.
2: No. Lui dice che non è buono.
3: No, povero.
2: Quindi. Cosa devo dire?
1: Tu invece dici che è buono?
2: Ma certo,
1: siamo in tre, però c'è un terzo che dice che è buono. Sai chi è il terzo?
2: Sì.
1: si chiama Cesc Fabregas, che è quello che va bene,
2: ma hai detto tutto, guarda. È lui che mi sembra
0: categoria, per me che non fa una categoria di riferimento,
2: basta, non andiamo d'accordo,
1: però lo voglio in tanti, certo, no no, ma hai ragione, poi c'è uno switch mentale anche, non è solo quello tecnico e fisico.
2: Io parlo le qualità che dimostra, la personalità che ha, è un giocatore di categoria superiore. Poi ci sono le promesse che non vengono mantenute.
1: Certo.
0: Una cosa che ti sta.
1: Siete tu... bravi noi a prenderlo,
2: bravo,
1: lire.
0: Che ti ha puntato un po' il dito, è che l'anno scorso hai fatto una rosa molto ampia.
1: Sì.
0: La rifaresti ancora?
1: Sì, la rifarei ancora, ma la farei magari più ampia davanti, nel senso che abbiamo sbagliato
2: davanti,
1: forse.
2: Con una punta solo non puoi andare avanti. Poi si è fatto male Colombo.
1: No, c'è anche Jacopo. Jacopo è potenzialmente una prima punta. Noi con Cristiano crediamo molto, è un ragazzo molto forte, ha avuto il primo anno un problema di tesseramento, il secondo anno ha avuto un problema fisico molto importante, ma è un giocatore incredibile. Io vi ricordo di andare a vedere un paio di partite sue, tipo quella Rodense a Rho, dove lui fa la differenza, fa gol e assist, e quindi è un ragazzo 2004, quindi parliamo di un ragazzo molto giovane, però ha caratteristiche per poter fare tranquillamente questa categoria, e se sta bene forse qualcosa, ha una cattiveria calcistica importante e anche tecnicamente forte. Certo, non abbiamo avuto quest'anno, questa è la verità, il Colombo dell'anno scorso che ha fatto 14 gol l'anno scorso, quest'anno ne ha fatti due, ci è mancato molto Nicolò, però Nicolò dà un contributo, da chi gioca con lui fa gol, tutti
2: fa far gol tanto agli altri, lui gioca per gli altri, infatti è quello che
0: la Calonese non è solo la prima squadra, c'è tutto un settore giovanile compresa l'Under 18. Ci puoi parlare un po' del settore giovanile, se hai avuto delle soddisfazioni?
1: Abbiamo avuto tantissime, abbiamo parlato prima, abbiamo vinto in tre categorie, abbiamo vinto i campionati rispettivi. Soprattutto quello che
0: riconfermate lo staff tecnico per il prossimo anno,
1: riconfermiamo quasi tutto lo staff tecnico, abbiamo la novità di Tavecchia che farà il responsabile, diciamo in charge, che è uno dei nostri soci, e farà il responsabile settore giovanile, e riconfermeremo anche la femminile, che noi siamo penso gli unici, ecco, questa vi do una notizia, questa è bella, se mi spendo nel darvela, faremo un'unione con la Solbiatese. Si chiamerà Caronnese Azalee, e facciamo una squadra femminile, diciamo che
0: milita in
1: Serie C, come già la nostra è milita in Serie C, e penso che quest'anno, tenuto conto dell'ESMO che era retrocesso due anni fa al Meda, diciamo, non abbiamo squadre come noi che hanno anche la squadra di Serie C, l'unica è il Sedriano che continua, quest'anno si è salvato ancora, e ha la squadra di Serie C. Quest'anno sarà un campionato, quello femminile è difficile perché c'è l'Alcione che ha comprato il titolo e dice già che farà una squadra incredibile.
2: Quindi faremo ancora la trasferta in Piemonte,
1: avremo il Torino, avremo la Sardegna, avremo il Torino, avremo la Pro Sesto, insomma, un bel campionato, e quest'anno su quella squadra lì cambieremo un po' di cose. Cambieremo anche l'allenatore, e quindi stiamo facendo un po' di modifiche anche sul femminile per fare una squadra un po' più giovane, un po' più, diciamo, mantenendo un'ossatura della nostra squadra, ma comunque un mix, come dicevamo, anche sulla femminile, con l'obiettivo comunque di fare bene. L'anno scorso, al primo anno, comunque abbiamo fatto molto bene, perché la prima anno di Serie C abbiamo fatto molto bene.
0: Fabrizio, un solito argomento che tocchiamo in tutte queste occasioni, le strutture, come sono i rapporti col comune, ogni anno si dice siamo in attesa di,
2: sono già 5 anni che c'è quel campo di dietro che stiamo aspettando, anni,
0: un patto un po' lungo.
2: Io mi ricordo che col sindaco, quando avete fatto la presentazione, un anno ho detto ma siamo sicuri? Come no? Ho detto, mi risposto, ma come no?
0: Che punto siamo?
2: Sono 5 anni.
3: Allora, diciamo che ci sono delle operazioni che verranno fatte nel brevissimo termine, altre che invece hanno bisogno chiaramente di essere in qualche modo sviluppate nel medio e lungo termine. Nel breve termine la cosa positiva è che andremo a cambiare completamente tutto l'impianto di illuminazione, che per noi è assolutamente importante in termini proprio di costi.
2: Sul principale,
3: assolutamente sì. Quindi questo era un obiettivo che ci eravamo dati per quest'anno, per questa stagione. Abbiamo aspettato che vengano che finisse, diciamo, terminasse la stagione. Adesso in questo momento sono attivi solo i camp, quindi abbiamo anche il tempo nel mese di luglio, credo tra luglio e agosto, di fare questo tipo di lavoro. Diciamo che chiaramente il sogno di avere un secondo campo a 11
2: rimane.
3: rimane, è lì, il terreno c'è a disposizione.
2: Sì, ho visto che l'hanno anche pulito.
3: Esatto, quindi hai visto che qualcosa si muove.
0: Il conservatore Paolo.
3: Qualcosa si muove.
2: Sì, no, infatti
3: passi in bicicletta.
2: Passavo spesso, no. Perché...
3: No, comunque. No,
2: e dico, vabbè, le robigne non ci sono più, però esatto, adesso esatto. Voglio...
0: No, diciamo si parlava anche di una certa usura del campo centrale. È previsto anche un rifacimento a breve termine?
3: Allora, sì. Diciamo che appunto, come dicevo, il sogno c'è per il campo 11 e quindi dobbiamo necessario. In qualche modo lavorarci, e credo che il prossimo anno sia l'anno importante su cui focalizzarci su quello. No, sul campo centrale in questo momento sicuramente il fatto di utilizzarlo dalle 2 del pomeriggio alle 10 di sera ovviamente ne risente, ne stavamo proprio parlando con Emiliano
2: settimana scorsa. Meno male che non c'è
3: scorsa.
2: Più Como, se no cosa facevate?
3: No, vero.
1: Cioè,
3: no, forse era meglio che
1: facevano
5: era mio davanti, dietro, di fianco.
2: Andavate via voi.
0: Niente, no. Mancano 2 minuti. Si può fare un panorama di come si stanno comportando le squadre su questo mercato per la stagione 2026-27? Chi vedi che si sta muovendo bene?
1: Ci sono la Vergiatesi, sta muovendo benissimo, ha preso Silvano, l'attaccante dell'Arconatese, ha preso Cannizzaro, ha preso Tumino, ha confermato tutti i loro big come Oldrini, quindi
2: il presidente è sempre lo stesso,
1: Dervisci, sì.
2: Quindi fanno campionati diversi,
1: però sicuramente è una squadra che punta a un grande risultato.
2: Certo.
0: La Castellanzese cosa sarà, com'è?
1: La Castellanzese com'è, verrà ripescata. Sì, quasi sicuramente verrà ripescata, quindi c'è cioè sicuramente
0: Saronno come si sta muovendo,
1: sta muovendo benissimo, sta facendo uno squadrone Saronno.
2: Saronno sta facendo uno squadrone,
1: l'anno prossimo potrebbe essere
2: una squadra da battere, una Sorbiatese per me.
1: Sì, una squadra, non so se sarà da battere, però è sicuramente una squadra molto competitiva che slotterà per i primissimi posti.
0: Lardo Lazzate
1: se continua nelle conferme che ha fatto, per fortuna un giocatore gli abbiamo portato via noi, ma diciamo che se continua nelle conferme che ha, fa una squadra molto competitiva sul suo campo, quel campo lì comunque diventa micidiale, certo. Affrontarla, è rimasto Cazzaniga, è rimasto Torraca, insomma
2: è rimasto Torraca,
1: sì, giocatori importanti, hanno fatto investimenti importanti, quindi è un'altra delle squadre probabilmente che lotterà insieme al Legnano, non dobbiamo dimenticarci il Legnano.
0: La novità per te quale sarà?
1: La novità quest'anno, potrebbe. Allora, la novità
0: oltre al Caronno, oltre al Caronno.
1: Non è una novità. Sono 2 anni che arriviamo terzi, quelle 2 davanti vanno sotto in tutti e 2 gli anni.
0: Ho provocato apposta.
1: Diciamo che
0: qual è la novità?
1: Noi speriamo di fare. No, però ci tengo di questo: noi speriamo di fare le cose giuste, facendo calcio bene, non spendendo dei soldi folli, ma facendo le cose fatte bene, come abbiamo fatto 2 anni. Poi penso che prima o poi sarà anche il nostro momento, perché facendo le cose oculate alla fine si è premiati, noi è 2 anni che le facciamo in maniera oculata. La novità potrebbe essere la Vergiatese, sicuramente ha fatto una squadra fortissima,
0: ma c'è anche una struttura adeguata?
1: Beh, ha un campo un po' difficile, però non è...
2: possiamo tenerli, state qui ancora un po', perché
0: siamo arrivati, mancano 30 secondi, sì. Perciò
2: adesso facciamo un intervallo,
0: spazio alla pubblicità e chiamo il nostro regista di chiudere e ci sentiamo fra 5 minuti, grazie.

0: sponsorizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
3: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Daniele Caruso in regia. Si sono conclusi i negoziati in Svizzera, lo fa sapere la parte italiana, precisando che è stata accettata l'istituzione di gruppi di lavoro sul nucleare e sulle sanzioni nell'ambito dei negoziati con gli Stati Uniti. Inoltre si comunica appunto la conclusione dei colloqui tecnici in Svizzera, precisando poi, e lo fa il capo negoziatore iraniano Gharibaf, che sarà Teheran a gestire Hormuz, che lo stretto non tornerà mai alle condizioni precedenti al conflitto, ma sarà amministrato dall'Iran nel rispetto del diritto internazionale. Intanto Vance annuncia il via libera dell'Iran al ritorno degli ispettori dell'AIEA per quanto riguarda il nucleare. E spostiamoci a Londra, un nuovo terremoto politico dopo la Brexit, di cui tra l'altro oggi ricorrono i 10 anni esatti dal referendum. Travolto dall'impopolarità dopo appena 2 anni di governo, Starmer si dimette da premier, il leader del partito leburista. A questo punto strada spianata all'ex sindaco di Manchester Andy Burnham, camaleontico esponente della cosiddetta soft left del Labour. Trump torna ad attaccare l'Italia, si è comportata molto male, poi si è detto deluso da tutti i leader della NATO che non l'hanno aiutato, non so se ritirarmi dall'alleanza, ha detto in previsione del vertice NATO di Ankara del 7-8 luglio. È stata una videochiamata della madre a mettere gli inquirenti sulla pista giusta per trovare Alice e Sara, le due sorelle di 16 e 12 anni fuggite 2 settimane fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedene in Abruzzo. La mamma, il compagno e il nonno delle piccole sono stati arrestati per aver organizzato il sequestro. Le bimbe sono state trovate nell'appartamento a Formia di un'anziana zia materna che adesso risulta indagata. Vogliamo stare con la mamma, queste le prime parole pronunciate ai carabinieri quando sono state ritrovate. Una vicenda che non ci parla di criminalità, ha detto il procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, ma ci parla di amore genitoriale malato. Caldo record in Europa, 2 bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti nell'auto di famiglia nel sud-est della Francia. Le cause non sono ancora state determinate, ma la pista principale sarebbe appunto quella dell'ondata di caldo. In Italia oggi 15 città da bollino rosso, domani saranno 16. Intanto in numerose città, soprattutto del nord, si sono registrati dei blackout. Nuove accuse di doping per Alex Schwarzer durante i campionati di marcia della Germania: sono state rilevate tracce di EPO nell'urina e nel sangue. L'atleta dice: sono innocente, ma non mi difenderò più, non ho più voglia di combattere. Mondiali di calcio: la Norvegia ha battuto 3-2 il Senegal, Francia e Iraq termina 3-0, Argentina-Austria 2-0. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora ben trovati al nostro Buongiorno in Blu, su in Blu 2000 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, ricordandovi sempre che potete ascoltarci e riascoltarci anche con l'app Play 2000. Come al solito prendiamo le mosse dalle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. L'apertura guarda al fronte internazionale, come ormai da mesi siamo abituati, ma in modo particolare guarda a oltre Manica e quindi si guarda al Regno Unito e alle dimissioni annunciate ieri da Starmer, premier britannico, che dopo due anni di governo, dopo appena due anni di governo, solitamente il sistema britannico eravamo abituati a concepirlo più stabile, dà le dimissioni che saranno in qualche modo accompagnate, quindi insomma si parla di un passaggio morbido e come abbiamo spiegato anche in questi ultimi mesi di crisi, il premier è l'esponente, quindi il leader del partito che ha vinto, in questo caso il Labour, e quindi non c'è crisi di governo nel senso che non c'è ritorno alle urne, c'è un passaggio di segreteria e dunque il nuovo premier, il nuovo rappresentante del Labour sarà anche premier britannico. E si fa avanti il nome, il più quotato, Andy Burnham, 56 anni, sindaco di Manchester, ex sindaco di Manchester, che viene definito esponente del cosiddetto soft left, quindi sinistra moderata, una specie di centrocentrista della sinistra, prendetelo così. E poi gli altri fronti sono sempre quello iraniano, quello ucraino e anche ancora una volta Trump, che è tornato ad attaccare nuovamente l'Italia, Meloni, ma più in generale tutti gli alleati della NATO. Evidentemente c'è un senso di frustrazione anche rispetto a un accordo con l'Iran, non ancora definito, ma che chiaramente non registra una vittoria statunitense. Troviamo poi anche notizie altre, di altra natura, come quella dello sport, e mi riferisco in modo particolare non soltanto a Malagò, che continua la sua carriera sportiva diventando presidente della FIGC, ma la notizia del caso nuovamente di doping che riguarda il marciatore altoatesino Alex Schwazer, che è stato trovato positivo all'EPO nella maratona che si è corsa settimane fa in Germania, dove tra l'altro aveva anche registrato il nuovo record italiano. Schwazer dice: io sono innocente, non mi sono fatto di nessuna sostanza illecita, però non mi difenderò perché sono troppo stanco. In realtà l'unica difesa che ha deciso di fare è quella delle controanalisi con una provetta che è rimasta in proprietà, in dotazione a lui e al suo staff, vedremo. Però comincio la carrellata dei titoli dal quotidiano Avvenire, come ci abituate in questi giorni, pur avendo nella prima pagina tutti i temi principali dibattuti anche dagli altri giornali, ha un'apertura particolare, ancora una volta un'apertura che ci riporta le parole del Papa: più armi che cibo. L'appello del Papa in visita al programma alimentare mondiale: si nutrono più le guerre delle persone, ha detto il Papa. Dal pontefice un rilancio del multilateralismo e la denuncia delle barriere doganali selettive. Intanto le incognite su fondi e fabbriche, scrive ancora l'Avvenire, rallentano la corsa della difesa. E poi dal taglio centrale: leggi, linee guida, regolamenti, il fine vita nel caos normativo. Regioni e province in ordine sparso, oggi nuovo passaggio alla consulta, due nuovi giudizi di legittimità costituzionale sono attesi dopo l'udienza pubblica di oggi sulle regole vigenti in materia di suicidio assistito, che tornano per l'ennesima volta al vaglio della consulta. Sotto esame sia il fatto che il paziente che chiede la morte con l'aiuto medico dipenda o meno da trattamenti di sostegno vitale, sia la legge sarda, seconda in Italia dopo quella toscana. E c'è una novità non tanto sul secondo quanto sul primo aspetto, cioè il fatto che oggi la pronuncia, la consulta via le udienze per poi pronunciarsi rispetto alla questione del sostegno vitale, cioè se possono richiedere il fine vita soltanto i pazienti che che vivono grazie a sostegni vitali oppure no, e questo, vi rendete conto, è un passaggio dirimente. Oggi per la prima volta saranno sentiti proprio anche dei pazienti, 11, di cui 3 favorevoli a far sì che il sostegno vitale non sia più un elemento imprescindibile rispetto alla richiesta di fine vita di suicidio assistito, e 8 invece assolutamente contrari. Tra questi 8 c'è anche Raffaele Epis. Chi è Raffaele Epis? È un uomo oggi sessantenne, pensionato, è stato lavoratore in un'amministrazione pubblica nella provincia di Bergamo, che dal 99 è in una sedia a rotelle. Aveva già avuto nell'87, quando aveva 17 anni, un incidente gravissimo che lo ha fortemente minato nel fisico, e poi è in continua cura con la terapia del dolore, proprio per i fortissimi dolori che lo paralizzano e che colpiscono soprattutto gamba e schiena. E lo ha intervistato la nostra Raffaella Frullone, chiedendogli proprio come mai ha deciso di costituirsi nell'udienza di oggi e quindi di intervenire e di tenere la linea di chi dice no, non apriamo alla possibilità che il fine vita e quindi il suicidio assistito sia una strada percorribile anche per le persone che non vivono di sostegni vitali, quindi che non hanno bisogno delle macchine. Ed è il suo caso, perché per quanto la sua vita sia contrassegnata sicuramente dalla sofferenza, ed è per questo che è sotto costante terapia del dolore, Raffaele Epis però non dipende da delle macchine per vivere la sua giornata e dice non fate questo passo. E faccio sentire l'intervista di Raffaella Frullone.
3: Sono rimasto scioccato a sentire l'altra parte, cioè adesso vogliono una legge che ti consente di un omicidio assistito, cioè praticamente è, scusatemi, ma una bieca forma, cioè è aberrante, che praticamente non ti uccido io, ti uccidi da solo, ma ti preparo tutto io. Cioè, ti porto nella strada di vedere l'unica soluzione, la morte. Ma io dico, ma la soluzione è la morte? Ma cioè, allora, o sono matto io, o sono gli altri, che c'è qualcosa che non torna. La soluzione è le cure, è la vita, le cure palliative, è l'amore, è l'affetto, è la fede, per chi è cristiano o a suo modo, anche chi non crede, ha la sua fede in qualcosa. È l'inno alla vita, non alla morte. La morte è la sconfitta di tutto. Dopo la morte non c'è più il non ritorno. Ho fatto convegni, persone che si sono suicidate e fortunatamente si sono salvate, l'hanno detto che in quell'attimo che si stavano buttando avrebbero cambiato idea, ormai non potevano più farli. Lo posso raccontare perché sono tutti spaccati su, paralizzati su una sedia a rotelle, e quanto piangono per la loro follia, perché in quel momento non sei lucido, il dolore porta alla mancanza di lucidità, mentre io ho la fortuna che mi incavolo tantissimo, picchio giù un pugno, non perché sono tutto mezzo rotto, se no mi spacco di più, ma per dire, però quando torna la lucidità dico ma la vita è la cosa più sacra, è il dono che ci ha dato il Signore. Ho scritto in una mia poesia che era Natale, ero da solo ed ero triste, il Natale tutti si fanno regali, non ho ricevuto nessun regalo mentre che pregavo, era la sera, stavo andando a letto e pregando mi sono accorto che il regalo più bello, anche se era di Natale, l'avevo ricevuto anche io, e non l'ho ricevuto solo a Natale, tutti i giorni ho ricevuto un giorno di vita, il regalo più bello che mi ha regalato il Signore, un giorno in più di vita. Ogni giorno devo ringraziare il Signore che la sera prima di dormire, perché mi hai dato un giorno di più di vita, ho avuto un giorno più di vita. Persone, mio padre che ha fatto una fatica per una casa per i figli, poi problemi, la moglie, una cosa e l'altra, per non perdere la casa, non ci ha detto che era malato, non si è curato, è morto per non privare i suoi figli della casa, si è lasciato morire. E io dico, ma c'è gente che invece vuole rinunciare alla vita perché sì, il dolore, ma allora, intanto non siamo nati per essere da soli. Non siamo nati per essere da soli, abbiamo tutta una dignità e siamo un valore aggiunto chi in bene, chi in male, in qualcosa, chi di più, chi di meno, tutti siamo un supporto, siamo un piccolo ingranaggio di questa grandissima ruota che è la società, che è la vita, che è il mondo, e siamo utili. Sono piccoli gesti che ti accorgi nel momento che le fai, del sorriso dell'altra persona, dici quanto sei stato importante. E quindi è un inno alla vita. Dopo certo il dolore, però ci sono, cioè lo Stato si deve concentrarsi nelle cure mediche. Cioè io 27 marzo 1983, sfondamento del cranio, il dottor Paolo Paoli ha fatto un intervento, io spero che siano in grado adesso, ma stiamo parlando di più di 40 anni fa, un intervento di 14 ore di intervento allora con i mezzi che c'erano, e mi hanno salvato la vita. E ha dovuto firmare perché potevo rimanere offeso mentalmente o che cosa, e poi sono andato a lavorare all'amministrazione provinciale, quindi sono stato un valore aggiunto.
4: Ecco, a questo proposito, che cosa chiedete domani allo Stato?
3: Allora, noi chiediamo allo Stato di veramente di non far passare assolutamente questa legge, perché questa legge è far schiacciare il pulsante al malato, ma praticamente è lavarsene le mani degli altri. Devi incentivare, cioè la cura sta andando veramente passi da gigante, stanno andando avanti. Non deve essere solo una cosa che senti estemporaneamente alla tele o che cosa, deve essere una cosa da essere sviluppata, deve essere concentrata alla vita. Ma non puoi paragonare, cioè, una legge che mi concede di scegliere di morire, ma perché ho avuto, non ho più la lucidità in quel momento, ho avuto una serie di lavaggi del cervello, anche perché entro dentro in un tunnel, se entro in un tunnel di depressione e non sono supportato, finisco dentro sempre in più in quell'imbuto o sempre più stretto. Quindi lo Stato deve concentrarsi nelle cure, assolutamente, non deve diventare legge questa, deve diventare una legge il supporto maggiore alla vita, con i mezzi, con le risorse che abbiamo, perché le risorse le abbiamo, quando vogliono le trovano, quando vogliono volere potere, come il volere potere di tante cose, di rialzarsi o che cosa, volere potere, quindi lo Stato deve concentrarsi sulle cure.
2: E quindi c'è poco altro da aggiungere alle parole di Raffaele Epis. Vedremo poi quale sarà la decisione della Consulta. Intanto siamo sul quotidiano La Stampa. Stati Uniti, Iran, il patto del petrolio, titola il quotidiano torinese, con l'analisi di Alessia Melcangi, docente all'Università La Sapienza, esperta proprio di Medio Oriente, che dice è il Libano che resta il vero nodo irrisolto per ovviamente la possibilità di Israele poi di far saltare tutto, e comunque il Libano è cruciale per questioni, diciamo, che non si consumano soltanto sull'oggi, ma nella scacchiera geostrategica anche di lungo raggio. E dal fronte medio orientale, tanto gli aggiornamenti continueremo a darvi in diretta, come il fatto che si sono conclusi poco fa i negoziati in Svizzera, e con tutti gli elementi che stanno emergendo da una parte e dall'altra, perché sapete che non collimano sempre le versioni e i punti evidenziati dalla delegazione statunitense e da quella iraniana, in attesa appunto di avere una idea più chiara e più precisa di quello che veramente è stato stabilito, ci spostiamo sul fronte russo-ucraino. Anche qua la nebbia resta densa, densissima. C'è una bella intervista di Anna Zafesova a un esponente russo, in questo momento in esilio, ma che è stato il ghostwriter, potremmo dire, di Putin, Abbas Galiamov, che dice: Trump è deluso dalla testardaggine di Putin, lo rispettava quando era forte ma non ora. Questo ci fa anche capire la mentalità di Trump, non solo quella di Putin. Ma chi è Abbas Galiamov? Fino al 2010 era uno degli autori dei discorsi di Putin, fino al 2014 vice responsabile dell'amministrazione del Bashkortostan, e dal 2022 politologo in esilio. Dice ancora: Credo che il vero cambiamento stia nell'efficacia degli ucraini nel contrastare l'invasione russa. Al fronte russi non riescono a smuovere le difese ucraine, nemmeno al prezzo di decine di migliaia di uomini uccisi. L'efficacia degli attacchi ucraini nelle retrovie russe ha avuto un'impennata. L'economia russa è in enorme difficoltà, con gli ucraini sempre più infallibili nel colpire le raffinerie. La svolta negli Stati Uniti, degli Stati Uniti nasce da questo. Nessuno vuole aderire a imprese fallimentari, a tutti piace partecipare a un successo. Trump si sente deluso dal mix di inefficienze e testardaggine di Putin. Il presidente americano è molto razionale in questo senso, era pronto a rispettare Putin quando lo considerava forte, ma non ora. Guardate, questo corrisponde ad una a un profilo psicoattitudinale, personologico, potremmo dire, che in molti hanno disegnato in queste ore. Tornando proprio sulla evidente raffreddamento dei rapporti tra Washington e il Cremlino. E dice ancora, rispetto al perché no, Putin continua a insistere comunque a non aprire a negoziati, dice la giornalista Zafesova, c'è chi sostiene che Putin non sia più in contatto con la realtà, ma non è una semplificazione, risponde Galiamov. Lui ha almeno due volti, forse di più, è impossibile capire cosa pensa in cuor suo. Se c'è una cosa in cui eccelle è l'inganno, la doppiezza. Gli viene dal suo addestramento nel KGB, ma probabilmente possedeva questo tratto già prima. Quando la sera prende il tè con Yuri Kovalchuk, il suo amico oligarca, probabilmente ragiona in termini realistici. Quando ascolta i rapporti del capo dello Stato Maggiore, Valery Gerasimov, si mostra inflessibile per non permettergli di tirare fuori delle giustificazioni. Se non hai preso questa città, conquistala domani, altrimenti te ne pentirai. Ecco, questa è la linea di Putin. E chiede ancora Zafesova, Zelensky e gli occidentali scommettono sul fatto che Putin sarà costretto a cedere alle pressioni, ma se invece vorrà alzare la posta? Non ha più le risorse sufficienti per farlo, dice ancora Galiamov. Per riparare le raffinerie servono componenti di produzione estera che con le sanzioni sono difficili da ottenere. Però questa è una ragione razionale in un politico che ritiene l'ostinazione una virtù. Ogni rivoluzione ha tempi imprevedibili. L'unica cosa che possono fare i rivoluzionari è aumentare la pressione. Lenin lo sapeva bene e quindi da chi conosce molto bene è Putin, il disegno che ne mette questo sicuramente di un Cremlino in difficoltà, a prescindere poi dalla difficoltà, quindi dall'essere con le spalle al muro, a cosa porterà per esempio Glasiamov. Non esclude che possa esserci anche, come dire, un colpo di reni di rabbia nei confronti dell'Unione Europea, che si potrebbe tradurre in un attacco simbolico di distrazione ai paesi baltici, e i paesi baltici sappiamo che sono convintissimi di questo. Siamo sul Corriere della Sera, col Corriere invece voltiamo oltre Manica, Londra, l'addio di Starmer, il Premier lascia in lacrime, Burnham si candida alla guida del Labour e dice ora stabilità. E cioè veramente è stato un momento estremamente drammatico che le fotografie questa mattina sui giornali riportano della commozione vera e propria di Starmer nel momento di addio, nel discorso pronunciato davanti al numero 10 di Downing Street. Ora torno a fare il marito, ha detto Starmer in lacrime, e la lunga catena di errori, la fine di un gentleman arrivato nel posto sbagliato, chissà, forse anche al momento sbagliato. E poi si guarda ovviamente a Andy, l'uomo per tutte le stagioni, così viene definito Andrew Burnham, che vuole cancellare, l'ha detto chiaramente, 40 anni di neoliberismo nel suo programma, le nazionalizzazioni, i timori della City. Proprio oggi ricorrono i 10 anni dal referendum Brexit, il 23 giugno del 2016, quando il Regno Unito decise il suo addio all'Unione Europea, e da lì è iniziata veramente una fase, al di là dell'economico ma anche del politico, estremamente traballante. E il Regno Unito, che forte del suo sistema istituzionale ma forte anche di una certa tradizione, non si era mai dimostrato così instabile, tanto da cambiare 6 primi ministri in 10 anni. Quindi c'è chi, vabbè, la Truss, lo ricordiamo tutto, è durata veramente un giro di boa. Anche Repubblica titola sulla caduta di Starmer. Qua la fotonotizia è quella di Starmer che mano nella mano, questa è una foto che secondo me è destinata a rimanere iconica, perché è mano nella mano con la moglie, ma sono fotografate di spalle, quindi dà proprio l'idea di chi se ne sta andando. E poi l'Europa dal fondo pagina, la notizia non notizia, nel senso quella notizia che state percependo tutti, l'Europa nella morsa del caldo, misure straordinarie in Italia. Di che cosa stiamo parlando? Oltre bollini rossi, oggi 15 città, domani 16, si sta parlando della possibilità per le imprese, soprattutto le imprese dove i lavoratori sono esposti al caldo e alle temperature proibitive di questi giorni. Il governo ha reintrodotto la possibilità di sospendere o ridurre l'attività lavorativa con accesso in deroga alla cassa integrazione. Vediamo quante imprese poi ricorreranno oppure no. Il Messaggero, quotidiano capitolino, si dimette Starmer, la Gran Bretagna paga il dopo Brexit e poi tregua sul petrolio iraniano, via libera all'esportazione senza sanzioni per 60 giorni. E il Messaggero dà ampio risalto anche alla notizia di cronaca e dettagli che emergono dal sequestro e ritrovamento delle due ragazzine scomparse due settimane fa da una casa accoglienza in Abruzzo. Reportage dalla casa della zia dove sono state rinchiuse le minorenni fatte sparire dalla comunità. E a risaltare sono soprattutto le parole pronunciate da Luciano D'Angelo, il procuratore di Sulmona, a capo delle indagini, che ha detto: questa non è una storia, una vicenda di criminalità, questa è una vicenda di amore malato. Le ragazzine si sequestrate perché minorenni, ma formalmente si sono, ma in pratica si sono allontanate per la loro volontà perché volevano tornare dalla madre. Le prime parole pronunciate ai carabinieri quando sono state ritrovate in questo appartamento della zia Formi è stata proprio: vogliamo stare con mamma. Il Fatto Quotidiano, Starmer, ennesimo capo della sinistra bellicista, quindi secondo il Fatto Quotidiano Starmer paga la sua posizione rispetto all'Ucraina, all'Iran. Il Foglio, il miracolo della stabilità italiana, 5 premier in 8 anni a Londra, 6 capi di governo in 5 anni in Francia, governi di minoranza in Spagna e l'Italia, oltre Meloni, c'è di più. Indagine breve sulle virtù inconfessabili di un inaspettato modello italiano. Ora, prima di parlare di inaspettato modello italiano, forse dovremmo aspettare le prossime legislature per capire se veramente abbiamo svoltato, perché altrimenti questo governo Meloni, più che un nuovo modello, è l'eccezione rispetto al modello italiano. Questo casomai vediamo nei prossimi giorni, se riusciamo ad avere con noi il direttore del Foglio Cerasa, così ne parliamo. Intanto però siamo sul Giornale, che oltre a Starmer si occupa anche dell'effetto Trump. Sale la fiducia nella Meloni, sondaggio dopo lo scontro, l'apprezzamento degli italiani per la premier aumenta di 2 punti. E poi ancora, sempre dal Giornale, nuova era, il calcio ha scelto, si riparte da Malagò. QN, La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino, ancora l'apertura sul Regno Unito ingovernabile, secondo il titolo sentenza di QN, ma il taglio centrale ci porta direttamente alla conferenza stampa di ieri, dove Alex Schwazer ha parlato della sua terza volta accusato di doping. Ancora doping per Schwazer, basta, non mi difenderò più, ha detto l'atleta altotesino, 41 anni, risultato positivo a un controllo in Germania ad aprile, tracce di EPO nel sangue e nelle urine. Io non ho assunto EPO né altre sostanze vietate, ha detto, stavolta non mi difenderò più perché non ho più la forza di farlo. Chiederà solo le controanalisi, a patto che venga analizzato anche un residuo di urina del controllo stesso che abbiamo portato a casa. Quindi c'è anche, diciamo, una questione di fiducia rispetto a chi fa questi controlli. Siamo sul Sole 24 ore, la tassa sui pacchi slitta a ottobre, l'ha deciso ieri il Consiglio dei Ministri con Giorgetti, che ha accolto le richieste delle imprese, quindi a luglio scatta solo il dazio europeo da 3 euro ovviamente su quello non è l'Italia che può intervenire. Gazzetta dello Sport, tocca a loro la nuova Italia, sale Conte, Maldini, DT, il nostro calcio si affida a Malagò per ripartire, quindi questo è il saluto che fa la Gazzetta dello Sport a Malagò, nuovo presidente della FIGC, e si annuncia questa rivoluzione nazionale, intendendo proprio nazionale di calcio, per casomai vedere se il prossimo mondiale segnerà il guardo da quello a cui noi stiamo fuori, oppure rientreremo nel girone dei grandi. Noi qui ci fermiamo, ma solo per il momento, tra pochi minuti, microfoni aperti.
0: Disco in blu 2000.
5: Proposta musicale della settimana è Oh My Soul.

0: è sempre il buongiorno in blu, su Blu 2000 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10. Come ormai da tempo facciamo, la nostra prima pagina è dedicata ai fronti internazionali. Tra poco andremo in Medio Oriente, ma prima è sul fronte russo-ucraino che vogliamo tornare per capire se si attendono nuovi sviluppi che in qualche modo potrebbero coinvolgere anche la Bielorussia, posta che ovviamente la Bielorussia indirettamente è già coinvolta. Cosa faccio riferimento? Putin, o meglio il Cremlino, ieri in una nota ufficiale ha annunciato che probabilmente già nella giornata di oggi Putin discuterà con il presidente bielorusso Lukashenko dell'ultimato nei confronti di Minsk arrivato direttamente dal presidente ucraino Zelensky, perché Zelensky ha detto: attenzione Bielorussia, smetti e smantella i sistemi dei ripetitori che sarebbero utilizzati per individuare, per mecciare i droni ucraini e dunque per aiutare i russi. Quindi smetti e smantella questi sistemi di ripetitori, altrimenti la pagherai. Ovviamente la Bielorussia ha parlato di minacce gravissime. Allora, noi da questo aspetto che vogliamo cominciare per poi inquadrare quello che sta succedendo tra Russia e Ucraina in queste ultime battute. Buongiorno, grazie per essere tornato da noi. Ad Alessandro Marrone, responsabile programma difesa, sicurezza e spazio dell'Istituto Affari Internazionali. Buondì.
1: Grazie, buongiorno.
0: Allora, prima, tecnicamente ci aiuti a capire che cosa sono questi sistemi di ripetitori, che ruolo hanno, perché insomma Zelensky sta minacciando in modo così deciso la Bielorussia?
1: Allora, lo sviluppo dei droni aerei per attacchi sia da parte russa che da parte ucraina alle rispettive capacità militari, infrastrutture, eccetera, infrastrutture energetiche, si basa fondamentalmente su una grande quantità di questi oggetti che possono essere sacrificati colpendo un obiettivo con una carica esplosiva. Però questo si basa su, quindi sono oggetti poco sofisticati, poco costosi e quindi producibili su larga scala. Però essendo poco sofisticati e poco costosi sono anche, diciamo, vulnerabili a, ad esempio, guerra elettronica, cioè l'utilizzo dello spettro elettromagnetico per inviare, diciamo, onde radio che disturbano ad esempio la capacità di mantenere la rotta o di capire in che punto dello spazio geografico si è, quindi il posizionamento e la navigazione. E questo è il modo più efficace ed economico per far perdere ai droni la rotta e quindi gli episodi di droni finiti nello spazio aereo rumeno, piuttosto che baltico, piuttosto che polacco, ovviamente quando non sono voluti alla Russia, e ci sono stati i casi in cui la Russia ha mandato dei droni nello spazio aereo polacco. Però in molti casi sono droni che perdono l'orientamento a causa di ciò. Quindi tutta la rete di sensori e di ripetitori che permette di mantenere un collegamento oppure di disturbarlo è, diciamo, una infrastruttura fondamentale al drone stesso. Quindi, diciamo, noi dobbiamo vedere il drone non solo come l'oggetto che vola e può colpire un obiettivo, ma come un sistema in cui la parte di comunicazioni è altrettanto importante. A meno che, però questo è un po' ancora da venire, droni così autonomi come intelligenza artificiale, che pur perdendo, diciamo, una serie di connessioni e di informazioni, riescono comunque a rielaborare la rotta e a capire dove sono. Ci sta arrivando, ma non si è ancora a quel punto. Quindi in questo contesto il fatto che la Bielorussia, oltre ad aver fatto da retroterra logistico per l'invasione dell'Ucraina nel 2022, perché ricordiamo le decine di migliaia di soldati russi che marciarono su Kiev proveniendo dalla Bielorussia, e oltre a, appunto, sostenere in questo modo indiretto logistico tutto il conflitto, tutto lo sforzo bellico russo, è anche una piattaforma per questi ripetitori per aiutare i droni russi, ma anche sensori per abilitare, diciamo, il contrasto ai droni ucraini.
0: Ma in una logica dei droni che ovviamente hanno, come dire, no, rivoluzionato in parte la metrica della guerra, questo rende la Bielorussia un soggetto belligerante?
1: Allora, qui bisogna, diciamo, andare in punta di diritto, nel senso che bisogna essere attenti all'uso delle parole. Un soggetto belligerante

0: un atto di guerra, un'azione di guerra. Ovviamente col passare, diciamo, del tempo e con l'innovazione tecnologica questo confine sia sempre più labile, perché
1: certo,
0: appunto si partecipa in qualche modo al supporto di una delle due parti, però tecnicamente no, formalmente no, la Bielorussia non è un paese belligerante.
1: E allora quando l'Ucraina, Zelensky, dice attenzione Bielorussia perché la pagherai, perché ci saranno delle conseguenze pesanti, a cosa può fare riferimento Zelensky?
0: Allora, innanzitutto c'è una dinamica di comunicazione, di influenza,
1: certo,
0: di propaganda,
1: certo,
0: che ha vari destinatari, perché c'è un destinatario interno nell'opinione pubblica ucraina che, diciamo, in qualche modo dopo 4 anni di invasione russa è rinfrancata dal fatto che la linea del fronte tiene e quindi l'80% del territorio è ancora sovrano e libero, e dal fatto che l'Ucraina con i propri droni riesce a colpire le infrastrutture militari e energetiche russe. Quindi in questo, diciamo, in questa fronte interno di consenso, minacciare un paese che aiuta la Russia è un segnale comunque di forza, di resistenza, che smonta quella, diciamo, narrazione in Occidente per cui, o in Italia, per cui la Russia è destinata a vincere. No, la Russia non è destinata a vincere, il fronte è fermo da 3 anni e l'Ucraina riesce a colpire la Russia. L'altro obiettivo è, diciamo, l'opinione pubblica russa, lì è molto più difficile raggiungerla per la propaganda, il controllo sui media, la messa offline di social media piuttosto che di piattaforme, però il fatto che circolano immagini di esplosioni alla periferia di Mosca, alla periferia di San Pietroburgo e in altre città, comunque, e sono ripetute nel tempo, questo gira nei social, nei blog russi, eccetera. E diciamo, questa comunicazione di Zelensky vuole anche dire al pubblico russo: guardate che Putin vi ha messo a rischio, non siete al sicuro, non lo siete ormai da alcuni anni e non lo sarete. E l'adesso obiettivo è quello bielorusso, però lì veramente immagini di manovra è veramente limitato, perché è innanzitutto uno stato con un controllo autoritario ferreo anche maggiore di quello di Putin sulla Federazione Russa, da parte di Lukashenko, ed è uno stato che si è allineato al 100% sia all'ONU che riguardo alle armi nucleari tattiche rispetto alla Federazione Russa. Quindi questo lascia, diciamo, su questo fronte lascia un po' il tempo che trova la minaccia di Zelensky.
1: Sì, in effetti da quello che ci ha detto il quadro che ne viene fuori è proprio questo. Allora, ci dicevi, così facciamo anche veramente un punto situazione, ci confermavi quello che un po' ormai possiamo dare per consolidato da settimane, cioè il fronte, per quanto si continui a combattere una guerra d'attrito, ma il fronte non vede, non registra importanti avanzamenti russi. Le ultime notizie mi pare che vedano una spinta russa verso Kupiansk, però allo stesso tempo l'Ucraina sta anche riconquistando altri territori. Stiamo veramente parlando di fazzoletti di terra, nel senso che i movimenti sono veramente minimi. E questo però, come dicevi, a fronte del fatto che l'Ucraina sta mettendo appunto a segno dei colpi importanti, degli obiettivi sicuramente che hanno una portata più che di guerra, probabilmente proprio anche di comunicazione in territorio russo, colpendo, e qui non è solo comunicazione, un danno vero e proprio, anche le strutture energetiche. Tra l'altro è arrivata una notizia che dice che secondo il Financial Times, che cita fonte dell'intelligence occidentale, l'industria militare russa sta operando vicino ai suoi limiti, perché la produzione è in gran parte stagnante, poi per esempio anche per ritirare per sistemare alcune raffinerie c'è bisogno di materiale tecnologico occidentale, che con le sanzioni non è che non arrivi, perché con i triangolari si fa tutto, però insomma è sempre più difficile reperire del materiale di questo tipo. Ti risulta? È possibile? Ci stiamo illudendo che veramente ci possa essere un indebolimento anche della macchina da guerra russa?
0: Allora, io in generale andrei molto cauto, nel senso che i grandi cambiamenti di fronte sono avvenuti nel 2022, cioè quando la Russia ha conquistato tutta la parte intorno al Mar d'Azov, ha tentato di prendere Kiev, Kharkiv e Odessa, e poi l'Ucraina l'ha respinta e quindi ha liberato Bucha, Irpin, l'area intorno a Kharkiv, ha liberato la città di Kherson. Dalla fine del 2022, quindi ormai purtroppo sono 23, 24, 25, 26, sono 4 anni quasi di conflitto, il fronte si è mosso, ma

0: fazzoletto di terra è veramente una giusta metafora, cioè quelli che venivano riportati dai media italiani come avanzamenti russi erano di alcune centinaia di metri, o di alcuni isolati all'interno di una città o di un villaggio di pochissime case, e quindi siamo sempre intorno al 20% del territorio ucraino occupato dalla Russia. Questo non vuol dire che non si sia combattuto, si combatte, si muore, una guerra sanguinosa, tragica e drammatica. Quindi quando parliamo di stallo parliamo di un equilibrio di forze che continuano a contrapporsi. In questa contrapposizione l'Ucraina è riuscita a compensare con i droni l'inferiorità numerica, demografica, di bacino di persone arruolabili rispetto alla popolazione russa, che è oltre il quadruplo di quella ucraina, e è riuscita a un po' a contenere gli attacchi alle infrastrutture energetiche, un po' a ripararle, e nell'ultimo ormai più di un anno a colpire le infrastrutture energetiche russe. Ora qui appunto bisogna essere cauti, perché i danni che riesce a infliggere l'Ucraina sono limitati rispetto alle infrastrutture energetiche russe, all'estensione geografica, alle risorse energetiche della Federazione Russa. Quindi è un'azione che in parte indebolisce sì lo sforzo bellico, in parte diciamo logora la percezione di sicurezza dell'opinione pubblica russa, ma in questa guerra di attrito non è decisiva, come nessuna altra azione o tecnologia è decisiva, quindi certo, aiuta a bilanciare, a impiegare anche risorse russe sul proprio territorio nazionale, e quindi a tenere il fronte così com'è. Sarei ancora più cauto sul tema della capacità dell'industria militare ed energetica russa, perché io ricordo 2-3 anni fa spesso ci si chiedeva: ma la Russia sta arrivando alla fine degli stock di missili?
1: Li contavamo, io mi ricordo che c'era chi li contava i missili e diceva sono rimasti tot, sono rimasti, li stanno finendo invece.
0: E invece era vero che si stava finendo lo stock, quindi l'arsenale, quindi quello che si poteva contare, ma si è sottovalutato, perlomeno da parte di alcuni, il fatto che convertendo un'economia di pace in un'economia di guerra, facendo turni di 24 ore, 7 giorni su 7, riconvertendo industrie civili a industrie militari, utilizzando la Cina, l'India, i paesi dell'Asia centrale e tanti altri per far passare tecnologie e componenti, l'economia russa si è adeguata a delle sanzioni che non sono mondiali, sono imposte solo dal gruppo di paesi occidentali. E questo vale anche per l'energia, vale anche per le tecnologie necessarie per la riparazione delle infrastrutture energetiche. Quindi secondo me non c'è questo limite scolpito nella pietra per le capacità russe, perché è un paese che purtroppo ha dimostrato di obbedire alle indicazioni e alla leadership e di adeguarsi sia al sacrificio, quindi meno beni di consumo o appunto quei turni lavorativi che dicevo, sia a trovare soluzioni abbastanza costo efficaci per sopperire alla mancanza di tecnologie. Pensiamo solo al riammodernamento di vecchi equipaggiamenti militari, e comunque sono stati rimessi in qualche modo in servizio.
1: Questo è assolutamente vero, e poi ricordiamo che la Russia, nel mandare al fronte anche tantissimi giovani, meno giovani soldati russi, spesso sceglie proprio per la prima linea neppure di equipaggiarli e difenderli come difesa di retrovia in modo particolarmente massiccio, no? Dati i numeri e una certa disinvoltura rispetto alla vita umana, il Cremlino si può veramente permettere di fare anche questo. Ecco, però una domanda da questo punto di vista: noi sappiamo che in realtà da finora Putin non ha mai riaperto alla coscrizione, no? Cioè non c'è stato il richiamo, l'ha evitato, giusto?
0: Finora l'ha evitato perché riesce con incentivi economici molto forti sia per chi va al fronte sia per le famiglie dei feriti o dei caduti, con una arruolamento a metà tra il volontario e il forzato, un arruolamento molto convincente nelle etnie o nelle religioni non della Russia bianca, ortodosse, non delle grandi città, quindi Pietroburgo, Mosca, quindi fa leva su una federazione russa amplissima per demografia e per territorio.
1: Si vede anche dalle foto dei militari, no? Hanno più i tratti proprio classici siberiani o comunque più asiatici rispetto
0: perché
1: invece
0: ai russi europei. Questo genera meno opposizione politica nelle città della Russia bianca e va a incidere su quelle aree in cui lo sviluppo economico, le condizioni sociali in qualche modo sono più favorevoli a questo tipo di arruolamento. E comunque non va sottostimato che ormai 25 anni di educazione e di propaganda hanno anche coltivato, perlomeno in alcuni settori della popolazione, una percezione di una Russia sotto attacco dall'Occidente, una Russia che deve difendersi, di un'Ucraina che era una minaccia, che è totalmente infondato, ma diciamo anche una bugia infondata ripetuta per 25 anni in modo massiccio, in qualche modo si sedimenta in alcune parti dell'elettorato o della cittadinanza. Quindi anche lì non c'è un limite così ferreo, considerando però quello che dicevo prima, che ho detto in altre occasioni, che la Russia è in grado di mantenere questo livello di attrito sia in termini di equipaggiamenti, di risorse economiche e di risorse umane, ma non è in grado di fare un salto di qualità, cioè non è in grado di raddoppiare o di triplicare le proprie risorse umane o le proprie risorse militari e quindi di rompere in qualche punto il fronte ucraino e di cambiare veramente l'assetto conquistando grandi città o addirittura conquistando Kiev. Questo è stato dimostrato da questi 3 anni di guerra d'attrito, in cui non è che Putin non abbia l'interesse a occupare l'Ucraina dal suo punto di vista, lui ce l'ha, certo. Ma ci sono dei limiti politici, e uno di questi limiti è la leva obbligatoria, cioè il fatto che non può permettersi di chiamare alle armi 1 milione di russi in pochi mesi, può chiamarne alcune decine di migliaia o centinaia di migliaia al mese o diciamo nel corso di scaglionati del tempo, perché quello che la società al momento accetta con un costo politico basso.
1: Ultima domanda, Alessandro Marroni, invece quello che è successo in Crimea, e quindi ricordiamo attacchi anche qua estremamente chirurgici, intensi, mirati, tanto che uno si è arrivato a far saltare in qualche modo la catena logistica della Crimea, Crimea, lo ricordiamo, è territorio ucraino occupato dalla Russia, annesso illegalmente dalla Russia dopo il 2014, e viene utilizzata anche proprio, si è capito, come canale di passaggio di uomini, mezzi e merci, e c'è stato proprio questi attacchi continui mirati da parte degli ucraini, tant'è che in qualche modo avrebbero scollegato questa arteria logistica, lasciando tra l'altro la Crimea anche diciamo al buio, nel senso senza carburante e con razionamento della benzina per le auto private. Allora, per capire, questo è soltanto un risultato, per quanto importante, ma di valore ancora una volta mediatico, o anche un qualcosa di tattico barra strategico rispetto alla guerra?
0: È un qualcosa di tattico, nel senso che mette in difficoltà comunque le linee russe a sud, per diciamo forzandole a impiegare risorse per assicurare il controllo del territorio, per ripristinare i servizi essenziali, le infrastrutture. Non è qualcosa di strategico, nel senso che non prelude a un cambiamento, ecco, del fronte a sud, anche perché ricordiamo che tutta la parte diciamo sud-sud-occidentale dell'Ucraina, il fiume di Dniepr, che tra l'altro appunto costeggia proprio Kherson, rappresenta in qualche modo una barriera naturale che si è visto anche col fallimento della controffensiva ucraina nel 2023, è tenibile da entrambe le parti. Chiaro. E non a caso quei piccoli movimenti di fronte che si diceva prima avvengono all'est, dove le pianure diciamo del Donbass facilitano una manovra che invece a sud è impedita, certo, gioco forza dal river, dal fiume di Dniepr, che fa un po' da linea del Piave per entrambi, per entrambi, e quindi rende più stabile il fronte e anche meno combattuto lì. Però in un'economia, diciamo, in una logica di teatro complessivo di tutta l'Ucraina e dal punto di vista ucraino ormai anche delle regioni russe confinanti con l'Ucraina, quello è comunque qualcosa che impegna e disturba delle risorse russe.
1: Grazie sempre Alessandro Marrone, buona giornata, buon,
0: prego,
1: lavoro.
0: Buon lavoro.
1: Grazie. Alessandro Marrone è responsabile programma difesa, sicurezza e spazio dell'IAI, l'Istituto Affari Internazionali. E se sicuramente da parte di Putin, che può contare su un bacino di potenziali militari molto molto più vasto di quello dell'Ucraina, ma comunque evita di attivare la leva della coscrizione, proprio perché ovviamente questo determinerebbe una certa reazione da parte del della popolazione, l'Ucraina, che può contare su un numero assolutamente inferiore di uomini e donne da impegnare al fronte, ha bisogno quanto mai di nuove reclute. Sicuramente i droni stanno aiutando a tamponare in parte la situazione, ma è evidente che non siamo ancora di fronte a una tecnologia che permette di fare a meno, ahimè, di uomini e donne al fronte. E sappiamo che quindi da parte della presidenza ucraina si sta continuando proprio a cercare di reclutare. Quando dico cercare di reclutare, faccio riferimento alle notizie che ormai da un paio d'anni stanno arrivando proprio di una caccia al ragazzo reclutabile. Assolutamente da recuperare e leggere su Avvenire, il pezzo l'altro giorno di Lucia Capuzzi, inviata a Odessa e ora al telefono con noi. Buongiorno Lucia.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, sul tuo pezzo di domenica scorsa sull'Avvenire ci raccontavi proprio quello che succede, che accade nei cortili di Odessa. Cosa hai trovato? Quali storie hai colto?
2: Ci sono, per ammissione dello stesso Ministero della Difesa ucraino, 2 milioni di persone in età ruolabile, quindi uomini tra i 25 e i 60 anni, che non vogliono andare al fronte per varie ragioni, tra cui il fatto che vedono questa guerra protrarsi sempre più e non vogliono appunto morire o uccidere o essere parte appunto di questa macchina bellica, e vivono nascosti o purtroppo appunto sono costretti a pagare per non essere reclutati. Il sistema appunto di reclutamento ucraino prevede la leva obbligatoria tra i 25 e i 60 anni, c'è un malcontento crescente per il protrarsi delle ostilità, si vede la stanchezza sia all'inizio dell'offensiva appunto dopo l'invasione russa, c'era stato questo movimento di unità ucraino della gente che andava ad arruolarsi come volontari. Oggi tutto questo non si vede più, si vede appunto un protrarsi della guerra di cui non si vede una fine, si vede un numero crescente di morti, di mutilati, di persone, si vede anche l'ingiustizia di un sistema che purtroppo, per ammissione dello stesso governo, ha all'interno però del sistema di reclutamento una serie di scandali di corruzione, sì, sì. Quindi chi paga sostanzialmente, chi può permetterselo, non va al fronte, non finisce in prima linea.
1: No, sicuramente il sistema sovietico è difficile da scardinare, no? Quindi sappiamo che ci sono dei gangli corruttivi che ancora si ritrovano e agiscono anche in tempi di guerra, perché poi la moralità e la solidarietà non è che pare non siano dovute, no? All'essere umano, anche nel peggiore delle situazioni più drammatiche c'è chi comunque riesce a monetizzare la disperazione di un paese in guerra e la disperazione di chi in guerra non vuole andare.
2: C'è appunto un fatto che il protrarsi delle guerre distruggono l'anima dei popoli, sì. Alimentano l'odio, alimentano le polarizzazioni, e c'è chi da questa guerra drammaticamente sta facendo fortune enormi, questo è molto chiaro.
1: Sì, sì.
2: Agli ucraini c'è una comunità internazionale che è incapace di trovare soluzioni concrete per costringere le due parti a un tavolo e a trovare una soluzione, c'è una stanchezza crescente di una popolazione, c'è una sfiducia e c'è appunto dopo il crollo dell'Unione Sovietica, i grandi oligarchi in Russia come in Ucraina, quindi nei paesi, hanno approfittato del crollo e del vuoto che c'è stato per poi ammassare enormi fortune, e questo ha creato dei sistemi di corruzione, certo, feroci.
1: Ma chi, come dici tu, no, è stanco della guerra, soprattutto perché dopo oltre 4 anni non vede fine a una guerra che è diventata una guerra di attrito, che quindi consuma uomini, mezzi, vite, senza di per sé però segnare un indirizzo di svolta della guerra. Cosa vedono come soluzione? Perché uno dice i negoziati, però sappiamo benissimo quali sono le richieste da parte di Mosca, e quindi arriva la domanda: sarebbero disposte queste stesse persone che vogliono mettere fine oggi alla guerra a vedere l'Ucraina amputata di una parte importante del loro paese? Quindi faccio riferimento al Donbass, alle 4 regioni che la Russia già ha inserito nella sua costituzione pur non avendo le occupate del tutto?
2: Beh, è molto chiaro che nessuna di queste persone che ho intervistato, ma la situazione si può moltiplicare all'infinito, sì. C'è tutta una parte di Ucraina che viene nascosta su 2 milioni di arruolabili che non vanno e 200.000 persone che lasciano il fronte. Queste persone non sono filorusse, non sono pro Putin e appunto è molto, perché poi appunto l'accusa è sempre quella di essere putiniani. Sono persone che sono stanche della guerra e vorrebbero trovare alternative alla guerra. Credo sia chiara che una vittoria sul campo militare sia impossibile da una parte e dall'altra.
1: Assolutamente.
2: Una vittoria netta, no? Di una parte.
1: Assolutamente, fatti parlano da soli.
2: E che va aperto un negoziato. Qua entra in gioco una diplomazia internazionale che ha degli strumenti per convincere e costringere le parti a in qualche modo trovare una mediazione. Queste persone appunto non sono geopolitiche, quindi non hanno un'idea che questa guerra non è la guerra che gli hanno promesso, non è la guerra del popolo, ma è una guerra in cui tanti anche dentro l'Ucraina stanno accumulando fortune ingenti e non vogliono fare finire la guerra, perché appunto le guerre diventano anche uno straordinario strumento di arricchimento. Poi
1: sì, sì, come tutti i periodi storici ci sono sempre come dire, no, i venditori di cannone, e quando dico i venditori di cannone non mi riferisco soltanto a chi le armi le vende, ma c'è sempre un'economia di guerra estremamente florida che arricchisce delle parti di fronte alla distruzione e alla morte invece di tutti e tutto il resto. Grazie Lucia Capuzzi. A presto,
2: a
1: buon lavoro Lucia.
2: Grazie.
1: Sempre bello raggiungere nel mondo dove si sposta la bravissima Lucia Capuzzi, inviata di Avvenire. Allora, tra pochissimo arrivano le news con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, e così avremo modo anche di capire e definire meglio se ci sono state notizie in più, se ci sono arrivate anche a livello semplicemente di rumor, cioè di fonti di stampa vicino alle delegazioni iraniana o statunitense, maggiori notizie e dettagli sulla conclusione del round negoziale in Svizzera. Ricordiamo che i negoziati andranno avanti per 60 giorni, adesso saranno 55, ma ricordiamoci che al di là della questione dell'apertura agli agenti, ai responsabili AIEA per quanto riguarda il nucleare iraniano, c'è la dichiarazione di Arashidi e Kalibaf che lascia tutti abbastanza sbigottiti, perché da come è messa sarebbe che gli Stati Uniti avrebbero accettato che il controllo e la gestione di Hormuz al termine di questi 60 giorni passi all'Iran. Questo ci lascia un po' scettici. A tra poco.
3: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
5: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
9: Ma che cos'è poi l'ora solare? Si dorme un'ora di più? Si dorme un'ora di meno? Ma niente di tutto questo. L'ora solare è il programma di TV 2000 che vi racconta ogni giorno quello spicchio di luce che illumina la vita quotidiana. Ci sono io, Paola Saluzzi. Ci sono storie bellissime, persone che si raccontano, credetemi, come non hanno mai fatto. E ci siete voi! L'ora solare tutti i giorni da lunedì al venerdì alle 12.20 su TV 2000.
7: In Blu 2000 News.
1: Dopo la conclusione dei colloqui tecnici in Svizzera, i futuri negoziati tra Iran e Stati Uniti proseguiranno sotto l'egida di un comitato di alto livello. Lo ha dichiarato il vice ministro degli esteri iraniano Gharib Abadi. Tale comitato sarà costituito dal presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, dal ministro degli esteri Arashi, dal vicepresidente degli Stati Uniti Vance e dai primi ministri di Pakistan e Qatar Shehbaz Sharif e Abdulrahman Al-Thani. Inoltre l'Iran ha annunciato l'istituzione di gruppi di lavoro sul nucleare e sulle sanzioni nell'ambito dei negoziati, ma è proprio Ghalibaf aver detto che lo stretto di Hormuz non tornerà mai più alle condizioni precedenti al conflitto perché sarà amministrato dall'Iran. Nuovo terremoto politico a Londra, l'ennesimo dopo la Brexit, di cui oggi ricorrono i 10 anni dal referendum. Travolto dall'impopolarità, ieri Starmer, dopo 2 anni di governo, si è dimesso da premier e da leader del partito laburista. Strada spianata a questo punto all'ex sindaco di Manchester, Barnum. Trump torna ad attaccare l'Italia, si è comportata molto male, dicendosi deluso però anche da tutti i leader della NATO che non l'hanno aiutato in Iran. Ancora una volta ripete: non so se ritirarmi dall'Alleanza Atlantica. Cronaca: un agente della polizia locale di Milano è morto ieri sera durante un inseguimento in moto di un'auto che non si era fermata ad un posto di blocco nella zona di Ponte Lambro. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'agente abbia perso il controllo del mezzo e sia caduto a terra. Un operaio di 21 anni incensurato è stato ferito a morte questa notte davanti a casa a Napoli da una persona che gli ha esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata. Caldo record in Europa e in Italia, oggi 15 nel nostro paese le città da bollino rosso, domani saranno 16. Il governo reintroduce la possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa con conseguente accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Nuove accuse di doping per Alex Schwarzer durante i campionati di marcia della Germania ad aprile: sono state rilevate tracce di EPO nell'urino e nel sangue dell'atleta, ricordiamo già squalificato per 2 volte per doping. Sono innocente, ha detto, ma non mi difenderò più, non ho più voglia di combattere, apre soltanto alla possibilità di effettuare le controanalisi. Mondiali di calcio: la Norvegia ha battuto 3-2 il Senegal, Francia e Iraq terminata 3-0, Argentina-Austria 2-0. Questa era l'ultima notizia.
7: Buongiorno in Blu 2000.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Prima dei fatti.
1: Prima dei fatti.
0: Tante rubriche, un solo programma.
2: Pillole di finanza a cura di Francesco Ceriani.
3: Bentornati al nostro appuntamento settimanale di educazione finanziaria. Oggi parleremo di un tema controintuitivo, perché la paura sui mercati può diventare anche un'opportunità. Nella scorsa puntata abbiamo parlato del BIX, il cosiddetto indice della paura, che misura la volatilità attesa sull'indice S&P 500 attraverso i prezzi delle opzioni. Quando il BIX sale, significa che il mercato sta apprezzando più incertezza, più tensione e movimenti potenzialmente più bruschi. Ma la domanda interessante è: quando la paura aumenta, per l'investitore è sempre una cattiva notizia? Non necessariamente. Quando le borse scendono, l'istinto naturale di molti investitori è proteggersi, vendere e aspettare che la situazione torni tranquilla. Il problema è che spesso, quando la situazione torna tranquilla, i prezzi hanno già recuperato una parte importante del ribasso. Sui mercati si parla spesso di correzione, quando un indice scende di almeno il 10% dai massimi. Quando invece il ribasso supera il 20%, si entra generalmente nella zona del cosiddetto bear market, cioè il mercato orso. Queste soglie non sono formule magiche, ma aiutano a distinguere un normale calo di mercato da una fase più profonda. Un investitore consapevole non dovrebbe pensare il mercato scende quindi vendo tutto, dovrebbe piuttosto chiedersi: questo ribasso può essere gestito all'interno della mia strategia? Per esempio, un calo del 10 o 15% può essere l'occasione per fare piccoli ingressi graduali, se il portafoglio era già impostato per farlo. Un ribasso del 30 o 40% invece può offrire opportunità più importanti, ma richiede anche molta più disciplina, perché investire quando le notizie sono negative è psicologicamente difficile. Attenzione però, non bisogna comprare solo perché i mercati sono scesi. A volte i ribassi continuano, a volte dietro le discese ci sono problemi economici reali. Per questo la parola chiave non è coraggio, ma metodo. Gli ingressi durante le fasi di paura dovrebbero essere graduali, pianificati prima e coerenti col proprio orizzonte temporale. È un po' come comprare durante i saldi. Uno sconto può essere interessante, ma solo se il prodotto è di qualità e se ci serve davvero. Nei mercati finanziari vale lo stesso principio. Un prezzo più basso può essere un'opportunità, ma solo dentro una strategia ben costruita. Il vero punto non è indovinare il minimo del mercato. È evitare di vendere nel panico e, quando ha senso, usare la volatilità per migliorare il portafoglio nel tempo, perché spesso le decisioni migliori non si prendono quando tutto sembra facile, ma quando si riesce a restare lucidi mentre gli altri si fanno guidare dalle emozioni. Anche per oggi è tutto, buon investing e alla prossima settimana.

0: per lui.
1: Programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio per la giornata di martedì 23 giugno. Alle ore 9.30 e 17.05, Orizzonti Magazine. Ospite di Gigi Saronno Point. Alle 10.05 e 17.40, La settimana in 3 minuti. Aggiornamenti e notizie. E a seguire, Dal dire al fare, a cura delle pedagogiste Sara Rossi e Daniela Ferrario. E per finire, Il territorio parla. Massimo Tallarini e Federica Margaritora. Palio di Uboldo, 37esima edizione, ospite Lorenzo Guzzetti del comitato organizzatore. Alle ore 10.30 e replica alle 19.10, Storie di cucina con Pinuccia e Sergio. Alle ore 11.30 e 18.25, Scuola, Società e Cultura, Antonella Colmegna e Gianni Branca ospitano il professore Stefano De Palma dell'Istituto Zappa per il progetto Tutti alla Scala. Alle ore 20.20, Un libro alla radio, letto da Federica Batignani. Alle ore 21, Perché no? Fatevene una ragione, a cura di Franco, Chiara, Lorenzo e Gigi. Prima di chiudere, vi ricordiamo il nuovo spazio di ogni mattina. Radio Orizzonti Mix alle 6.15, con le news locali alle 6.30, le migliori interviste del giorno prima alle ore 7, Buongiorno in Blu. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, Electrolux cancella i part-time. Saronno, cani guida Lions Club, Saronno. E ancora Saronno, controlli, sospese 6 patenti. Saronno, tra memoria e impegno civile, in Villa Gianetti, Ferdinando Larizza presenta "Da grande volevo fare il comunista". Ben trovati ai microfoni di questo radiogiornale Gabriele e Anna e alla regia Matteo. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Caso Electrolux, nuove polemiche. Dopo la moratoria di un mese e mezzo al piano esuberi annunciato dall'azienda in Italia e che peraltro prevede il taglio di 217 dipendenti dello stabilimento che si trova alle porte di Saronno, nella zona industriale di Solaro ora è bufera riguardo ai part-time della fabbrica solarese. In un comunicato congiunto le rappresentanze sindacali di FIM, FIOM e WILM accusano l'azienda di incoerenza. L'azienda ha convocato lavoratrici e lavoratori per togliere l'orario part-time con pochissimo preavviso. È ancora aperta la drammatica vertenza sui licenziamenti. Mentre i tavoli ministeriali e sindacali cercano faticosamente soluzioni per salvaguardare l'occupazione e il futuro industriale dei nostri stabilimenti, in contemporanea la direzione decide di procedere con questo ulteriore passo. Il mancato rinnovo dei contratti part-time. Siamo di fronte a un comportamento grave, privo di qualsiasi etica industriale e responsabilità sociale, continua il sindacato. La multinazionale da un lato si siede ai tavoli istituzionali, piangendo per la crisi dei volumi, e dall'altro utilizza i lavoratori più fragili. Il part-time prevede 6 ore di lavoro, che dal 1 luglio passano dunque a 8 ore. ad esserne interessati una 50 di addetti. Polemiche anche sui corsi di aggiornamento per la sicurezza, per i carrellisti e per il patentino carroponte, previsti, dicono dai sindacati, nelle giornate in cui la stessa azienda ha deciso in maniera unilaterale di chiudere. I corsi di qualsiasi argomento trattino devono essere fatti in orario di lavoro.
2: Il Saronno. Il Lions Club Saronno Host Solidalia dona un cane guida a una persona non vedente. Il progetto è andato a buon fine grazie al contributo dei soci, dei sostenitori e degli amici del Lions che il Club Saronno Host Solidaria ringrazia. Un gesto concreto che si tradurrà in maggiore autonomia, sicurezza e libertà per una persona non vedente. Il Lions Club Saronno Host Solidaria ha raggiunto l'importante traguardo della sponsorizzazione di un cane guida destinato ad una persona in lista d'attesa presso il servizio cani guida dei Lions di Limbiate, una delle realtà più importanti in Italia nel campo dell'assistenza ai non vedenti. A testimoniare il risultato ottenuto è una lettera di ringraziamento inviata dal presidente del servizio cani guida dei Lions, Marco Dauria, al presidente dei Lions Club Saronno Host Solidaria, Andrea Belloni. Nella lettera il presidente Dauria esprime il più sentito ringraziamento ed una profonda riconoscenza per l'impegno profuso dal club saronnese e dai suoi soci, sottolineando il valore del traguardo raggiunto, la sponsorizzazione di un cane guida che sarà assegnato a una persona non vedente in attesa. Dietro il risultato ottenuto c'è il contributo di soci, sostenitori e amici del Lions Club Saronno Host Solidaria che hanno scelto di sostenere un progetto capace di trasformare la solidarietà in un aiuto concreto. Un cane guida infatti non rappresenta soltanto un supporto negli spostamenti quotidiani, significa indipendenza, fiducia, Inclusione sociale. Per una persona non vedente può diventare un compagno fondamentale nella vita di tutti i giorni, consentendo una maggiore autonomia negli spostamenti ed una più ampia partecipazione alla vita sociale. Il progetto rientra tra le attività di servizio che da sempre caratterizzano il mondo Lions, impegnato in iniziative a favore delle persone più fragili e delle comunità locali. Un risultato che va oltre la semplice raccolta fondi e che si tradurrà presto in una nuova opportunità di libertà per una persona non vedente.
1: Nuovi controlli nella notte tra venerdì e sabato da parte della polizia locale. Sono stati organizzati sia dei pattugliamenti antidroga con le unità cinofile che altre attività mirate a garantire la sicurezza stradale. Il servizio, che è proseguito sin verso le 2, ha visto impegnati 8 agenti, un ufficiale, 2 operatori cinofili e 2 cani antidroga. In tutto sono state controllate 285 persone, di cui 231 sono state sottoposte ad alcol test. Così nel giro di poche ore sono state sospese le patenti a 6 automobilisti che avevano alzato troppo il gomito, per 4 dei quali, in base alle normative vigenti, è stata disposta una denuncia penale, appiedato con una sanzione amministrativa anche un neopatentato. Inoltre, 2 persone verranno segnalate alla prefettura perché in possesso di sostanze proibite per uso personale.
2: Prosegue a Saronno la rassegna estiva Estate Divina, promossa dal Comune in collaborazione con Pane Liquido e ospitata nel suggestivo giardino di Villa Gianetti. Tra gli appuntamenti in programma fino al 13 settembre, da mercoledì a domenica, spazio anche alla cultura con la presentazione del libro Da grande volevo fare il comunista di Ferdinando Larizza, pubblicato da Edizioni La Memoria del Mondo, in calendario giovedì 25 giugno alle ore 18. L'autore dialogherà con Roberto Rampi, già senatore della Repubblica, e con l'insegnante Lucia Sindaco. A moderare l'incontro sarà il giornalista Rai Fabrizio Patti. Il volume ripercorre una stagione della storia italiana in cui l'ideale comunista rappresentava per molti un progetto di emancipazione, giustizia sociale e partecipazione collettiva. Attraverso i ricordi personali di Ferdinando Larizza, della sua famiglia e dei suoi amici, emerge il ritratto di un'Italia che credeva nel cambiamento, tra scuole popolari, circoli culturali e librerie indipendenti. Nato a Rova Marina nel 1947, Larizza si trasferisce nel 1963 a Limbiate, dove sviluppa il proprio impegno politico e culturale. Fondatore del circolo giovanile Fratelli Cervi e libraio per oltre 40 anni, ha affiancato all'attività professionale l'impegno nelle istituzioni locali. Il suo libro non guarda al passato con nostalgia, ma invita a riflettere sui valori di una stagione politica che ha segnato la storia del paese.
1: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e Saronno News. Gabriella e Anna con Matteo alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Le lodi, quarta settimana. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Sia dato al tuo popolo, o Dio, la conoscenza della salvezza.
1: Per la remissione dei suoi.
0: Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servire.

0: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade.
1: Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
0: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge.
1: Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte.
0: E dirigere i nostri passi sulla via della pace.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia data al tuo popolo, Dio, la conoscenza della salvezza per la remissione dei suoi peccati. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Preghiamo. Effondi, o Padre, il tuo spirito rinnovatore sul popolo dei credenti, perché giustificati e salvati dalla sua grazia attendiamo con sincera speranza l'eredità del regno promesso.

0: te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Con cuore contrito e con spirito umiliato,
1: a te veniamo, accoglici, Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri, degno di lode e glorioso è il tuo nome per sempre. Tu sei giusto in tutto ciò che hai fatto. Poiché noi abbiamo peccato, abbiamo agito da iniqui, allontanandoci da te, abbiamo mancato in ogni modo. Non ci abbandonare fino in fondo, per amore del tuo nome, non rompere la tua alleanza. Non ritirare da noi la tua misericordia, per amore di Abramo, tuo amico, di Isacco, tuo servo, di Israele, tuo santo, ai quali hai parlato, promettendo di moltiplicare la loro stirpe come le stelle del cielo, come la sabbia sulla spiaggia del mare. Ora invece, Signore, noi siamo diventati più piccoli di qualunque altra nazione. Ora siamo umiliati per tutta la terra a causa dei nostri padri, dei nostri peccati. Ora non abbiamo più né principe, né capo, né profeta, né olocausto, né sacrificio, né oblazione, né incenso, né luogo per presentarti le primizie e trovar misericordia. Potessimo essere accolti con il cuore contrito e con lo spirito umiliato, come olocausti di montoni e di tori, come migliaia di grassi agnelli. Tale sia oggi davanti a te il nostro sacrificio e ti sia gradito. Non c'è delusione per coloro che in te confidano. Ora ti seguiamo con tutto il cuore, ti temiamo e cerchiamo il tuo volto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era al principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Con cuore contrito e con spirito umiliato, a te veniamo, accoglici, Signore.
0: Ti canterò, oh Dio, un canto nuovo.
1: Inneggerò in eterno al tuo nome.
0: Benedetto il Signore, mia roccia, che addestra le mie mani alla guerra, le mie dita alla battaglia.
1: Mia grazia e mia fortezza, mio rifugio e mia liberazione, mio scudo in cui confido, colui che mi assoggetta i popoli.
0: Signore, cos'è un uomo perché te ne curi, un figlio d'uomo perché tu te ne dia pensiero? L'uomo è come un soffio, i suoi giorni come ombra che passa.
1: Signore, piega il tuo cielo e scendi, tocca i monti ed essi fumeranno, le tue folgori disperdano i nemici, lancia frecce, sconvolgili.
0: Stendi dall'alto la tua mano, scampami e salvami dalle grandi acque, dalla mano degli stranieri.
1: La loro bocca dice menzogne e alzando la destra giurano il falso.
0: Mio Dio, ti canterò un canto nuovo, suonerò per te sull'arpa 10 corde, a te che dai vittoria al tuo consacrato, che liberi Davide tuo servo.
1: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli.
0: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Ti canterò, o Dio, un canto nuovo. Inneggerò in eterno al tuo nome.
0: Amore e giustizia voglio cantare. Voglio cantare inni a te, oh Signore. Agirò con saggezza nella via di innocenza quando a me verrai. Camminerò con cuore integro dentro la mia casa. Non sopporterò davanti ai miei occhi azioni malvagie, detesta lontano da me il cuore perverso, il malvagio non lo voglio conoscere.
1: Il segreto. Chi ha occhi
0: altezzosi e cuore superbo, non lo potrò sopportare. I miei occhi sono rivolti ai fedeli del paese perché restino a me vicino. Chi cammina per la via integra sarà mio servitore. Non abiterà nella mia casa chi agisce con inganno. Chi dice menzogna non starà alla mia presenza. Sterminerò ogni mattino tutti gli empi del paese per estirpare dalla città del Signore quanti operano il male. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Lui.

0: Benito Figlio,
1: con lo Spirito
0: Santo, regna con te nei secoli. Amen.
1: Al Verbo di Dio che si è rivelato nell'opera di salvezza, pieno di grazia e di verità, manifestiamo il nostro amore.
0: Salvezza del mondo, Kyrie eleison. Gesù, che sei il Cristo e sei nato da Dio, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Vittima di espiazione per i nostri peccati, Kyrie eleison. Tu che sei venuto con acqua e sangue e ci hai dato lo Spirito, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Figlio, che ci doni la conoscenza del vero Dio, Kyrie eleison. Unigenito del Padre, mandato nel mondo perché avessimo la vita, Kyrie eleison.
2: Benedicimi, Padre. Lettura del libro del Deuteronomio. In quei giorni Mosè disse: Ascolta Israele, oggi tu stai per attraversare il Giordano per andare a conquistare nazioni più grandi e più potenti di te, città grandi e fortificate fino al cielo, un popolo grande e alto di statura, i figli degli Anachiti che tu conosci, dei quali hai sentito dire: chi mai può resistere ai figli di Anak? Sappi dunque oggi che il Signore tuo Dio passerà davanti a te come fuoco divoratore, li distruggerà e li abbatterà davanti a te. Tu li scaccerai e li distruggerai rapidamente, come il Signore ti ha detto. Quando il Signore tuo Dio li avrà scacciati davanti a te, non pensare: a causa della mia giustizia il Signore mi ha fatto entrare in possesso di questa terra. E invece, per la malvagità di queste nazioni, che il Signore le scaccia davanti a te. No, tu non entri in possesso della loro terra a causa della tua giustizia, né a causa della rettitudine del tuo cuore. Ma il Signore, tuo Dio, scaccia quelle nazioni davanti a te per la loro malvagità e per mantenere la parola che il Signore ha giurato ai tuoi padri, ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe. Sappi dunque che non a causa della tua giustizia il Signore, tuo Dio, ti dà il possesso di questa buona terra. Anzi, tu sei un popolo di dura cervice. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio. Lodiamo sempre il nome del Signore.
2: Lodiamo sempre il nome del Signore.
0: Dio, con i nostri orecchi abbiamo udito, i nostri padri ci hanno raccontato l'opera che hai compiuto ai loro giorni, nei tempi antichi. Tu, per piantarli, con la tua mano hai sradicato le genti, per farli prosperare hai distrutto i popoli.
2: Lodiamo sempre il nome del Signore.
0: Non con la spada, infatti, conquistarono la terra, né fu il loro braccio a salvarli, ma la tua destra e il tuo braccio e la luce del tuo volto, perché tu li amavi. Sei tu il mio re, Dio mio, che decidi vittorie per Giacobbe.
2: Lodiamo sempre il nome del Signore.
0: Per te abbiamo respinto i nostri avversari, nel tuo nome abbiamo annientato i nostri aggressori. Nel mio arco, infatti, non ho confidato, la mia spada non mi ha salvato, ma tu ci hai salvati dai nostri avversari, hai confuso i nostri nemici.
2: Lodiamo sempre il nome del Signore.

0: Luca.
1: Gloria a te.
0: In quel tempo, quando ebbe terminato di rivolgere tutte le sue parole al popolo che stava in ascolto, il Signore Gesù entrò in Cafarnao. Il servo di un centurione era ammalato e stava per morire. Il centurione l'aveva molto caro, perciò, avendo udito parlare di Gesù, gli mandò alcuni anziani dei giudei a pregarlo di venire e di salvare il suo servo. Costoro, giunti da Gesù, lo supplicavano con insistenza: egli merita che tu gli conceda quello che chiedi, dicevano, perché ama il nostro popolo ed è stato lui a costruirci la sinagoga. Gesù si incamminò con loro. Non era ormai molto distante dalla casa quando il centurione mandò alcuni amici a dirgli: Signore, non disturbarti, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Per questo io stesso non mi sono ritenuto degno di venire da te, ma di una parola e il mio servo sarà guarito. Anch'io, infatti, sono nella condizione di subalterno e ho dei soldati sotto di me, e dico uno va ed egli va, e a un altro vieni ed egli viene, e al mio servo fa questo ed egli lo fa. All'udire questo, Gesù lo ammirò e, volgendosi alla folla che lo seguiva, disse: io vi dico che nemmeno in Israele ho trovato una fede così grande. E gli inviati, quando tornarono a casa, trovarono il servo guarito. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: La fede di questo centurione, fede nella potenza di Dio, nella premura di Dio capace di guarire e di risuscitare, fede soprattutto nella potenza della sua parola, una fede discreta, fine. Non sono degno che un ebreo venga in casa di un pagano perché si contamina. Credo che già la tua parola può salvare. Quello che anche oggi il Signore usa con noi, la sua parola, per guarirci, per correggerci, per guidarci. Una parola in qualche modo accolta da un cuore preparato. È importante la preparazione alla fede. Era un uomo, uno straniero, anzi un capo di un governo che era straniero, che però amava il popolo gli aveva costruito la sinagoga. Un pagano tenero, retto, amante anche del suo servo, che non era una cosa comune. La carità, l'amore, preparazione ad accogliere la fede, l'opera e la grazia di Dio. Anche per noi la Chiesa ci mette sulle labbra, prima della comunione, questa fede discreta, umile, che dice: Signore, non sono degno di sedermi alla tua mensa, di una parola, vieni e cambia il mio cuore, anche se non sempre ne sono degno. Esercita la tua misericordia e il tuo perdono.

0: Dopo il Vangelo, ciascuno di noi cerchi di compiacere il prossimo nel bene. Diamoci dunque alle opere di pace e all'edificazione vicendevole.
1: Con fiducia ora innalziamo al Signore le nostre umili suppliche.
2: Cammina con noi, Signore. Perché la Chiesa sia sempre mediatrice della tua salvezza, ti preghiamo. Cammina. Perché tutti possano sperimentare la tua grazia, dono di piena libertà, ti preghiamo. Perché l'umanità intera scopra che la storia ha senso ed è promessa di bene per tutti, ti preghiamo. Per tutti i defunti e in particolare per Albertina e Primo, che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo. Con noi, Signore.
1: Esaudisci, o Dio di instancabile amore, i desideri della tua Chiesa in preghiera. Proteggila e confortala adesso con i doni della tua provvidenza e preparale in cielo il tesoro dell'eternità beata per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Scambiamoci, segno di pace. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
0: Benedetto nei secoli il Signore.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli il Signore.
0: Trasforma ed esalta, oh Dio, con la tua azione santificatrice gli umili doni che adorando ti offriamo. Serba il premio dell'eterna eredità a chi se ne nutrirà con animo puro, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al
0: Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona
0: e... È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre qui in ogni luogo a te Padre Santo per Gesù Cristo, tuo amantissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo

dalla Vergine Maria per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua

Veramente santo sei tu, Padre, e fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni.

del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

0: prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio,

Desideri di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo.

0: Presbiteri e i diaconi, ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo. Ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane, accogliamoci, fratelli, gli uni gli altri, come Cristo ci accolse per la gloria di Dio.
0: E ora preghiamo insieme come il Signore Gesù ci ha insegnato. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
0: venga
1: il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci
1: oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
0: E non
1: abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, io non son degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvata. Alla comunione. Il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di nutrire tra voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù, perché con un solo animo e una sola voce rendiate gloria al Padre.

0: preghiamo, circonda i tuoi figli di grazia perenne, o Dio vivo e santo, e poiché nel compimento del rito arcano e sublime ci siamo nutriti di Cristo, vittima di salvezza, donaci di condividere il nostro eterno destino nella patria del cielo con Lui che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: E benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Buongiorno carissimi radioascoltatori, buongiorno e ben ritrovati su Radio Orizzonti dagli studi di Saronno. Gigi Volpi al microfono, Matteo Serenelli alla regia per questa buona giornata del 23 giugno 2026 e per iniziare una buona giornata. Cosa c'è di meglio che una bella canzone?

0: Il santo del giorno Giuseppe Cafasso. Oggi parliamo di un teologo dietro le sbarre, marchiato come prete della forca, ma in realtà un vero e proprio modello di vita sacerdotale, come lo definì il suo amico Don Bosco. San Giuseppe Cafasso ci mostra oggi da dove bisogna partire, dallo studio e dalla cura degli emarginati, una formula semplice per vivere la fede che richiede però molto coraggio. Cafasso era nato a Castelnuovo d'Asti nel 1811 e a 22 anni era già prete. Il teologo e moralista Don Luigi Guala lo volle al suo fianco per insegnare morale a Torino e lui con dedizione portò avanti quest'opera per 24 anni formando preti santi, ma al contempo si dedicò alla catechesi, all'assistenza a lavoratori, giovani, famiglie, carcerate, facendosi compagno soprattutto dei condannati a morte nelle ultime ore di vita e morì nel 1860. A cosa serve la teologia se non a cambiare il cuore della gente e a ridare speranza a chi non ha motivi per averne? E San Giuseppe Cafasso seppe farlo: dallo studio delle cose di Dio trasse fuori uno strumento di grazia per far giungere la luce divina anche nei luoghi a lui apparentemente più lontani, come le carceri, tanto da essere definito per l'appunto il prete della forca, che seppe convertire i cuori di numerosi carcerati e ridare pace a condannati a morte, sporcandosi le mani in mezzo a loro, anche se il suo mestiere era quello di insegnante di morale. Tra gli altri santi che oggi la Chiesa ricorda, i santi martiri di Nicomedia del 303 d.C. e la beata Raffaella Santina Cimatti, religiosa del XIX-XX secolo.
1: E voi volete qualche informazione sulla meteorologia? Caldo, caldo, caldo. Oggi 35, domani 33. Meglio 33 che 35, respireremo un po' di più, ma questa è la temperatura. Farmacia di turno Rovello Porro, la farmacia Rovello in via Dante Alighieri. Mentre la proposta cinematografica l'abbiamo al Prealpi, Toy Story 2 alle 18:30 e alle ore 21.

0: Parole e immagini.
1: La farfalla è come una felicità. Se la insegui, non riesci mai a prenderla, ma se ti metti tranquillo, può anche posarsi su di te. Si può prendere la felicità per la coda come un passero, scriveva il poeta Sinisgalli. Ebbene, provateci e vedrete se mai ci riuscirete. Analoga l'immagine usata dallo scrittore americano Hawthorne, l'autore del romanzo La lettera scarlatta. Afferrare una farfalla è un'impresa ben ardua, così è con la felicità. La si rincorre freneticamente, ci si apposta per sorprenderla, ci si organizza per ottenerla a ogni piè sospinto. Inesorabilmente essa ci sfugge, anche quando ci sembrava di averla acchiappata. Eppure non è impossibile conquistarla, e Hawthorne indica una strada, quella della quiete serena. Quando si è in pace con la propria coscienza, impegnati nelle piccole cose quotidiane, affidati agli effetti semplici e sinceri, ecco che la farfalla della felicità si posa su di noi. È una presenza lieve, a ogni sussulto può svanire nell'aria. Per questo abbiamo usato la parola felicità e non allegria. Quest'ultima può essere più a portata di mano, fa clamore, è rumorosa, ma dura solo un'ora o poco più e poi si dissolve, un po' come quelle farfalle che si afferrano per le ali, appena ti distrai ti sfuggono e ti lasciano la polvere colorata sulle dita. La vera felicità è invece in ultima analisi un dono, una grazia, che ti irradia il cuore e la vita, che ha bisogno di semplicità e purezza. Schulz, il disegnatore del cane Snoopy dei bambini Peanuts, in una sua striscia scriveva: «La felicità è un cucciolo caldo».
2: E che dire, parliamo adesso dei programmi della radio, perché poi gli appuntamenti vedremo di mandarli più avanti, anche perché abbiamo qualcosa come circa 5 minuti, per cui vabbè, a seguire, come ormai d'abitudine, è una parola brutta da dire, ma è una consuetudine, perché comunque è giusto che ci sia così, abbiamo l'appuntamento con la Saronno Point, con tre ospiti oggi, non uno, perché due meglio che one, ma tre ancora più meglio assai, dicono a Napoli. Per cui questa è la situazione, per cui alle 9.30 Mario Busnelli, frontman della Saronno Point, con tutto lo staff. A seguire alle ore 10 avremo, 10.05 avremo la telefonata alla settimana per tre notizie flash. Avremo il telefono quest'oggi Daniela Busnelli, poi avremo le notizie che darò appunto degli appuntamenti e degli eventi nel Saronese, non solo, e un po' di musica. Il territorio parla, Massimo Tallarini e Federica Margaritora, Palio di Uboldo, 37esima edizione, Lorenzo Guzzetti del comitato organizzativo. Alle 10.30 con replica 19.10, storia di cucina, Pinuccia Sergio, per cui non sapete cosa cucinare, non è un problema, basta ascoltare la radio, vi daranno loro, cioè piselli ripieni, che ne so, roba del genere, cioè sono bravissimi loro, e per cui avrete la possibilità di constatare l'efficacia e la qualità dei prodotti che sforna Radio Orizzonti. Alle ore 11.30 con replica 18.25, Scuola, Società e Cultura con Antonella Colmegna e Gianni Branca, ospitano il professor De Palma dell'Istituto Zappa per il progetto Tutti alla Scala. Alle ore 20.20 un libro alla radio, letto da Federica Batignani, che è una nuova voce di Radio Orizzonti, ma molto molto molto brava, ve la consiglio veramente. E alle 21, ragazzi, non potete fare meno che rimanere su Radio Orizzonti, perché alle 21 fino alle ore 23 il sottoscritto, insieme a Franco Colombo, Lorenzo Guzzetti e Chiara Giancotti, fanno il programma più hot, più sconvolgente, più, cioè, da querela quasi, ecco, che Radio Orizzonti propone. Mi raccomando, questa sera, perché no, fatevene una ragione. Questi erano i programmi della radio, e diamo qualche notizia ancora, dopodiché gli auguri, perché noi tutti i giorni facciamo gli auguri a chi compie qualcosa di particolare. Vi ricordo che è stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. È semplice, basta andare negli aggiornamenti dello Stato e cercare il canale di Radio Orizzonti, poi cliccare per seguirlo. Resta aggiornato sui nostri ospiti e i nostri programmi. Ed è arrivato il momento del non degli anguri e dei meloni, ma degli auguri, no? Perché tante volte magari ci confonde auguri con anguri e roba del genere, invece no, ci vorrebbe perché magari qualcosa di fresco ci fa star bene, ma invece noi, come tutti i giorni, oggi auguriamo chi festeggia qualcosa di particolare, di importante, tanta serenità, tanta felicità, ma soprattutto tanta salute e una bella canzone scelta dalla regia. Noi ci sentiremo dopo con Saranno Poi in Orizzonti Magazine. Dopo

Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Cauto ottimismo sul fronte USA-Iran. Dopo i colloqui in Svizzera sono stati istituiti gruppi di lavoro sul nucleare e sanzioni. Teheran però ribadisce lo stretto di Hormuz sarà gestito da noi. Trump torna ad attaccare l'Italia sul mancato appoggio nella guerra del Golfo, dicendosi deluso da tutti i leader della NATO. Non so se ritirarmi dall'alleanza, afferma il tycoon alla vigilia del vertice del 7-8 luglio ad Ankara. La premier Meloni invita i suoi ad abbassare i toni ed esorta i ministri a partecipare al ricevimento dell'ambasciata americana il prossimo 4 luglio. La lite con Donald, dice, non influenzi i rapporti con gli Stati Uniti. Almeno 6 persone sono rimaste ferite in Ucraina durante la notte per i raid russi che hanno colpito la regione di Zaporizhia, Sumy e Kharkiv. Gli attacchi dopo che il presidente Zelensky nei giorni scorsi aveva avvertito la Russia si sta preparando ad un nuovo massaggio, da un nuovo massiccio attacco. Spianano la strada all'ex sindaco di Manchester Andy Burnham le dimissioni annunciate ieri dal premier britannico Starmer, leader del partito laburista. Il passaggio di consegne è possibile già a luglio, malgrado dall'opposizione. Farage invochi elezioni anticipate. Starmer è il 6° premier bruciato nel post-Brexit, scattata giusto 10 anni fa. Un giovane di 21 anni è stato ferito a morte questa notte davanti alla sua abitazione a Napoli da una persona che gli ha esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata. Inutile la corsa all'ospedale. Lorenzo Spaesiano, questo è il nome della persona colpita, è deceduto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. La vittima non avrebbe alcun legame con ambienti criminali. Ed è tragedia ieri sera nel comune di Peschiera Borromeo alle porte di Milano, dove un agente della polizia locale di 39 anni è deceduto durante un inseguimento ad un'auto che non si è fermata ad un posto di blocco. L'agente è partito all'inseguimento del veicolo a bordo della sua moto, di cui avrebbe poi perso il controllo cadendo a terra. Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente e rintracciare il conducente dell'auto pirata. Non si allenta la morsa del caldo in Europa, emergenza anche in Italia. Oggi sono 12 le città da bollino rosso. Ed è tutto per questa edizione. Il prossimo appuntamento con l'informazione alle 10.

0: pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: È tempo di Saronno Famosi, il music contest organizzato da Radio Orizzonti e Oratori di Saronno, con finale al Teatro Giuditta Pasta.
1: Vai su radioorizzonti.eu e iscriviti come band o solista alla categoria junior o senior entro il 5 luglio. Il vincitore potrà incidere, produrre e pubblicare il proprio brano con un produttore professionista.
0: Fatti sentire, è tempo di Saronno Famosi The Music Contest 2026.
2: Ai gent di ier, d'incu e de duman, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
3: e in replica alle 19:10
2: va in onda il
4: Cicciarem un cicinin con Anna e Anna.
5: Cinate.
6: Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
7: E ben ritrovati carissimi radioascoltatori, ben ritrovati dagli studi di Saronno di Radio Orizzonti in Blu, oltre il microfono Matteo Serenelli alla regia, e ve l'avevo anticipato in buona giornata, è la giornata di Saronno Point e ho il piacere di avere tre ospiti, vabbè, la voce storica, il frontman come si dice magari nelle band musicali, nei gruppi musicali, Mario Busnelli, ma altrettanto storica e portante, perché sono colonne portanti e sono quelle che magari faticano, no? Castelnuovo con la U, Castelnuovo Giuliano e Macaluso Giuseppe, no? Che saluto e ringrazio di essere qua.
8: Buongiorno, sono stato bravo.
7: Okay? Ecco, con loro, a parte che daremo la voce magari a Mario prima di tutto per avere un po' di notizie dall'attualità della Saronno Point, e poi invece con Castelnuovo e Macaluso andremo magari a vedere quali sono le necessità impellenti, no, della Saronno Point. Mario, te la parola e ben ritrovato.
9: Grazie a tutti, grazie a voi, grazie sempre alla Saronno Point, che cioè Saronno Point deve ringraziarvi proprio per l'ospitalità che ci offrite, ed è un modo veramente per noi importantissimo sotto l'aspetto proprio della comunicazione per quello che facciamo e per quello che vogliamo fare nel futuro come associazione per la nostra città, per i nostri cittadini e soprattutto per chi è malato di cancro e deve fare le cure, deve essere assistito, deve avere quella parte d'amore che serve in questo momento storico della nostra società e del nostro mondo che sta impazzendo. Perciò, ecco, Saronno Point vuole dare un aiuto sempre più grande, più importante, ecco perché oggi c'è Giuliano e Giuseppe, perché è giusto che comunque inizino a parlare loro di quello che si vive nell'accompagnamento, di quello che si vive insieme al paziente, con le famiglie, i pro e contro che si va, che andiamo a incontrare, e quanto, diciamo, rispetto dobbiamo avere sulla persona malata e quanto dobbiamo dare alla famiglia per poter, si dice, coprire quel momento atroce che è veramente un incubo, che è quello della cura e quello dell'assistenza. Perciò noi, io a nome di tutta la Saronno Point, di tutti i soci della Saronno Point, è un grazie perché ci siete vicini, ci aiutate in qualsiasi modo, che qualsiasi cosa che noi facciamo vedo che c'è tanta partecipazione, perché noi con questi soldi che recuperiamo in ogni nostra manifestazione serve proprio per la gestione delle auto, dell'assicurazione, delle manutenzioni, perché noi chiaramente facciamo tutto quello che facciamo, lo facciamo sempre gratuitamente per dare la possibilità a chi non ha le possibilità economiche di essere assistito, accompagnato e verso anche la giusta guarigione. Pertanto grazie veramente a tutti voi e grazie a Gigi, che anche tu, Gigi, sei una colonna portante per quanto riguarda la nostra associazione, perché ci metti tanta enfasi a presentarci e a parlare di noi, e guarda che per noi è una linfa vitale per poter andare avanti. Nei progetti che abbiamo già detto, uno dei progetti è che abbiamo aperto questo negozio che sta andando bene in via San Giuseppe, siamo aperti al giovedì e al sabato dalle 3, dalle 15 alle 18, dove si può trovare un po' di tutto nell'ambito proprio dell'abbigliamento e di tutto quello che è intorno all'abbigliamento. Veramente entrare in negozio e trovare qualcosa di particolare, anche storico, è bello. Venite, abbiamo bisogno di voi. Abbiamo iniziato a mettere giù le basi del progetto Noi con voi, dei ragazzi, degli studenti. Io ho già parlato con Emanuele Monti, che è in regione. Adesso devo incontrare proprio il segretario. Abbiamo un incontro adesso nel mese di luglio, proprio per preparare questo settembre. Abbiamo l'aiuto della regione Lombardia, abbiamo l'aiuto della direzione generale dell'ospedale di Saronno, pertanto anche della direzione, della direzione anche qui di Saronno. Insomma, uno spirito di corpo molto importante per dare voce a che cos'è il terzo settore. Parleremo non solo di Saronno poi, ma parleremo delle associazioni che sono veramente le colonne portanti della nostra società, sono quelle che danno veramente delle grandi soluzioni ai problemi che tante volte la politica non riesce, anzi non ci riesce proprio. E allora il terzo settore, ecco che c'è, dà una grossa mano, un grosso aiuto a chi è veramente meno ambiente e ha bisogno d'aiuto. Ecco, questo
7: sembra scontato dirlo, ma sono parole sante quello che sta dicendo Mario Busnelli, soprattutto per l'importanza del terzo settore a livello nazionale o a livello mondiale, perché se non ci fosse il terzo settore mancherebbe quella forza vitale, quella linfa vitale che va a sopperire dove c'è una carenza statale o istituzionale che sia, perché comunque questa è la realtà dell'Italia e non solo del mondo.
9: Sì, siamo proprio a livello mondiale sotto l'aspetto del terzo settore, e il terzo settore a livello mondiale, negli incontri che facciamo anche a livello nazionale, risulta che siamo il motore più potente nella società di oggi. E poi ogni arma è buona, è

0: poter divulgare questa nostra voce, perché insieme possiamo vincere tante battaglie, divisi siamo perdenti tutti.
1: Ecco, io prendo spunto appunto dalle ultime parole di Mario per sottolineare, in effetti, e vorrei ringraziare, ma magari Mario non lo fa personalmente, ma lo voglio fare io a nome loro, no? Perché la Sharon Point, grazie alle donazioni, riesce a sopperire e ad aiutare, no, quelle persone che veramente hanno necessità di fare la battaglia più importante della loro vita, come spesso dice Mario, anche perché non si tratta di portare l'anziana o l'anziano dal dentista perché ha mal di denti, no, qui si parla di radioterapia, di chemioterapia, di un percorso vitale, per cui un percorso che magari il paziente non ha possibilità di fare perché non hai con la sufficienza economica per poterlo fare gestire.
0: Ma infatti ti devo dire che Marilena, il nostro presidente, ha voluto fortemente questo incontro di oggi con le colonne portanti e quelle che sono in trincea, quelli che come Giuliano e mi si dice e Giuseppe e tutto il gruppo dietro a loro, perché chiaramente devo dire che anche tutti gli altri accompagnatori sono importantissimi, perché stanno dando veramente tanto, specialmente le donne che sono entrate dentro, Emanuela e Daria, sono persone veramente pronte, preparate, hanno un cuore tra le mani da dare a tutti. Ecco, loro sono i testimoni. E qui i radioascoltatori devono ascoltare bene quello che dicono adesso Giuliano e Giuseppe, perché? Perché si entra nella ferita che sanguina ancora, perché abbiamo una cosa brutta che è peggio del cancro, che è la indifferenza. È l'indifferenza il male più grosso che sta vivendo la nostra società. Indifferenza, che cos'è? Sinonimo di egoismo, no? Sinonimo di una cosa che quando sto bene io stanno bene tutti. E invece, come dici sempre tu, la sirena.
1: Nessuna gente.
0: La sirena un giorno suona per tutti. Allora aiutiamo questa sirena ad essere utile per tutti e anche per chi, no? Si sente magari Napoleone, ma poi alla fine ricordiamoci che la Waterloo ce l'abbiamo tutti. Ok?
1: È una regola di vita ormai, è qualcosa che ci capita, giusto o sbagliato che sia, ma comunque ripeto, nessuno di noi è esente, per cui quello che oggi noi non consideriamo o declassiamo o non mettiamo in evidenza, state certi che un domani potrebbe essere o noi o nella nostra famiglia, per cui no. Ecco, io direi a questo punto di dare la parola a Castelnuovo Giuliano, Castelnuovo con la U. È un valore aggiunto la U.
2: Si sbagliano sempre, molti mi dicono: ma te sei Castelnuovo?
1: Sto diventando vecchio, ma lui è nuovo, ok. Ma soprattutto, adesso a parte le battute spiritose, però da lui io voglio sapere, anche perché è storico in Sharon Point, cosa ne pensi, qual è l'attualità e quale sarà il futuro?
2: Beh, l'attualità è che abbiamo bisogno di volontari, perché c'è una grande richiesta di pazienti che non ce la facciamo quasi più, insomma abbiamo una richiesta importante e dobbiamo essere in tanti. E poi vabbè, rispetto ai primi anni, che oramai noi siamo entrati col Covid, no? Durante il Covid abbiamo fatto i trasporti, e rispetto ai primi anni adesso vedo che ci sono molti parenti degli ammalati che portiamo, che insomma non dico che se ne fregano, ma non guardano i loro pazienti, specialmente le mamme. Ci sono già alcuni figli che dobbiamo correre.
1: Noti che c'è indifferenza anche all'interno delle famiglie?
2: Ultimamente sì, non so per quale motivo, non so. Ma va bene, qualcuno lavora, però è sempre tua mamma, dovresti aiutarci a noi a guardare. Noi andiamo in casa, magari le troviamo là da sole, oppure ho provato anche alcuni casi, suonare il campanello e dentro la signora è caduta, chiamare vicino ma non mi apre, insomma queste cose ci fanno pensare, insomma, ecco.
1: Ma ci fanno pensare, cioè, praticamente si parla sempre di persone meno abbienti,
2: sì,
1: persone bisognose, perché altrimenti non chiamerebbe.

0: però le associazioni di volontariato,
1: ma rispetto ai primi tempi un po' è cambiato, secondo me, almeno io,
0: cioè è peggiorato praticamente.
1: Sì, è peggiorato.
0: Il cambiamento lo stai raccontando in maniera negativa, cioè il fatto che c'è un dato anche
1: oggi. ci vorrebbe un più aiuto rispetto a loro, insomma,
0: sì, cioè,
1: a
0: io loro. Non è che voglio fare l'avvocato del diavolo, no, però no. C'è anche un dato oggettivo, no? Ormai non si parla più di terza età, ma si parla di quarta età. Anche perché grazie a chi non lo so, però l'età che una volta era l'età media era 74 anni, adesso diventerà,
1: certo,
0: 84 anni,
1: sì, certo.
0: Fra un po' diventerà 94 anni, per cui l'incidenza degli anziani, no, a livello mondiale, non sto parlando solo d'Italia, è sempre in incremento, no? Il fatto che magari tanti anziani si trovino poi abbandonati da soli, perché c'è in effetti egoismo. No?
1: Questo
0: è un egoismo che ognuno di noi ha, è brutto da dire, no? Perché comunque sì, è vero che ognuno di noi dice la mamma è la mamma, il papà è il papà, per cui il nonno è il nonno, il bisnonno è il bisnonno, però arriviamo a un certo punto che ragioniamo con la testa, una testa di egoismo.
1: Ma forse perché io faccio parte di un'altra generazione, io penso che il genitore va guardato
0: assolutamente, assolutamente, ma questo non è una giustificazione,
1: Certo.
0: No? È un dato di fatto, perché comunque la vita è talmente frenetica ed è talmente movimentata e ci porta a occuparci di cose che frivole, stupide,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Che magari non portano niente, che però ci distolgono dalla realtà della vita. La realtà della vita è che come noi accudiamo un bambino appena nato, dobbiamo anche accudire l'anziano.
1: Certo, come no, anzi.
0: Soprattutto se è indigente, se ha bisogno anche economicamente, e in questo caso di essere accompagnato, perché se è un malato oncologico ha bisogno di fare la radioterapia o la chemioterapia, non può aspettare.
1: No, no, assolutamente.
0: Non può decidere di rinunciare alla vita, perché lì si parla di rinunciare alla vita. Uno che non riesce ad andare a fare una terapia vuol dire che ha perso.
1: Ma infatti mi ricordo il primo impatto che ho avuto facendo il volontario 4 anni, ormai sono 6 anni del Covid, è stato proprio quello. Una signora che era in ospedale, che mi ha detto: ma voi venite a portarmi anche in ospedale a Busto? Sì, ti portiamo a Busto, così ti curi. Caspita, mi fate emozionare, perché io voglio vivere. Questa frase mi fa: voglio curarmi.
0: Ma è un diritto, voglio vivere. Cioè,
1: E in quel periodo purtroppo sappiamo come eravamo messi.
0: C'era difficoltà di movimento, certo. Anzi, c'era quasi l'impossibilità di movimento, meno, però vabbè, voi avete fatto del vostro meglio e tanti casi li avete anche salvati.
1: Come no? Penso che ci sia ancora quella signora, perché penso di sì. E sono contento che.
0: Ma la frase che lascia un po' tutti perplessi, nel senso che io voglio vivere.
1: Quella sicuramente mi ha colpito veramente profondamente, anzi, mi emoziono ancora a parlare di queste cose.
0: Ma quello è la. È il succo della vita, io voglio vivere, io sono nato per vivere, non sono nato per morire, dopo dovrò morire per forza di cose, la natura farà il suo corso, sarà il momento quando sarà il momento, però se voglio salvarmi e resistere io ho il diritto,
1: e noi andiamo avanti
0: ho il dovere mio personale, perché voglio bene a me stesso, ma ho anche il diritto di arrivarci,
1: la nostra forza di andare
0: avanti, e non devo avere degli ostacoli. E questa è una cosa che fa riflettere. Io però volevo appunto aggiungere, tu hai parlato di cercarsi volontari, come in tutte le associazioni del terzo settore.
1: Sì, ultimamente sì, è vero.
0: È una richiesta ormai, cioè i cantieri vengono su da soli, no? Anche le persone che ormai vanno in pensione, ripeto, grazie al fatto che l'età ormai è in stato di avanzamento, per cui il 74enne è giovane ancora, mentre l'84enne è il 74enne di qualche anno fa, no? Invece che andare a vedere i cantieri se continuano o non continuano, dare una mano al terzo settore, ma in quali, io non dico solo la Solano Point, in tante,
1: sì, sì, sì, sì,
0: perché
1: tante
0: no?
1: Associazioni, certo. Io chiedo ad amici e conoscenti di venire, almeno di provare, prova, poi dopo se non ce la fai, vabbè, pazienza. E insomma, c'è un po' di titubanza a fare,
0: ecco,
1: questo.
0: C'è anche una cosa da dire, dopodiché magari facciamo uno stacco musicale e poi sentiremo invece Giuseppe, bisogna avere anche coraggio, specialmente in una situazione come la vostra, perché si ha a che fare con persone che sono fragili,
1: sì, non è facile,
0: veramente,
1: non è facile.
0: E veramente ammalate e toccate, per cui dovete lavorare non solo con ma soprattutto con la testa.
1: Sì, no, non è facile, lo dico, non è facile, però a bello provare, si prova, poi dopo vedrai che se uno c'ha un po' di cuore,
0: ma c'è uno spirito magari di altruismo, poi la
1: esatto,
0: forza e il coraggio
1: ti viene.
0: Andiamo, certo, con uno stacco musicale, poi continueremo a sentire Solano Point.

0: E ritorniamo a parlare di Sharon Point, e dopo aver ascoltato Mario Busnelli, poi Castelnuovo Giuliano, a questo punto è il momento di Macaluso Giuseppe, anche lui colonna portante della Sharon Point. Vuoi continuare sul discorso che diceva prima Giuliano? Hai qualche altra cosa da aggiungere?
1: Intanto buongiorno a tutti. Volevo ringraziare Radio Orizzonti, che ormai fa parte della nostra famiglia, vi consideriamo tali perché insomma ci date modo di continuare a parlare di quello che facciamo, dei nostri programmi. Detto questo, allora, l'indifferenza, diciamo che allora, sotto un certo punto di vista è un filo conduttore questa cosa, soprattutto tra le persone più anziane. È brutto da dire, però ecco, diciamo che noi vediamo questa cosa, insomma, ecco, vediamo tante persone che sono lasciate, non dico al loro destino, però insomma sono lasciate un po' così. Mia esperienza personale, guarda, proprio ieri porto una persona a fare un esame a busto, questa persona ormai fa fatica anche a capire dov'è, ok? È lasciata sola dalla famiglia, nel senso che non sa come muoversi, non sa che tipo di esami deve fare, secondo lei ha finito di fare tutto quando in realtà non è così. Quindi insomma, questa cosa non è bella, non è bella da dire. Poi c'è l'indifferenza del pensionato, no? Come tu dicevi prima, cavolo, in pensione non posso andare, non so, al bar a giocare a carte, ecco, diamoci un po' da fare.
0: Ma basterebbe allora qualche ora al giorno, non è che, cioè, certo, ma non tutti i giorni, per cui a turno, per cui
1: certo, però ti posso
0: rinunciare magari una giornata di visita cantieri o di
1: scopa
0: o ciapanò.
1: Hai ragione, sai qual è la cosa più assurda veramente di questo discorso? È che la persona appunto che oggi come oggi è in pensione, che avrebbe veramente il tempo da dedicare a questa cosa, nel momento in cui dice ma mi devo alzare alle 7 della mattina per andare a prendere una persona che è, dice, comincia a dire ma cavoli, mi devo alzare così presto. Il problema, siamo sempre lì, finché non ci capita sulla nostra pelle, allora sono tutti discorsi che lasciano il tempo che trovano. Questa è la verità.
0: Verissimo.
1: Purtroppo, ecco, diciamo che noi oggi come oggi stiamo lasciando indietro tante persone, diciamo di no a tante persone, proprio perché non riusciamo a farlo. Proprio perché non abbiamo la possibilità di farlo, siamo in pochi ormai, per la mole, chiamiamola, di lavoro che abbiamo da fare. Io dico lavoro che poi alla fine non è un lavoro, però non riusciamo a farlo. Lo potremmo fare, ma in maniera sbagliata. E quindi questa cosa.
0: E poi
1: insomma,
0: io sono
1: non è
0: convinto di una cosa, mi balenava in testa adesso, ma può darsi che magari sia una giustificazione stupida. C'è gente anche che ha paura di avvicinarsi alla malattia o alla gente che soffre.
1: Guarda, io
0: perché
1: questo
0: è convinta di vivere in un mondo di bambagia, di protezione, dove, ritorniamo al discorso, può capitare a tutti,
1: certo,
0: nessuna
1: allora
0: gente, per cui la bambagia scordiamocela. Però c'è anche questo.
1: No? Questo è da capire, anche perché insomma questo mondo non è un mondo semplice, alla fine insomma quando si parla di cancro, ecco, solo la parola cancro
0: spaventa,
1: no? Quindi questa cosa è da capire, però ti assicuro una cosa, allora io dico sempre, faccio sempre il mio esempio perché io sono uno di quelli, no, che non ha mai pensato di fare quello che sto facendo, però dico, adesso dico sempre una cosa, è come mangiare le ciliegie. Una fila l'altra. Nel momento in cui vedi la persona che in quel poco momento dell'accompagnamento, insomma, la vedi che sta bene, che ride, che scherza, che nel suo dramma comunque c'è la battuta, ecco, noi abbiamo già vinto la nostra medaglia.
0: Certo.
1: Questa cosa qui è fondamentale per una persona che si cura.
0: Tu hai toccato un aspetto giusto, perché nessuno di voi, no, ha la bacchetta magica per risolvere la situazione.
1: Assolutamente, magari,
0: no?
1: Fosse così.
0: Fosse così, sarebbe semplicissimo e bellissimo,
1: magari.
0: Ma non è così, no? Però solamente il sorriso, l'attimo di tranquillità, di serenità che il paziente che avete a fianco, dietro, no, vi dà in quel momento, veramente la miglior paga, il miglior stipendio che una persona possa avere.
1: Io dico sempre che è la benzina che ci fa andare avanti.
0: Bravissimo.
1: Questa cosa è la soddisfazione maggiore.
0: Verissimo, verissimo. C'è un telefono che squilla da qualche parte che vibra, lo sente in cuffia, era quello di Mario, vabbè, comunque è giusto che sia così. Quindi, ecco, abbiamo ancora un minuto e mezzo circa invece per parlare di quello che sta succedendo all'interno dell'ospedale di Saronno, che vorrei, cioè, se volete lo racconto io velocemente, così magari nessuno di noi viene additato, altrimenti magari il Mario è la persona più indicata.
2: Ma io sento, io amore e odio
0: la cattiva educazione.
2: No, io devo dire che esorto in maniera abbastanza seria dire il comune, mi sembra abbiamo un ospedale invaso dalle auto. Capisco che ci sono leggine, tutto quello che è, ma se andiamo avanti di questo in questo modo, dove tutti possono entrare in questo nostro ospedale, noi, così come la Croce Rossa, così come le ambulanze che arrivano dall'esterno, prima o poi troveranno l'inghippo di entrare, perché troveranno la macchina parcheggiata che ostacola, che succede. Allora io chiedo umilmente, no, se si può fare qualcosa all'interno del nostro ospedale. Chi lo deve fare? Chi ha buon senso? Chi ha in mano una regia? Ecco, questo io quello che dico, ma non lo dice la Saronno Point o Mario Busnelli, lo dice la paura che possa succedere qualcosa di veramente grave.
0: Ma lo dice la logica, no?
2: Perciò quello che l'appello è questo. Guardateci dentro un attimo nel nostro ospedale, è un ospedale in crescita, è un ospedale che funziona, le defezioni che ci sono sono le defezioni che hanno tutti gli ospedali, perché li giriamo tutti, grandi, piccoli, medi, il problema è generalizzato in tutta la nostra nazione, però Saronno, no, è ancora l'ospedale che fa produzione, è quello che ha più utenze, è quello che ha intorno 250.000 famiglie, è quello che comunque è al punto nevralgico e nodale delle tre province, perciò facciamo qualcosa di buono. E qui non guardiamo le faziosità politiche, guardiamo che siamo tutti figli di un Dio minore e abbiamo bisogno d'aiuto, no? Non esiste un nemico, per me non esiste un nemico, deve esistere l'amico di tutti, questo per me è importante.
0: Perfetto, questo era l'appello della Saronno Point. Con queste parole quelle della Saronno Point,
2: sabato siamo in piazza,
0: a sabato in
2: piazza,
0: Schuster
2: con i libri.
0: Mi raccomando, siccome periodo estivo è un periodo di lettura, perché mare, montagna,
2: prendetevi un sano libro da leggere,
0: anzi andiamo a farci rifornimento. E con queste parole sono i saluti della Saronno Point per ciò che riguarda il palinsesto, che per noi, come i nostri radioascoltatori sanno, finisce il 30 di giugno.
2: Certo.
0: Non perché ci prendiamo due mesi di vacanza, ma perché proprio logisticamente dobbiamo andare con trasmissioni diverse, con repliche.
2: Però possiamo dire, Gigi, una cosa?
0: Sì.
2: E state con noi.
0: E state con lui la U, lui non dico che cos'è, invece lui che cosa, va bene, non voglio neanche dire cosa penso di Mario, però va bene amico, va bene così. L'appuntamento invece con Saronno Point sarà a settembre, esattamente il primo settembre.
2: Il primo settembre ci incontreremo tutti insieme, perché avremo veramente anche la grande il varo della, mi si dice, dell'operazione Noi con Voi, che è
0: perfetto,
2: importante.
0: E ne parleremo a settembre. Grazie ancora,
1: grazie.
0: E
1: grazie.
0: Buon lavoro, grazie, e grazie di esistere.
2: Grazie.
3: Buona
2: grazie.
3: A tutti.
2: Grazie.

0: In Blu 2000, news.
1: Il fine vita torna alla Corte Costituzionale, che dovrà esprimersi per la terza volta sui trattamenti di sostegno vitale. La questione oggi al centro del giudizio riguarda il requisito del trattamento alla seduta. Partecipano per la prima volta 11 malati pronti a dare la propria testimonianza sul tema. C'è cauto ottimismo sul fronte USA-Iran. Dopo i colloqui in Svizzera sono stati istituiti i gruppi di lavoro sul nucleare e sanzioni. Teheran però ribadisce: lo stretto di Hormuz sarà gestito da noi. Intanto da Israele il ministro di ultradestra Smotrich fa sapere: non ritireremo le nostre forze militari dal Libano meridionale finché Hezbollah esisterà nel paese. Almeno 6 persone sono rimaste ferite in Ucraina durante la notte per i raid russi che hanno colpito la regione di Zaporizhia, Sumy e Kharkiv. Durante la notte le difese aeree di Mosca hanno abbattuto 143 droni lanciati dalle forze ucraine su 8 regioni russe, sulla Crimea occupata e sulle acque del Mar d'Azov e del Mar Nero. Spianano la strada all'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Le dimissioni annunciate ieri dal premier britannico Starmer, dal partito laburista. Il passaggio di consegne potrebbe già arrivare nei prossimi giorni, malgrado dall'opposizione Farage invochi le elezioni anticipate. Starmer è il 6° premier bruciato nel post-Brexit, scattata giusto 10 anni fa. La cronaca: un giovane di 21 anni è stato ferito a morte stanotte davanti alla sua abitazione a Napoli da una persona che gli ha esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata. Inutile la corsa all'ospedale. Lorenzo Spasiano, questo è il nome della vittima, è deceduto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. La vittima non avrebbe alcun legame con ambienti criminali. E tragedia ieri sera nel comune di Peschiera Borromeo, alle porte di Milano, dove un agente della polizia locale di 39 anni è morto durante un inseguimento ad un'auto che non si è fermata ad un posto di blocco. L'agente è partito all'inseguimento con la sua moto, di cui ha perso il controllo, finendo a terra. In corso in queste ore le indagini per ricostruire la esatta dinamica dell'incidente e rintracciare il conducente dell'auto pirata. Non si allenta la morsa del caldo in Europa. Emergenza oggi in Italia, 12 le città con il bollino rosso. È tutto per questa edizione, ci aggiorniamo alle 11.
2: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
3: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10:30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti in Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto. Non mancare!
1: Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.

0: Magazine, interviste e attualità.
1: E ben ritrovati carissimi ascoltatori, ben ritrovati su Radio Orizzonti in Blu, degli studi di Salone Gigi Volpi al microfono e Matteo Sanelli alla regia, e abbiamo al telefono Daniela Busnelli della Settimana per le tre notizie flash su questo giornale che è in edicola ogni venerdì. Noi andremo a acquistarlo e avremo la possibilità di leggere completamente tutte queste belle notizie che ci vengono poi raccontate. Daniela, buongiorno, ben ritrovata, a te la parola.
2: Grazie, buongiorno anche a voi. La prima bella notizia che ho scelto arriva dalla Cascina Colombara. Questo fine settimana infatti ha ospitato una bellissima manifestazione che ha permesso non solo di far rivivere un po' quella che era la tradizione, quartiere stesso. È stata davvero un successo e anche molto partecipata da appunto tante persone, non solo chi appunto risiede nel quartiere.
1: Ho capito, bellissima. La seconda notizia flash?
2: Sì, anche la seconda arriva da Cascina Colombara, ma è tutt'altra notizia. Lì infatti il progetto Il Campo di Oz, dedicato all'agricoltura sociale, ha preso il via, nonostante la grandinata, il primo raccolto è stato fatto ed è già possibile quindi gustare il frutto del lavoro di questo progetto.
1: Terza notizia?
2: Arriva invece dallo sport, dal ciclismo. Ci sono i giovanissimi del pedale saronnese che anche lo scorso fine settimana hanno partecipato a più gare in realtà, ma a Mariano Comenzi è arrivato proprio il gradino più alto del podio, quindi sono stati davvero bravissimi.
1: Storico il pedale saronnese, bello che sia così, come belle sono le notizie che noi possiamo leggere e approfondire sulla Settimana in edicola ogni venerdì. Ringraziamo Daniela Busnelli, l'appuntamento con loro sarà martedì prossimo, sempre alle 10 circa, per cui a settimana prossima e buon lavoro.
2: Grazie a voi.
1: E ritorniamo invece a parlare di argomenti che riguardano il circondario, perché sono le notizie appunto che leggiamo. Vi ricordo appunto che è stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti, e per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio sulle nostre trasmissioni è semplicissimo, basterebbe andare negli aggiornamenti dello Stato e cercare il canale Radio Orizzonti e poi cliccare per seguirlo. Venerdì 26 giugno alle ore 19, mi raccomando, è un evento importante per Radio Orizzonti, perché presso Villa Gianetti in via Roma ci sarà la serata con la presenza delle vincitrici di Saranno Famosi, Lidia Cella e Miriam Ronzullo, con una novità, perché canteranno anche insieme, per cui vale la pena di ascoltarle. Hanno una voce straordinaria tutte e due, sono bravissime, sono una è giovanissima e l'altra è per me una rincarnazione di una cantante famosissima che io ho ammirato tanto. Per cui ci sarò, Villa Gianetti, 26 giugno, ore 19, mi raccomando. Tra lavoro e famiglia, il 22 giugno dalle ore 18:15 giugno è già passato, perché oggi siamo il 23, scusatemi ma non l'avevo letto, per cui passo un altro appuntamento dicendovi appunto che le Mani Magiche ci saranno tutti i giovedì fino a fine settembre, con pausa nel mese di agosto dalle ore 10 alle ore 12 presso il Granello in via Mattei 141 a Cislago. Questa sera alle ore 18 presso il parco di Casa Morandi, conferenza stampa di presentazione della stagione teatrale 26-27 del Teatro Giuditta Pasta. Evento importante perché avrete modo di ascoltare quale sarà il programma del palinsesto, chiamiamolo teatrale, della nuova stagione, raccontato appunto da il direttore artistico. Sempre oggi è giovedì 25 giugno a Saronno dalle ore 18:30 alle ore 19:30 presso il parco dell'ex seminario di via Varese 159, yoga al parco. incontri di yoga e meditazione, consigliato abbogliamento comodo e tappetino per la pratica appunto dello yoga. Giovedì 25 giugno l'associazione L'Isola che non c'è propone la visita al Museo Diocesano di Milano per la mostra Werner Bischoff Point on View. Partenza dalla stazione di Saronno col treno delle ore 16:27. Io manderei uno stacco musicale e poi riprendiamo ancora con degli appuntamenti.

0: ritorniamo a parlare degli appuntamenti ed eventi, simpaticissimo questo che vi sto per raccontare, perché dal 26 al 28 giugno, venerdì esattamente dalle ore 18 alle ore 23, mentre sabato e domenica dalle ore 12 alle ore 23, presso Piazza Mendola, che è la zona Matteotti, quadrato rosso, famosissima, bellissima piazza, ci sarà il Pizza Festival. Associazione Italiani Cuochi e Pizzaioli organizza un villaggio della pizza con la vera pizza napoletana, pizza fritta, panuozzo, calzone, panzerotto, cuoppo e molto altro, il tutto accompagnato da musica e spettacoli e area bimbi gratuita. Sabato 27 giugno alle ore 14, auto e moto storiche, esposizioni vetture d'epoca e corteo storico per le vie della città in collaborazione con Motor Club Saronno e a seguire apericena. Allora, fino al 30 giugno ci sarà l'esposizione temporanea presso Villa Gianetti, appunto, il Legnanino, il giovedì dalle ore 15 alle ore 18, per cui anche oggi dalle 15 alle 18, e sabato e domenica invece dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, presso la sala lettura della Biblioteca Civica, e sabato e domenica dalle 14 alle 17.45 sulla Biblioteca Civica. Gianetti, l'orario precedente. Giovedì 2 luglio e martedì 7 luglio dalle ore 17 presso la Sala Nevera, via Santuario 2, laboratorio teatrale dedicato ai bambini fra i 6 e i 10 anni, organizzato dal Comune di Saronno in collaborazione con la compagnia teatrale Eccentrici Dadarò. Ultimo appuntamento, poi ci saluteremo. Saronno, Comunità Pastorale Crocifisso Risorto, Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, mercoledì 8 luglio, ore 17.30 a Santo Rosario, partendo dal chiostro ed arrivando in santuario alle ore 18, Santa Messa con affidamento alla Beata Vergine dei Miracoli, al termine benedizione dei pellegrini. E con queste notizie vi saluto, diamo spazio a Massimo Tallarini, il territorio parla, noi ci sentiamo questa sera ore 21, mi raccomando, perché no, fate bene una ragione, ciao, dopo.
1: Il territorio parla, a cura di Federica Margarifora.
2: Buon pomeriggio, bentornati al territorio parla. Noi adesso andiamo a Saronno, Radio Orizzonti in Blu, Massimo Tallarini è collegato con noi, buon pomeriggio. Massimo, ci sente?
3: Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio,
3: sì, ci siamo,
2: Massimo. Allora adesso cerchiamo il nostro ospite, ma intanto raccontaci qualcosa tu del 37esimo Palio di Uboldo, che è in provincia di Varese.
3: Esatto, Palio delle Contrade di Uboldo, questa manifestazione molto partecipata di questo piccolo comune lombardo del territorio del Saronnese, che cerca proprio di unire tutta la comunità in questi 9 giorni di Palio in un'atmosfera di festa, di colori e anche di sana rivalità tra le quattro contrade che si contendono il trofeo per l'appunto del Palio della città di Uboldo attraverso varie gare, anche abilità, giochi vari come il tiro alla fune, la corsa coi sacchi, i tornei di calcio e pallavolo, oppure vari giochi popolari che sono appunto quelli che costituiscono un po' il tessuto anche delle nostre comunità di provincia.
2: Allora, ci ha raggiunto telefonicamente Lorenzo Guzzetti, che è del comitato organizzatore. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a voi, grazie dell'ospitalità.
2: Allora, così ce lo raccontate un po', però vorrei sapere prima com'è nato, perché è nato 37esima edizione, quindi ha una sua piccola storia. Com'è nato?
4: Ma è una lunghissima storia, è nato nel 1975, si è interrotto nel 1992 e nel 2005 dei giovani dell'oratorio di Uboldo hanno pensato insieme a Don Carlo Leo di rimettere in piedi questa manifestazione e da allora non ci siamo mai fermati e devo dire crescendo ogni anno, ormai siamo una realtà davvero molto grande che attira tantissime persone anche dai comuni limitrofi, non solo.
2: Ma qual è lo spirito del Palio?
4: Allora, lo spirito del Palio giocano prevalentemente i giovani, noi diciamo la migliore gioventù boldese, perché tanti gli atleti, la maggior parte sono quasi 700 atleti che partecipano ogni anno, ci sono circa 150 volontari prevalentemente giovani che poi si occupano dietro di lavorare, creare, fare. È un lavoro di 9 mesi perché iniziamo a settembre, arriviamo a giugno, sono giochi folcloristici e sportivi. E praticamente le 4 contrade, Delta, Ron, San Cosme e Lazzaretta, si contendono il Palio in questi giochi. Adesso arriviamo alle 3 giorni finali e c'è grande fibrillazione.
2: Ecco, quindi è nato per mantenere vive le contrade?
4: Sì, è nato da un'intuizione nel 1975 di Don Egidio Pasini, che stava traghettando la parrocchia da Don Livio Tamborini, che è stato parroco dal 1933 a Uboldo, a Don Luigi Meda, che poi è stato proprio un grande animatore del Palio, che è stato per 31 anni nostro parroco. Ed è stato bello questa cosa che ha oltretutto creato, nato per la festa patronale del 1975, in quell'anno che appunto dove si era perso Don Livio, è poi diventato non solo una manifestazione, ma questa manifestazione poi da lì ha emanato tantissime associazioni uboldesi, tra cui la pallavolo, il basket, l'atletica e tante altre realtà che esistono ancora oggi a Uboldo.
2: Massimo, voi siete molto vicini con il paese, ecco, però visto da Saronno è proprio un modo di vivacizzare le potenzialità del territorio, i giovani, lo sport, come lo vedete voi?
3: Ah, da quello che diceva Lorenzo Guzzetti, certamente un Palio di questo tipo ha dato origine a tantissime realtà associative. Saronno non ha un Palio, si basa sui pali del circondario, perché c'è quello di Uboldo di cui stiamo parlando e poi nei mesi a venire c'è anche quello dell'altra città che è Caronno Pertusella, quindi sì. Siamo contornati da questa vivacità, potremmo dire, no? Di animazione.
2: Non ci sono paragoni col Palio di Siena, Guzzetti?
4: No, allora, non né col Palio di Siena né col Palio di Legnano, perché comunque lì sono, diciamo che i cittadini sono più figuranti,
2: che
4: fanno da contorno alla gara
2: principale,
4: alla gara ippica, la gara dei cavalli. Qui invece sono proprio i cittadini, i ragazzi, gli adulti, anche gli anziani, perché abbiamo anche il gioco dei nonni, che fanno parte, che fanno e che creano appunto il Palio, quindi assolutamente proprio totalmente un'altra cosa. Certo è che noi piano piano ogni anno, diciamo così, cerchiamo di renderci sempre più belli e di richiamare sempre più persone. Noi arriviamo sempre una settimana dopo quello di Legnano, quindi qualcosa attingiamo.
2: E allora l'anno scorso quale contrada ha vinto?
4: L'anno scorso ha vinto per la 9ª volta nella storia la contrada Tarò.
2: Per la 9ª volta. E quest'anno le previsioni?
4: Quest'anno se la stanno giocando Taron, San Cosme e Bell, che il Bell oltretutto viene fuori da un filotto di 5 vittorie consecutive, poi negli ultimi 2 anni il Taron, vediamo quest'anno se sarà bianco, rosso, giallo.
2: E il povero Lazzaretto niente, eh?
4: Il Lazzaretto purtroppo è in una fase di ricostruzione, quindi diciamo è un po' indietro. Anche se il Lazzaretto negli anni 2000, nei primi anni del nuovo Palio, diciamo così, è stato super mattatore, era l'invincibile armata.
2: E allora, in bocca al lupo ovviamente, no? Si dice sempre in bocca al lupo,
4: grazie mille, grazie a voi,
2: al migliore, ma soprattutto al Palio, che ci sembra veramente una bellissima occasione. Grazie di cuore,
4: buon pomeriggio, ciao.
2: Massimo, arrivederci.
3: Ciao a tutti, a te Margherita e agli altri.
2: Ciao.

0: Eccoci qua, buongiorno carissimi.
1: Hai visto il Po?
0: Come?
1: Buongiorno, ma hai visto in televisione il Po?
0: È in secca anche il Po, sì, c'è secco tutto qui. Ma ieri sera sembrava che dovesse venire un temporale, avevano detto, è andata via anche la luce qui a Saron in alcuni quartieri, è mancata la corrente, è stata via anche parecchio fino a stanotte in certe zone. E sembrava che venisse, però c'era una luce stranissima.
1: Strana, molto vero.
0: Una luce molto strana in prima serata, diciamo, un rosato, ma però era strana. E pensavamo che arrivasse il temporale, invece il temporale arriva no.
1: È che adesso il problema è che se ti arriva un temporale ti picchia giù tutta
0: la questa grandine, la problema, sì.
1: Ti distrugge
0: il
1: tutto.
0: Il problema è che la grandine, purtroppo, quando c'è questo grande caldo, ieri c'era in televisione questo, com'è che si dice? Ma non mi viene il nome.
1: Meteorologo.
0: Chi?
1: Il meteorologo?
0: Sì, quel. No, è uno scienziato. Uno scienziato spiegava proprio come si forma la grandine, specialmente quella lì un po' grossa, perché c'è le nuvole ascensionali, ma vanno su e giù e di conseguenza portano su e giù l'acqua che poi dopo si trasforma. Insomma, ha spiegato molto bene come si. Però quando c'è questo grande caldo, perché poi ci sono le correnti calde che si scontrano con queste.
1: Attaccan lit,
0: è vero. E quindi succede questi disastri che adesso succedono e devi solo sperare di non essere in giro con la macchina quando comincia a grandinare.
1: Pazzesco.
0: Perché non sai come vieni a casa. Quindi detto questo, aspettiamoci. Però
1: se l'ultima grandinata avevamo fatto fuori la grata del
0: controllo. Sì, ma fanno favore tutto. A me tutte le mie roselline sul balcone, tranciate.
1: Anche le piante, l'ultima volta che ho fatto quella grandinata, che era fine, ma era talmente tanta che il melograno.
0: Ah, è spartito il melograno, ecco.
1: No,
0: basta, ma che peccato.
1: Neanche un melograno.
0: Ecco.
1: Neanche uno.
0: Comunque ieri pomeriggio sulla macchina erano le 4, sì, circa 4 del pomeriggio, c'erano 38 gradi.
1: Sì.
0: 38 gradi sono tanti.
1: Ecco.
0: E quindi vai in casa e non ti devi muovere più, ma non ti viene neanche voglia di fare le cose poi alla fine, anche se accendi un po' il condizionatore.
1: Sì,
0: ma
1: sì.
0: Va bene, detto questo, diamo un appuntamento.
1: Ma non mi vedi bello oggi?
0: Hai tagliato i capelli?
1: Hai visto?
0: Sì, c'è il ciuffo per aria però, no? C'è il vento, c'è il ciuffetto per aria. Dovevi farteli tagliare più corti, scusa. Più corti ancora dovevi farteli tagliare, così non andava. Allora, diamo un appuntamento per venerdì sera alla Villa Gianetti. Ci sono queste serate, no? Lì si mangia, si beve, eccetera, eccetera. E venerdì sera dalle 7:30, mi sembra, dalle 19:30, ci sono le due vincitrici del Saronno famoso dell'anno scorso, la Lidia Cella e l'altra ragazza, la Ronzulla. Bravissime tutte e due, si esibiranno. Purtroppo i terzi classificati non possono essere presenti, però le prime due ci sono e intratterranno appunto per qualche brano queste le persone che ci sono lì. Quindi io direi che insomma è una bella serata, e visto che fa anche caldo magari si esce, la Villa Gianetti ci sono le piante per cui non fa caldissimo, e intanto si sentono queste due ragazze che, come sapete,
1: ci vorrebbe anche un camioncino col gelato.
0: No, il gelato non c'è. C'è la birra, non so, ma io siccome non bevo la birra, non so. Comunque, vabbè, so che fanno anche da mangiare le pizze, eccetera, lì. Comunque, ecco, noi diciamo, dai, insomma, cerchiamo di sostenere questi ragazzi che, anzi, se avete degli amici, conoscenti, nipoti, eccetera, sera, portateli a sentire le ragazze, che poi hanno inciso il disco, perché hanno vinto e durante l'anno insomma hanno avuto, sono andati anche a livello nazionale alla Radio in Blu, per cui insomma sono stati seguiti molto bene. E quindi quest'anno c'è la seconda edizione del Saronno Famosi, coraggio, perché scade,
1: è una bella,
0: esatto, una bella manifestazione, bella, proprio dare bella, la possibilità,
1: bella veramente, merita,
0: ecco, dare la possibilità a questi ragazzi, per cui incentivate i vostri nipoti, i vostri magari i figli dei vostri amici a iscriversi, perché comunque è una bella cosa. Poi vabbè, se uno riesce a vincere, ad arrivare in finale eccetera, meglio, altrimenti ha passato insomma una bella serata assieme ad altri amici. Infatti i ragazzi che ci sono stati sabato scorso, c'erano altri due gruppi che ci sono stati e che hanno partecipato, e dicevano che hanno avuto l'esperienza molto bella nei camerini anche, cioè si sono ritrovati, si prestavano gli strumenti, si prestavano i consigli, quindi anche proprio un bel modo
1: per fare amicizia
0: e ritrovarsi i ragazzi, ecco. E poi
1: è bella come trasmissione, proprio bella veramente,
0: ecco. Quindi dai, coraggio, magari i ragazzi hanno poco coraggio, dicono ma no, incentivateli. Allora vi ridò l'appuntamento, venerdì sera alla Villa Gianetti ci sono queste due ragazze che si esibiranno, che hanno vinto al concorso Saronno Famosi, e poi ecco c'è la seconda edizione, quindi aspettiamo bene le iscrizioni, perché mi sembra che

0: poi si prendono mezzo chilo di pomodori pelati, quelli freschi, si vanno privati di semi, olio d'oliva extravergine, un bicchiere di vino bianco secco, lo spicchio d'aglio, tre foglie di basilico, una decina di olive nere, tipo quelle Riviera, tipo quelle là. Poi un bel cucchiaino di capperi sotto sale, ben lavati naturalmente, un po' di sale e un po' di pepe. Si fa soffriggere in un tegame lo spicchio d'aglio intero con l'olio. Quando l'aglio è ben dorato, lo togliete, aggiungete i pomodori a pezzetti, salate e pepate. Fate cuocere a fuoco medio per 5 minuti, ogni tanto andate a mescolare. Dopo ve ne do un'altra che è molto buona, adesso che mi è venuto,
1: stai pensando
0: questo e penso a quell'altro.
1: Ah beh, certo, basta che non ti confondi.
0: No, non mi confondo.
1: Ecco, bravo.
0: Quindi mescolate ogni tanto con un cucchiaio di legno, aggiungete il vino, fate evaporare. Ecco, a questo punto unite le olive, i capperi dissalati, le foglioline di basilico, si lascia cuocere sempre a fuoco moderato, fin quando il sugo sarà bello denso. Si va a unire un po' di pepe se necessario, anche il sale se necessario, mi raccomando. Si fanno intanto le sale di spaghetti al dente e poi le scolate, le versate nella zuppiera, condite col sugo ben caldo. È una buona. No, mi è venuta in mente questa ricetta qua, però l'avevo già data, non so quanto tempo fa, però l'avevo già data.
1: Sì.
0: Perché sicuramente che quando la dico, poi tu mi dici.
1: Sì. L'avevi già data. Ma magari non mi ricordo stavolta.
0: L'avevi già data. Spero,
1: no, non parlo. Non parlo, allora non dico niente. Vabbè.
0: Allora è una pasta asciutta. Una pasta asciutta che. Questa pasta asciutta. Sono meglio le penne, anche le mezze penne, anche le penne rigate, sempre le penne rigate. Allora si prendono, facciamo il conto per quattro persone, un bel peperone o rosso o giallo, come volete. Si taglia il peperone a pezzetti e si mette da parte. Poi tagliate una melanzana piccola, casomai la tagliate a metà, poi l'altra la fate friggere con l'uovo, che è veramente buono, sembra una bistecca, o altrimenti la mettete in forno. Poi dopo ve la do la ricetta anche di questa. Delle melanzane, le zucchine, i pomodori pacchino, se ne avrà una decina circa. Un po' di cipolla e melanzane. Allora, la prima cosa, tagliare a dadini piccolini le melanzane e i peperoni, olio extravergine d'oliva, fate rosolare un attimino insieme a proprio un ululo di cipolla, in modo quando la cipolla è rosolata buttate anche le altre cose, un po' di cipolla, buttate le vostre, fate rosolare un attimino, un po' di brodo o anche acqua con un po' di dado per dargli un po' di sapore. Quando è passato un 5 minuti mettete dentro subito i peperoni. Le zucchine vanno messe per ultimo, perché le zucchine fanno prima a cuocere, quindi quando sono quasi cotte i peperoni e le melanzane, avete già messo dentro i vostri pomodori, per ultimo si mettono le zucchine. Andate avanti a cuocere, regolate un po' di sale e un po' di pepe. E poi fate cuocere gli spaghetti, le penne. Fate cuocere le vostre penne, che siano al dente, ma non anche troppo al dente, li buttate in questa pentola,

0: e andate avanti un attimino quei 2-3 minuti che mancano alla cottura delle penne. Mescolate per bene e poi dopo servite in tavola. Guardate, è sono buonissime. Le melanzane, anche se prendete una melanzana grossa, che poi prendete magari per la metà, la melanzana si può benissimo tagliare a fette, non troppo fini, ecco, non troppo fini. Se avete la cosa per grigliarla o in una pentola antiaderente, gli date una scottatina, appena una scottatina. E poi va bene, adesso che purtroppo fa caldo accendere il forno, si sa che fa un po' caldo, le potete fare anche sulla griglia, su una griglia, sul fornello, mettendo sopra un nulla di prosciutto cotto e un rotolino di mozzarella. Però se si fa al forno,
1: e beh, è diverso,
0: è un'altra cosa. Ecco. E
1: quindi?
0: Poi dopo può servire anche questa con un po' di olio extravergine di oliva sopra. Potete mettere sopra benissimo anche un pomodorino pacchino tagliato a metà,
1: sì.
0: Si scioglie un po', che fa un po'
1: di colore
0: e poi è buono, insomma,
1: certo,
0: esatto. E poi
1: anche se con questo caldo diciamo che abbiamo più voglia di mangiare le cose fredde,
0: sì,
1: ecco.
0: Perché per esempio se vuoi fare un buon riso freddo anche,
1: sì, beh, il riso, io preferisco il riso alla pasta, però ultimamente ho fatto delle paste, della pasta fredda, ma con pochi ingredienti, no. La pasta,
0: io per esempio, a me non piace né il riso freddo e né la pasta fredda.
1: Vabbè, allora
0: io a questo periodo, in questo periodo qua, mi piace tanto la pastina, il brodo.
1: Sì, mangi la pastina.
0: Sì. Minestrone.
1: Beh, il minestrone, sai, lo puoi mangiare anche tiepido, per cui.
0: No, io ecco, ben caldo.
1: Ecco, bello caldo. Ecco, sì. E vedi che sei anziano, sei diversamente giovane, ma molto diversamente. Sì. Mangia la pastina.
0: Così magari metto una bella pastina con l'esso.
1: Sì. Pure. No. Ecco.
0: Gli ho detto ieri sera alla Pinuccia, dai, facciamo un po' di lesso, così facciamo anche un bel risottino.
1: Risottino, vabbè, risottino, ciao, ancora.
0: Ma sai come mi ha guardato?
1: Perché ha ragione.
0: Mi lanciava la lancia.
1: Ecco.
0: Ma guardato male.
1: Ecco, allora, visto che stavamo parlando di pasta fredda, dai, ti do questa qui.
0: Sì, vai.
1: Ti do questa pasta. Pasta, insalata di pasta bruschetta. Perché questa pasta ha preso il nome. Vabbè, a parte che con la pasta fredda tu la fai prima e quando arrivi per cena o per pranzo ce l'hai già lì pronta, no? Il condimento richiama un po' la bruschetta mediterranea, che è a base di pomodorini e di basilico e olio. Quindi ci vogliono 400 grammi di farfalle, che ho cominciato ad apprezzare la pasta farfalle, non l'avevo mai la pasta farfalle, non ci tenevo a cucinarla.
0: Sì, perché dice dove c'è,
1: perché
0: lo schiaccio,
1: mi resta, mi sembrava un po' dura, no, così,
0: sì.
1: E invece guarda che se gli dai la sua cottura giusta rimane bella al dente, però non è cruda, capito?
0: Sì, ma non mangiarne tanta di farfalle.
1: No, vabbè, no, però guarda, ti dirò che allora qui dà appunto 400 grammi di farfalle, un 250 grammi di tonno sott'olio, dalla ricotta salata di pecora, un etto.
0: Già lì
1: non sempre si trova, o se si trova la ricotta salata,
0: però
1: ci sono
0: a
1: i pezzi.
0: Me la pecora non piace tanto, perché
1: io preferisco la capra, devo scegliere.
0: Preferisco la panca.
1: Però non chi?
0: La panca, perché sopra la panca la capra campa.
1: Ma sì. No, ma come carne,
0: no,
1: la pecora sa un po' di.
0: No.
1: Ecco, gli ovini.
0: Diciamo le uova non mi piacciono.
1: Le uova, va bene. Allora, abbiamo detto tonno sott'olio 250, della ricotta salata di pecora. Io direi che qui qualcuno ci metterà la variante, perché la ricotta di pecora è dura, capito?
0: Sì.
1: E c'è la ricotta salata dura. penso che però di solito è tanto il pezzo grosso, per cui poi bisogna trovare altre ricette per utilizzarla. Ecco, ok. Vabbè, uno penso che si possa anche mangiare, però così è.
0: Penso.
1: La ricotta salata.
0: Come no?
1: Ecco, quindi.
0: Mangiarla.
1: Vabbè, allora prendiamo.
0: Fare gli spaghetti dopo.
1: Certo, esatto. Condisci con questa ricotta salata di pecora, dicono 100 grammi, un paio d'etti di pomodorini, una cipolla rossa di Tropea,
0: che è buona,
1: che è proprio
0: rossa.
1: Dolce. Beh, molto buona, sì.
0: Se tu la lasci lì diventa blu.
1: Diventa blu?
0: Eh sì.
1: Come, la lasci lì dove? Io ce le ho lì, le cipolle rosse sono rosse, di Tropea.
0: Di Tropea?
1: Sì.
0: Ora tu prova, tu fai cuocere la cipolla di Tropea, oggi la mangi.
1: Ah, la cuoci.
0: Se tu la lasci lì e la dici, quel pezzo qua la mangio domani, già bella cotta, diventa scura.
1: Ah, ma cotta?
0: Sì.
1: Vabbè, no, io qui si parla cotta, di crudo. Cotta. Allora, basilico, olio extravergine, sale e pepe. Si vanno a mondare i pomodori, si lavano, si tagliano a spicchi e si dispongono in una ciotola. Esatto, aspetta, sì, pomodorini, esatto. Si unisce la cipolla tritata e si condisce con abbondante olio, sale e pepe. Si mescola bene e si lasciano insaporire questi pomodorini per una decina di minuti. Poi si vanno a cuocere le farfalle in acqua salata, si vanno a scolare al dente e vanno passate velocemente sotto l'acqua corrente per fermare la cottura. Quindi si vanno a condirle, le farfalle, con il tonno che abbiamo sgocciolato e sminuzzato, i pomodorini che abbiamo preparato, si va a mescolare bene e si dispone nel piatto da portata, servendolo con la ricotta che abbiamo sbriciolato e qualche fogliolina di basilico. Più semplice di così, praticamente pasta con i pomodorini, ma avendola messa a bagno bene prima col condimento, con la cipolla, per cui ha preso proprio il sapore anche di queste cipolle. Questo sarà buono, questo sarà la mia ricetta estiva.
0: Beh, senti, anche okay. Pome cornite in buone. Pome cornite.
1: Cosa vuol dire pome cornite?
0: Le patate con i fagiolini e la cipolla.
1: T'hai mai mangiato? E la cipolla? No, mai mangiata con la cipolla. Patate e fagiolini.
0: Detto la cipolla,
1: no,
0: di Tropea.
1: Patate e fagiolini, sì, perché quando faccio i fagiolini sempre qualche patata, sì.
0: E con la cipolla di Tropea è buonissima, eh.
1: Ah, no, non ho mai mangiato con la cipolla. Pensa che io non mangiavo la cipolla cruda perché pesa quella.
0: No, ma no, quella lì è
1: chiara.
0: Cotta, eh.
1: Ah, cotta. No, io non posso.
0: E i fagiolini. Ma scusa, i fagiolini, perché ti mangia crudi?
1: No, i fagiolini e le patate cotte.
0: I cornete?
1: Cornete. E la cipolla? La faccio cuocere?
0: Eh sì,
1: Ma come fai a farla cuocere?
0: Con l'acqua, te la metto sull'acqua.
1: Ah, bollita? No, non posso. A casa mia la cipolla cotta non va.
0: Ah, beh, se non ti piace, ma è buonissima.
1: Può darsi, sicuramente. A me piace, va bene, per cui sicuramente sarà buona.
0: Allora niente, se non
1: va bene.
0: Sono guzzi,
1: Dai.
0: I gus,
1: Cosa sono?
0: I gus.
1: Cosa sono i gus?
0: Cioè,
1: i gusci?
0: No, sono, come dire, schizzinosi.
1: Un po' camola,
0: sì,
1: come diceva
0: camola.
1: La mia mamma. Sono un po' camole. La mia mamma,
0: esatto,
1: diceva sempre: te sei come una camula svedese. Non so perché.
0: Sì.
1: Probabilmente aveva conosciuto qualche svedese che era un po' camola. Va bene. Allora, Sergio,
0: bene.
1: Dai, perché mancano.
0: Sì, esatto. Ti do degli hamburger al Marsala, che è un piatto che si fa in fretta e poi non è neanche tanto.
1: Vabbè, gli hamburger.
0: Allora, per quattro persone, 350 grammi di polpa di vitello macinata.
1: Sì.
0: Mezzo bicchiere di Marsala secco. Qua ci vuole un 40 grammi di burro, se altrimenti anche ora.
1: Vabbè, comunque.
0: Il burro. La molica di un panino bagnata nel latte. Anche se il latte è tiepido va benissimo. Un cucchiaio di farina, sale e pepe. Allora, si va a impastare in una mezza terrina la carne di vitello macinata con la molica di pane ben strizzata, un po' di sale e un po' di pepe. Suddivide l'impasto in quattro porzioni, alle quali date una bella forma di medaglioni appiattiti di circa una decina di centimetri. Ecco. Si fa sciogliere il burro nella padella, quando sarà ben caldo mettetevi questi hamburger, li lasciate cuocere per 5 minuti per parte, 4-5 minuti per parte. Poi si va a cospargere con un cucchiaino di farina, rimescolate accuratamente il fondo di cottura con un cucchiaio di legno. Si va a bagnare il tutto con mezzo bicchiere di valsala secco, li mette sotto il vostro coperchio, la soce ancora a fuoco basso per circa una decina di minuti e servite gli hamburger appena che sono pronti, ben caldi. Andate poi a mettere sopra il vostro bel sughetto. Come si può sostituire il marsala? Lo potete sostituire anche con il succo di limone, però col succo di limone si aggiunge però un po' di brodo, perché altrimenti il succo di limone non fa la bella puccettina. O se, anche col brodo di dado va benissimo. E poi dopo, sì, perché altrimenti solo con limone rimane un po' troppo agra, e allora si va ad allungare un attimino, però la sua morte è nel marsala, però si possono fare benissimo così. E poi si possono benissimo servire con una bella purea di patate.
1: Ecco.
0: Che è buona.
1: Buona,
0: veramente
1: quello.
0: Buona. Sì. Invece io ho fatto un contorno con le patate, ho fatto le patate alla Duchesse.
1: Ah beh. La Duchesse sono quelle che col sac à poche, però.
0: Col sac à poche. Però lì devi prima di tutto lessare bene le patate con un po' di sale appena, perché dopo dovete togliere i denti. Poi ci va dentro quando è fredda, prima vanno schiacciate, perché se non puoi schiacciare,
1: okay, devi fare come fare il purè,
0: come
1: no?
0: Fare la schiaccia. Purea,
1: okay.
0: Esatto, quando è fredda gli si mette dentro un bel uovo, dipende poi dalla quantità, perché fai il conto, perché per quattro persone almeno ci va un uovo intero, diciamo,
1: sì.
0: Per quattro persone. Poi si va a mescolare, si aggiunge la noce moscata. La noce moscata ne mettete dentro quanto voi volete sentirla come sapore, poi dovete un po' assaggiarla.
1: Sai che io non la uso
0: La noce moscata è molto buona, la noce moscata, perché la fanno dove sono le mosche.
1: Sì, dove sono le mosche, arrivi te.
0: Una bella grattatina di cosa? Il formaggio grana,
1: sì.
0: Formaggio grana, e poi si fa questo impasto. Ci si può mettere dentro anche, se si vuole, del prosciutto cotto, però non a dadini, ma passato nel tritacarne, fine.
1: Ok.
0: Quindi un pochino appena si può mettere dentro.
1: Sì, un po' nel tritatutto, no?
0: Sì, ma deve essere proprio una portiglia. Dovete proprio, anche col mixer, deve essere proprio...
1: Ah, ecco, sì.
0: Non deve
1: grossolanamente,
0: sì. Ma deve essere pezzettini. E poi lo fate insieme. Dopodiché prendete una carta forno e con il sacchetto poche fate i vostri cosini. Sono belli, anche da vedere, buoni. E poi si vanno a spennellare.
1: Ascolta, vabbè, adesso uno che non ha il sac à poche potrebbe fare anche delle cucchiaiate.
0: Le cucchiaiate fai delle pomme, con i due cucchiai.
1: Sì, prendi due cucchiai e le metti sulla carta forno. Sì. Cioè, se uno non ha il sac à poche da fare belle, perché si presentano anche bene.
0: Fare,
1: no?
0: Le puoi fare benissimo con.
1: Anche con due cucchiai fai la montagnetta.
0: La crenelle.
1: Esatto.
0: Con due cucchiai, uno con l'altro,
1: diventa.
0: E dopo vai a spennellarli con l'uovo
1: per fargli prendere il bello colore.
0: Sì, ed è buonissimo.
1: benissimo, che buone anche le però non porti mai qui niente, scuso me.
0: Le ho fatte,
1: fai queste cose, poi dopo non le porti
0: fatte,
1: qua.
0: Le ho fatte, le ho date con le capesante.
1: Ecco, mamma mia, che roba in che te fette. Va bene.
0: Con le capesante e poi queste cose qua che ho fatto, le ho date con le sogliole.
1: Vabbè,
0: le sogliole al mugnaia.
1: Ah, buona, con limone, impanate, dice tipo impanate.
0: Sì, una roba veloce.
1: Bene, sentite, siamo arrivati al termine perché mancano 2 minuti, direi che finiamo con un po' di musica. Noi vi lasciamo qui e vi diamo appuntamento a settimana prossima. Ciao a tutti, buona settimana, ricordatevi venerdì sera in Villa Gianetti, vi aspettiamo. Ciao ciao.

0: In Blu 2000 News.
1: Il tema del fine vita torna alla Corte Costituzionale, che dovrà esprimersi per la terza volta sul trattamento di sostegno vitale. Oggi alla seduta partecipano per la prima volta 11 malati pronti a dare la propria testimonianza sul tema. C'è cauto ottimismo sul fronte USA-Iran. Dopo i colloqui in Svizzera sono stati istituiti dei gruppi di lavoro sul nucleare e sul tema delle sanzioni. Teheran però ribadisce: lo stretto di Hormuz sarà gestito da noi ed Israele, con il ministro dell'ultradestra Smotrich, fa sapere: non ritireremo le nostre forze militari dal Libano. Israele sta prendendo di mira in modo deliberato i bambini palestinesi, un fattore chiave in quello che è diventato un genocidio in corso a Gaza. Lo afferma oggi la Commissione Internazionale Indipendente d'Inchiesta delle Nazioni Unite, che ha dichiarato di aver trovato prove che i bambini palestinesi sono stati deliberatamente presi di mira e uccisi dalle forze di sicurezza israeliane. Nella notte l'Ucraina ha lanciato un nuovo attacco contro l'area del ponte di Kerch, collegamento strategico tra la Russia e la Crimea occupata. La contraerea russa è entrata in azione per respingere un'incursione di droni. Almeno 6 persone sono rimaste ferite invece in Ucraina durante la notte per i raid russi che hanno colpito la regione di Zaporizhia, Sumy e Kharkiv. È stata trovata questa mattina abbandonata l'auto pirata che ieri sera non si è fermato a un posto di blocco nel quartiere Ponte Lambro a Milano, provocando un inseguimento che si è concluso in modo tragico a Peschiera Borromeo con la morte dell'agente di polizia locale caduto con la sua moto per cause in corso ancora di accertamento. Sequestrate dalla Guardia di Finanza in 17 mesi disponibilità patrimoniali e finanziarie ritenute profitto dell'evasione e delle frodi fiscali per un valore di circa 4,7 miliardi di euro. Il dato è riferito al periodo dal 1 gennaio 2025 allo scorso 31 maggio ed è contenuto nel bilancio operativo della Guardia di Finanza, reso noto in occasione del 252esimo anniversario del corpo. A 3 mesi dal terzo flop mondiale di fila, Malagò è stato eletto ieri nuovo presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio dopo Gravina. L'ex numero uno del CONI ha ottenuto il 68,58% dei voti. È tutto, torniamo a mezzogiorno.
2: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
3: Ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: È tempo di Saronno Famosi, il music contest organizzato da Radio Orizzonti e Oratori di Saronno, con finale al Teatro Giuditta Pasta.
6: Vai su radioorizzonti.eu e iscriviti come band o solista alla categoria junior o senior entro il 5 luglio. Il vincitore potrà incidere, produrre e pubblicare il proprio brano con un produttore professionista.
5: Fatti sentire, è tempo di Saronno Famosi The Music Contest 2026.
7: Bastardi senza gloria, storie di perdenti magnifici, ribelli sconfitti e geni incompresi.
8: Ogni primo e secondo mercoledì del mese alle 22 su Radio Orizzonti e in podcast su Spotify e su radioorizzonti.eu e sulla app di Radio Orizzonti.

fare il traffico giusto, per gli utenti giusti, al momento giusto. Questa è Evergreen. Ai microfoni di Radio Orizzonti Blu, Gisella Viccardi. La ragazza dagli occhi tristi. È la bionda misteriosa che fa innamorare Mastroianni in Le notti bianche. Un'anima candida, intensa e disperata, nel cinema e nel teatro. Trova sollievo soltanto momentaneo alla malinconia che le corrode l'anima. Maria Schell, nata a Vienna il 15 gennaio del 1926, cresciuta in Svizzera, ottiene la fama internazionale vincendo la Coppa Volpi a Venezia. Nel 1956, per Gervais, grande amante del teatro, dalla fine degli anni 70 lavora in TV, in serie come l'ispettore Derrick. Muore in carenza il 26 aprile del 2005.

La scena dura 5 minuti. Siamo dentro un lavatoio di un quartiere parigino zeppo di donne. Tinozze, acqua calda, pare di sentire l'odore della lisciva che pizzica il naso. Quando scoppia la rissa, da una parte c'è Gervaise, la zoppa, bionda e dimessa, dall'altra la bruna e arrogante amante del marito. Già si sa che la biondina dagli occhi tristi avrà la peggio, e invece, abbandonati i panni della vittima designata, la più dura è proprio lei. René Clément aveva visto giusto quando si era trattato di scegliere la protagonista del suo film. Da quel momento, per chiunque legga L'Assommoir, l'ammazzatoio di Émile Zola, la protagonista Gervaise avrà per sempre il viso di Maria Schell. È nata a Vienna, Maria Margarete Anna Schell, il 15 gennaio 1926, figlia maggiore di Hermann Ferdinand Schell, scrittore, e di Margaret Noé, attrice. Ci sono anche altri tre figli, Immi e Karl, che diventeranno ottimi professionisti del palcoscenico, e Maximilian, che è destinato alla fama come la sorella grande, ma quei tempi sono ancora molto lontani.

L'infanzia di Maria è nel complesso tranquilla, molto simile a quella di qualunque bambino che cresca in una famiglia serena, tra libri e giochi. Ma quando nel marzo 1938 avviene l'annessione dell'Austria alla Germania nazista, i genitori sono costretti a trasferirsi in Svizzera e le preoccupazioni, soprattutto economiche, si fanno sentire da subito, tanto da convincerli a mandare i figli a vivere in casa di parenti, almeno finché le cose non siano un po' sistemate. Maria viene iscritta in un istituto religioso a Colmar, in Francia, che frequenta fino all'estate del 1939, quando, tornata a casa per le vacanze estive, è costretta a rimanere in Svizzera a causa dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Prosegue gli studi alla Scuola delle Arti Teatrali di Zurigo, nemmeno troppo sicura di voler diventare un'attrice, ma il destino a decidere per lei è proprio lui, quando nel 1942, a soli 16 anni, viene scritturata come coprotagonista del film Streibuch, una traduzione svizzera di buon livello. Comunque lei non si piace, non si vede, immatura, impreparata, legnosa, è una perfettina. Maria ha una mentalità da ragioniere e sa bene che c'è un solo modo per migliorare: studiare. E Maria studia, infatti, oltre a lavorare in teatro, diventa un volto noto della scena svizzera perché è brava, è giovane, la sua determinazione è palpabile, pur nascondendosi sotto la carnagione da bionda e dietro quel sorriso particolare che sembra sempre pronto a spezzarsi in un pianto.

Nel 1948 arriva l'occasione che aspettava. Da quel primo e secondo, lei poco significativo, debuttò. Le viene affidata una parte rilevante nel film di Carl Arlt, La casa dell'angelo, una pellicola che oltrepasserà i confini della Svizzera, regalandole un inizio di notorietà e un soprannome coniato per lei dal collega Oscar Werner, Anima Candida. Werner è un attore di grandissimo talento, presto diventerà una vera e propria icona del cinema austriaco e internazionale, ma il nomignolo a Maria non piace, la infastidisce. Da quel momento comunque la sua carriera decolla, grazie anche a Gervaise di René Clément, costruendo un personaggio complesso, intenso di luci e di ombre. Nel 1956 vince la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile alla Mostra del Cinema di Venezia. Del resto già nel 1954 con il suo film L'ultimo ponte, la giuria del Festival di Cannes, presieduta da Jean Cocteau, le aveva tributato una menzione speciale. Nel 1957 Luchino Visconti la vuole per Le notti bianche, tratto dal racconto di Dostoevskij. Chi meglio di lei potrebbe dare il volto a Natalia e soprattutto incantare Marcello Mastroianni?

Maria non abbandona mai il teatro, nonostante gli impegni cinematografici sempre più numerosi, ed è forse questo che le dà quella marcia in più. L'abitudine al palcoscenico le permette di immedesimarsi profondamente in ogni personaggio, non di recitarlo e basta. Hollywood si accorge di lei, complice un certo Yul Brynner, che la suggerisce al regista Richard Brooks, in procinto di girare Karamazov, un altro Dostoevsky. Seguono due western, L'albero degli impiccati e Cimarron, dove vive un'appassionata storia d'amore con Glenn Ford, il golden boy dell'età d'oro di Hollywood. Ma fatti due conti, non vede l'ora di tornare in Europa. L'America è troppo invadente, troppo americana. Torna al teatro, recita Shakespeare, Goethe e Shaw. Arriva anche a Broadway con il dramma Poor Murderer. I film diventano sempre più rari. Nel 1974 gira Dossier Odessa, l'unico insieme a suo fratello Maximilian, e poi tanta televisione, veramente tanta. Le piace e la diverte.

Nel 1991 succede qualcosa di inaspettato. Maria tenta il suicidio. Le ragioni? Chissà, forse la salute che inizia a declinare, forse un momento di tristezza profonda, forse quei personaggi che sono diventati così totalmente lei e le hanno lasciato poco spazio per vivere il resto, come i suoi due matrimoni finiti entrambi con un divorzio. I figli Marie-Thérèse e Oliver, il flirt con Glenn Ford, nato e morto nel giro di un film, forse quella realtà che non le è mai piaciuta così un granché. La finzione del cinema è molto più bella della vita di tutti i giorni. Al tempo sembrava una buttata infilata lì durante un'intervista, invece forse non lo era del tutto.

Maria si salva, ma non si riprende più. Dopo alcuni ictus e un grave problema polmonare, nel 1996 si ritira dalle scene e va a vivere in un paesino di neanche 1000 anime in Carinzia, dove si sente a casa, in pace con se stessa e con gli altri. Maximilian le è vicino, suo fratello. Sono sempre stati complici loro due, si sono sempre aiutati e sostenuti, tanto che nel 2002 il fratello gira Meine Schweizer Maria, mia sorella Maria, un cortometraggio tutto dedicato a lei, a Maria, alla sua vita, al suo mestiere, alla ragazza dagli occhi tristi che non amava la realtà e che ha dovuto farci i conti alla fine. Nel febbraio di quello stesso anno Maria e Maximilian ricevono il prestigioso premio Bambi. Per lei non è il primo, ma questa volta è diverso. Lo vince insieme al fratello per quel documentario che racconta la sua fragilità, la sua malattia, la demenza che le annebbia la mente, quello che era e che è diventata.

È l'ultima volta che compare in pubblico. Poco prima di Pasqua, nel 2006, Maria si sente male e viene ricoverata in ospedale, dove muore il 26 aprile per un infarto. La memoria è la cosa più importante della vita. Nessuno può portartela via, aveva detto. Deve aver pensato che era meglio andarsene, Maria, quando ha capito che la malattia la stava cancellando. Quella cosa che è tanto importante per lei, meglio andarsene e riposare.

La ragazza dagli occhi tristi è la bionda misteriosa che fa innamorare Mastroianni in Le notti bianche. Un'anima candida, intensa e disperata, nel cinema e nel teatro, trova sollievo momentaneo alla malinconia che le corrode l'anima.

Il tempo a nostra disposizione è proprio terminato. Non resta che salutarci, ma io vi aspetto alla prossima con Evergreen.

0: Prima dei fatti.
1: Prima dei fatti.
0: Tante rubriche, un solo programma.
2: Pillole di finanza a cura di Francesco Ceriani.
3: Bentornati al nostro appuntamento settimanale di educazione finanziaria. Oggi parleremo di un tema controintuitivo, perché la paura sui mercati può diventare anche un'opportunità. Nella scorsa puntata abbiamo parlato del VIX, il cosiddetto indice della paura, che misura la volatilità attesa sull'indice S&P 500 attraverso i prezzi delle opzioni. Quando il VIX sale significa che il mercato sta apprezzando più incertezza, più tensione e movimenti potenzialmente più bruschi. Ma la domanda interessante è: quando la paura aumenta, per l'investitore è sempre una cattiva notizia? Non necessariamente. Quando le borse scendono, l'istinto naturale di molti investitori è proteggersi, vendere e aspettare che la situazione torni tranquilla. Il problema è che spesso, quando la situazione torna tranquilla, i prezzi hanno già recuperato una parte importante del ribasso. Sui mercati si parla spesso di correzione, quando un indice scende di almeno il 10% dai massimi. Quando invece il ribasso supera il 20%, si entra generalmente nella zona del cosiddetto bear market, cioè il mercato orso. Queste soglie non sono formule magiche, ma aiutano a distinguere un normale calo di mercato da una fase più profonda. Un investitore consapevole non dovrebbe pensare il mercato scende quindi vendo tutto. Dovrebbe piuttosto chiedersi: questo ribasso può essere gestito all'interno della mia strategia? Per esempio, un calo del 10 o 15% può essere l'occasione per fare piccoli ingressi graduali, se il portafoglio era già impostato per farlo. Un ribasso del 30 o 40% invece può offrire opportunità più importanti, ma richiede anche molta più disciplina, perché investire quando le notizie sono negative è psicologicamente difficile. Attenzione però, non bisogna comprare solo perché i mercati sono scesi. A volte i ribassi continuano, a volte dietro le discese ci sono problemi economici reali. Per questo la parola chiave non è coraggio, ma metodo. Gli ingressi durante le fasi di paura dovrebbero essere graduali, pianificati prima e coerenti col proprio orizzonte temporale. È un po' come comprare durante i saldi. Uno sconto può essere interessante, ma solo se il prodotto è di qualità e se ci serve davvero. Nei mercati finanziari vale lo stesso principio. Un prezzo più basso può essere un'opportunità, ma solo dentro una strategia ben costruita. Il vero punto non è indovinare il minimo del mercato. Evitare di vendere nel panico e, quando ha senso, usare la volatilità per migliorare il portafoglio nel tempo, perché spesso le decisioni migliori non si prendono quando tutto sembra facile, ma quando si riesce a restare lucidi mentre gli altri si fanno guidare dalle emozioni. Anche per oggi è tutto, buon investing e alla prossima settimana.

0: Spazio aperto. Scuola, società e cultura.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Gianni Branca ai microfoni con Antonella.
2: Buongiorno a tutti.
1: E Antonio alla regia. Oggi abbiamo con noi alcuni studenti dell'Istituto Zappa e il professor Stefano De Palma che li accompagna. Buongiorno, benvenuto.
3: Grazie, buongiorno a tutti, grazie dello spazio che ci dedicate.
2: Benissimo, allora l'argomento di oggi, professor De Palma, qual è? Sentiamo, tutti alla Scala.
3: Certo, sono venuto a parlare di un progetto che va avanti ormai da molti anni, cioè, si è interrotto l'anno scorso per ragioni logistiche, ma in realtà va avanti praticamente dal 2018.
2: Sì, infatti è un po' di anni che venite a parlarci appunto l'anno scorso di questo progetto.
3: Esatto, e diciamo che si svolge in collaborazione con il teatro alla Scala, e secondo il sogno di Piero Grassi, la Scala vuole da un po' di anni a questa parte, vuole avvicinare il pubblico giovane alle sue proposte, e quindi attraverso l'ufficio di promozione culturale propone alle scuole i biglietti a prezzo agevolato. Quindi noi tutti gli anni di fatto andiamo a vedere una prova d'orchestra dell'orchestra sinfonica, quest'anno diretta dal maestro Lorenzo Viotti, che è comunque un maestro importante, abbastanza celebre, giovane ma si è fatto un nome, un balletto. Alcuni anni il balletto era serale, quest'anno era nel primo pomeriggio, ma era lo stesso uno spettacolo ufficiale, non erano gli spettacoli apposta per le scuole.
2: Certo.
3: E poi un'opera lirica. Quest'anno invece dell'opera lirica abbiamo provato ad assistere a una proposta diversa, cioè un saggio dei cantori dell'Accademia di Perfezionamento e dei cantanti di opera lirica, diciamo. Ecco. Erano tanti orientali, tanto le voci poderose, e hanno eseguito una serie di duetti.
2: Una cosa, cioè, erano praticamente le prove generali per poi alla sera fare lo spettacolo.
3: L'avevano organizzato proprio come una sorta di percorso attraverso i duetti di opere diverse, un percorso sull'amore, diciamo, per cui amori contrastati, oppure amori adulteri, oppure amori che sbocciano, insomma il filo conduttore era l'amore. E vi erano duetti appunto tratti dai Masnadieri, tratti dalla Bohème, tratti da Rigoletto, cioè da opere diverse, e sono riusciti a creare una specie di spettacolo.
2: Ecco, ti vorrei fare una domanda. Si sa che l'opera lirica è bellissima ma difficile da seguire, nel senso che questo tipo di canto non permette di captare, di tradurre tutte le parole. Come hanno reagito i ragazzi, o sono stati preparati prima?
3: No, certo, questi spettacoli prevedono sempre degli incontri preparatori, naturalmente.
2: Infatti.
3: Innanzitutto perché il linguaggio artistico non è ciò a cui magari sono abituati, non è molto pop, diciamo.
2: Ecco, sì, appunto.
3: Per cui prima di sentire la prova dell'orchestra sinfonica bisogna tendenzialmente far entrare nelle loro orecchie questa musica così complessa, che non vuol dire difficile, perché l'impatto emotivo c'è lo stesso, però è complessa, nel senso che è molto ricca, e quindi bisogna imparare ad ascoltare, insomma ci sono tante informazioni anche da dare prima di sentire una prova d'orchestra. Quest'anno abbiamo sentito la Leningrad di Shostakovich, la settima sinfonia, e insomma è d'impatto perché è una sinfonia di guerra, però è lo stesso un linguaggio che va capito, e ci ha aiutato un nostro collega musicista che ci ha proprio fatto una lezione tecnica proprio anche su alcune parti, una guida all'ascolto, diciamo, della sinfonia. È stato molto bello.
1: È una musica un po' più impegnativa della musica leggera che conosciamo tutti e che sentiamo ogni dove, insomma, in ogni dove. Quindi, insomma, ci vuole un po' di preparazione.
3: Certo, per... anche prima del balletto è venuta una coreografa e ballerina e regista teatrale, diciamo che è un artista un po' a tutto tondo, e li ha fatti anche ballare. Li ha, siccome abbiamo visto un trittico e tra i coreografi che proponevano le loro coreografie c'era Narin, che è un coreografo molto famoso che ha fatto, che tiene lezioni di danza per avvicinare alla scoperta del proprio corpo e del movimento chiunque voglia iscriversi ai suoi corsi, nel senso che non devi necessariamente essere un ballerino. Infatti sul palco sono state invitate alcune persone dal pubblico a far parte della coreografia, insomma ha fatto delle cose molto originali, molto belle, molto particolari. Ecco, questa ballerina ha fatto ballare i ragazzi nel momento della preparazione, per questo hanno capito, come dire, a cosa stare attenti poi nel momento in cui eravamo lì a guardare. No? E da ultimo, appunto, il linguaggio dell'opera, sapevamo che avrebbero fatto questo percorso, allora li abbiamo preparati sulle trame delle opere, su questi momenti. Poi è chiaro che io pensavo che andasse il testo, di solito quando uno guarda l'opera lirica nei seggiolini c'è sempre il testo che scorre in sovraimpressione. Questa volta non l'hanno messo, però ho messo su Classroom le opere da cui erano tratti duetti, quindi loro hanno potuto poi eventualmente recuperarli, diciamo, per riascoltarli.
1: Sì, poi bisogna appassionarsi anche alle opere, perché insomma sono un po' dei polpettoni, no? Cioè sono molto corposi, un po' pesanti da seguire magari rispetto alle nostre abitudini. Va bene, allora sentiamo il loro parere?
3: Beh, volentieri, li ho invitati apposta.
1: Certo. Allora iniziamo da chi parla per prima? Va bene, hai detto Viola, prendi il microfono qua, prego.
4: Allora, sì, buongiorno a tutti, sono Viola e ho partecipato

0: letti, cioè ballerini veri, insomma professionisti, è stato molto molto interessante, oltretutto anche con l'incontro fatto con la ballerina fatto insomma a scuola, è stato anche quello bello, insomma divertente, appunto ci ha fatto ballare, abbiamo provato questo gaga che era insomma per poter attivare tutti i nostri sensi, molto molto molto bello devo dire.
1: Bene, una bella esperienza, anche perché appunto come dicevi tu, se uno non è mai stato alla Scala, non ha mai assistito dal vivo a uno spettacolo, è sempre emozionante, poi è una cosa che ricorderai tutta la vita,
0: sì, esatto.
1: Perché è un'esperienza forte, bella, che coinvolge molto. Adesso sentiamo qualche altra ragazza.
2: Sì, volevo chiedere, continuerai ad ascoltare la musica classica o le opere o comunque
0: allora, devo
2: magari
0: dire
2: frequentare
0: che...
2: la Scala di Milano?
0: Devo dire che insomma la musica classica non è una tipologia che mi fa impazzire, insomma come musica spero di riuscire l'anno prossimo, pur avendo la maturità, di poter partecipare comunque al progetto alla Scala, se sempre ci sarà, e quindi avere di nuovo la possibilità di andare alla Scala, quindi
2: sì. Poi si vedrà, insomma,
0: sì, esatto,
2: crescendo si vedrà. Chi vuol parlare adesso? Sara.
3: Vai, buongiorno Sara. A tutti,
2: ciao Sara.
1: Sara, raccontaci la tua esperienza.
3: Allora, io dopo aver partecipato alle lezioni, siamo appunto ci siamo recati alla Scala e come alla Scala la prima volta abbiamo appunto visto l'esibizione dell'orchestra, che mi è piaciuto molto, anche se non era una cosa a me vicina, appunto la musica classica, però mi è piaciuto molto, e soprattutto il balletto, che io sono una ginnasta e non è proprio la stessa cosa, diciamo, però mi ha comunque affascinato moltissimo vedere dei professionisti lì ballare, divertirsi anche, soprattutto è una cosa bella, fantastica.
1: Bello, poi è sempre un linguaggio del corpo comunque, sia nella ginnastica artistica, la ginnastica, sì, che fai, sia il ballo, sono sempre linguaggi del corpo, quindi se tu eri già nel settore hai aperto un'altra finestra, diciamo, per capire e apprezzare.
3: Assolutamente.
1: Sentiamo adesso
4: Swami.
1: Swami, raccontaci, prendi il microfono.
4: Buongiorno.
1: È tutto tuo, vai.
4: Ho partecipato anche a questo progetto Tutti alla Scala, è stato molto bello e interessante. Ho già partecipato a un progetto simile alle medie, quindi già conoscevo l'ambiente, poi io suono in banda, quindi sono già vicina al mondo della musica, opere liriche, quindi è stato davvero interessante anche vedere balletti, che non è esattamente quello che faccio già in banda, ed è anche quello che mi è piaciuto di più, il balletto. Anche la formazione è stata bella con l'insegnante che ci ha fatto ballare, ci ha parlato un po' più nel dettaglio di quello che stavamo andando a vedere, i vari significati, è stato proprio bello.
1: Quindi un'esperienza positiva che magari rifarai ancora se avrai l'opportunità di partecipare o di assistere, quindi molto bello.
2: Poi normalmente i balletti hanno una musica anche un po' più leggera, no? Un po' più allegra,
4: sì,
2: un po' più orecchiabile, tra virgolette,
4: sì,
2: no? E quindi piace di più, insomma è più facile anche come musica. Va bene, adesso c'è?
1: C'è un po' di intervallo.
2: Facciamo un break musicale e poi continuiamo.

0: Bene, allora ritorniamo e ascoltiamo una precisazione che voleva fare il professor De Palma rispetto a quanto stavamo dicendo prima.
1: Sì, non... Il trittico di balletto a cui abbiamo assistito non è proprio un balletto classico come il Lago dei Cigni, Silvia o questi balletti classici o Le Corsair, ma è stato un trittico di coreografie, di coreografi e di danza moderna, per cui innovatori del linguaggio della danza classica, e sto parlando di McGregor, Milo e Naharin, che sono tre grandi coreografi. Diciamo che McGregor è un inglese e fa fare ai suoi ballerini delle coreografie che prevedono linee spezzate, i loro corpi ricreano linee spezzate rispetto alla danza classica, che invece è tutta tesa verso l'alto, no? Per cui i salti, per cui le punte, per
2: gli slanci,
1: esatto. Mentre in questo caso i corpi assecondano la musica è una musica contemporanea, naturalmente c'è dentro anche dell'elettronica, e questi corpi vanno a esplorare delle linee nuove, cioè linee di movimento nuove, proprio uno studio proprio sul movimento del corpo, per creare qualcosa di veramente inedito. Ma io invece era un danzatore classico e poi è diventato coreografo, e anche nella sua coreografia era molto malinconica, era una coreografia
2: triste,
1: sì, bellissima, dedicata a una persona scomparsa, e quindi c'era dietro anche un aspetto concettuale dietro quella coreografia, in cui alcuni ballerini erano dietro come una specie di velo, comparivano in scena come un rapporto tra i vivi e i morti, no? Attraverso il movimento vi è tanta danza classica, ma anche appunto sempre queste linee nuove, movimenti nuovi. E da ultimo Naharin è un coreografo straordinariamente innovativo, diciamo, e il movimento per tutti, abbattere tutto ciò che è, come dire, istituzionale, per cui la sua coreografia è iniziata già all'intervallo, no? C'è una luce accesa, il palco aperto, sipario aperto, e un ballerino ha iniziato così a saltellare in giro per il palco, sembrava si stesse scaldando, ma in realtà era lì davanti a tutti che faceva dei movimenti come per sciogliersi, ma in scena. E poi sono stati chiamati dei come dicevo prima, della gente dal pubblico, ma non prestanti ai tanti, anche anziani signore, ragazzini, cioè di tutto.
0: Robusti.
1: E sono stati
2: di coinvolgere tutti proprio.
1: E sono stati, hanno capito cosa dovevano fare, cioè dal movimenti corali del corpo di ballo, loro hanno capito, assecondando i loro movimenti, sono diventati, noi li osservavamo dall'alto, sono diventati effettivamente parte della coreografia, no? Sono stati inclusi in questo movimento, no? Ed è stato veramente affascinante. Poi ha proposto una sua coreografia famosissima del corpo di ballo di Tel Aviv su una musica yiddish. Devo dire che è stato veramente, veramente emozionante. Loro citano sempre questo balletto perché effettivamente sono stati tre momenti molto diversi, ma effettivamente molto d'impatto.
0: Bello. Certo, va bene. C'è Raffaele adesso che voleva dirci qualche cosa.
2: Ecco, Raffaele, gira il microfono, bene, vai.
3: Anche a me è piaciuto molto, come ha detto il prof, lo spettacolo di Naharin. Mi ha proprio coinvolto, poi alla scala sentiva bene, proprio ti coinvolgeva le emozioni, e mi piace molto che coinvolge tutto il pubblico, senza che una persona deve essere preparata alla danza classica o qualsiasi tipo di danza, proprio il fatto che anche persone, mi ricordo una signora di 80-90 anni che saliva sul palco e ballava con i ballerini.
2: Pensa a te.
3: Questa cosa coinvolge tanto e ti lascia un segno che non tutte le esperienze lasciano.
2: Ecco, questo è bello, sì, è molto bello.
0: Beh, mettersi in gioco e proporsi comunque è una cosa, sì, no, bella, no, per tutti. Va bene, qualche altro vuole aggiungere qualche cosa? Abbiamo ancora qualche minuto.
1: Sì, rispetto a ciò che vorremmo fare l'anno prossimo, ecco, proposte per eventuali correzioni al progetto dell'anno prossimo, ecco, devo dire che questo insieme di duetti a cui abbiamo assistito non vale sicuramente quanto un'opera, che è vero che a volte possono sembrare, come dicevi tu, dei polpettoni tra virgolette.
0: Sì, cioè, il senso buono.
1: Ah, ok. Certo. Ma in realtà sono storie molto intense, molto coinvolgenti, sono piene, molto emozionanti, per cui in realtà l'impatto poi anche delle coreografie durante le opere, poi c'è dentro tutto, sono i costumi, le coreografie, i balletti, le scenografie, insomma.
0: C'è la storia dentro.
1: C'è la storia, quindi i grandi libretti. Anche, è anche più bello fare formazione prima, perché no, uno può leggere il libretto, può invitare direttori d'orchestra, coreografi.
2: Ecco ragazzi, vi devo dire che siete proprio fortunati, perché il vostro professore, professor De Palma, Stefano, che è qui con noi, è talmente coinvolto, talmente appassionato, talmente partecipe a queste cose, che riesce a trasmetterla a tutti. Cioè, uno non andrebbe mai alla Scala a vedere un'opera lirica se non l'ha mai vista o se non gli interessa, ma proponendolo e facendovi capire il bello di quello che viene trasmesso, rimane coinvolgente, cioè apre proprio una porta che magari non avreste aperto mai, e questo è un grande vantaggio, è un grande vanto anche per voi, perché comunque dite, abbiamo un professore che ci ha fatto conoscere tutto questo mondo così bello, così affascinante, con questo linguaggio che va al di là della parola, ma attraverso il ballo, il canto, il movimento, come diceva lui, la coreografia, la scenografia, danno tanto, insomma, ecco, aprono proprio degli altri orizzonti.
0: Sì, poi non è detto che abbia un seguito, no, questa vostra prima esperienza. Io mi auguro di sì, cioè auguro che le cose belle siano portate avanti, no? Le belle sensazioni, le belle esperienze si possano replicare durante la vostra vita, però non lo sappiamo, quindi mi auguro e basta che possa essere davvero l'inizio di una, magari di una passione, di un interesse da portare avanti.
1: Posso fare io una domanda a loro?
0: No, prego.
1: Rispetto all'ultimo spettacolo a cui abbiamo assistito, questo dei duetti, secondo voi quali sono stati i punti di forza e i punti deboli di questo spettacolo? Così almeno anche per me che organizzo la formazione è interessante capire, avere un feedback, e se magari ci sta ascoltando qualcuno del servizio di promozione culturale della Scala.
0: Certo.
1: Almeno,
0: dice, beh, bravi.
1: Almeno possiamo dare in diretta qualche consiglio anche a loro.
0: Certo. Quindi per il 2027 avete programmato di fare altre uscite?
1: Sì, sì, no, ma la mia domanda era effettivamente una domanda a cui mi piacerebbe sentire una risposta. Sì, poi nel 2027 andremo avanti sicuramente. Certo. Se abbiamo tempo, Gianni.
0: Sì, certo.
1: Grazie.
0: Abbiamo ancora 3 minuti.
4: Allora, per i duetti, devo dire che all'inizio era un po' difficile comprendere ciò che dicevano, ma anche quando andavo avanti mi ricordavo certe cose che nelle lezioni aveva spiegato il professore, di conseguenza è stato più facile comprendere. E secondo me è stato proprio quello il punto di forza, avere una preparazione prima appunto di andare alla Scala. E secondo me si può anche approfondire questo aspetto, e è stato utilissimo.
0: Bene, qualcun altro vuole?
5: Anche secondo me sono d'accordo
0: sua
5: con
0: mia.
5: Sì, sono d'accordo con quello che dice Sara. È stata anche bella la coreografia semplice della Scala, che andava bene per tutti i duetti che hanno fatto, quindi una cosa in comune, diciamo. E anche i vestiti dei cantanti, che erano moderni, diciamo, ti avvicinavano di più a questo mondo, come se uno si butta subito su un'opera lunga, complicata, magari non la coglie così.
0: meglio andare per gradi, sì. Questo volevi dire.
5: Sì.
0: Va bene. Viola, volevi aggiungere qualcosa?
5: No, cioè io sono d'accordo sia con Suomi che con Sara, ah. È stata sì una bella esperienza, appunto come ha detto Suomi, questa cosa che era più moderno, insomma riusciva a
0: seguire
5: a meglio.
0: Esatto,
5: a capire certo. Meglio, poteva anche insomma avvicinarci un po' più,
0: era più leggera
5: alla nostra
0: come
5: generazione,
0: musica.
5: Esatto.
0: Va bene. Raffaele,
3: sì, anche io concordo.
0: Siamo
3: con
0: in chiusura.
3: Compagne. Comunque gli incontri, secondo me gli incontri preparatori sono punti fondamentali che senza non si coglie a pieno ciò che vogliono esprimere gli artisti.
0: Giusto.
3: Quindi
0: certo.
3: Forse magari implementare qualcosa di più specifico, qualcosa di più coinvolgente, però molto più che ti coinvolge un po' di più, diciamo.
0: Va bene anche andare per gradi, si
3: sì,
0: può anche cominciamo così e poi continuiamo con
1: sì per dire nel duetto di Così fan tutte il ragazzo ha preso un ciondolino per il cellulare, l'ha messo nel cellulare della ragazza, insomma questo tipo di linguaggio applicato a un'opera di Mozart,
0: certo, certo.
1: Ti fa capire che stanno parlando di qualcosa di molto attuale.
0: Benissimo, siamo arrivati alla fine del nostro tempo, allora ringraziamo Suomi, Viola, Sara, Raffaele e il professor Stefano De Palma di essere stati con noi. Allora sicuramente ci diamo un appuntamento all'anno prossimo per parlare ancora del prossimo appuntamento e di questo progetto Tutti alla Scala. Grazie e buona giornata a tutti.
1: Grazie a voi.
4: Grazie mille.

0: In Blu 2000 News.
1: Il tema del fine vita torna alla Corte Costituzionale, che dovrà esprimersi per la terza volta sul trattamento di sostegno vitale. Alla seduta odierna partecipano per la prima volta 11 malati pronti a dare la propria testimonianza sul tema. L'Iran non ha alcuna intenzione di permettere all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di ispezionare i suoi siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti, dice il ministro Araghchi. Non abbiamo avuto alcun incontro con il direttore generale della IEA sul tema del nucleare. Nella notte il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, aveva chiarito che lo stretto di Hormuz, nel rispetto delle norme internazionali, sarebbe comunque gestito dall'Iran. Israele sta prendendo di mira in modo deliberato i bambini palestinesi, un fattore chiave in quello che è diventato un genocidio in corso a Gaza. Lo afferma oggi la Commissione Internazionale Indipendente d'inchiesta delle Nazioni Unite. Nella notte l'Ucraina ha lanciato un nuovo attacco contro l'area del ponte di Kerch, collegamento strategico tra la Russia e la Crimea occupata. La contraerea russa è entrata in azione per respingere un'incursione di droni. Almeno 6 persone intanto sono rimaste ferite in Ucraina durante la notte per i raid russi che hanno colpito la regione di Zaporizhzhia, Sumy e Kharkiv. Tragedia nella serata di ieri nel Milanese, dove un agente della polizia locale di 39 anni, Francesco Imprezzabile, è morto durante l'inseguimento di un SUV che non si è fermato ad un posto di blocco. L'incidente è avvenuto nel comune di Peschiera Borromeo. Secondo una prima ricostruzione, l'agente avrebbe perso il controllo della moto cadendo a terra. Il SUV del pirata della strada è stato trovato abbandonato stamane a Pioltello e ancora caccia al conducente. E ora a Napoli, dove un giovane di 21 anni, Lorenzo Spasiano, è stato colpito a morte stanotte davanti alla sua abitazione a Napoli da una persona che gli ha esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata. La vittima non avrebbe alcun legame con ambienti criminali. Accogliamo con favore l'interesse verso Monte dei Paschi. La rinascita negli ultimi anni ci ha portato a diventare attore di primo piano, lo afferma la D di MPS Lovaglio alla Mediobanca Conference, aggiungendo: la regola della passivity rule esiste per tutelare gli azionisti e noi la rispettiamo pienamente. È tutto, torniamo insieme alle 13.
2: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
3: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'obolo di San Pietro.
6: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu. Tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi. Per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: La Saronnese pericolosa, allarme dai residenti. Lazzate al pianoforte sul palco di casa. Saronno Solaro, blackout a macchia di leopardo. Saronno, intruso in cantiere. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Gia Mazzucchelli, alla regia Matteo Serenelli. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. La Saronnese. Mettete in sicurezza la Saronnese, l'appello dei cittadini dopo l'incidente mortale successo la scorsa settimana. In quel tratto, al confine con Rescaldina, non ci sono corsie per i ciclisti, l'illuminazione è inesistente la sera e mancano rotonde, tutte carenze da affrontare, perché il rischio è altissimo, afferma chi percorre il viale 4 novembre ogni giorno, chi ci abita e ci lavora. Tantomeno sono stati piazzati cartelli, mantieni la distanza di 1,5 metri dal ciclista. Si è trattato dunque di una fatalità, ma nonostante ciò si sono susseguite polemiche sull'insicurezza della Saronnese. Il viale 4 novembre è una ciclabile voluta dall'amministrazione Clerici, ma solo nel tratto che collega Saronno. Qui è stato possibile concretizzarla perché la larghezza della carreggiata lo consente, mentre è troppo stretta dopo il distributore, dove c'è anche il ponte del Surbozente. Già la strada è inadeguata per far fermare i veicoli che svoltano nella via San Clemente di Cerro, che devono sperare che qualcuno di buon cuore li faccia passare dal senso opposto di marcia e che nel frattempo nessuno li tamponi. Con una pista ciclabile sui due lati non ci sarebbe sufficiente spazio per far transitare gli automezzi nei due sensi. L'unica forma di prevenzione che ha potuto mettere in pratica l'amministrazione è stata collocare i cartelli stradali mirati alla sicurezza dei ciclisti. Il messaggio è chiaro, rispetta il ciclista, con l'invito agli automobilisti a mantenere una distanza minima di 1,5 metri durante il sorpasso. Un gesto semplice ma fondamentale per evitare incidenti. I cartelli si trovano in via 4 novembre all'altezza dell'ex Lazzaroni all'ingresso da Rescaldina. Intanto si attendono le rotonde, una realizzata dal Tigros e l'altra dal centro commerciale di Rescaldina, che ridurranno la velocità. Lazzate. Dal pianoforte di casa ai palchi italiani, senza mai perdere il legame con il territorio. Paolo Ereim, pianista lazzatese classe 2001, è stato protagonista il 7 giugno a Lazzate del concerto I Grandi della Musica in piazza dei Lazzatesi, accompagnato dall'orchestra dei Colli Morenici e diretto dal maestro Andrea Colzani. Per Ereim si è trattato di una esibizione particolarmente significativa. Portare questo repertorio nel mio paese, condividerlo con un pubblico numeroso e caloroso, è stato molto emozionante, racconta. Grazie alla collaborazione tra il Corpo Musicale Santa Cecilia, il Comune di Lazzate e numerose realtà locali, il pubblico ha potuto assistere ad un concerto sinfonico di alto livello con un concerto per pianoforte e orchestra di Mozart e la celebre Quinta Sinfonia di Beethoven. La passione per la musica nasce presto. I suoi genitori, pur non essendo musicisti, hanno sempre considerato la musica un elemento importante nella formazione personale. A indirizzarlo verso il pianoforte è stata anche la sorella maggiore, sentendola esercitarsi in casa. Paolo ne rimase affascinato e iniziò a studiare all'Accademia Marziale di Seveso. Oggi il suo curriculum comprende concorsi, concerti e importanti riconoscimenti. Tra questi spicca il terzo premio al Premio Venezia 2024, concorso riservato ai migliori diplomati dei conservatori italiani. un risultato che le ha dato visibilità e nuove opportunità concertistiche pur mantenendo la consueta modestia. Tuttavia lancio anche una proposta: avvicinare maggiormente i giovani alla musica attraverso la collaborazione tra scuole e associazioni culturali, con lezioni, concerti e incontri divulgativi. Blackout tra Saronno e Solaro. Una notte difficile tra interruzione di corrente, disagi e attese per migliaia di residenti tra Saronno e Solaro. I blackout che hanno interessato diverse zone del territorio si sono presentati a macchia di leopardo, con situazioni molto diverse da quartiere a quartiere e ripristini avvenuti in orario differenti. I primi problemi si sono registrati nel tardo pomeriggio di lunedì 22 giugno a Saronno, nelle zone di Cassina Ferrara e via Frua, dove la corrente è saltata intorno alle 19, lasciando al buio numerose abitazioni. In molti hanno contattato il servizio clienti per avere informazioni sui tempi di ripristino. In diverse aree la situazione è tornata alla normalità nel corso della serata, con il ritorno dell'energia elettrica intorno alle 21. Progressivamente la fornitura è tornata in diverse arterie, anche se poi è saltata di nuovo. Nel corso della notte però le segnalazioni sono proseguite anche in altre parti della città. Qui alcuni residenti hanno dovuto fare i conti anche con la mancanza dell'acqua, poiché gli impianti non erano dotati di gruppi di continuità e blackout ha bloccato il servizio. Un disagio durato circa un'ora. Disagi importanti anche a Solaro. In via Tasso la corrente è venuta meno intorno alle 22 e molti residenti sono rimasti senza elettricità per tutta la notte. Alle 5:30 erano ancora senza corrente elettrica, con una previsione di ripristino per le 6:10. Sarebbero circa 200 le utenze coinvolte dal guasto. Per tutta la notte i cittadini di entrambe le città hanno condiviso aggiornamenti e richieste di informazioni sui social e nei gruppi di quartiere. Restano da chiarire le cause che hanno provocato il blackout, che hanno colpito in modo discontinuo diverse aree del Saronnese. Saronno. Nuovo movimentato episodio nel turbolento retrostazione di Saronno. L'altra notte, infatti, uno sconosciuto si è introdotto nel cantiere edile fra via Balaguer e via Varese. A dare l'allarme sono stati alcuni cittadini che intorno alle 0:15 hanno sentito rumori sospetti e poi è stato visto scappare un uomo con uno zaino che avrebbe avuto con sé anche arnesi da scasso, forse un flessibile ed un avvitatore. Il malvivente ha scavalcato la recinzione che si trova sul retro dell'area commerciale di via Varese ed è riuscito a dileguarsi. Sul posto l'intervento delle pattuglie dei carabinieri della compagnia cittadina e da parte dei militari sono state subito effettuate ricerche nei dintorni, ma il fuggiasco, che sarebbe comunque andato via a mani vuote, non è stato trovato. Proseguono le indagini per cercare di identificarlo. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina in notiziario. Igea alla lettura e Matteo alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Igea, la regia Matteo, buon ascolto. Farmacia di turno a Rovello, via Dante Alighieri 6, telefono 02 967 50517. Cinema Prealpi Toy Story 5, animazione come genere, alle ore 18:30 e 21. Saronno, Comunità Pastorale Crocifisso Risorto, un avviso. L'orario delle celebrazioni dal 28 giugno al 30 agosto è riportato sull'informatore parrocchiale. Comunità Pastorale Crocifisso Risorto, parrocchia prepositurale, domenica 28 giugno alle ore 10:30, Santa Messa nella solennità dei Santi Pietro e Paolo con il rito del faro. È stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. È semplice, basta andare negli aggiornamenti dello Stato e cercare il canale Radio Orizzonti, poi cliccare per seguirlo. Resta aggiornato sui nostri ospiti e programmi. Venerdì 26 giugno alle ore 19 presso Villa Gianetti, serata con la presenza delle vincitrici di Saronno Famosi, Lidia Cella e Miriam Rozzullo. Saronno, incontri dedicati agli adolescenti e giovani. Anime, guardare e pensare, ogni lunedì fino al 20 luglio 2026, dalle 17 alle 18, presso il Centro per la Famiglia in via San Giacomo 6, un gruppo rivolto ai ragazzi e ragazze tra i 13 e i 17 anni, appassionati di anime e manga, tra lavoro e famiglia. Martedì 23 e giovedì 25 giugno dalle 18:30 alle 19:30 presso il parco dell'ex seminario in via Varese 159, yoga al parco, incontri di yoga e meditazione, consigliato abbigliamento comodo e tappetino per la pratica, ingresso a offerta libera. Saronno, giovedì 25 giugno, l'associazione L'Isola che non c'è propone la visita al Museo Diocesano di Milano per la mostra Werner Bischoff Point of View, partenza dalla stazione di Saronno con il treno delle 16:27. Sabato 27 giugno alle ore 14, auto e moto storiche, esposizione vetture d'epoca e corteo storico per le vie della città, in collaborazione con Motor Club Saronno, a seguire a Pericena. Fino al 30 giugno visite guidate su prenotazione alla Biblioteca Civica, Chiesa di San Francesco, Chiesa Prepositurale e Villa Gianetti, tutte le domeniche dalle 15:30 alle 17:00. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Scorriamo insieme i programmi di radio di mercoledì 24 giugno. Alle 9.30 e 17.05, cosa è successo il 24 giugno con Delia Duce. Alle 10.05 e alle 17.40 Orizzonti Magazine con le news di Mariangela Gerletti di Varese News. Seguito alle 10.30 e alle 19.10 Onda Libera cura di Gisella. Continuiamo alle 11.05 in replica 19.40 le interviste di Iaia Barzani. Intervista a Massimo Cervelli, autore unitamente ad Alberto Molinari del libro Il governo del pallone, storia della Federazione Italiana Gioco Calcio. Alle 11.30, 18.25 Eccellenza in tavola cura di Carla Eneva. Alla sera alle 21 tutto musica con il maestro Claudio Borroni. Vi ricordiamo ogni giorno puoi seguire la Santa Messa feriale festiva anche sul canale YouTube audio e streaming. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Poggi i piedi sul cruscotto tornando a casa, oh no. Sanguina la mano dopo questa festa, oh no. Ma cosa cazzo urli in pubblico? Non ti ci posso più portare. Ogni silenzio l'ho voluto.

fermi sul parlare perché mi perdo in più di mille strade vuote senza un senso. Siete senza benzinare, sto un incrocio fermo. Mi lascia pensare che basti un po' di assenza per trovare ciò che dire, ma

0: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.
1: Nel blu dipinto di blu, felice.
2: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
3: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
4: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
5: Ciao Chiara.
6: Ciao Aldo.
5: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
6: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
5: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
6: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
5: Perfetto, Ciak e Sipario.
6: Tutti i giovedì alle 11.30.
5: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
6: La radio più vicina a te.
7: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente

0: Per la prima volta all'udienza di oggi partecipano anche 11 malati in rappresentanza delle opposte posizioni. USA-Iran, trattativa difficile, Teheran ribadisce, controlliamo Hormuz, nessun accordo per il ritorno degli ispettori AIEA nei siti atomici bombardati a Gaza, genocidio dei minori, l'inchiesta ONU che accusa Israele. Nel milanese un agente della polizia locale muore mentre in moto insegue un'auto che non si è fermata a un posto di blocco, il cordone del presidente Mattarella. 10 anni fa la Brexit, l'anniversario dell'uscita dalla UE, mentre il paese affronta l'ennesima crisi di governo. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque la Corte Costituzionale torna a occuparsi di suicidio assistito, ma per la prima volta davanti alla Consulta non ci saranno soltanto i sostenitori di un ampliamento dell'accesso alla pratica, ma anche 8 malati contrari che chiedono la tutela della vita anche di chi è malato. Raffaella Frullone.
1: I giudici sono chiamati a valutare se mantenere o meno uno dei requisiti oggi necessari per accedere alla non punibilità dell'aiuto al suicidio, ovvero la dipendenza di un malato da un trattamento di sostegno vitale. La questione nasce da un caso esaminato dal Tribunale di Bologna e riguarda una donna che si è recata in Svizzera per ottenere la morte pur non essendo, appunto, sottoposta a sostegni vitali. Per la prima volta però davanti alla Consulta non ci saranno solo coloro che chiedono di ampliare le maglie dell'accesso a questa pratica, ma anche 8 malati contrari, tutti affetti da patologie irreversibili che faranno sentire la loro voce per non essere considerate vite di serie B. La Corte, che da anni uscendo dalle proprie prerogative, preme sul legislatore affinché si esprima in senso eutanasico, nella stessa seduta esaminerà anche la legittimità della legge regionale sarda sempre sul suicidio assistito, mentre nel nostro paese sono già 17 le persone che si sono tolte la vita dopo la sentenza della Consulta. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: La politica dopo lo scontro con Trump, la premier Meloni chiede di abbassare i toni, ma dagli Stati Uniti non si fermano gli attacchi al nostro paese. In diretta da Palazzo Chigi con le ultime notizie, Augusto Cantelmi. C'è qualche problema con il collegamento telefonico e allora intanto andiamo a parlare dell'Iran, che chiarisce al momento nessun accordo per far tornare gli ispettori del nucleare a IEA. Hormuz resta sotto controllo nostro. Marco Bulini.
2: Il grande risultato del negoziato? Via le sanzioni alle esportazioni di greggio dell'Iran, che a sua volta si impegna a tenere aperto lo stretto di Hormuz. Nelle trattative il petrolio, orgoglio di Trump e del regime di Teheran, era il grande scoglio da superare. Tutto il resto si poteva rinviare, declassare, ignorare. La questione del dossier nucleare resta confusa. L'Iran ha accettato di far tornare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, ma precisa che non potranno visitare i siti colpiti durante la guerra. Mentre il capo negoziatore Ghalibaf fa sapere che c'è un accordo con Washington per sbloccare 12 miliardi di dollari di beni congelati. Ma chi resta di ghiaccio per questi negoziati d'affari è il popolo iraniano, schiacciato dalla repressione che durante il conflitto non si è fermata. Arresti, impiccagioni. Un popolo abbandonato da chi alla Casa Bianca incitava alla rivolta e prometteva sostegno, salvo poi accordarsi col regime. Marco Burini, linea allo studio.
0: Torniamo a Roma con Palazzo Chigi e Augusto Cantelmi.
3: Eccoci Ugo, buongiorno. Abbassare i toni e trovare una via d'uscita al caso Trump, le indicazioni arrivano direttamente dalla Premier Meloni nel corso del Consiglio dei Ministri, l'invito è quello di partecipare il 2 luglio alle celebrazioni dell'indipendenza che si tengono all'ambasciata americana, nonostante i nuovi attacchi del Presidente americano, la Premier dunque tenta l'approccio del basso profilo, l'obiettivo sarebbe quello di raffreddare il clima in vista poi del vertice NATO del 7-8 luglio dove Trump e Meloni potrebbero di nuovo incontrare. Intanto la 7 pubblica l'audio della telefonata di Trump in cui dice che la Premier avrebbe chiesto una foto con lui. Le forze politiche tuttavia si dividono, la maggioranza si schiera compatta con la Presidente del Consiglio, mentre le opposizioni mettono in risalto anche le responsabilità di Meloni per una politica estera troppo schiacciata finora sulle posizioni di Trump. Intanto poco fa dalla Camera via libera al piano casa, ora passa al Senato tra le misure maggiori alloggi destinati alle classi più basse. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Il conflitto in Ucraina, gli Stati Uniti non sono più un mediatore imparziale nei negoziati, a dirlo oggi il ministro degli esteri russo Lavrov, che assicura siamo pronti a riprendere i colloqui, ma intanto l'offensiva non si ferma. Elena Seno.
4: Ancora attacchi russi con il buio in Ucraina, Zaporizhia, Sumy e Kharkiv. Le autorità segnalano 6 persone rimaste ferite tra la tarda serata di ieri e durante la notte, ma anche con l'arrivo del giorno non si ferma l'offensiva. dell'offensiva di Mosca. A Kiev nelle prime ore di oggi è risuonato l'allarme antiaereo e sono 143 i droni ucraini abbattuti dalle difese aeree di Mosca su 8 regioni russe. Sarebbe stato preso di mira anche il ponte di Kerch che collega la Crimea direttamente alla Russia. Proprio la penisola occupata è una delle zone più colpite nelle ultime settimane. Abbiamo avviato il processo per portare la guerra in Russia, ha avvertito il presidente Zelensky. E cresce anche la tensione tra Kiev e la Bielorussia dopo che il leader ucraino ha lanciato un ultimatum a Minsk perché rimuove ripetitori per i droni russi dal proprio territorio, altrimenti Kiev intraprenderà azioni appropriate. A breve ci saranno su questo contatti tra Putin e Lukashenko, insieme contro quelle che definiscono minacce aggressive. Elena Seno, linea allo studio.
0: È stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente del SUV che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile, di 39 anni, che viaggiava alla guida di una moto. Con lui è stata fermata anche una seconda persona. L'auto, che non si era fermata al posto di blocco, era stata trovata abbandonata stamane a Pioltello, comune dell'Interland milanese, non lontano dal luogo dell'incidente. Il cordoglio di Mattarella mentre l'inchiesta va avanti per capire se la moto sia stata speronata dall'auto in fuga. A 10 anni dalla Brexit, una nuova crisi per il governo britannico. Caterina Dall'Olio.
5: Il discorso commosso, Starmer lascia, fa un passo indietro, l'uscita di scena in un abbraccio con la moglie. Con le dimissioni l'ex premier britannico non chiude solo la sua esperienza di governo, ma mette la parola fine a una fase per i laburisti in Inghilterra. Nel 10° anniversario della Brexit il paese si trova in una crisi politica con le dimissioni del 6° premier. Avanti il prossimo. Adesso toccherà al suo successore ritrovare voti e fiducia. Il favorito sembra Andy Burnham. Torna a Westminster dopo 9 anni come sindaco a Greater Manchester ed è per questo che è chiamato il re del nord. Ha già lanciato la sua candidatura a guida del partito con un post. La domanda che ci si fa è se ci saranno elezioni anticipate. Non è da escludere. La porta girevole del numero 10 di Downing Street è ormai ben oliata dall'uso. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
0: Una proposta locale che per la Chiesa italiana può aprire a forme di coordinamento a diocesi a livello nazionale, l'iniziativa nata a Verona nella comunità energetica rinnovabile per la tutela delle persone vulnerabili. Antonella Mazza-Teruel.
6: In tempi di rincari delle tariffe permette a cittadini, enti e imprese di associarsi per ridurre i costi in bolletta alla comunità energetica rinnovabile, ma quella che si è costituita nel Vescovado di Verona a scopi più ampi. L'iniziativa, che rimane aperta a nuovi partecipanti, nasce dalla diocesi della città scaligera e da una decina di enti e comunità locali di carità. L'obiettivo è quello di installare su immobili e terreni incolti impianti fotovoltaici per la produzione di energia pulita, ma il ricavato in eccesso sarà devoluto a progetti per le persone più fragili e vulnerabili. Signor Domenico Pompili è il Vescovo di Verona.
7: Più che la transizione ecologica, la conversione ecologica, che è ciò a cui appella la Laudato Si di Papa Francesco e anche Papa Leone nel confermare come una scelta fondamentale della Chiesa oggi sia quella di tenere in debito conto la custodia e il rispetto del creato.
6: Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
0: Mondiali di calcio, si iniziano a delineare le gerarchie nei gironi per un torneo che ha riunito ben 48 squadre, una formula che non ha convinto tutti, specie per la scelta dai 16esimi di realizzare soltanto gli scontri diretti. Remo Gandolfi, scrittore sportivo.
8: La mia paura è che fai un mondiale con tante squadre, fai qualificare addirittura le migliori terze e poi ci sono 4 turni, dai 16esimi alle semifinali, eliminazione diretta. La mia paura è che quelle partite lì diventino partite bloccate, dove delle squadre si temono e vengono risolte magari dalla giocata individuale o peggio ancora andando ai calci di rigore. Quello io lo temo, perché sono troppe partite. E ripeto, la partita eliminazione diretta è affascinante, però se la affronti in un certo modo. E questo a me è un pochino spaventa, perché vedere delle squadre arrivare magari in semifinale qualificandosi con 3 partite vinte ai rigori, sinceramente.
0: Futsimib nettamente negativo alla Borsa di Milano, -1,30%, ed è tutto per questa edizione delle 13. Lorenzo Sada per la parte tecnica, da Ugo Scali grazie per l'attenzione e a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

io, e chi lo pensa sono solo io. Tu che cambi idea in un secondo, ed io conservo ogni nostro ricordo. L'amore quando fa l'amore senza il sesso, l'istinto di sorridere non per riflesso, il battito del cuore che scoppiava dentro,

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Donald Trump nega che l'Iran abbia rifiutato le ispezioni ai siti nucleari. Oggi il ministro degli esteri iraniano Araghchi aveva affermato che Teheran non aveva alcuna intenzione di permettere all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di ispezionare i siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti. E intanto il capo negoziatore Ghalibaf ha chiarito che lo stretto di Hormuz, nel rispetto delle norme internazionali, sarà gestito dall'Iran.
2: Il grande risultato del negoziato? Via le sanzioni alle esportazioni di greggio dell'Iran, che a sua volta si impegna a tenere aperto lo stretto di Hormuz. Nelle trattative il petrolio, orgoglio di Trump e del regime di Teheran, era il grande scoglio da superare. Tutto il resto si poteva rinviare, declassare, ignorare. La questione del dossier nucleare resta confusa. L'Iran ha accettato di far tornare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, ma precisa che non potranno visitare i siti colpiti durante la guerra. Mentre il capo negoziatore Ghalibaf fa sapere che c'è un accordo con Washington per sbloccare 12 miliardi di dollari di beni congelati. Ma chi resta di ghiaccio per questi negoziati d'affari è il popolo iraniano, schiacciato dalla repressione che durante il conflitto non si è fermata. Arresti, impiccagioni. Un popolo abbandonato da chi alla Casa Bianca incitava alla rivolta e prometteva sostegno, salvo poi accordarsi col regime. Marco Burini, lì nello studio.
1: Un attacco russo sulla città ucraina di Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, ha ucciso 3 persone, ne ha ferite almeno 19, lo hanno affermato le autorità locali. Kiev dichiara che la Russia ha lanciato 135 droni contro l'Ucraina durante la notte, 118 abbattuti. E Kiev amplia intanto il raggio di azione dei raid grazie all'uso di nuovi droni e la Russia sposta le difese dal fronte per proteggere Mosca. Intanto Zelensky fa sapere che diserta la conferenza sull'Ucraina prevista in Polonia. L'Europa è nella morsa dell'AFE, in Italia la situazione critica con 15 città da bollino rosso e domani saranno 16. In Francia 40 persone sono morte per annegamento, fenomeno attribuito all'ondata di caldo che attanaglia il paese. La Spagna affronta il terzo giorno consecutivo di allerta. Venerdì in Germania potrebbe essere battuto il record per il mese di giugno. Secondo l'OMS l'ondata di calore non è più solo un fenomeno meteorologico, ma è emergenza sanitaria. Sono 2 le persone rintracciate su cui sono in corso approfondimenti nell'inseguimento che ha portato alla morte dell'agente di polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile, morto cadendo dalla moto durante proprio appunto l'inseguimento. I 2 identificati sono entrambi stranieri. La procura di Milano indaga con le ipotesi di reato di omicidio stradale e fuga pericolosa. Il SUV pirata è stato rintracciato a Pioltello. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: classifiche.
1: Le classifiche.
0: Le classifiche. Libri, musica, cinema. Le classifiche. Con Max Occhiato.
2: Buon martedì pomeriggio anche con le classifiche. Siamo arrivati al momento in cui scaliamo una doppia classifica. Da una parte la classifica Billboard 800, che riguarda i grandi successi d'oltreoceano degli ultimi 7 giorni. Vediamo insieme cosa cambierà. Soprattutto alla vetta c'è una bella sorpresa che riguarda tutti i fan di una giovane protagonista della scena internazionale che negli ultimi anni si è fatta valere anche come attrice. Quindi vi ho dato anche dei piccoli indizi, una sorta di spoiler su quello che accadrà alla vetta. Naturalmente vale ancora il messaggio per tutti voi di scrivere a diretta @radiumblu.it, augurandovi buon pomeriggio. Scalando subito la Billboard 800 da una parte, dicevamo, e dall'altra parte, nella seconda parte di questo pomeriggio insieme, avremo la classifica delle canzoni internazionali in Italia, quelle che funzionano praticamente meglio, quelle che sono le più ascoltate in radio degli ultimi 7 giorni, magari anche le vostre preferite. Iniziamo subito a scalare la classifica di Billboard. Alla numero 25 in salita Malcolm Todd con Herrings, mentre alla numero 24 troviamo Change My Mind, la canzone di Riley Green. La numero 23 in salita Midnight Sun di Zara Larsson, alla 22 scende Drake, abituiamoci a questo nome ormai consolidato protagonista della scena internazionale, stabile con Too Hard for the Radio, direttamente dal suo ultimo album. Invece la posizione di classifica che ascoltiamo è alla numero 21, in salita c'è Sombre con Unbreaker.

Siamo appena all'inizio della chart di Billboard che ci riserva poche sorprese, diciamo, rispetto alla scorsa settimana. Ci sono delle riconferme molto importanti, come questa di Sombre, che continua a salire con la Soundbreaker, che non è l'ultimo singolo in ordine d'arrivo, perché lo sappiamo benissimo, c'è anche Potential, che poi insomma nomineremo anche nella classifica degli internazionali più ascoltati in Italia. Numero 20 scende ancora Drake con un altro singolo dal suo album National Treasure, mentre alla numero 19 troviamo stabile il re del pop Michael Jackson, che fa parlare ancora di sé grazie al film ispirato alla sua vita leggendaria. Parliamo del biopic interpretato dal nipote Jafar Jackson, che ha dominato il box office per settimane. Michael adesso è anche uscito in streaming, e questa uscita, diciamo, potrebbe frenare, diciamo, l'obiettivo che si era prefissata la Lionsgate, la casa di produzione, che ha fatto una scelta vincente con questo budget che, anche se lievitato fino a circa 200 milioni di dollari, è stato ampiamente ricompensato dai 355 milioni di dollari di incasso soltanto negli States e oltre 544 milioni nei mercati internazionali, tra cui anche il totale globale raggiunto di 900 milioni di dollari. Ecco, si puntava, diciamo, a fare il botto definitivo, però forse anche lo streaming sta frenando questo incasso globale totale di maggior rilievo. Staremo a vedere anche i dati dell'home video, che comunque sono buoni in questi ultimi giorni. Gli analisti ritengono che il margine, diciamo, per ulteriori incassi cinematografici però sia ormai limitato. Però ricordiamo che Michael ha superato un altro film che aveva detenuto un record molto importante alla sua uscita, ovvero Bohemian Rhapsody, altro film musicale dedicato alla vita di Freddie Mercury, fermo, si fa per dire, a 911 milioni di dollari, e attualmente considerato il biopic musicale di maggior successo della storia, però è stato scalzato ovviamente dal successo di Michael. E Michael ce l'ascoltiamo alla numero 19 con Be-

anche questa canzone contenuta nella colonna sonora di Michael. Billie Jean, numero 19, stabile, il re del pop, numero 18. Questa è la classifica di Billboard e noi continuiamo a scalarla in salita in questo caso. Toh, guarda, rincontriamo ancora Drake con la sua Whisper My Name. L'album nuovo di Drake, lo ricordiamo, è pieno di tracce molto interessanti da ascoltare, sono veramente tante e diciamo che occupano quasi tutte la classifica di Billboard, cioè dalla numero 20 alla numero 1 non si fa altro che nominare Drake a tutto spiano. Numero 17, Pink Panthers con Stateside, stabile, in salita invece Kilani con Folded alla numero 16. La posizione di classifica, la numero 15, che andiamo ad ascoltare per una giovane protagonista, una stella internazionale, stella fin dal nome. Lei si chiama Stella Lefty, questa è stata anche un nostro disco in blu 2000 della settimana. Parliamo di Boston, questo nuovo singolo di questa cantautrice giovanissima che arriva da Los Angeles e un po' come capita a tutti i giovani artisti, si è fatta conoscere online, quindi il suo songwriting molto intensamente pop, molto emotivo, un sound che ha colto perfettamente anche la sensibilità dei giovanissimi che l'ascoltano, e il suo singolo d'esordio Thinking About You, che era uscito a gennaio, ha riscosso un enorme successo online. Pensate che ha totalizzato oltre 15 milioni di ascolti, un numero ancora maggiore di visualizzazioni sui social media. E allora lei è Stella Lefty, alla numero 15, in salita c'è Boston.

veramente brava la giovanissima Stella Lefty, appena ascoltata la numero 15, è in salita questa settimana nella Billboard 800 che vi stiamo raccontando con Boston. La numero 14, saliamo di un gradino, dove è stabile Mr. Bruno Mars. Questa è Risk It All.

Quando si tratta di ballate romantiche, lui è un vero asso e in questo caso ce l'ha dimostrato e lo conferma nella classifica americana. Devo dire delle sorti un po' diverse per questa canzone nel nostro paese, che a livello radiofonico diciamo non ha funzionato tantissimo, mentre invece in America continua a funzionare alla grande, anche perché mantiene stabile la sua posizione rispetto a 7 giorni fa. Risky Tall, Bruno Mars, numero 14 stabile. Numero 13, un'altra star del pop internazionale, Olivia Rodrigo con Drop Dead. Numero 12, alla posizione numero 12 in discesa Drake, insieme in questo caso alle collaborazioni di Future con Rent to Atlanta, numero 12 in discesa. La numero 11 scende anche il nuovo singolo di Olivia Rodrigo, che la scorsa settimana, ricorderete, era addirittura alla vetta, la numero 1, quindi scende di un bel po' di posizioni, mentre alla numero 10 continua a salire, è grande, inarrestabile successo.

Canzoni che fanno la differenza in America in questo periodo continuano a salire o comunque rimangono stabili, continua a salire invece inarrestabile il successo di Tame Impala con la sua Dracula in netta risalita al numero 10. Numero 9 troviamo Ella Langley, anche lei abbonata con le alte sfere di questa chart con I Can Love You Anymore, mentre alla numero 8 scende Drake con un altro singolo direttamente dal suo ultimo album dal titolo Shabang. Numero 7 per Olivia Dean con So Easy con To Fall in Love in posizione stabile. Sale ancora Olivia Dean con il suo precedente singolo con cui ha raggiunto anche la popolarità internazionale e le è valso anche il premio direttamente dal Brit Award, ma anche ha ottenuto il premio ai Grammy Awards molto importante come artista rivelazione dell'anno. La canzone Man I Need in salita alla numero 6.

questa è in Blu 2000, questa è la Billboard 800, la classifica che stiamo scalando insieme in questo martedì pomeriggio. Ben ritrovati e benvenuti, mi raccomando seguiteci anche dalla nostra app Play 2000 che abbiamo nominato spesso anche nella precedente ora insieme al sito play2000.it e poi naturalmente anche dal canale digitale terrestre 728. Olivia Dean sale con Men and Need. Alla 5 sale Bruno Mars ancora con I Just Might, alla numero 4 in discesa Ella Langley con Be Her, numero 3 per Drake e la sua Janice in posizione stabile, stabile anche la numero 2 occupata ancora una volta da Ella Langley ma con un altro singolo, ovvero Chosen Texas. La nuova numero 1 della settimana, ricorderete la settimana scorsa ne abbiamo parlato, e mantiene la sua posizione stabile alla vetta il nuovo singolo di Ariana Grande dal titolo Hey That I Made You Love Me, titolo quasi chilometrico che ascolteremo tra poco. E lei è scesa in campo criticando la Casa Bianca per l'uso di un brano dal titolo Bye in un video con migranti ammanettati. Questo filmato pubblicato su TikTok è stato poi silenziato e il commento rimosso. Non è il primo caso comunque di artisti che contestano l'uso dei loro brani in queste iniziative legate soprattutto alla figura di Donald Trump. E quindi Ariana Grande è intervenuta contro l'utilizzo della sua musica in questo contenuto diffuso online. Il caso riguarda questo video pubblicato sui social dell'amministrazione americana con immagini anche molto cruente legate alle attività di controllo dell'immigrazione. Nel filmato si vedono anche agenti ammanettare migranti, accompagnarli verso veicoli e centri di detenzione. In sottofondo è stato inserito questo brano impunemente, diciamo noi, di Ariana Grande dal titolo Bye, pubblicato nel 2024. Il video era accompagnato anche dalla scritta Bye Bye, tra l'altro. Reazione subito arrivata sotto al post: per favore, ha scritto Ariana Grande, non usate la mia musica in relazione a questa assurdità barbara, disumana e ripugnante, come ha scritto la stessa cantante. Noi lasciamo a voi le dovute riflessioni e intanto ci ascoltiamo la protagonista della vetta della Billboard 800, lei Ariana Grande, numero 1 con Hey That I Made You Love Me.

Occupa la vetta della classifica di Billboard il nuovo singolo di Ariana Grande appena ascoltata qui su Blu 2000. E adesso passiamo direttamente alla seconda parte della nostra chart per questo martedì pomeriggio con le canzoni internazionali in Italia, quelle che funzionano di più e che insomma valgono anche l'ascolto per radio. Alla numero 20 è in salita Nico Santos con All Time High, alla numero 19 è in salita, e l'ascoltiamo, Taylor Swift con Elizabeth Taylor.

Repeat It, mentre alla numero 15 troviamo stabile Meek con il nuovo singolo Beautiful Freaks. La numero 14 è per Miles Smith e Niall Horan insieme, una bella coppia musicale che ritorna con Drive Safe.

Ormai è una canzone che conosciamo da mesi, che funziona ancora parecchio nel nostro paese a livello internazionale. Tra le canzoni più ascoltate nel nostro paese, le canzoni straniere, ritroviamo alla 14 stabili Miles Smith e Niall Horan con Drive Safe. Numero 13, ritroviamo i ritmi latini, quella canzone che ormai conosciamo benissimo di Karol G in collaborazione con Manu Chao, si intitola Viajando por el Mundo, numero 13 in salita. Viaggiamo per il mondo anche con la musica dance, quella di Bob Sinclar con la numero 12 stabile I Can Wait. La numero 11, una protagonista che abbiamo ascoltato prima nella prima parte della chart di oggi, ovvero Olivia Dean con la sua So Easy to Fall in Love. La numero 10 è di Sienna Spyro, che continua a salire con la sua Material Lover.

E in questo pomeriggio andiamo veramente di corsa per accompagnarvi in un mese di giugno infuocato davvero, non solo per le temperature alte ma anche per le belle canzoni internazionali che stiamo ascoltando in questa fine ormai quasi di giugno e che funzionano parecchio anche nel nostro paese, le canzoni internazionali in Italia. Numero 10 abbiamo lasciato Sienna Spyro in salita, alla numero 9 scende Fever Dream, la canzone di Alex Warren.

protagonisti giovanissimi della scena internazionale, ma già molto ricchi di entusiasmo anche da parte dei loro fan che li seguono davvero in tutto il mondo, e ricchi anche dal punto di vista economico, perché hanno letteralmente svoltato la propria vita, come nel caso di Alex Warren, che da senza tetto si è ritrovato veramente milionario grazie al suo talento e alle canzoni che ha prodotto nel suo ultimo album. Dal titolo Fever Dream, la canzone che abbiamo ascoltato in posizione numero 9 in discesa nella chart degli internazionali in Italia qui su Blu 2000. Alla numero 8 sale questa settimana di Bausa con Magnetic, numero 7 stabile Somr con Potential, la numero 6 è di Olivia Rodrigo, stabile con Drop Dead.

Altra canzone che funziona benissimo nel nostro paese, parliamo appunto di Olivia Rodrigo con Drop Dead, che abbiamo incontrato alla numero 6 in discesa questa settimana, mentre al numero 5 continua a salire anche da noi il successo di Tame Impala dal titolo Dracula. Numero 4 per Lady Gaga e Daichi in discesa con Runaway, mentre entriamo nella zona della top 3 con Talk to You, la canzone di Another insieme a Ultra al numero 3 in discesa. La numero 2 è in salita, la canzone è quella di Harry Styles, American Girls.

Ormai vicinissimo alla vetta da diverse settimane, cerca di agguantarla ma non ci riesce, ma comunque rimane in questa seconda posizione molto, anzi più che dignitosa, Harry Styles con American Girls tra le canzoni straniere più ascoltate nel nostro paese. La prima posizione la mantengono loro, una coppia musicale veramente doc, quella formata da Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love, ancora una volta numero uno stabile rispetto a 7 giorni fa. E noi con queste belle canzoni chiudiamo l'appuntamento di oggi con le classifiche. Poi vi ricordo, anche se è martedì, lo so, è un po' presto, però vale la pena ricordarvelo, che se perderete o avete perso qualcosa all'interno delle nostre chart quotidiane, lo recupererete sicuramente all'interno della programmazione del weekend con le classifiche del weekend, sia sabato che domenica. Per adesso vi auguro buon martedì, ciao a tutti e buona giornata.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La guerra nel Golfo, rebus sulle ispezioni nei siti nucleari iraniani. Per Trump c'è il via libera di Teheran, il governo iraniano nega. Trump afferma che lo stretto di Hormuz è aperto e ieri sono transitati dallo stretto 19 milioni di barili di petrolio, un record. Il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, nella notte aveva chiarito che lo stretto di Hormuz, nel rispetto delle norme internazionali, sarà gestito dall'Iran. La Procura di Milano esclude dai primi accertamenti che ci sia stato uno speronamento durante l'inseguimento di ieri sera tra la moto guidata da Francesco Imprezzabile, agente di polizia locale, poi caduto e morto, e un'auto con a bordo due giovani albanesi che non si sarebbe fermata al blocco stradale. La PM Francesca Cupri, titolare dell'inchiesta, anche attraverso le immagini delle telecamere, sta raccogliendo elementi per poi valutare un eventuale provvedimento di fermo. Il SUV e la moto sono ora sotto sequestro. L'Europa nella morsa dell'AFA, in Italia la situazione è critica, 15 città da bollino rosso e domani si arriverà a 16. In Francia 40 persone sono morte per annegamento, fenomeno attribuito dalle autorità all'ondata di caldo che attanaglia il paese. La Spagna affronta il terzo giorno consecutivo di allerta, venerdì in Germania potrebbe essere battuto il record per il mese di giugno. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'ondata di calore non può solo essere considerato un fenomeno meteorologico, ma è un'emergenza sanitaria. A Napoli, nel quartiere Emiano, un giovane di 21 anni, Lorenzo Spasiano, incensurato, è stato colpito a morte ieri sera davanti alla sua abitazione e da una persona che gli ha esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata. Il 21enne è deceduto poco dopo l'arrivo del pronto soccorso. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per fare luce sulla dinamica e sulla matrice dell'omicidio. La vittima non avrebbe alcun legame con ambienti criminali. Giulio Regeni fu privato non solo della vita ma della stessa condizione di essere umano titolare di diritti. A compiere tutto questo non furono uomini della malavita ma furono uomini del servizio di sicurezza egiziani, ed è questo, per questo che il processo giunge a conclusione, un processo contro il silenzio. Così il procuratore aggiunto di Roma Sergio Colaiocco nel corso della requisitoria del processo per l'omicidio di Giulio Regeni. Nel 2024 sono emigrate dall'Italia oltre 141.000 persone, il valore più alto degli ultimi 10 anni. Lo si legge nel rendiconto sociale dell'INPS, secondo il quale nell'anno gli immigrati nel nostro paese sono stati 247.000. Il saldo migratorio è positivo per 106.000 persone, mentre il saldo demografico complessivo, che tiene conto del saldo naturale fra nascite e morti, è negativo. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce.
1: Pronti, buon pomeriggio. Sempre con un occhio a quello che è successo lungo la linea del tempo, no? Una bella abitudine abbiamo preso qui nel pomeriggio di In Blu 2000. 23 giugno, oggi per esempio, ma nel 2013. Cioè, se aprivi Instagram allora, 13 anni fa già c'era evidentemente, potevi sfogliare questa enorme, bellissima galleria di fotografie istantanee sbiadite, no? C'erano i filtri vintage, i bordi neri finti, le foto quadrate di cose da mangiare, di cappuccini schiumosi all'inverosimile, tramonti sul mare, ed era un mondo silenzioso, no? Immobile, un social tranquillo, educato sicuramente, costruito sull'idea che una fotografia ben fatta potesse raccontare ogni cosa. Poi all'improvviso succede una cosa che oggi diamo per scontata, ma che allora era sembrata proprio un'invasione, no? L'arrivo dei video, 23 giugno del 2013. Io me lo ricordo quel discorso che anticipava la novità, no? Arrivata come un aggiornamento dell'app. Sai quelle presentazioni in pompa magna, un po' un'americanata, no? Negli ultimi 3 anni abbiamo imparato a catturare i momenti della Terra in un'immagine. Ma a volte, discorso ufficiale, un momento ha bisogno di qualcosa in più per prendere vita. Quel qualcosa in più erano i video, che duravano 15 secondi, e l'atmosfera di quel momento era un misto di entusiasmo, di sospetto, perché poi i puristi della fotografia gridavano al tradimento, no? Dici, perché proprio 15 secondi? Niente è lasciato al caso, ovviamente, perché magari qualcuno se lo ricorda Vine all'epoca, no? Che andava fortissimo con quei loop da 6 secondi, fatti apposta per catturare l'attenzione. Il problema è che 6 secondi per Instagram erano troppo pochi, cioè non puoi raccontare una storia, non riesci a riportare un'atmosfera. Perché non 30 secondi allora, no? Che se devi raccontare qualcosa, raccontala per bene. In realtà 30 secondi erano troppi per le reti mobili di allora. Cioè il rischio vero era di spezzare il ritmo della navigazione, no? Con tempo di caricamento, eccetera. E poi nessuno voleva uno YouTube in miniatura. Ed ecco il compromesso perfetto dei 15 secondi. Abbastanza tempo per fare un minimo di montaggio, insomma, per esercitare un minimo di creatività, ma pure abbastanza veloce da scivolare via un video dietro l'altro. Instagram voleva restare elegante, no? Leggero, curato, e invece da quel giorno ha aperto la porta al movimento. Grazie anche a una chicca tecnologica mica da poco per l'epoca, si chiamava Cinema. Un algoritmo di stabilizzazione delle immagini che correggeva, no, quel tremolio delle mani mentre camminava, insomma tutti i registi praticamente, anche grazie alla vera firma di Instagram, che erano i filtri, 13 filtri pensati esclusivamente per i video. Era proprio l'estetica a base di tecnologia che curava l'imperfezione. Fino ad allora un video con un telefono era qualcosa di tremolante, insomma, con le luci sbagliate, con i colori spenti. Instagram applicava la sua magia. Quel video venuto male diventava improvvisamente un cortometraggio nostalgico, non un ricordo d'autore. Ed è cambiato tutto, perché da allora Instagram si è trasformato da album fotografico a palcoscenico, da vetrina a un flusso continuo, pure con un certo garbo, perché i video all'epoca, bei tempi, non partivano da soli, cioè eri tu proprio che dovevi toccare, no? Una gentilezza di fondo, come dire, se vuoi vedere scegli tu, una delicatezza che oggi fa sorridere, abituati come siamo a feed che si muovono da soli, che parlano da soli, che decidono da soli cosa dovremmo guardare. Lo dico senza nostalgia, però con il gusto di ricordare di quando la tecnologia aveva una dimensione diversa da oggi. E quel 23 giugno 2013 è stato il giorno in cui Instagram ha smesso di essere un posto dove si stava e ha iniziato a essere un posto dove si faceva, dove si raccontava, si mostrava, si costruiva. È l'inizio poi della corsa che ci avrebbe portato alle stories, ai reels, ai video verticali che oggi dominano ogni angolo del web. Il momento in cui Instagram ha capito che il futuro non sarebbe stato fatto di immagini perfette, ma di movimenti imperfetti, di vita che scorre, di frammenti veloci. Ed è un passaggio che ha cambiato anche noi, in fondo. Ha cambiato il modo in cui ricordiamo, il modo in cui ci presentiamo, il modo in cui costruiamo la nostra memoria pubblica. Prima scattavamo per fermare un istante, per congelare il tempo, poi abbiamo iniziato a farlo scorrere quel tempo. E da quel flusso di 15 secondi avanti veloci fino ai giorni nostri, il silenzio finito per sempre. Però la buona notizia è che si può guarire, basta spegnere, insomma. Le parole di In Blu 2000, oggi con Francesco Filippi in regia. Partiamo. Mr. Paul McCartney, per la prima volta insieme a Ringo Starr, questa è Home to Us.

0: L'estate è tempo delle vacanze, una volta le chiamavamo villeggiature, ma di sicuro è il tempo in cui si moltiplicano i festival in tutta Italia. Ce n'è uno in particolare che mi incuriosiva perché idealmente mette insieme questi due elementi, un festival di architettura, insomma, si chiama Abitare la Vacanza e dal 2023 sposta l'attenzione sul valore culturale delle costruzioni che sono nate proprio per la bella stagione, insomma, da un'idea di Emanuele Piccardo che è un architetto, fotografo, critico di architettura. Buon pomeriggio e bentrovato.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti i radioascoltatori.
0: Abitare la Vacanza, Pineta Modernissima è il titolo completo, terza edizione dal 3 al 5 luglio prossimi, dove la Pineta è quella di Arenzano, siamo in zona Genova, insomma, se non sbaglio.
1: Sì, nella riviera Ligure di Ponente.
0: È un luogo, diciamo, iconico per le vacanze, la Pineta di Arenzano, un esempio, diciamo, da manuale di paesaggio, natura e architettura costruiti e integrati perfettamente. Tra l'altro oggi, quest'anno, si celebrano i primi 70 anni di questo luogo.
1: Sì, esattamente. Nel luglio del 1956 gli architetti Ignazio Gardella e Marco Zanuso, su incarico della Marchesa Negrotto Cambiase e del Marchese Cattaneo Adorno, redigono il piano di sistemazione dell'area della Colletta, dove sorgerà la Pineta, che è un centro turistico balneare per l'alta società milanese. I due architetti coinvolgeranno altri loro amici come Gio Ponti, Luigi Caccia Domignoni, Vico Magistretti, Roberto Menghi e la paesaggista Elena Balsari Berrone. L'idea è quella di ricostruire una serie di architetture per la vacanza che possano dialogare con il paesaggio naturale della Pineta, ma rispettandolo. Questo viene già messo all'interno del piano urbanistico proprio per preservare questo territorio che ha subito gravi trasformazioni durante la Seconda Guerra Mondiale, perché gli abitanti di Arenzano bruciavano gli alberi della Pineta per cucinare, per riscaldarsi, e quindi è tutto da ricostruire il paesaggio, da costruire le infrastrutture, gli spazi comuni. E gli architetti, fino a quando i maestri del razionalismo italiano hanno potuto operare nella Pineta, abbiamo ottenuto una serie di architetture di grande pregio. Poi, successivamente, è accaduto, come spesso avviene, una deriva speculativa che ha mandato in un qualche modo fuori giri quello che era il principio originario di questo progetto.
0: Che cosa significa un festival di architettura? Cioè, qual è il senso di raccontare, immagino, celebrare, insomma, un luogo che normalmente non è aperto al pubblico, o sbaglio?
1: No, la Pineta di Arenzano è un luogo chiuso, per la prima volta si apre. L'obiettivo è quello di sensibilizzare non solo il mondo dell'architettura, ma soprattutto i proprietari e le persone che fruiscono della Pineta, affinché comprendano che la Pineta di Arenzano è un patrimonio architettonico condiviso e, potremmo dire, un pezzo di storia dell'architettura e della società italiana degli ultimi 70 anni.
0: A distanza di oltre mezzo secolo, l'identità della Pineta di Arenzano è rimasta? Cioè, si è riusciti a conservare quell'idea di integrazione, di rispetto dell'ambiente? Perché, insomma, quasi un secolo è un sacco di tempo, un orizzonte temporale parecchio lungo.
1: Sì, sarei ipocrita se dicessi che è rimasto tutto inalterato. Non è così. Diciamo che oggi, dopo 70 anni, possiamo ancora leggere la presenza della natura, e nonostante i tentativi che sono stati fatti nel tempo di ampliare le cubature, il piano originario, il piano benefico originario ha retto in una dimensione abbastanza soddisfacente.
0: Ok, un progetto che poi in realtà va anche oltre i giorni del festival, visto che, se non ho capito male, l'obiettivo più a lungo termine è creare proprio un archivio della Pineta di Arenzano che possa raccogliere e mettere in rete fonti diverse, insomma.
1: Assolutamente, infatti il Festival dell'Architettura, che quest'anno e per i prossimi 3 anni si svolgerà ad Arenzano, è solo una parte del progetto Pineta Modernissima, perché appunto l'obiettivo è quello di rendere consapevoli i proprietari di queste architetture, in modo che nel momento in cui dovranno intervenire per notate esigenze, perché a 70 anni le esigenze dell'abitare la vacanza sono cambiate, forse attraverso la lettura dei documenti originali, attraverso le relazioni di progetto degli architetti, eviteranno di alterare in un modo senza ritorno questo patrimonio. Dall'altra parte appunto è un lavoro anche di raccolta dei materiali che le famiglie hanno negli archivi privati, con l'obiettivo appunto di costruire questo archivio probabilmente virtuale, però diventa uno strumento accessibile che attualmente non esiste.
0: È importante anche creare un precedente in qualche modo. Una 3 giorni di talk, di reading, di proiezioni, di visite guidate per architetture che di solito sono chiuse al pubblico, quindi una bella occasione. Per le coordinate e le informazioni vi rimando online abitarelavacanza.it dal 3 luglio prossimo nella Pineta di Arenzano. Abitare la vacanza, Pineta modernissima, il curatore, l'architetto Emanuele Piccardo. Grazie e buon lavoro.
1: Grazie a voi, arrivederci.

Tiziano Ferro, che oggi è star mondiale, tour sold out, voce impeccabile, raccontava di una maturità non brillantissima all'epoca, forse perché ci aveva la testa da un'altra parte. Infatti di lì a poco avrebbe pubblicato il primo disco Rosso Relativo e poi la storia è andata come sappiamo. Le parole di In Blue 2000, e cambiamo musica ora con Noah Kahan, americano del Vermont. Loro una maturità proprio come esame di scuola non ce l'hanno, ma se anche fosse lui l'età di quell'esame l'avrebbe comunque passata da un pezzo. Questa è The Great Divide.

Torna dal vivo quest'estate Raff proprio per celebrare i primi 25 anni di questa canzone, Infinito Estate 2026, una festa della musica che per forza di cose diventerà un karaoke collettivo, no? Di voci e di emozioni, prima data il 16 luglio prossimo vicino a Bari. Le parole di In Blu 2000 e cambiamo completamente musica perché ci vorrà agosto per il disco di debutto di The Womack Sisters, un concentrasonsorelle veramente, che hanno messo insieme tutta la lezione del soul degli anni.

capisci che la forza è stata fare tesoro della lezione di Michael Jackson, ma anche di tutto il soul, direttamente dalla tracklist del disco nuovo The Romantic, mentre prosegue il tour globale di oltre 70 date in tutto il mondo, in attesa del grande debutto allo stadio San Siro di Milano, prossimi 14 e 15 luglio, sold out, neanche te lo voglio dire. La novità più interessante tra le ultime nuove uscite era On My Soul di Bruno Mars, disco in blu 2000 della settimana.

Mi è sempre piaciuta tantissimo questa fanfara, questo arrangiamento che mi viene in mente Rocky. Non so se soltanto io, ma magari la prossima volta che lo incontriamo Cesare Cremonini ce la teniamo come domanda da fare. Erano 60.000 persone a questo concertone che ha avuto il sapore di una chiusura storica, insomma, l'altro giorno a Firenze, ultima tappa del tour estivo di Cremonini in questo viaggio attraverso l'Italia che ha confermato, se ce ne fosse bisogno, confermato ancora una volta il suo ruolo centrale nella musica dal vivo italiana. Uno spettacolo costruito come un racconto personale, sicuramente sono canzoni sue, insomma, un racconto lungo oltre 25 anni, perché insomma, questo è il tempo, no? Siamo diventati grandi tutti, dagli esordi con il Luna Pop fino alla maturità artistica di oggi. Canzoni da grandi, ecco, com'era questa Al telefono, com'era, non so, San Luca, cantata anche con Luca Carboni, tra l'altro, che di musica parliamo qui nel pomeriggio di In Blu 2000. Poi sul finale il Cremonini ha sganciato pure la bomba, che non tornerà più nei grandi spazi all'aperto, come dire, ho chiuso un ciclo, quello che dovevo fare l'ho fatto, adesso si guarda al futuro, e il futuro significa un disco nuovo già in fase avanzata di lavorazione, quindi pare arriverà già entro la fine di quest'anno, ma pensiamo a goderci per bene quest'estate nel frattempo. Tra pochissimo la redazione con gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo in Blu 2000 News. State con noi.

0: La Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, storie emozionanti, fiabe un po' magiche e incredibili avventure.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
0: E ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Insomma, io vi aspetto ogni settimana su Blu 2000.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
3: Buongiorno in Blu 2000, dalle 7 alle 10, una non-stop di notizie, rassegne stampa, interviste, approfondimenti e poi spazio legalità, uno sguardo alla salute, un buongiorno informativo imperdibile per iniziare la giornata piacevolmente informati, ma anche coccolati dalla nostra esclusiva selezione musicale, con Chiara Placenti, da lunedì a venerdì su in Blu 2000. Buongiorno in Blu 2000.
4: Buongiorno in Blu 2000.
3: Con Chiara Placenti.
5: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
6: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
7: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
8: Attenzione, tutti in studio!
7: È pronto Giacomo?
9: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
7: Un nuovo inizio per tutti noi.
10: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
11: TV 2000.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitole. Giallo sulle ispezioni nei siti nucleari iraniani. Per Trump c'è il via libera di Teheran, il governo iraniano nega. Trump afferma inoltre che lo stretto di Hormuz è aperto e ieri sono transitati dallo stretto 19 milioni di barili di petrolio, un record assoluto. Il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, nella notte aveva chiarito che lo stretto di Hormuz, nel rispetto delle norme internazionali, sarà gestito dall'Iran. La Guardia di Finanza, presidio strategico per la stabilità economica, così il Presidente della Repubblica Mattarella al Quirinale in occasione del 252esimo anniversario del Corpo. Ascoltiamo un passaggio del discorso di Mattarella.
2: Accanto al necessario contrasto all'evasione fiscale, a tutela della capacità della Repubblica di corrispondere ai bisogni dei cittadini, e a tutela dei contribuenti onesti, si è affiancata la vigilanza sul corretto impiego dei fondi pubblici, anche dell'Unione Europea. Si è affiancata la lotta alle frodi, si è affiancata la tutela dei mercati, assicurando così un presidio strategico per la correttezza, la legalità, la stabilità della vita economica del nostro Paese. La dematerializzazione dei mercati e la transnazionalità dei flussi finanziari richiedono investigatori incapaci di muoversi con competenze in questi ambiti. Il recente conferimento alla bandiera del Corpo, cui rivolgo il mio omaggio, della Croce d'Oro al merito della Guardia di Finanza, evidenzia questa attitudine particolare, operativa, della Guardia di Finanza, delle Fiamme Gialle, premiando la cooperazione con le magistrature e con gli organismi di vigilanza nazionali ed europei.
1: L'Ucraina ha annunciato che il presidente Zelensky non parteciperà alla conferenza sulla ripresa del paese che si terrà in Polonia alla fine di questa settimana a causa della crescente tensione diplomatica fra i due paesi scatenata da una controversia storica sulla Seconda Guerra Mondiale. Intanto Putin afferma che la lettera aperta di Zelensky indirizzata a Mosca non fornisce basi per un negoziato, ma al contrario crea un potenziale di conflitto. Continuano ad aumentare in Italia le città da bollino rosso per il caldo. Oggi sono 15, domani saranno 16, giovedì 17. Temperature e roventi si prevedono anche nelle grandi città come Milano, Roma, Torino e Venezia. 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi in Francia. In Germania si attendono per venerdì temperature record. Mentre in Spagna, in alcune regioni come Andalusia e i Paesi Baschi, si tocca oggi il picco d'afa fino a 45 gradi. L'OMS dichiara l'ondata di calore un'emergenza e fa sapere che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. È tutto, grazie per l'ascolto.

C'è Gracie Abrams nel pomeriggio di In Blue 2000, bentrovati, siamo nella nostra ultima settimana di questa regular season, no? Non sappiamo ancora se ne giocheremo un'altra di stagione, ma la tecnologia è una passione che fino a quando ci siamo proviamo a raccontare, anche perché ci piace un po' essere programma di servizio, no? Qualcuno lo sa e qualcuno no, sto facendo un giro largo, però da quest'anno, da gennaio, lo speed di Poste Italiane è diventato a pagamento. Resta gratuito soltanto per il primo anno di attivazione, però la musica è cambiata, nel senso che nell'ultimo anno diversi altri identity provider autorizzati hanno introdotto piani a pagamento. Poi Poste ha chiarito che se uno non è d'accordo con queste nuove condizioni economiche può recedere dal contratto prima della scadenza senza nessun costo. La buona notizia però è che esiste un'alternativa altrettanto valida e altrettanto sicura per accedere ai servizi della pubblica amministrazione, perché SPID serve a questo, no? Servizio pubblico di identità digitale, questo è l'acronimo, per interfacciarsi, che ne so, con l'INPS, con l'Agenzia delle Entrate, con diverse incarnazioni, ecco, della pubblica amministrazione. E l'alternativa meno famosa per fare la stessa identica cosa dello SPID, ma senza lo SPID, è la CIE, la carta d'identità elettronica. Ormai tutti ce l'abbiamo in tasca e chi ha ancora quella cartacea dovrà sbrigarsi ad aggiornarla, perché da agosto i vecchi documenti cartacei non saranno più validi in tutta l'Unione Europea. In Italia abbiamo una piccola proroga, però prima o poi, insomma, bisognerà cambiare. La CIE fa esattamente lo stesso lavoro dello SPID, ma senza nessun canone e nessun abbonamento. Il Ministero dell'Interno lo definisce proprio come la chiave di accesso e di autenticazione rilasciata dallo Stato, sto leggendo testualmente, per entrare nei servizi online pubblici e privati con tutti e tre i livelli di sicurezza, bla bla bla. L'unica cosa da fare è attivarla. Per iniziare a usarla subito serve uno smartphone, che sia Android, che sia iPhone, insomma, con lettore NFC, e questa app, gratuita da scaricare, CIE ID. Serve anche un codice PIN di 8 cifre che dovremmo aver ricevuto in due parti. Dico dovremmo aver ricevuto perché la prima metà l'abbiamo presa in comune quando abbiamo fatto la richiesta della CIE e la seconda parte è arrivata a casa per posta insieme proprio materialmente alla carta d'identità fisica. In pratica PIN e PUC, vi ricordate quelli delle SIM del telefonino di una volta? Il PIN serve per accedere ai servizi digitali, mentre il PUC serve per sbloccare il PIN se lo sbagli per tre volte di seguito e devi crearne uno nuovo. Ovviamente per motivi di sicurezza nessuno di questi codici è scritto sulla carta. Anche il PUC è di 8 cifre e proprio come il PIN è stato consegnato a metà, la prima parte sulla ricevuta del comune e la seconda nella busta che è arrivata a casa con la carta d'identità. Ovviamente la maggior parte delle persone non ha memoria di questi codici PIN e PUC, però se abbiamo almeno il PUC allora si può recuperare il PIN tramite l'app CID sul telefonino, la sezione sblocca carta, però è più facile da fare che da spiegare. Se invece manca proprio sto PUC, le strade sono due. Se all'epoca della richiesta abbiamo lasciato in comune o al consolato, insomma, un indirizzo mail valido o un numero di telefono, allora si può provare a recuperare questo PUC direttamente dall'app CID utilizzando il lettore NFC dello smartphone, per cui devi appoggiare materialmente la carta d'identità. In alternativa, bisogna andare al comune con la carta d'identità eppure un altro documento per sicurezza. So che molti comuni permettono ormai di fare questa pratica senza appuntamento, visto che è una cosa di pochi minuti, insomma, si fa lo sportello anagrafe, però sempre meglio informarsi, no? Per evitare di fare un giravuoto. Mi rendo conto che detta così, raccontata alla radio, senza immagini, senza far vedere, può sembrare una cosa complicatissima, come sembrano complicatissime tutte le cose nuove e digitali. Tecnicamente non è nemmeno obbligatorio per il momento avercelo questo servizio digitale di identificazione, ma tanto prima o poi servirà. E allora sì che tutto diventerà improvvisamente chiaro. Le parole di In Blue 2000. Mi piace quando c'è un programma di servizio.

è il tipo di canzone che fa subito estate, anche perché il Brasile, almeno per noi italiani, con questi suoi richiami tropicali, è proprio sinonimo di mare, vacanze, bella stagione. Un progetto italiano, tra l'altro, era Funky Bahia nel pomeriggio di In Blue 2000, ora con Maria Antonietta e Colombre.

Sono una coppia anche nella vita, oltre che professionalmente, Maria Antonietta e Colombre. Diciamo che il passaggio all'ultimo Festival di Sanremo è servito anche a mettere a fuoco questo aspetto professionale, anche perché non succede così spesso, no? Di condividere un mestiere, un lavoro, soprattutto nel contesto artistico, perché poi che loro fossero bravi, questo era chiaro da tempo. Passeranno l'estate a suonare tra arene e festival, la prossima data, la più prossima, insomma, in ordine di tempo, a Napoli, venerdì sera, cos'è, 26 giugno, in versione duo acustico. Non ci fermiamo qui per oggi, le parole di In Blu 2000, ma di concerti e iniziative torneremo a parlare ancora, insomma, per tutta questa nostra ultima settimana insieme. Per oggi siamo fuori, grazie a Francesco Filippi per la regia, se vi va l'idea, noi ci troviamo domani, puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: di Federica Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo in Toscana, Radio Toscana. Giovanni Ciappelli è collegato con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Federica, buon pomeriggio a tutti.
1: Con te parliamo del carcere di Sollicciano. È successo qualche giorno fa, ne hanno parlato in molti, ma ovviamente voi avete una visione molto molto più da vicino. Per la prima volta una procura ha disposto il sequestro di 7 sezioni del carcere di Sollicciano. Giovanni.
2: Qualcuno ha commentato dicendo che è il paradosso per cui un apparato dello Stato va a sequestrare una struttura statale. Le condizioni di detenzione sono state definite sostanzialmente disumane, invivibili, e quindi una buona parte dei detenuti che si trovavano nel carcere fiorentino di Sollicciano dovranno essere trasferiti, anzi le operazioni di trasferimento sono già iniziate in questi giorni. È una decisione, come tu ricordavi, che insomma ha fatto anche abbastanza scalpore. È la prima volta che accade in Italia, accade perché sono arrivati tanti ricorsi da parte dei detenuti, non solo di Firenze ma anche in altri carceri, in questo caso della Toscana, per denunciare quelle che sono le condizioni non considerate vivibili per la popolazione detenuta.
1: Sì, anche perché se si vanno a vedere i particolari, soprattutto i disagi dovuti a queste infiltrazioni di acqua,
2: il sovraffollamento, spazi che non ci sono,
1: i servizi igienici improvvisati, possiamo dire.
2: Le temperature in questa settimana a Firenze saranno tra i 37 e i 39, pensate che cosa vuol dire stare in 10 metri quadri forse.
1: E poi l'altra cosa grave è che tutte queste cose venivano denunciate da tempo. Tu hai parlato dei ricorsi dei detenuti, ma già un anno fa il Garante Nazionale per i diritti delle persone ristrette avevano denunciato, quindi è proprio uno stato invivibile che avevano evidenziato in tanti.
2: Assolutamente, e ovviamente è cominciato il balletto politico. Il problema è che è una situazione che va avanti appunto da anni con qualsiasi governo, e diciamo la posizione più moderata che si respira in città è che Sollicciano nello specifico andrebbe demolito e ricostruito da capo.
1: Sì. Quelli più moderati, esattamente. E allora sentiamo Alessio Scandurra, che è responsabile dell'osservatorio carcere dell'associazione Antigone.
3: Un'iniziativa senza precedenti, nel senso che la condizione delle carceri italiane è nota ed è difficile, però non è mai successo che una procura sequestri un istituto. Oggettivamente Sollicciano era la condizione più grave di cui ho conoscenza a livello nazionale, quindi totalmente giustificato l'intervento della procura. È imbarazzante che l'amministrazione penitenziaria sia arrivata a farsi sequestrare il carcere per ragioni assolutamente note, assolutamente non controverse. Tutti sapevano e tutti erano d'accordo che la situazione era insostenibile. Non sarà facile trasferire 200 detenuti dall'oggi al domani, anche se poi lo si fa costantemente, non tutti in un corpo, però diciamo i grandi circondariali metropolitani, tra cui per esempio Sollicciano, sono i posti dove entra la gran parte dei detenuti in Italia, e poi piano piano da lì, quando Sollicciano si riempie, quando San Vittore si riempie, quando Regina del Cielo si riempie, vengono spostati verso gli altri istituti.
1: Ecco, quando si riempie, mi sembra che questi sono riempiti perché oltre a queste situazioni strutturali evidentemente, dove non si poteva vivere perché le condizioni igieniche erano veramente un disastro, però c'è anche il problema sempre della quantità di persone che stanno lì dentro, quindi li spostano, ma è tutto relativo, voglio dire, non è che hanno mai risolto il sovraffollamento spostando i detenuti da un carcere all'altro.
2: È come travasare un bicchiere che è già stracolmo di acqua in un altro bicchiere che è stracolmo di acqua e magari ancora più piccolo e che quindi riceve ancora meno acqua. In tutto questo vi do anche un altro dettaglio rispetto a una vicenda avvenuta nelle carceri toscane in questa settimana, al carcere della Dogaia di Prato, altro carcere complicatissimo per tante situazioni. Il tribunale di sorveglianza ha sostanzialmente scontato 200 giorni di pena a un detenuto che tra l'altro sta scontando una pena anche abbastanza grave per motivi di violenza su un minore. Questo perché è stato accolto il ricorso fatto dai legali di questa persona, di questo detenuto, e c'è letteralmente un calcolo, viene scontato un giorno per ogni 10 giorni passati in una cella, in un istituto che è considerato non a norma o dovunque sia, o comunque non ci sia la possibilità di vivere dignitosamente.

0: una serie di ricorsi presentati appunto dai detenuti al magistrato di sorveglianza, che a un certo punto ha dato via a una serie di indagini. Ben venga un provvedimento che speriamo tenga sempre più alta l'attenzione di tutti, delle istituzioni, sulle condizioni dei detenuti, perché vengano presi provvedimenti concreti, strutturali, che in qualche modo pongano fine a questa situazione che è veramente inumana. È una situazione, ahimè, comune non soltanto alle carceri toscane, ma in tutta Italia. Ci sono alcuni esempi di carceri privilegiate dal punto di vista delle condizioni, ma insomma la situazione sostanzialmente è questa per tutti.
1: Sono poche, quindi non parliamo neanche di poter fare dei percorsi, no, di reinserimento, perché in queste condizioni, tra l'altro, sono due penalizzazioni. Noi ci dobbiamo salutare, Giovanni, grazie.
2: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: E noi adesso andiamo a Rimini, Radio Icaro. Simona Mulazzani è collegata con noi, buon pomeriggio.
3: A te Federica e ai nostri ascoltatori.
1: Con te parliamo di una cosa positiva, perché un grosso investimento in sanità proprio a Rimini per realizzare un nuovo padiglione dell'ospedale. Simona.
3: Proprio così, Federica, l'idea della sanità riminese è quello di far diventare l'ospedale infermi un quartiere della cura, dove si allargano gli spazi, dove aumentano i servizi, dove c'è un legame diretto tra quello che è il quartiere ospedaliero, ma anche le case della comunità, la casa della comunità che sta sorgendo proprio a due passi dall'ospedale. Quindi per dare sempre di più quell'idea che è un po' anche nelle corde del sistema sanitario Emiliano Romagnolo, dove ci sono i servizi per la prima emergenza, dove ci sono dei buoni reparti, speriamo, ma anche la possibilità di quella cura di prossimità di cui tanto si parla, perché poi sai, dalle parole bisogna passare ai fatti.
1: Sì,
3: un investimento importante, perché stiamo parlando in totale di 55 milioni che di qui a qualche anno, perché l'obiettivo in particolare del nuovo padiglione da 12.000 metri quadri è completarlo entro il 2029, ecco, di qui a qualche anno dovrebbe effettivamente cambiare un po' il prospetto di quell'area.
1: Sì, certo, non l'immagine e la sostanza. Allora,
3: sì, soprattutto la sostanza, direi. Poi la bellezza
1: l'immagine,
3: quindi...
1: perché è un grande, no, una sorta di quartier generale della sanità, sì, in questo senso. Poi è chiaro che quello che conta è la sostanza. Enrico Sabatini è direttore delle attività tecniche dell'AUSL, sentiamolo.
4: Una serie di interventi sull'ambito del presidio ospedaliero di Rimini importanti. C'è questo edificio che è in ampliamento nell'area vicino al pronto soccorso, che vale circa 30 milioni su 4 piani, servizi importanti che vengono trasferiti dal vecchio ospedale verso il nuovo padiglione e implementati, dando l'opportunità anche nella parte storica di poter dare ulteriori servizi. La scelta strategica per il quadrante riminese è una scelta che tiene molto insieme territorio e ospedale, con una forte sinergia legata anche alla localizzazione di queste due strutture, l'OSCO e la Casa della Comunità, che noi abbiamo realizzato in un'area ceduta dal Comune diversi anni fa in un'operazione patrimoniale, e che ci ha dato la possibilità di vedere realizzare l'OSCO, che apriremo a cavallo dell'estate e che è un fabbricato già si vede in elevazione, ha un buon grado di finitura, e la Casa della Comunità a 60-70 metri dall'ingresso del PS, quindi una possibilità di sinergia importantissima in un'area molto vocata dal punto di vista sanitario.
1: Simona, la casa di comunità serve però una certa zona?
3: Sì, perché ce ne sono diverse nel nostro territorio, anche nello stesso comune di Rimini, però diciamo che quella è centrale, con l'obiettivo proprio di avere questa prossimità all'ospedale. Poi
1: sì,
3: evidentemente
1: sì,
3: Rimini ormai ha una popolazione importante, per cui ce ne sono anche nei diversi quartieri, quindi anche più facilmente raggiungibili dalla popolazione. Però effettivamente, se tu pensi, Federica, questo lo do come elemento anche per chi non è riminese, fino a forse un decennio fa tanti riminesi decidevano di andare a curarsi altrove, 10-15 anni fa, perché consideravano l'ospedale infermi un ospedale per i turisti, fra virgolette, no? Quindi ad hoc anche per l'aumento di popolazione estiva.
1: Sì.
3: Oggi ha delle specialistiche molto importanti, tu considera che noi facciamo parte dell'ASL della Romagna, per cui poi altre specialistiche magari ci sono in ospedali comunque a poche decine di chilometri,
1: certo,
3: da Rimini.
1: Certo, certo. E allora sentiamo anche il nostro sindaco, ormai è nostro, perché Jamil Sadegolvad, che è appunto il sindaco di Rimini.
5: un insieme di investimenti

0: Su quello che è sempre più il polo sanitario di tutta la provincia di Rimini e non solo, come esempio nel caso della neonatologia che è punto di riferimento nazionale, investimenti da un punto di vista immobiliare per garantire una migliore qualità ad esempio delle degenze, un nuovo padiglione da 30 milioni di euro e poi un sistema di sanità di prossimità come sappiamo essere l'ospedale di comunità piuttosto che le case di comunità, ecco tutti investimenti reali che stanno già prendendo corpo con cantieri in corso, nel caso dell'ospedale di comunità ad esempio i lavori sono praticamente conclusi e abbiamo anche illustrato il progetto sul nuovo parcheggio. Un nuovo parcheggio sappiamo quanto sia importante poter avere un'accessibilità adeguata anche per chi deve andare in auto all'ospedale, sappiamo che soprattutto in inverno la mattina è complicato trovare posto e questo investimento è altrettanto importante, anche se non incide direttamente sulla qualità delle cure, ma incide sulla qualità dell'accessibilità all'ospedale.
1: Infatti incide, fa la differenza poter raggiungere in maniera comoda un ospedale. Che cos'è l'ospedale di comunità?
2: Sono tutte queste nuove strutture intermedie, cioè laddove all'interno trovi degli specialisti, trovi dei medici di medicina generale che mettono insieme i loro studi, diciamo che sia l'ospedale di comunità, questo famoso OSCO, così come la casa della comunità, rispondano a questo nuovo modello su cui si sta lavorando tanto. Noi per lungo periodo abbiamo detto ma faremo solo i contenitori, in realtà adesso mi pare che ci stanno mettendo anche i contenuti.
1: No, però non capivo la differenza tra l'ospedale, no? L'ospedale che adesso viene ampliato.
2: Sono più servizi di prossimità, quelli più legati alle cure, del paziente ospedalizzato.
1: Certo, quindi più al territorio, persone che vanno e vengono, ecco.
2: Proprio così.
1: Ci abitueremo anche a conoscerli perché è tutto molto interessante tutto questo allargamento. Simona, solo una cosa ti volevo chiedere, ecco, ma il quartiere, che quartiere è periferico? È centrale?
2: No, guarda, considera, Rimini non è grandissima, però diciamo che di lì al centro storico, per fare un punto di riferimento, l'Arco d'Augusto sono 2 chilometri, 2 chilometri e mezzo.
1: Quindi...
2: è proprio in una zona abbastanza centrale, facilmente raggiungibile sia dal mare che appunto dai vari quartieri di Rimini. Sì.
1: Benissimo, allora Simona, grazie, buon proseguimento di giornata.
2: A te Federica, grazie
1: a te. E noi adesso andiamo a Mistretta, Radio 3M, Giuseppe Cuva è collegato con noi, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
1: E con te continuiamo a parlare di sanità, anche se con una piccola polemica, perché c'è questa convenzione tra l'ASP di Mistretta e la Fondazione Giglio di Cefalù, quindi pubblico e privato, che si occupa, che ha un servizio particolare di oculistica e che sembra, tra l'altro adesso lo vedremo, che funzioni anche bene. Perché la polemica, Giuseppe?
3: La polemica è per lo più sindacale, perché da qualche tempo, da qualche anno dobbiamo dirlo, l'ASP di Messina insieme alla Fondazione Giglio di Cefalù hanno fatto questa intesa, questa convenzione, che ha fatto sì che presso l'ospedale Santissimo Salvatore di Mistretta venissero attivati due servizi, un servizio di oculistica e anche un servizio di urologia. Il problema nasce dal fatto che c'è stato il sindacato UIL che ha lamentato il fatto che il privato potesse invadere fin troppo il pubblico. Nello stesso momento però ha detto che c'erano delle criticità, tipo troppa fila fuori ad aspettare la gente che aspettava fuori, il fatto che questa convenzione doveva soprattutto agevolare la popolazione del territorio, ma in realtà dicono sono di più quelli fuori provincia che vengono e non quelli, anche se questa secondo me è una polemica sterile quest'ultimo, e poi anche il fatto che le operazioni devono essere fatte in 3 giorni, in realtà un giorno. Dall'altro lato ha risposto un altro sindacato, la CISL, dicendo che in realtà ho dimenticato anche che la UIL ha sollevato anche delle lamentele da parte di alcuni lavoratori dell'ospedale.
1: Una polemica, sintetizziamo, perché magari poi sono polemiche che comunque una polemica politico sindacale, perché di mezzo appunto c'è questo legame convenzione pubblico privato. comunque sei andato lì vedere com'è la situazione e ha intervistato Giuseppe Giunchiglia, che è responsabile del servizio di oculistica presso la Fondazione Giglio di Cefalù. Sentiamolo.
4: Abbiamo iniziato 3 anni fa questa collaborazione, abbiamo portato questo servizio di chirurgia alla cataratta. La chirurgia alla cataratta è uno degli interventi in cui, ahimè, ci sono le più lunghe liste d'attesa, sia in ambito pubblico che in ambito privato convenzionato, ed essere riuscito a portare un servizio con una lista d'attesa praticamente nulla ci riempie di orgoglio. Inizialmente i pazienti venivano soprattutto dall'area Madonita e anche dalla provincia, cioè proprio da Palermo stesso, sfruttando questi tempi di attesa inferiori rispetto a quelli che normalmente si hanno nel palermitano. Oggi devo dire che il territorio risponde molto bene, quindi riusciamo a dare un servizio anche ai locali. Come chirurgia noi facciamo tra 40 e 60 interventi. Sicuramente quando noi siamo venuti abbiamo trovato una struttura e un blocco operatorio molto bello, che però probabilmente era sottoutilizzato, quindi diciamo una struttura ospedaliera pubblica che grazie a un intervento privato sta funzionando a gonfie vele.
1: E a te, visto che ci sei stato, che cosa ti è sembrato? Struttura, persone, per quello insomma che hai potuto vedere?
3: Allora, io devo essere sincero, a me è sembrato che funzioni tutto, non dico alla perfezione, perché la perfezione non c'è mai, ma sta funzionando molto bene. Devo dire anche, devo aggiungere, questo ospedale, l'ospedale di Mistretta, negli anni ha subito tagli e ridimensionamenti vari, aveva un punto nascita e non c'era più, c'era un'ortopedia e non c'è più. Questa convenzione bene o male ha dato un po' di vitalità in più a questa struttura ospedaliera, la chirurgia è stata riattivata e devo dire anche dal punto di vista socio-economico, per Mistretta e per il territorio sta avendo anche un ritorno. Molti negozi lavorano di più, ho sentito alcuni esercenti proprio che hanno detto che grazie a questa convenzione hanno visto anche diciamo più acquisti da parte di persone che vengono da fuori, quindi dal punto di vista sia medico che dal punto di vista sociale diciamo così non sembra che vada bene, non sta tanto, diciamo che qualcosa in sanità in Sicilia funziona e questa va sotto in questa direzione.
1: E allora sentiamo anche uno dei pazienti che ha incontrato di oculistica presso l'ospedale di Mistretta, sentiamo.
5: Noi veniamo da Palermo dove eravamo a turno da circa 16 mesi, ma alla fine poi ci hanno suggerito di rivolgersi all'ospedale Giglio a Cefalù e così ci siamo, come si suol dire, prodigati per prenotare una visita. Dopo la visita ci hanno, nel giro di 15 giorni ci hanno fissato l'appuntamento per la cataratta.
1: Ecco, forse però all'inizio tu hai detto che i sindacati sottolineavano il fatto che vengono più da fuori che dal territorio, e com'è la situazione? Cioè il territorio fruisce di questi servizi o no?
3: Sì, fruisce, io dico la cosa, c'è anche qualcuno vicino a me che ha usufruito di questo servizio, non della cataratta ma della visita, perché fanno anche delle visite oculistiche,
1: sì.
3: E sinceramente il territorio ne risponde, ma io dico anche se vengono anche da fuori, hai sentito questo signore da Palermo?
1: Ma certo va benissimo, siccome lamentavano il fatto che magari il territorio ne fruisce di meno, che poi è strano perché o non lo conoscono o è difficile.
3: Inizialmente è vero che magari il Cefalù è più su Palermo e quindi magari i pazienti telefonavano e venivano dirottati su Mistretta,
1: ma adesso
3: è vero che vengono anche da altre parti della provincia di Messina e non solo, quindi è un servizio che funziona bene.
1: Ma perché adesso si conosce.
3: E poi il fatto dell'abbassamento della lista di attesa.
1: Quello.
3: Esatto.
1: Giuseppe, grazie per essere stato con noi.
3: Grazie a te, buon pomeriggio.
1: In regia Stefano Sciurpi, il territorio parla, torna domani.

sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in Blu 2000. Per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu, per conoscere il lavoro prezioso di alcune realtà di volontariato, per scoprire gli appuntamenti del fine settimana. Ci sentiamo sabato qui su In Blu 2000.

0: concerti, sport,
1: sagre, eventi culturali,
0: teatro, suggerimenti di lettura,
2: cammini spirituali, musei sconosciuti.
1: Queste sono
2: le parole del weekend
3: e noi cercheremo di approfondirle con suggerimenti,
0: consigli, interviste e idee nuove. Vi aspettiamo il sabato e la domenica su In Blu 2000.
2: Le nostre voci
3: e le parole del weekend.
4: Le parole del weekend. Le parole del weekend.
5: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese. Con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.
9: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
10: In Blu 2000, news.
11: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Rintracciata l'auto che ieri non si è fermata a un posto di blocco a Milano, facendo scattare l'inseguimento nel quale ha perso la vita il 39enne agente di polizia locale Francesco Imprezzabile. Due le persone fermate, per ora si esclude lo speronamento. I messaggi di cordoglio del capo dello Stato Mattarella e della Premier Meloni. A Napoli, indagini in corso sulla morte di un giovane di 21 anni, Lorenzo Spasiano, incensurato, colpito a morte la notte scorsa davanti alla sua abitazione da una persona che gli è esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata.
12: Era incensurato Lorenzo Spasiano e non aveva nessun legame acclarato con gli ambienti della criminalità. Il 21enne di Napoli è stato ucciso la notte scorsa nel suo quartiere a Miano, raggiunto da un colpo di pistola sparato a distanza ravvicinata al petto. Ritrovato dalla madre, il ragazzo è stato portato d'urgenza all'ospedale Cartarelli, dove è deceduto. L'omicidio, avvenuto davanti alla casa del giovane in via Caprera, farebbe pensare a un coinvolgimento con i clan che hanno nella zona la loro roccaforte, ipotesi però esclusa da chi conosceva il ragazzo e la sua famiglia. Stando alle testimonianze di chi frequentava l'operaio ucciso, la ragione dell'omicidio sarebbe da ricercare in una lite avvenuta durante una partita di calcetto. Gli strascichi di quell'episodio, ricorda qualcuno nel quartiere, si sarebbero trascinati per settimane. Amelia Cartia, linea allo studio.
11: Nuovo round di colloqui diretti fra Libano e Israele a Washington. Non accetteremo nulla di meno della fine dell'occupazione israeliana dal sud del Libano e della caduta delle tutele straniere. La nostra unica scelta è la nostra sovranità nazionale, lo ha detto il presidente libanese Aoun in un comunicato salutando l'avvio della nuova fase di colloqui. Il Parlamento della Romania ha respinto la nomina di Adrian Vastea, primo ministro, aggravando la crisi politica in corso nel paese, membro dell'Unione Europea e della NATO al confine con l'Ucraina. Vastea, premier designato, aveva bisogno di 233 voti fra Camera e Senato per ottenere la fiducia e formare il governo, ma si è fermato a 189. Alcuni deputati non hanno partecipato al voto, lasciando l'aula prima dell'inizio della seduta. Continuano ad aumentare le città da bollino rosso per il caldo. Oggi sono 15, domani saliranno a 16 e giovedì a 17. Temperature roventi si prevedono, stanno invadendo quasi tutta l'Europa nord-occidentale. In Francia 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. In Germania si attendono per venerdì temperature record fino a 40 gradi. In Spagna oggi in alcune regioni come Andalusia e Paesi Baschi si toccherà il picco dell'afa fino a 45 gradi. In Gran Bretagna il caldo fa chiudere lo storico ponte fra Inghilterra e Galles. L'OMS dichiara l'ondata di calore un'emergenza sanitaria. È tutto, grazie per l'ascolto.
13: Team Blu.
14: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Igea, la regia Matteo, buon ascolto. farmacia di turno a Rovello, via Dante Alighieri 6, telefono 02 967 50517. Cinema Prealpi. Toy Story 5, animazione come genere, alle ore 18.30 e 21. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, un avviso. L'orario delle celebrazioni dal 28 giugno al 30 agosto è riportato sull'informatore parrocchiale. Comunità pastorale Crocifisso Risorto, parrocchia prepositurale, domenica 28 giugno alle ore 10.30 Santa Messa nella solennità dei Santi Pietro e Paolo con il rito del faro. È stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. È semplice, basta andare negli aggiornamenti dello Stato e cercare il canale Radio Orizzonti, poi cliccare per seguirlo. Resta aggiornato sui nostri ospiti e programmi. Venerdì 26 giugno alle ore 19 presso Villa Gianetti, serata con la presenza delle vincitrici di Saronno Famosi, Lidia Cella e Miriam Rozzullo. Saronno, incontri dedicati ad adolescenti e giovani. Anime, guardare e pensare, ogni lunedì fino al 20 luglio 2026, dalle 17 alle 18, presso il Centro per la Famiglia in via San Giacomo 6, un gruppo rivolto ai ragazzi e ragazze tra i 13 e i 17 anni, appassionati di anime e manga, tra lavoro e famiglia. Martedì 23 e giovedì 25 giugno dalle 18.30 alle 19.30 presso il parco dell'ex seminario in via Varese 159, yoga al parco, incontri di yoga e meditazione, consigliato abbigliamento comodo e tappettino per la pratica, ingresso a offerta libera. Saronno, giovedì 25 giugno, l'associazione L'Isola che non c'è propone la visita al Museo Diocesano di Milano per la mostra Werner Bischoff Point of View, partenza dalla stazione di Saronno con il treno delle 16.27. Sabato 27 giugno alle ore 14, auto e moto storiche, esposizione vetture d'epoca e corteo storico per le vie della città, in collaborazione con Motor Club Saronno, a seguire a Pericena. Fino al 30 giugno visite guidate su prenotazione alla Biblioteca Civica, Chiesa di San Francesco, Chiesa Prepositurale e Villa Gianetti, tutte le domeniche dalle 15.30 alle 17. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
15: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio.
1: Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
2: E ben ritrovati carissimi radioascoltatori, ben ritrovati dagli studi di Saronno di Radio Orizzonti in Blu, per il microfono Matteo Serenelli alla regia, e ve l'avevo anticipato in buona giornata, è la giornata di Saronno Point e ho il piacere di avere tre ospiti, la voce storica, il frontman come si dice magari nelle band musicali, nei gruppi musicali, Mario Busnelli, ma altrettanto storica e portante, perché sono colonne portanti e sono quelle che magari faticano, no? Castelnuovo con la U, Castelnuovo Giuliano e Macaluso Giuseppe, no? Che saluto e ringrazio di essere qua.
3: Buongiorno, mi sono fermato lì, sono stato bravo.
2: Okay. Ecco, con loro, a parte che daremo la voce magari a Mario prima di tutto per avere un po' di notizie dall'attualità della Saronno Point, e poi invece con Castelnuovo e Macaluso andremo magari a vedere quali sono le necessità impellenti, no, della Saronno Point. Mario, te la parola e ben ritrovato.
4: Grazie a tutti, grazie a voi, grazie sempre alla Saronno Point, Saronno Point deve ringraziarvi proprio per l'ospitalità che ci offrite, ed è un modo veramente per noi importantissimo sotto l'aspetto proprio della comunicazione, per quello che facciamo e per quello che vogliamo fare nel futuro come associazione per la nostra città, per i nostri cittadini e soprattutto per chi è malato di cancro e deve fare le cure, deve essere assistito, deve avere quella parte d'amore che serve in questo momento storico della nostra società e del nostro mondo che sta impazzendo. Perciò, ecco, Saronno Point vuole dare un aiuto sempre più grande, più importante, ecco perché oggi c'è Giuliano e Giuseppe, perché è giusto che comunque inizino a parlare loro di quello che si vive nell'accompagnamento, di quello che si vive insieme al paziente, con le famiglie, i pro e contro che andiamo a incontrare e quanto, diciamo, rispetto dobbiamo avere sulla persona malata e quanto dobbiamo dare alla famiglia per poter, si dice, coprire quel momento atroce che è veramente un incubo, che è quello della cura e quello dell'assistenza. Perciò io a nome di tutta la Saronno Point, di tutti i soci della Saronno Point, è un grazie perché ci siete vicini, ci aiutate in qualsiasi modo, che qualsiasi cosa che noi facciamo vedo che c'è tanta partecipazione, perché noi con questi soldi che recuperiamo in ogni nostra manifestazione serve proprio per la gestione delle auto, dell'assicurazione, delle manutenzioni, perché noi chiaramente facciamo tutto quello che facciamo, lo facciamo sempre gratuitamente per dare la possibilità a chi non ha le possibilità economiche di essere assistito, accompagnato e verso anche la giusta guarigione. Pertanto grazie veramente a tutti voi e grazie a Gigi, che anche tu, Gigi, sei una colonna portante per quanto riguarda la nostra associazione, perché ci metti tanta enfasi a presentarci e a parlare di noi, e guarda che per noi è una linfa vitale per poter andare avanti nei progetti che abbiamo già detto. Uno dei progetti è che abbiamo aperto questo negozio che sta andando bene in via San Giuseppe, siamo aperti al giovedì e al sabato dalle 3, dalle 15 alle 18, dove ci si può trovare un po' di tutto nell'ambito proprio dell'abbigliamento e di tutto quello che è intorno all'abbigliamento. Veramente entrare in negozio e trovare qualcosa di particolare, anche storico, è bello, venite, abbiamo bisogno di voi. Abbiamo iniziato a mettere giù le basi del progetto Noi con Voi, dei ragazzi, degli studenti. Io ho già parlato con Emanuele Monti, che è in regione, adesso devo incontrare proprio il segretario, abbiamo un incontro adesso nel mese di luglio, proprio per preparare questo settembre. Abbiamo l'aiuto della regione Lombardia, abbiamo l'aiuto della direzione generale dell'ospedale di Saronno, pertanto anche della direzione, della direzione anche qui di Saronno. Insomma, uno spirito di corpo molto importante per dare voce a che cos'è il terzo settore. Parleremo non solo di Saronno Poi, ma parleremo delle associazioni che sono veramente le colonne portanti della nostra società, sono quelle che danno veramente delle grandi soluzioni ai problemi che tante volte la politica non riesce, anzi non ci riesce proprio. E allora il terzo settore, ecco che c'è, dà una grossa mano, un grosso aiuto a chi è veramente meno ambiente e ha bisogno d'aiuto. Ecco, questo
2: sembra scontato dirlo, ma sono parole sante quello che sta dicendo Mario Busnelli, soprattutto per l'importanza del terzo settore a livello nazionale o a livello mondiale, perché se non ci fosse il terzo settore mancherebbe quella forza vitale, quella linfa vitale che va a sopperire dove c'è una carenza statale o istituzionale che sia, perché comunque questa è la realtà dell'Italia e non solo del mondo.
4: Sì, siamo proprio a livello mondiale sotto l'aspetto del terzo settore, e il terzo settore a livello mondiale, negli incontri che facciamo anche a livello nazionale, risulta che siamo il motore più potente nella società di oggi, e poi ogni arma è buona, è accettata per poter arrivare a dare qualcosa di veramente forte e di utile, come il 5 per 1000. Il 5 per 1000 è una cosa importante, ma non è importante solo per la Saronno Poi. A voi radioascoltatori dico, offrite il 5 per 1000 a tutto quello che è importante sotto l'aspetto umano. 5 per 1000 al terzo settore, ripeto, non soltanto la Saronno Poi, è un gesto veramente umano, così come l'8 per 1000 per quanto riguarda la Chiesa che ci ospita ed è anche lei colonna portante per poter divulgare questa nostra voce, perché insieme possiamo vincere tante battaglie, divisi siamo perdenti tutti.
2: Ecco, io prendo spunto appunto dalle ultime parole di Mario per sottolineare, in effetti, e vorrei ringraziare, ma magari Mario non lo fa personalmente, ma lo voglio fare io a nome loro, no? Perché la Saronno Poi, grazie alle donazioni, riesce a sopperire e ad aiutare, no, quelle persone che veramente hanno necessità di fare la battaglia più importante della loro vita, come spesso dice Mario, anche perché non si tratta di portare l'anziana o l'anziano dal dentista perché ha mal di denti, no, qui si parla di radioterapia, di chemioterapia, di un percorso vitale, per cui un percorso che magari il paziente non ha possibilità di fare perché non hai la sufficienza economica per poterlo fare gestire.
4: Ma infatti ti devo dire che Marilena, il nostro presidente, ha voluto fortemente questo incontro di oggi con le colonne portanti e quelle che sono in trincea, quelli che come Giuliano e, mi si dice, e Giuseppe e tutto il gruppo dietro a loro, perché chiaramente devo dire che anche tutti gli altri accompagnatori sono importantissimi, perché stanno dando veramente tanto, specialmente le donne che sono entrate dentro, Emanuela ed Aria, sono persone veramente pronte, preparate e hanno un cuore tra le mani da dare a tutti. Ecco, loro sono i testimoni. E qui i radioascoltatori devono ascoltare bene quello che dicono adesso Giuliano e Giuseppe. Perché? Perché si entra nella ferita che sanguina ancora, perché abbiamo una cosa brutta che è peggio del cancro, che è la indifferenza. È l'indifferenza il male più grosso che sta vivendo la nostra società. Indifferenza, che cos'è? Sinonimo di egoismo, no? Sinonimo di una cosa che quando sto bene io stanno bene tutti. E invece, come dici sempre tu, la sirena,
2: nessuno esente.
4: La sirena un giorno suona per tutti. Allora aiutiamo questa sirena ad essere utile per tutti e anche per chi, no, si sente magari Napoleone, ma poi alla fine ricordiamoci che la Waterloo ce l'abbiamo tutti. Ok?
2: È una regola di vita ormai, è qualcosa che ci capita, giusto o sbagliato che sia, ma comunque, ripeto, nessuno di noi è esente, per cui quello che oggi noi non consideriamo o declassiamo o non mettiamo in evidenza, state certi che un domani potrebbe essere o noi o nella nostra famiglia, per cui no. Ecco, io direi a questo punto di dare la parola a Castelnuovo Giuliano, Castelnuovo con la U.
5: Sì, con la U, no? Perché
2: è importante.
5: Ci sono i Castelnuovo, i Castelnuovo.
2: È un valore aggiunto la U.
5: Si sbagliano sempre, molti mi dicono: ma te sei Castelnuovo?
2: No, Castelnuovo è nuovo, sto diventando vecchio, ma lui è nuovo, ok. Ma soprattutto, adesso parte le battute spiritose, però da lui io voglio sapere, anche perché è storico in Saranno Point, cosa ne pensi, qual è l'attualità e quale sarà il futuro?
5: Beh, l'attualità è che abbiamo bisogno di volontari, perché c'è una grande richiesta di pazienti che non ce la facciamo quasi più, insomma abbiamo una richiesta importante e dobbiamo essere in tanti. E poi vabbè, rispetto ai primi anni, che oramai noi siamo entrati col Covid, no? Durante il Covid abbiamo fatto i trasporti, e rispetto ai primi anni adesso vedo che ci sono molti parenti degli ammalati che portiamo, che insomma non dico che se ne fregano, ma non guardano i loro pazienti, specialmente le mamme. Ci sono già alcuni figli che dobbiamo correre.
2: Noti che c'è indifferenza anche all'interno delle famiglie?
5: Ultimamente sì, non so per quale motivo, non so. Ma va bene, qualcuno lavora, però è sempre tua mamma, dovresti aiutarci a noi a guardare. Noi andiamo in casa, magari le troviamo là da sole, oppure ho provato anche alcuni casi, suonare il campanello e dentro la signora è caduta, chiamare vicino ma non mi apre, insomma queste cose ci fanno pensare, insomma, ecco.
2: Ma ci fanno pensare, cioè, praticamente si parla sempre di persone meno abbienti, bisognose, perché altrimenti non chiamerebbero le associazioni di volontariato.
5: Ma rispetto ai primi tempi un po' è cambiato, secondo me, almeno io.
2: Cioè è peggiorato praticamente.
5: È peggiorato.
2: Il cambiamento lo stai raccontando in maniera negativa. Cioè il fatto che c'è un dato anche.
5: Ci vorrebbe un più aiuto rispetto a loro. Insomma,
2: sì, io non è che voglio fare l'avvocato del diavolo, però c'è anche un dato oggettivo, no? Ormai non si parla più di terza età, ma si parla di quarta età. Anche perché grazie a chi non lo so, però l'età che una volta era, l'età media era 74 anni, adesso diventa 84 anni. Fra un po' diventerà 94 anni, per cui l'incidenza degli anziani, no, a livello mondiale, non sto parlando solo d'Italia, è sempre in incremento, no? Il fatto che magari tanti anziani si trovino poi abbandonati da soli, perché c'è in effetti egoismo, no? È un egoismo che ognuno di noi ha, è brutto da dire, no? Perché comunque sì, è vero che ognuno di noi dice la mamma è la mamma, il papà è il papà, per cui il nonno è il nonno, il bisnonno è il bisnonno, però arriviamo a un certo punto che ragioniamo con la testa, una testa di egoismo.
5: Ma forse perché io faccio parte di un'altra generazione, io penso che il genitore va guardato
2: assolutamente, assolutamente, ma questo non è una giustificazione,
5: certo.
2: No? È un dato di fatto, perché comunque la vita è talmente frenetica ed è talmente movimentata e ci porta a occuparci di cose che frivole, stupide, che magari non portano niente, che però ci distolgono dalla realtà della vita. La realtà della vita è che noi accudiamo un bambino appena nato, dobbiamo anche accudire l'anziano.
5: Certo, come no? Anzi,
2: soprattutto se è indigente, se ha bisogno anche economicamente, e in questo caso di essere accompagnato, perché se è un malato oncologico ha bisogno di fare la radioterapia o la chemioterapia, non può aspettare.
5: No, assolutamente.
2: Non può decidere di rinunciare alla vita, perché lì si parla di rinunciare alla vita. Uno che non riesce ad andare a fare una terapia vuol dire che ha perso.
5: Ma infatti mi ricordo il primo impatto che ho avuto facendo il volontario 4 anni, ormai sono 6 anni del Covid, è stato proprio quello. Una signora che era in ospedale, che proprio mi ha detto: ma voi venite a portarmi anche in ospedale a Busto? Sì, ti portiamo a Busto, così ti curi. Caspita, mi fate emozionare, perché io voglio vivere. Questa frase mi fa: voglio curarmi.
6: Ma è un diritto, voglio vivere. Cioè,
5: E in quel periodo purtroppo sappiamo come eravamo messi.
6: C'era difficoltà di movimento, certo. Anzi, c'era quasi l'impossibilità di movimento, meno, però vabbè, voi avete fatto del vostro meglio e in tanti casi li avete anche salvati.
5: Come no, come no. Penso che ci sia ancora quella signora, perché penso di sì. E sono contento che.
6: Ma la frase che lascia un po' tutti perplessi, letta perplessi, nel senso che io voglio vivere.
5: Quella sicuramente mi ha colpito veramente profondamente, anzi, mi emoziono ancora a parlare queste cose.
6: Ma quello è il succo della vita, io voglio vivere, sono nato per vivere, non sono nato per morire. Dopo dovrò morire per forza di cose, la natura farà il suo corso, sarà il momento quando sarà il momento, però se voglio salvarmi e resistere, io ho il diritto,
5: e noi andiamo avanti
6: ho il dovere mio personale, perché voglio bene a me stesso, ma ho anche
5: forza,
6: il diritto di arrivarci,
5: la nostra forza di andare avanti,
6: non devo avere degli ostacoli. E questa è una cosa che fa riflettere. Io però volevo appunto aggiungere, tu hai parlato di cercarsi volontari, come in tutte le associazioni del terzo settore.
5: Sì, ultimamente, sì, è vero.
6: È una richiesta ormai, cioè i cantieri vengono su da soli, no? Anche le persone che ormai vanno in pensione, ripeto, grazie al fatto che l'età ormai è in stato di avanzamento, per cui il 74enne è giovane ancora, mentre l'84enne è il 74enne di qualche anno fa, no? Invece che andare a vedere i cantieri se continuano o non continuano, dare una mano al terzo settore, ma in quel, io non dico solo la Solano Point, in tante,
5: tante associazioni, certo. Io chiedo ad amici, conoscenti, di venire, almeno di provare, prova, poi dopo se non ce la fai, vabbè, pazienza. E insomma, c'è un po' di titubanza a fare
6: questo.
5: Ecco,
6: c'è anche una cosa da dire, dopodiché magari facciamo uno stacco musicale e poi sentiremo invece Giuseppe, bisogna avere anche coraggio. Specialmente in una situazione come la vostra, perché si ha a che fare con persone che sono fragili,
5: sì, veramente
6: ammalate e toccate, per cui dovete lavorare non solo con ma soprattutto con la testa.
5: Sì, no, non è facile, lo dico, non è facile, però è bello provare, si prova, poi dopo vedrai che se uno c'ha un po' di cuore,
6: ma c'è uno spirito magari di altruismo, poi la forza e il coraggio
5: ti viene.
6: Andiamo con uno stacco musicale, poi continueremo a sentire Solano Point.

0: torniamo a parlare di Saronno Point e dopo aver ascoltato Mario Busnelli, poi Castelnuovo Giuliano, a questo punto è il momento di Macaluso Giuseppe, anche lui colonna portante della Saronno Point. Vuoi continuare sul discorso che diceva prima Giuliano? Hai qualche altra cosa da aggiungere?
1: Intanto buongiorno a tutti. Volevo ringraziare Radio Orizzonti, che ormai fa parte della nostra famiglia, vi consideriamo tali perché insomma ci date modo di continuare a parlare di quello che facciamo, dei nostri programmi. Detto questo, allora, l'indifferenza, diciamo che allora, sotto un certo punto di vista è un filo conduttore questa cosa, soprattutto tra le persone più anziane. È brutto da dire, però ecco, diciamo che noi vediamo questa cosa, insomma, ecco, vediamo tante persone che sono lasciate, non dico al loro destino, però insomma sono lasciate un po' così. Mia esperienza personale, guarda, proprio ieri porto una persona a fare un esame a busto. Questa persona ormai fa fatica anche a capire dov'è, ok? È lasciata sola dalla famiglia, nel senso che non sa come muoversi, non sa che tipo di esami deve fare. Secondo lei ha finito di fare tutto, quando in realtà non è così. Quindi insomma, questa cosa non è bella da dire. Poi c'è l'indifferenza del pensionato, no? Come tu dicevi prima, cavolo, in pensione non posso andare, non so, al bar a giocare a carte, ecco, diamoci un po' da fare.
0: Ma basterebbe allora, qualche ora al giorno, non è che, cioè, certo, ma non tutti i giorni, per cui a turno, per cui
1: certo, però ti posso
0: rinunciare magari una giornata di visita cantieri o di
1: scopa
0: o ciapanò, insomma.
1: Hai ragione, sai qual è la cosa più assurda veramente di questo discorso? È che la persona appunto che oggi come oggi è in pensione, che avrebbe veramente il tempo da dedicare a questa cosa, nel momento in cui dice ma mi devo alzare alle 7 della mattina per andare a prendere una persona che è, dice, comincia a dire ma cavoli, mi devo alzare così presto. Il problema, siamo sempre lì, finché non ci capita sulla nostra pelle, allora sono tutti discorsi che lasciano il tempo che trovano. Questa è la verità.
0: Verissimo.
1: Purtroppo, ecco, diciamo che noi oggi come oggi stiamo lasciando indietro tante persone, diciamo di no a tante persone, proprio perché non riusciamo a farlo. Proprio perché non abbiamo la possibilità di farlo, siamo in pochi ormai, per la mole, chiamiamola, di lavoro che abbiamo da fare. Io dico lavoro che poi alla fine non è un lavoro, però non riusciamo a farlo. Lo potremmo fare, ma in maniera sbagliata. E quindi questa cosa.
0: E poi
1: insomma,
0: io sono convinto di una cosa, mi balenava in testa adesso, ma può darsi che magari sia una giustificazione stupida. C'è gente anche che ha paura di avvicinarsi alla malattia o alla gente che soffre.
1: Guarda,
0: perché
1: io sono
0: convinta di vivere in un mondo di bambagia, di protezione, dove, ritorniamo al discorso, può capitare a tutti,
1: certo,
0: nessuna
1: allora,
0: gente, per cui la bambagia scordiamocela. Però c'è anche questo.
1: No? Questo è da capire, anche perché insomma questo mondo non è un mondo semplice. Alla fine, insomma, quando si parla di cancro, ecco, solo la parola cancro
0: spaventa,
1: no? Quindi questa cosa è da capire, però ti assicuro una cosa. Allora, io dico sempre, faccio sempre il mio esempio, perché io sono uno di quelli, no, che non ha mai pensato di fare quello che sto facendo. Però dico, adesso dico sempre una cosa, è come mangiare le ciliegie, una fila all'altra. Nel momento in cui vedi la persona che in quel poco momento dell'accompagnamento, insomma, la vedi che sta bene, che ride, che scherza, che nel suo dramma comunque c'è la battuta, ecco, noi abbiamo già vinto la nostra medaglia.
0: Certo.
1: Questa cosa qui è fondamentale per una persona che si cura.
0: Tu hai toccato un aspetto giusto, perché nessuno di voi, no, ha la bacchetta magica per risolvere la situazione.
1: Assolutamente, magari,
0: no?
1: Fosse così
0: sarebbe semplicissimo e bellissimo,
1: magari.
0: Ma non è così, no? Però solamente il sorriso, l'attimo di tranquillità, di serenità, che il paziente che avete a fianco, dietro, no, vi dà in quel momento veramente la miglior paga, il miglior stipendio che una persona possa avere.
1: Io dico sempre che è la benzina che ci fa andare avanti.
0: Bravissimo.
1: Questa cosa è la soddisfazione maggiore.
0: Verissimo, verissimo. C'è un telefono che squilla da qualche parte, che vibra, ecco. Lo sento in cuffia, era quello di Mario. Vabbè, comunque è giusto che sia così. Quindi, ecco, abbiamo ancora un minuto e mezzo circa invece per parlare di quello che sta succedendo all'interno dell'ospedale di Saronno, che vorrei, cioè, se volete lo racconto io velocemente, così magari nessuno di noi viene additato, altrimenti magari il Mario è la persona più indicata.
2: Ma io sento, amore e odio,
0: la cattiva educazione.
2: No, io devo dire che esorto in maniera abbastanza seria dire il comune, mi sembra abbiamo un ospedale invaso dalle auto. Capisco che ci sono leggi, leggine, tutto quello che è, ma se andiamo avanti di questo in questo modo, dove tutti possono entrare in questo nostro ospedale, noi, così come la Croce Rossa, così come le ambulanze che arrivano dall'esterno, prima o poi troveranno l'inghippo di entrare, perché troveranno la macchina parcheggiata che ostacola, che succede. Allora io chiedo umilmente, no, se si può fare qualcosa all'interno del nostro ospedale. Chi lo deve fare? Chi ha buon senso? Chi ha in mano una regia? Ecco, questo è io quello che dico, ma non lo dice la Saronno Point o Mario Busnelli, lo dice la paura che possa succedere qualcosa di veramente grave.
0: Ma dice la logica.
2: Perciò quello che l'appello è questo. Guardateci dentro un attimo nel nostro ospedale, è un ospedale in crescita, è un ospedale che funziona, le defezioni che ci sono sono le defezioni che hanno tutti gli ospedali, perché li giriamo tutti, grandi, piccoli, medi, il problema è generalizzato in tutta la nostra nazione, però Saronno, no, è ancora l'ospedale che fa produzione, è quello che ha più utenze, è quello che ha intorno 250.000 famiglie, è quello che comunque è al punto nevralgico e nodale delle tre province, perciò facciamo qualcosa di buono. E qui non guardiamo le faziosità politiche, guardiamo che siamo tutti figli di un Dio minore e abbiamo bisogno d'aiuto, no? Non esiste un nemico, per me non esiste un nemico, deve esistere l'amico di tutti, questo per me è importante.
0: Perfetto, questo era l'appello della Saronno Point. Con queste parole quelli della Saronno Point,
2: sabato siamo in piazza,
0: a sabato in
2: piazza Schuster
0: con i libri. Poi, mi raccomando, siccome periodo estivo è un periodo di lettura, perché mare, montagna,
2: prendetevi un sano libro da leggere,
0: anzi andiamo a farci rifornimento. E con queste parole sono i saluti della Saronno Point per ciò che riguarda il palinsesto, che per noi, come i nostri radioascoltatori sanno, finisce il 30 di giugno.
2: Certo.
0: Non perché ci prendiamo due mesi di vacanza, ma perché proprio logisticamente dobbiamo andare con trasmissioni diverse, con repliche.
2: Però possiamo dire, Gigi, una cosa?
0: Sì.
2: E state con noi.
0: E state con lui lui non dico che cos'è, invece lui che cosa, va bene, non voglio neanche dire cosa penso di Mario, però va bene, amico, va bene così. L'appuntamento invece con Saronno Point sarà a settembre, esattamente il primo settembre.
2: Il primo settembre ci incontreremo tutti insieme, perché avremo veramente anche la grande il varo della, mi si dice, dell'operazione Noi con Voi, che è
0: perfetto,
2: importante,
0: e ne parleremo a settembre. Grazie ancora,
1: grazie.
0: E
1: grazie.
0: Buon lavoro, grazie, e grazie di esistere.
2: Grazie.
3: Buona
2: grazie.
3: A tutti.
2: Grazie.

0: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Fare radio per fare rete ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
3: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Magazine, interviste e attualità.
1: E ben ritrovati carissimi ascoltatori, ben ritrovati su Radio Orizzonti in Blu, degli studi di Salone Gigi Volpi al microfono e Matteo Sanelli alla regia, e abbiamo al telefono Daniela Busnelli della Settimana per le tre notizie flash su questo giornale che è in edicola ogni venerdì. Noi andremo a acquistarlo e avremo la possibilità di leggere completamente tutte queste belle notizie che ci vengono poi raccontate. Daniela, buongiorno, ben ritrovata, a te la parola.
2: Grazie, buongiorno anche a voi. La prima bella notizia che ho scelto arriva dalla Cascina Colombara. Questo fine settimana infatti ha ospitato una bellissima manifestazione che ha permesso non solo di far rivivere un po' quella che era la tradizione, quartiere stesso. È stata davvero un successo e anche molto partecipata da appunto tante persone, non solo chi appunto risiede nel quartiere.
1: Ho capito, bellissima. La seconda notizia flash?
2: Sì, anche la seconda arriva da Cascina Colombara, ma è tutt'altra notizia. Lì infatti il progetto Il Campo di Oz, dedicato all'agricoltura sociale, ha preso il via, nonostante la grandinata, il primo raccolto è stato fatto ed è già possibile quindi gustare il frutto del lavoro di questo progetto.
1: Terza notizia?
2: Arriva invece dallo sport, dal ciclismo. Ci sono i giovanissimi del pedale saronnese che anche lo scorso fine settimana hanno partecipato a più gare in realtà, ma a Mariano Comenzi è arrivato proprio il gradino più alto del podio, quindi sono stati davvero bravissimi.
1: Storico il pedale saronnese, bello.

sulle nostre trasmissioni è semplicissimo, basterebbe andare negli aggiornamenti dello Stato e cercare il canale Radio Orizzonti e poi cliccare per seguirlo. Venerdì 26 giugno alle ore 19, mi raccomando, è un evento importante per Radio Orizzonti perché presso Villa Gianetti in via Roma ci sarà la serata con la presenza delle vincitrici di Saranno Famosi, Lidia Cella e Miriam Ronzullo, con una novità, perché canteranno anche insieme, per cui vale la pena di ascoltarle. Hanno una voce straordinaria tutte e due, sono bravissime, sono una è giovanissima e l'altra è per me una reincarnazione di una cantante famosissima che io ho ammirato tanto. Per cui ci sarò, Villa Gianetti, 26 giugno, ore 19, mi raccomando. Tra lavoro e famiglia, il 22 giugno dalle ore 18:15 alle... no, perdono, questo era già 20 giugno, è già passato, perché oggi siamo il 23, scusatemi ma non l'avevo letto, per cui passo un altro appuntamento dicendovi appunto che le Mani Magiche ci saranno tutti i giovedì fino a fine settembre, con pausa nel mese di agosto dalle ore 10 alle ore 12 presso il Granello in via Mattei 141 a Cislago. Questa sera alle ore 18 presso il parco di Casa Morandi, conferenza stampa di presentazione della stagione teatrale 26-27 del Teatro Giuditta Pasta. Evento importante perché avrete modo di ascoltare quale sarà il programma del palinsesto, chiamiamolo teatrale, della nuova stagione, raccontato appunto da il direttore artistico. Sempre oggi è giovedì 25 giugno a Saronno dalle ore 18:30 alle ore 19:30 presso il parco dell'ex seminario di Via Varese 159, yoga al parco. Incontri di yoga e meditazione, consigliato abbogliamento comodo e tappetino per la pratica appunto dello yoga. Giovedì 25 giugno l'associazione L'Isola che non c'è propone la visita al Museo Diocesano di Milano per la mostra Werner Bischoff Point on View. Partenza dalla stazione di Saronno col treno delle ore 16:27. Io manderei uno stacco musicale e poi riprendiamo ancora con degli appuntamenti.

0: torniamo a parlare degli appuntamenti ed eventi. Simpaticissimo questo che vi sto per raccontare, perché dal 26 al 28 giugno, venerdì esattamente dalle ore 18 alle ore 23, mentre sabato e domenica dalle ore 12 alle ore 23, presso Piazza Mendola, che è la zona Matteotti, quadrato rosso, famosissima, bellissima piazza, ci sarà il Pizza Festival. Associazione Italiani Cuochi e Pizzaioli organizza un villaggio della pizza con la vera pizza napoletana, pizza fritta, panuozzo, calzone, panzerotto, cuoppo e molto altro, di tutto accompagnato da musica e spettacoli e area bimbi gratuita. Sabato 27 giugno alle ore 14, auto e moto storiche, esposizioni vetture d'epoca e corteo storico per le vie della città in collaborazione con Motor Club Saronno, e a seguire apericena. Allora, fino al 30 giugno ci sarà l'esposizione temporanea presso Villa Gianetti, appunto, il Legnanino, il giovedì dalle ore 15 alle ore 18, per cui anche oggi dalle 15 alle 18, e sabato e domenica invece dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 presso la sala lettura della Biblioteca Civica, e sabato e domenica dalle 14 alle 17:45 sulla Biblioteca Civica, Villa Gianetti, l'orario precedente. Giovedì 2 luglio e martedì 7 luglio dalle ore 17 presso la Sala Nevera via Santuario 2, laboratorio teatrale dedicato ai bambini fra i 6 e i 10 anni, organizzato dal Comune di Saronno in collaborazione con la compagnia teatrale Eccentrici Dadarò. Ultimo appuntamento, poi ci saluteremo. Saronno, Comunità Pastorale Crocifisso Risorto, Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, mercoledì 8 luglio, ore 17:30, Santo Rosario partendo dal chiostro ed arrivando in santuario, alle ore 18, Santa Messa con affidamento alla Beata Vergine dei Miracoli, al termine benedizione dei pellegrini. E con queste notizie vi saluto, diamo spazio a Massimo Tallarini, il territorio parla, noi ci sentiamo questa sera ore 21, mi raccomando, perché no, fatevene una ragione, ciao, dopo.
1: Il territorio parla, a cura di Federica Margaritora.
2: Buon pomeriggio, bentornati al territorio parla. Oggi noi adesso andiamo a Saronno, Radio Orizzonti in Blu, Massimo Tallarini è collegato con noi, buon pomeriggio. Massimo, ci sente?
3: Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, Massimo. Allora adesso cerchiamo il nostro ospite, ma intanto raccontaci qualcosa tu del 37esimo Palio di Uboldo, che è in provincia di Varese.
3: Esatto, Palio delle Contrade di Uboldo, questa manifestazione molto partecipata di questo piccolo comune lombardo del territorio del Saronnese, che cerca proprio di unire tutta la comunità in questi 9 giorni di Palio in un'atmosfera di festa, di colori e anche di sana rivalità tra le quattro contrade che si contendono il trofeo per l'appunto del Palio della città di Uboldo attraverso varie gare, anche abilità, giochi vari come il tiro alla fune, la corsa coi sacchi, i tornei di calcio e pallavolo, oppure vari giochi popolari che sono appunto quelli che costituiscono un po' il tessuto anche delle nostre comunità di provincia.
2: Allora ci ha raggiunto telefonicamente Lorenzo Guzzetti, che è del comitato organizzatore. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a voi, grazie dell'ospitalità.
2: Allora, così ce lo raccontate un po', però vorrei sapere prima come è nato, perché è nato 37esima edizione, quindi ha una sua piccola storia. Come è nato?
4: Ma è una lunghissima storia, è nato nel 1975, si è interrotto nel 1992 e nel 2005 dei giovani dell'oratorio di Uboldo hanno pensato insieme a Don Carlo Leo di rimettere in piedi questa manifestazione, e da allora non ci siamo mai fermati e devo dire crescendo ogni anno, ormai siamo una realtà davvero molto grande che attira tantissime persone anche dai comuni limitrofi, non solo.
2: Ma qual è lo spirito del Palio?
4: Allora, lo spirito del Palio giocano prevalentemente i giovani, noi diciamo la migliore gioventù boldese, perché tanti gli atleti, la maggior parte sono quasi 700 atleti che partecipano ogni anno, ci sono circa 150 volontari prevalentemente giovani che poi si occupano dietro di lavorare, creare, fare. È un lavoro di 9 mesi perché iniziamo a settembre, arriviamo a giugno, sono giochi folcloristici e sportivi e praticamente le 4 contrade, Bel, Taron, San Cosme e Lazzaretta, si contendono il Palio in questi giochi. Adesso arriviamo ai giorni finali e c'è grande fibrillazione.
2: Ecco, quindi è nato per mantenere vive le contrade?
4: Sì, è nato da un'intuizione nel 1975 di Don Egidio Pasini, che stava traghettando la parrocchia da Don Livio Tamborini, che è stato parroco dal 1933 a Uboldo, a Don Luigi Meda, che poi è stato proprio un grande animatore del Palio, che è stato per 31 anni nostro parroco. Ed è stato bello questa cosa che ha oltretutto creato, nato per la festa patronale del 1975, in quell'anno che appunto dove si era perso Don Livio, e poi diventato non solo una manifestazione, ma questa manifestazione poi da lì ha emanato tantissime associazioni uboldesi, tra cui la pallavolo, il basket, l'atletica e tante altre realtà che esistono ancora oggi a Uboldo.
2: Massimo, voi siete molto vicini con il paese, ecco, però visto da Saronno è proprio un modo di vivacizzare le potenzialità del territorio, i giovani, lo sport, come lo vedete voi?
3: Ah, da quello che diceva Lorenzo Guzzetti, certamente un Palio di questo tipo ha dato origine a tantissime realtà associative. Saronno non ha un Palio, si basa sui pali del circondario, perché c'è quello di Uboldo di cui stiamo parlando e poi nei mesi a venire c'è anche quello dell'altra città che è Caronno Pertusella, quindi sì. Siamo contornati da questa vivacità, potremmo dire, no? Di animazione.
2: Non ci sono paragoni col Palio di Siena, Guzzetti?
4: No, allora, non né col Palio di Siena né col Palio di Legnano, perché comunque lì sono, diciamo che i cittadini sono più figuranti,
2: sì,
4: e
2: sì,
4: poi fanno
2: sì.
4: Da contorno alla gara
2: principale,
4: alla gara ippica, sì, ecco, la gara dei cavalli. Sì. Qui invece sono proprio i cittadini, i ragazzi, gli adulti, anche gli anziani, perché abbiamo anche il gioco dei nonni, che fanno parte e che creano appunto il Palio, quindi assolutamente proprio totalmente un'altra cosa. Certo è che noi piano piano ogni anno, diciamo così, cerchiamo di renderci sempre più belli e di richiamare sempre più persone. Noi arriviamo sempre una settimana dopo quello di Legnano, quindi qualcosa attingiamo.
2: E allora l'anno scorso quale contrada ha vinto?
4: L'anno scorso ha vinto per la 9ª volta nella storia la contrada
2: per la 9ª volta e quest'anno le previsioni?
4: Quest'anno se la stanno giocando Taron, San Cosme e Bel, che il Bel oltretutto viene fuori da un filotto di 5 vittorie consecutive, poi negli ultimi 2 anni il Taron, vediamo quest'anno se sarà bianco, rosso, giallo.
2: E il povero Lazzaretto niente, eh?
4: E il Lazzaretto purtroppo è in una fase di ricostruzione, quindi diciamo è un po' indietro. Anche se il Lazzaretto negli anni 2000, nei primi anni del nuovo Palio, diciamo così, è stato super mattatore, era l'invincibile armata.
2: E allora, in bocca al lupo ovviamente, no? Si dice sempre in bocca al lupo.
4: Grazie mille, grazie a voi.
2: Al migliore, ma soprattutto al Palio, che ci sembra veramente una bellissima occasione. Grazie di cuore,
4: grazie, buon pomeriggio, ciao.
2: Massimo, arrivederci.
3: Ciao a tutti, a te Margherita e agli altri. Ciao.

0: cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Ai gent di ieri, d'incœ e de duman, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
2: e in replica alle 19:10
1: va in onda il
2: Cicciaremmo un cicinin con Anna e Anna.

mi ricordo ancora. Non la conoscevo, ma non vedevo l'ora che arrivasse un treno per portarmi dove

0: tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu Lifestyle dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.
1: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.

scopriamo insieme i programmi di radio di mercoledì 24 giugno. Alle 9.30 e 17.05 cosa è successo il 24 giugno con Delia Duce. Alle 10.05 e alle 17.40 Orizzonte Magazine con le news di Mariangela Gerletti di Varese News. Seguito alle 10.30 e alle 19.10 Onda Libera cura di Gisella. Continuiamo alle 11.05 in replica 19.40 le interviste di Iaia Barzani. Intervista a Massimo Cervelli, autore unitamente ad Alberto Molinari del libro Il governo del pallone, storia della Federazione Italiana Gioco Calcio. Alle 11.30, 18.25 Eccellenza in tavola cura di Carla Eneva. Alla sera alle 21 tutto musica con il maestro Claudio Borroni. Vi ricordiamo ogni giorno puoi seguire la Santa Messa feriale festiva anche sul canale YouTube audio e streaming. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonte in Blu, la radio più vicina a te.

0: Spazio aperto. Scuola, società e cultura.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Gianni Branca ai microfoni con Antonella.
2: Buongiorno a tutti.
1: E Antonio alla regia. Oggi abbiamo con noi alcuni studenti dell'Istituto Zappa e il professor Stefano De Palma che li accompagna. Buongiorno, benvenuto.
3: Grazie, buongiorno a tutti, grazie dello spazio che ci dedicate.
2: Benissimo, allora l'argomento di oggi, professor De Palma, qual è? Sentiamo, tutti alla Scala.
3: Certo, sono venuto a parlare di un progetto che va avanti ormai da molti anni, cioè, si è interrotto l'anno scorso per ragioni logistiche, ma in realtà va avanti praticamente dal 2018.
2: Eh sì, infatti è un po' di anni che venite a parlarci appunto l'anno scorso di questo progetto.
3: Esatto, e diciamo che si svolge in collaborazione con il teatro alla Scala, e secondo il sogno di Piero Grassi, la Scala vuole da un po' di anni a questa parte, vuole avvicinare il pubblico giovane alle sue proposte, e quindi attraverso l'ufficio di promozione culturale propone alle scuole i biglietti a prezzo agevolato, e quindi noi tutti gli anni di fatto andiamo a vedere una prova d'orchestra dell'orchestra sinfonica, quest'anno diretta dal maestro Lorenzo Viotti, che è comunque un maestro importante, abbastanza celebre, giovane ma si è fatto un nome, un balletto. Alcuni anni il balletto era serale, quest'anno era nel primo pomeriggio, ma era lo stesso uno spettacolo ufficiale, non erano gli spettacoli apposta per le scuole.
2: Certo.
3: E poi un'opera lirica. Quest'anno invece dell'opera lirica abbiamo provato ad assistere a una proposta diversa, cioè un saggio dei cantori dell'Accademia di Perfezionamento dei cantanti di opera lirica, diciamo. Erano tanti orientali, con delle voci poderose, e hanno eseguito una serie di duetti, diciamo, presi dalle...
2: Una cosa, cioè, erano praticamente le prove generali per poi alla sera fare lo spettacolo.
3: L'avevano organizzato proprio come una sorta di percorso attraverso i duetti di opere diverse, un percorso sull'amore, diciamo, per cui amori contrastati, oppure amori adulteri, oppure amori che sbocciano, insomma il filo conduttore era l'amore, e vi erano duetti appunto tratti dai Masnadieri, tratti dalla Bohème, tratti da Rigoletto, cioè da opere diverse, e sono riusciti a creare una specie di spettacolo.
2: Ecco, no? Ti vorrei fare una domanda. Si sa che l'opera lirica è bellissima ma difficile da seguire, nel senso che questo tipo di canto non permette di captare, di tradurre tutte le parole. Come hanno reagito i ragazzi, o sono stati preparati prima?
3: No, certo, questi spettacoli prevedono sempre degli incontri preparatori, naturalmente.
2: Infatti.
3: Innanzitutto perché il linguaggio artistico non è ciò a cui magari sono abituati, non è molto pop, diciamo.
2: Ecco, sì, appunto.
3: Per cui prima di sentire la prova dell'orchestra sinfonica bisogna tendenzialmente far entrare nelle loro orecchie questa musica così complessa, che non vuol dire difficile, perché l'impatto emotivo c'è lo stesso, però è complessa, nel senso che è molto ricca, e quindi bisogna imparare ad ascoltare, insomma ci sono tante informazioni anche da dare prima di sentire una prova d'orchestra. Quest'anno abbiamo sentito la Leningrad di Shostakovich, che è la settima sinfonia, e insomma è d'impatto perché è una sinfonia di guerra, però è lo stesso un linguaggio che va capito, e ci ha aiutato un nostro collega musicista che ci ha proprio fatto una lezione tecnica tecnica proprio anche su alcune parti, una guida all'ascolto, diciamo, della sinfonia. È stato molto bello.
1: È una musica un po' più impegnativa della musica leggera che conosciamo tutti e che sentiamo ogni dove, insomma, in ogni dove. Quindi, insomma, ci vuole un po' di preparazione.
3: Certo, per... anche prima del balletto è venuta una coreografa e ballerina e regista teatrale, diciamo, che è un artista un po' a tutto tondo, e li ha fatti anche ballare. Li ha, siccome abbiamo visto un trittico e tra i coreografi che proponevano le loro coreografie c'era Narin, che è un coreografo molto famoso che ha fatto, che tiene lezioni di danza per avvicinare alla scoperta del proprio corpo e del movimento chiunque voglia iscriversi ai suoi corsi, nel senso che non devi necessariamente essere un ballerino. Infatti sul palco sono state invitate alcune persone dal pubblico a far parte della coreografia, insomma ha fatto delle cose molto originali, molto belle, molto particolari. Ecco, questa ballerina ha fatto ballare i ragazzi nel momento della preparazione, per questo hanno capito, come dire, a cosa stare attenti poi nel momento in cui eravamo lì a guardare, no? E da ultimo, appunto, il linguaggio dell'opera, sapevamo che avrebbero fatto questo percorso, allora li abbiamo preparati sulle trame delle opere, su questi momenti. Poi è chiaro che io pensavo che andasse il testo, di solito quando uno guarda l'opera lirica nei seggiolini c'è sempre il testo che scorre in sovraimpressione, questa volta non l'hanno messo, però ho messo su Classroom le opere da cui erano tratti duetti, quindi loro hanno potuto poi eventualmente recuperarli, diciamo, per riascoltarli.
1: Sì, poi bisogna appassionarsi anche alle opere, perché insomma sono un po' dei polpettoni, no? Cioè sono molto corposi, un po' pesanti da seguire magari rispetto alle nostre abitudini. Va bene, allora sentiamo il loro parere?
3: Beh, volentieri, li ho invitati apposta.
1: Certo. Allora iniziamo da chi parla per prima? Va bene, hai detto Viola, prendi il microfono qua, prego.
4: Allora, sì, buongiorno a tutti, sono Viola e ho partecipato anch'io al progetto, insomma, Tutti alla Scala. È stato, insomma, un progetto molto sia divertente che, insomma, affascinante, perché è appunto una cosa nuova che non avevo mai provato e ho avuto anche l'opportunità, appunto, di vedere la Scala, insomma, questo teatro alla Scala molto famoso di cui ho sempre sentito parlare, ma, insomma, non ci sono mai potuta stare. Devo dire che tra tutti gli spettacoli visti, quello che mi ha interessato di più, insomma, è stato il balletto. Appunto, io ho sempre avuto una passione per la danza sin da piccolina, quindi vedere balletti, cioè ballerini veri, insomma, professionisti, è stato molto molto interessante. Oltretutto anche con l'incontro fatto con la ballerina fatto, insomma, a scuola, è stato anche quello bello, insomma, divertente. Appunto ci ha fatto ballare, abbiamo provato questo gaga che era, insomma, per poter attivare tutti i nostri sensi, molto molto molto bello, devo dire.
2: Bene, una bella esperienza, anche perché, appunto, come dicevi tu, se uno non è mai stato alla Scala, non ha mai assistito dal vivo a uno spettacolo, è sempre emozionante, poi è una cosa che ricorderai tutta la vita.
4: Sì, esatto.
2: Perché è un'esperienza forte, bella, che coinvolge molto. Adesso sentiamo qualche altra ragazza.
1: Sì, volevo chiedere, continuerai ad ascoltare la musica classica o le opere o comunque,
4: allora, devo
1: magari
4: dire
1: frequentare
4: che...
1: la Scala di Milano?
4: Devo dire che, insomma, la musica classica non è una tipologia che mi fa impazzire, insomma, come musica. Spero di riuscire l'anno prossimo, pur avendo la maturità, di poter partecipare comunque al progetto alla Scala, se sempre ci sarà, e quindi avere di nuovo la possibilità di andare alla Scala. Quindi, sì.
1: Poi si vedrà, insomma.
4: Sì, esatto.
1: Crescendo si vedrà. Chi vuol parlare adesso? Sara.
5: Vai, buongiorno, Sara. A tutti.
1: Ciao Sara.
2: Sara, raccontaci la tua esperienza.
5: Allora, io, dopo aver partecipato alle lezioni, siamo appunto ci siamo recati alla Scala e come alla Scala la prima volta abbiamo appunto visto l'esibizione dell'orchestra, che è stato, mi è piaciuto molto, anche se non era una cosa a me vicina, appunto la musica classica, però mi è piaciuto molto, e soprattutto il balletto, che io sono una ginnasta e non è proprio la stessa cosa, diciamo, però mi ha comunque affascinato moltissimo vedere dei professionisti, lì ballare, divertirsi anche soprattutto, è una cosa bella, fantastica.
2: Bello, poi è sempre un linguaggio del corpo comunque, sia nella ginnastica artistica, la ginnastica che fai, sia il ballo, sono sempre linguaggi del corpo, quindi se tu eri già nel settore hai aperto un'altra finestra, diciamo, per capire e apprezzare.
5: Assolutamente.
2: Sentiamo adesso
6: Swami.
2: Swami, raccontaci, prendi il microfono.
6: Buongiorno.
2: È tutto tuo, vai.
6: Ho partecipato anche a questo progetto Tutti alla Scala, è stato molto bello e interessante. Ho già partecipato a un progetto simile alle medie, quindi già conoscevo l'ambiente, poi io suono in banda, quindi sono già vicina al mondo della musica, opere liriche, quindi è stato davvero interessante anche vedere balletti, che non è esattamente quello che faccio già in banda, ed è anche quello che mi è piaciuto di più, il balletto. Anche la formazione è stata bella con l'insegnante che ci ha fatto ballare, ci ha parlato un po' più nel dettaglio di quello che stavamo andando a vedere, i vari significati, e è stato proprio bello.
2: Quindi un'esperienza positiva che magari rifarai ancora se avrai l'opportunità di partecipare o di assistere, quindi molto bello.
1: Poi normalmente i balletti hanno una musica anche un po' più leggera, no? Un po' più allegra, un po' più orecchiabile, tra virgolette.
6: Sì.
1: No? E quindi piace di più, insomma, è più facile anche come musica. Va bene, adesso c'è?
2: C'è un po' di intervallo.
1: Facciamo un break musicale e poi continuiamo.

0: Bene, allora ritorniamo e ascoltiamo una precisazione che voleva fare il professor De Palma rispetto a quanto stavamo dicendo prima.
1: Sì, non... Il trittico di balletto a cui abbiamo assistito è, non è proprio un balletto classico come il Lago dei Cigni, Silvia o questi balletti classici o Le Corsair, ma è stato un trittico di coreografie, di coreografi e di danza moderna, per cui innovatori del linguaggio della danza classica, e sto parlando di McGregor, Milo e Naharin, che sono tre grandi coreografi. Diciamo che McGregor è un inglese e fa fare ai suoi ballerini delle coreografie che prevedono linee spezzate, i loro corpi ricreano linee spezzate rispetto alla danza classica, che invece è tutta tesa verso l'alto, no? Per quei salti, per cui le punte, per
2: gli slanci.
1: Gli slanci, esatto. Mentre in questo caso i corpi assecondano la musica è una musica contemporanea, naturalmente c'è dentro anche dell'elettronica, e questi corpi vanno a esplorare delle linee nuove, cioè linee di movimento nuove, proprio uno studio proprio sul movimento del corpo, per creare qualcosa di veramente inedito. Ma io invece era un danzatore classico e poi è diventato coreografo, e anche nella sua coreografia era molto malinconica, era una coreografia
2: triste,
1: sì, bellissima, dedicata a una persona scomparsa, e quindi c'era dietro anche un aspetto concettuale dietro quella coreografia, in cui

0: coreografia è iniziata già all'intervallo, no? C'erano luci accese, il palco aperto, sipario aperto, e un ballerino ha iniziato così a saltellare in giro per il palco, sembrava si stesse scaldando, ma in realtà era lì davanti a tutti che faceva dei movimenti come per sciogliersi, ma in scena. E poi sono stati chiamati dei come dicevo prima, della gente dal pubblico, ma non prestanti ai tanti, anche anziani signore, ragazzini, cioè di tutto.
1: Robusti.
0: E sono stati
2: di coinvolgere tutti proprio.
0: E sono stati, hanno capito cosa dovevano fare, cioè dal movimenti corali del corpo di ballo, loro hanno capito, assecondando i loro movimenti, sono diventati, noi li osservavamo dall'alto, sono diventati effettivamente parte della coreografia, no? Sono stati inclusi in questo movimento, no? Ed è stato veramente affascinante. Poi ha proposto una sua coreografia famosissima del corpo di ballo di Tel Aviv su una musica yiddish, e devo dire che è stato veramente, veramente emozionante. Loro citano sempre questo balletto perché effettivamente sono stati tre momenti molto diversi, ma effettivamente molto d'impatto.
1: Bello. Certo, va bene. C'è Raffaele adesso che voleva dirci qualche cosa.
2: Ecco, Raffaele, gira il microfono, bene, vai.
3: Sì. Anche a me è piaciuto molto, come ha detto il prof, lo spettacolo di Narin. Mi ha proprio coinvolto, poi alla scala sentiva bene, proprio ti coinvolgeva le emozioni, e mi piace molto che coinvolge tutto il pubblico, senza che una persona deve essere preparata alla danza classica o qualsiasi tipo di danza. Proprio il fatto che anche persone, mi ricordo una signora di 80-90 anni che saliva sul palco e ballava con i ballerini.
2: Pensa
3: a te. Questa cosa coinvolge tanto e ti lascia un segno che non tutte le esperienze lasciano.
2: Ecco, questo è bello, sì, è molto bello.
1: Beh, mettersi in gioco e proporsi comunque è una cosa, sì. No, bella, no? Per tutti. Va bene. Qualche altro vuole aggiungere qualche cosa? Abbiamo ancora qualche minuto.
0: Sì, rispetto a ciò che vorremmo fare l'anno prossimo, ecco, proposte per eventuali correzioni al progetto dell'anno prossimo. Ecco, devo dire che questo insieme di duetti a cui abbiamo assistito non vale sicuramente quanto un'opera. Che è vero che a volte possono sembrare, come dicevi tu, dei polpettoni, tra virgolette.
1: Sì, cioè, il senso buono,
0: Ah, ok. Certo. Ma in realtà sono storie molto intense, molto coinvolgenti, sono piene, molto emozionanti, per cui in realtà l'impatto poi anche delle coreografie durante le opere, poi c'è dentro tutto, sono i costumi, le coreografie, i balletti, le scenografie, insomma,
1: c'è la storia dentro,
0: c'è la storia, quindi i grandi libretti. Anche, è anche più bello fare formazione prima, perché no, uno può leggere il libretto, può invitare direttori d'orchestra, coreografi.
2: Ecco ragazzi, vi devo dire che siete proprio fortunati, perché il vostro professore, professor De Palma Stefano, che è qui con noi, è talmente coinvolto, talmente appassionato, talmente partecipe a queste cose, che riesce a trasmetterla a tutti. Cioè, uno non andrebbe mai alla Scala a vedere un'opera lirica se non l'ha mai vista o se non gli interessa, ma proponendolo e facendovi capire il bello di quello che viene trasmesso, rimane coinvolgente, cioè apre proprio una porta che magari non avreste aperto mai, e questo è un grande vantaggio, è un grande vanto anche per voi, perché comunque dite, abbiamo un professore che ci ha fatto conoscere tutto questo mondo così bello, così affascinante, con questo linguaggio che va al di là della parola, ma attraverso il ballo, il canto, il movimento, come diceva lui, la coreografia, la scenografia, danno tanto, insomma, ecco, aprono proprio degli altri orizzonti.
1: Sì, poi non è detto che abbia un seguito, no, questa vostra prima esperienza. Io mi auguro di sì, cioè auguro che le cose belle siano portate avanti, no? Le belle sensazioni, le belle esperienze si possano replicare durante la vostra vita, però non lo sappiamo, quindi mi

0: auguro e basta che possa essere davvero l'inizio di una, magari di una passione, di, una, di un interesse da portare avanti.
1: Posso fare io una domanda a loro?
0: No, prego.
1: Rispetto all'ultimo spettacolo a cui abbiamo assistito, questo dei duetti, secondo voi quali sono stati i punti di forza e i punti deboli di questo spettacolo? Ma così almeno anche per me che organizzo la formazione è interessante capire, avere un feedback, e se magari ci sta ascoltando qualcuno del servizio di promozione culturale della Scala,
0: certo.
1: Almeno,
0: dice, bravi.
1: Almeno possiamo dare in diretta lavoro. Qualche consiglio anche a loro.
0: Certo. Quindi per il 2027 avete programmato di fare altre uscite?
1: Sì, sì, no, ma la mia domanda era effettivamente una domanda a cui mi piacerebbe sentire una risposta. Sì, poi nel 2027 andremo avanti sicuramente, certo. Se abbiamo tempo, Gianni.
0: Sì, certo.
1: Grazie.
0: Abbiamo ancora 3 minuti.
2: Allora, per i duetti devo dire che all'inizio era un po' difficile comprendere ciò che dicevano, ma anche quando andavo avanti mi ricordavo certe cose che nelle lezioni aveva spiegato il professore, di conseguenza è stato più facile comprendere. E secondo me è stato proprio quello il punto di forza, avere una preparazione prima appunto di andare alla Scala. E secondo me si può anche approfondire questo aspetto e è stato utilissimo.
0: Bene, qualcun altro vuole?
3: Anche secondo me sono d'accordo
0: sua
3: con
0: mia.
3: Sì, sono d'accordo con quello che dice Sara. È stata anche bella la coreografia semplice della Scala, che andava bene per tutti i duetti che hanno fatto, quindi una cosa in comune, diciamo. E anche i vestiti dei cantanti, che erano moderni, diciamo, ti avvicinavano di più a questo mondo, come se uno si butta subito su un'opera lunga, complicata, magari non la coglie così.
0: Meglio andare per gradi,
3: sì.
0: Questo volevi dire.
3: Sì.
0: Va bene. Viola, volevi aggiungere qualcosa?
4: No, cioè io sono d'accordo sia con Suomi che con Sara, ah. È stata sì una bella esperienza, appunto come ha detto Suomi, questa cosa che era più moderno, insomma riusciva a
0: seguire meglio,
4: esatto, a capire certo. Meglio, poteva anche insomma avvicinarci un po' più,
0: era più leggera
4: alla nostra
0: come
4: generazione,
0: musica.
4: Esatto.
0: Va bene, Raffaele,
5: sì, anche io concordo con
0: siamo
5: in
0: chiusura.
5: Compagne. Comunque gli incontri, secondo me gli incontri preparatori sono punti fondamentali, che senza non si coglie a pieno ciò che vogliono esprimere gli artisti.
0: Giusto.
5: Quindi
0: certo.
5: Forse magari implementare qualcosa di più specifico, qualcosa di più coinvolgente, però molto più che ti coinvolge un po' di più. Dai,
0: va diciamo. Bene anche andare per gradi,
5: si
0: sì, può anche cominciamo così e poi continuiamo con.
1: Sì, sì, per dire nel duetto di Così fan tutte, il ragazzo ha preso un ciondolino per il cellulare, l'ha messo nel cellulare della ragazza, insomma, questo tipo di linguaggio applicato a un'opera di Mozart.
0: Certo, certo.
1: Ti fa capire che stiamo parlando di qualcosa di molto attuale.
0: Benissimo, siamo arrivati alla fine del nostro tempo, allora ringraziamo Suomi, Viola, Sara, Raffaele e il professor Stefano De Palma di essere stati con noi. Allora sicuramente ci diamo un appuntamento all'anno prossimo per parlare ancora del prossimo appuntamento e di questo progetto Tutti alla Scala. Grazie e buona giornata a tutti.
1: Grazie a voi.
2: Grazie mille.

0: Orizzonti in Blu, la radio.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Igea, la regia Matteo, buon ascolto. Farmacia di turno a Rovello, via Dante Alighieri 6, telefono 02 967 50517. Cinema Prealpi, Toy Story 5, animazione come genere, alle ore 18.30 e 21. Saronno, Comunità Pastorale Crocifisso Risorto, un avviso: l'orario delle celebrazioni dal 28 giugno al 30 agosto è riportato sull'informatore parrocchiale. Comunità Pastorale Crocifisso Risorto, parrocchia prepositurale, domenica 28 giugno alle ore 10.30, Santa Messa, nella solennità dei Santi Pietro e Paolo, con il rito del faro. È stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. È semplice, basta andare negli aggiornamenti dello stato e cercare il canale Radio Orizzonti, poi cliccare per seguirlo. Resta aggiornato sui nostri ospiti e programmi. Venerdì 26 giugno alle ore 19 presso Villa Gianetti, serata con la presenza delle vincitrici di Saronno Famosi, Lidia Cella e Miriam Rozzullo. Saronno, incontri dedicati ad adolescenti e giovani. Anime, guardare e pensare, ogni lunedì fino al 20 luglio 2026, dalle 17 alle 18, presso il Centro per la Famiglia in via San Giacomo 6, un gruppo rivolto ai ragazzi e ragazze tra i 13 e i 17 anni, appassionati di anime e manga, tra lavoro e famiglia. Martedì 23 e giovedì 25 giugno, dalle 18.30 alle 19.30, presso il parco dell'ex seminario in via Varese 159, yoga al parco, incontri di yoga e meditazione, consigliato abbigliamento comodo e tappetino per la pratica, ingresso a offerta libera. Saronno, giovedì 25 giugno, l'associazione L'Isola che non c'è propone la visita al Museo Diocesano di Milano per la mostra Werner Bischoff Point of View, partenza dalla stazione di Saronno con il treno delle 16.27. Sabato 27 giugno alle ore 14, auto e moto storiche, esposizione vetture d'epoca e corteo storico per le vie della città, in collaborazione con Motor Club Saronno, a seguire a Piericena. Fino al 30 giugno visite guidate su prenotazione alla Biblioteca Civica, Chiesa di San Francesco, Chiesa Prepositurale e Villa Gianetti, tutte le domeniche dalle 15.30 alle 17. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

0: programmi ospiti sulle onde di radio.
1: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'obolo di San Pietro.
2: Tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu, Lifestyle, dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguite.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: La Saronnese pericolosa, allarme dai residenti. Lazzate al pianoforte sul palco di casa. Saronno Solaro, blackout a macchia di leopardo. Saronno, intruso in cantiere. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Gia Mazzucchelli, alla regia Matteo Serenelli. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. La Saronnese. Mettete in sicurezza la Saronnese, l'appello dei cittadini dopo l'incidente mortale successo la scorsa settimana. In quel tratto, al confine con Rescaldina, non ci sono corsie per i ciclisti, l'illuminazione è inesistente la sera e mancano rotonde, tutte carenze da affrontare perché il rischio è altissimo, afferma chi percorre il viale 4 novembre ogni giorno, chi ci abita e ci lavora. Tantomeno sono stati piazzati cartelli, mantieni la distanza di 1,5 metri dal ciclista. Si è trattato dunque di una fatalità, ma nonostante ciò si sono susseguite polemiche sull'insicurezza della Saronnese. Il viale 4 novembre è una ciclabile voluta dall'amministrazione Clerici, ma solo nel tratto che collega Saronno. Qui è stato possibile concretizzarla perché la larghezza della carreggiata lo consente, mentre è troppo stretta dopo il distributore, dove c'è anche il ponte del Sulbozente. Già la strada è inadeguata per far fermare i veicoli che svoltano nella via San Clemente di Cerro, che devono sperare che qualcuno di buon cuore li faccia passare dal senso opposto di marcia e che nel frattempo nessuno li tamponi. Con una pista ciclabile sui due lati non ci sarebbe sufficiente spazio per far transitare gli automezzi nei due sensi. L'unica forma di prevenzione che ha potuto mettere in pratica l'amministrazione è stata collocare i cartelli stradali mirati alla sicurezza dei ciclisti. Il messaggio è chiaro, rispetta il ciclista, con l'invito agli automobilisti a mantenere una distanza minima di 1,5 metri durante il sorpasso. Un gesto semplice ma fondamentale per evitare incidenti. I cartelli si trovano in via 4 novembre all'altezza dell'Ec Lazzaroni all'ingresso da Rescaldina. Intanto si attendono le rotonde, una realizzata dal Tigros e l'altra dal centro commerciale di Rescaldina, che ridurranno la velocità. Lazzate. Dal pianoforte di casa ai palchi italiani, senza mai perdere il legame con il territorio. Paolo Ereim, pianista lazzatese classe 2001, è stato protagonista il 7 giugno a Lazzate del concerto I Grandi della Musica in piazza dei Lazzatesi, accompagnato dall'orchestra dei Colli Morenici e diretto dal maestro Andrea Colzani. Per Ereim si è trattato di una esibizione particolarmente significativa. Portare questo repertorio nel mio paese e condividerlo con un pubblico numeroso e caloroso è stato molto emozionante, racconta. Grazie alla collaborazione tra il Corpo Musicale Santa Cecilia, il Comune di Lazzate e numerose realtà locali, il pubblico ha potuto assistere ad un concerto sinfonico di alto livello con un concerto per pianoforte e orchestra di Mozart e la celebre Quinta Sinfonia di Beethoven. La passione per la musica nasce presto. I suoi genitori, pur non essendo musicisti, hanno sempre considerato la musica un elemento importante nella formazione personale. A indirizzarlo verso il pianoforte è stata anche la sorella maggiore. Sentendola esercitarsi in casa, Paolo ne rimase affascinato e iniziò a studiare all'Accademia Marziale di Seveso. Oggi il suo curriculum comprende concorsi, concerti e importanti riconoscimenti. Tra questi spicca il terzo premio al Premio Venezia 2024, concorso riservato ai migliori diplomati dei conservatori italiani. un risultato che gli ha dato visibilità e nuove opportunità concertistiche pur mantenendo la consueta modestia. Tuttavia lancio anche una proposta: avvicinare maggiormente i giovani alla musica attraverso la collaborazione tra scuole e associazioni culturali, con lezioni, concerto e incontri divulgativi. Blackout tra Saronno e Solaro. Una notte difficile tra interruzione di corrente, disagi e attese per migliaia di residenti tra Saronno e Solaro. I blackout che hanno interessato diverse zone del territorio si sono presentati a macchia di leopardo, con situazioni molto diverse da quartiere a quartiere e ripristini avvenuti in orario differenti. I primi problemi si sono registrati nel tardo pomeriggio di lunedì 22 giugno a Saronno, nelle zone di Cassina Ferrara e via Frua, dove la corrente è saltata intorno alle 19, lasciando al buio numerose abitazioni. In molti hanno contattato il servizio clienti per avere informazioni sui tempi di ripristino. In diverse aree la situazione è tornata alla normalità nel corso della serata, con il ritorno dell'energia elettrica intorno alle 21. Progressivamente la fornitura è tornata in diverse arterie, anche se poi è saltata di nuovo. Nel corso della notte però le segnalazioni sono proseguite anche in altre parti della città. Qui alcuni residenti hanno dovuto fare i conti anche con la mancanza dell'acqua, poiché gli impianti non erano dotati di gruppi di continuità e blackout ha bloccato il servizio. Un disagio durato circa un'ora. Disagi importanti anche Solaro. In via Tasso la corrente è venuta meno intorno alle 22 e molti residenti sono rimasti senza elettricità per tutta la notte. Alle 5.30 erano ancora senza corrente elettrica, con una previsione di ripristino per le 6.10. Sarebbero circa 200 le utenze coinvolte dal guasto. Per tutta la notte i cittadini di entrambe le città hanno condiviso aggiornamenti e richieste di informazioni sui social e nei gruppi di quartiere. Restano da chiarire le cause che hanno provocato il blackout, che hanno colpito in modo discontinuo diverse aree del Saronnese. Saronno. Nuovo movimentato episodio nel turbolento retrostazione di Saronno. L'altra notte, infatti, uno sconosciuto si è introdotto nel cantiere edile fra via Balaguer e via Varese. A dare l'allarme sono stati alcuni cittadini che intorno alle 0.15 hanno sentito rumori sospetti e poi è stato visto scappare un uomo con uno zaino che avrebbe avuto con sé anche arnesi da scasso, forse un flessibile ed un avvitatore. Il malvivente ha scavalcato la recinzione che si trova sul retro dell'area commerciale di via Varese ed è riuscito a dileguarsi. Sul posto l'intervento delle pattuglie dei carabinieri della compagnia cittadina e da parte dei militari sono state subito effettuate ricerche nei dintorni, ma il fuggiasco, che sarebbe comunque andato via a mani vuote, non è stato trovato. Proseguono le indagini per cercare di identificarlo. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina in notiziario. Igea alla lettura e Matteo alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.

0: eccoci qua. Buongiorno, buongiorno carissimi. Come?
1: Buongiorno. Hai visto in televisione il Po?
0: È in secca anche il Po, sì, c'è secco tutto qui. Ma ieri sera sembrava che dovesse venire un temporale, avevano detto, è andata via anche la luce qui a Saron in alcuni quartieri, è mancata la corrente, è stata via anche parecchio fino a stanotte in certe zone e sembrava che venisse, però c'era una luce stranissima.
1: Strana, molto vero.
0: Una luce molto strana in prima serata, diciamo, un rosato. Ma però era strana e pensavamo che arrivasse il temporale, invece il temporale arriva
1: che adesso il problema è che se ti arriva un temporale ti picchia giù ti distrugge
0: il
1: tutto.
0: Problema è che la grandine purtroppo quando c'è questo grande caldo, ieri c'era in televisione questo, com'è che si dice, ma non mi viene il nome,
1: meteorologo.
0: Chi?
1: Un meteorologo?
0: Uno scienziato spiegava proprio come si forma la grandine, specialmente quella lì un po' grossa, perché c'è le nuvole ascensionali, ma vanno su e giù e di conseguenza portano su e giù l'acqua che poi dopo si trasforma, insomma ha spiegato molto bene come si, però quando c'è questo grande caldo, perché poi ci sono le correnti calde che si scontrano con queste,
1: adesso attaccan lit,
0: è vero, e quindi succede questi disastri che adesso succedono e devi solo sperare di non essere in giro con la macchina quando comincia a grandinare. Pazzesco. Perché non sai come vieni a casa. Quindi detto questo, aspettiamoci. Però
1: penso che l'ultima grandinata abbiamo fatto fuori la grata del
0: conto. Sì, ma fanno favore tutto. A me tutte le mie roselline sul balcone, tranciate.
1: Anche le piante l'ultima volta che ho fatto quella grandinata, che era fine, ma era talmente tanta che il melograno...
0: Ah, è spartito il melograno, ecco.
1: No,
0: ma che peccato.
1: Neanche un melograno.
0: Ecco.
1: Neanche uno.
0: Comunque ieri pomeriggio sulla macchina, erano le 4, sì, circa 4 del pomeriggio, c'erano 38 gradi.
1: Sì.
0: 38 gradi sono tanti.
1: Tanti.
0: E quindi vai in casa e non ti devi muovere più, ma non ti viene neanche voglia di fare le cose poi alla fine. Anche se accendi un po' il condizionatore. Va bene, detto questo, diamo un appuntamento.
1: Ma non mi vedi bello oggi?
0: Hai tagliato i capelli?
1: Hai visto?
0: Sì, c'è il ciuffo per aria però, no? C'è il vento, c'è il ciuffetto per aria. Dovevi farteli tagliare più corti, scusa. Più corti ancora dovevi farteli tagliare, così non andava.
1: Nini, zainati.
0: Allora, diamo un appuntamento per venerdì sera alla Villa Gianetti. Ci sono queste serate, no? Lì si mangia, si beve, eccetera, eccetera. E venerdì sera dalle 7:30, mi sembra, dalle 19:30, ci sono le due vincitrici del Saronno famoso dell'anno scorso, la Lidia Cella e l'altra ragazza, la Ronzulla. Bravissime tutte e due, si esibiranno. Purtroppo i terzi classificati non possono essere presenti, però le prime due ci sono e intratterranno appunto per qualche brano queste le persone che ci sono lì. Quindi io direi che insomma è una bella serata, e visto che fa anche caldo magari si esce, la Villa Gianetti ci sono le piante per cui non fa caldissimo, e intanto si sentono queste due ragazze che, come sapete,
1: si vorrebbe anche un camioncino col gelato.
0: No, il gelato non c'è la birra, non so, ma io siccome non bevo la birra non so. Comunque vabbè, so che fanno anche da mangiare, le pizze eccetera lì. Comunque ecco, noi diciamo dai, insomma cerchiamo di sostenere questi ragazzi, che anzi, se avete degli amici, conoscenti, nipoti eccetera,
1: portateli
0: a sentire le ragazze, che poi hanno inciso il disco, perché hanno vinto e durante l'anno insomma sono andati anche a livello livello nazionale alla Radio In Blu, per cui insomma sono stati seguiti molto bene e quindi quest'anno c'è la seconda edizione del Saronno Famosi. Coraggio, perché scade,
1: è una bella,
0: esatto, una bella manifestazione, bella, proprio dare bella, la possibilità
1: bella veramente, merita,
0: ecco, dare la possibilità a questi ragazzi, per cui incentivate i vostri nipoti, i vostri magari i figli dei vostri amici a iscriversi, perché comunque è una bella cosa. Poi vabbè, se uno riesce a vincere, ad arrivare in finale eccetera, meglio, altrimenti ha passato insomma una bella serata assieme ad altri amici. Infatti i ragazzi che ci sono stati sabato scorso, c'erano altri due gruppi che ci sono stati e che hanno partecipato, e dicevano che hanno avuto l'esperienza molto bella nei camerini anche, cioè si sono ritrovati, si prestavano gli strumenti, si prestavano i consigli, quindi anche proprio un bel modo per,
1: sì, per fare amicizia,
0: per fare amicizia e ritrovarsi i ragazzi, ecco. Mm-hmm.
1: E poi è bella come trasmissione, proprio bella veramente,
0: ecco. Quindi dai, coraggio, magari i ragazzi hanno poco coraggio, dicono ma no, incentivateli. Allora vi ridò l'appuntamento, venerdì sera alla Villa Gianetti ci sono queste due ragazze che si esibiranno, che hanno vinto al concorso Saronno Famosi, e poi ecco c'è la seconda edizione, quindi aspettiamo bene le iscrizioni, perché mi sembra che al 4-5 luglio per adesso è fissata la data ultima, poi vediamo. Ok,
1: senti, posso darti degli spaghetti alla marinara?
0: Dammi gli spaghetti alla marinara,
1: ecco, guarda, in 20-25 minuti, 10 minuti di preparazione, in un attimo la fai, anche perché non pensate che spaghetti alla marinara, adesso ve lo dico bene, voi prendete, per sempre, facciamo sempre per 4 persone insomma, ecco, 4 persone, 350 grammi di spaghetti sono abbastanza. Poi si prendono mezzo chilo di pomodori pelati, quelli freschi, si vanno privati di semi, olio d'oliva extravergine, un bicchiere di vino bianco secco, lo spicchio d'aglio, 3 foglie di basilico, una decina di olive nere, tipo quelle Riviera, tipo quelle là. Poi un bel cucchiaino di capperi sotto sale, ben lavati naturalmente, un po' di sale e un po' di pepe. Si fa soffriggere in un tegame lo spicchio d'aglio intero con l'olio. Quando l'aglio è ben dorato, lo togliete. Aggiungete i pomodori a pezzetti, salate e pepate. Fate cuocere a fuoco medio per 5 minuti. Ogni tanto andate a mescolare. Dopo ve ne do un'altra che è molto buona. Adesso che mi è venuto,
0: stai pensando
1: questo e penso a quell'altro.
0: Ah, beh, certo. Basta che non ti confondi.
1: No, non mi confondi.
0: Ecco, bravo.
1: Quindi mescolate ogni tanto con un cucchiaio di legno, aggiungete il vino, fate evaporare. A questo punto unite le olive, i capperi dissalati, le foglioline di basilico, si lascia cuocere sempre a fuoco moderato, fin quando il sugo sarà bello denso. Si va a unire un po' di pepe se necessario, anche il sale se necessario, mi raccomando. Si fanno intanto le sale di spaghetti al dente e poi le scolate, le versate nella zuppiera condite col sugo ben caldo. È una buona. No, mi è venuta in mente questa ricetta qua, però l'avevo già data, non so quanto tempo fa, però l'avevo già data.
0: Sì.
1: Perché sicuramente che quando la dico, poi tu mi dici.
0: Sì. L'avevi già data. Ma magari non mi ricordo stavolta.
1: L'avevi già data.
0: No, non parlo. Non parlo, allora non dico niente. Vabbè.
1: Allora è una pasta asciutta. Una pasta asciutta che. E questa pasta asciutta. Va meglio le penne, anche le mezze penne, anche le penne rigate, sempre le penne rigate. Allora si prendono, facciamo il conto per 4 persone, un bel peperone un bel peperone o rosso o giallo, come volete, si taglia il peperone a pezzetti e si mette da parte. Poi tagliate una melanzana piccola, casomai la tagliate a metà, poi l'altra la fate friggere con l'uovo, che è veramente buono, sembra una bistecca, o altrimenti la mettete in forno. Poi dopo ve la do la ricetta anche di questa. Delle melanzane, le zucchine, il pomodoro in pacchino, una decina circa, un po' di cipolla e le melanzane. Allora, la prima cosa, tagliare a dadini piccolini le melanzane e i peperoni, olio extravergine d'oliva, fate rosolare un attimino insieme a un ulivo di cipolla, in modo quando la cipolla è rosolata buttate anche le altre cose, un po' di cipolla, buttate le vostre, fate rosolare un attimino, un po' di brodo o anche acqua con un po' di dado per dargli un po' di sapore. Quando passate un 5 minuti mettete dentro subito i peperoni. Le zucchine vanno messe per ultimo, perché le zucchine fanno prima a cuocere, quindi quando sono quasi cotte i peperoni e le melanzane, avete già messo dentro i vostri pomodori, per ultimo si mettono le zucchine. Andate avanti a cuocere, regolate un po' di sale e un po' di pepe e poi fate cuocere gli spaghetti, lo fate cuocere le vostre penne, che siano al dente ma non neanche troppo al dente, li buttate in questa pentola e andate avanti un attimino, quei 2-3 minuti che mancano alla cottura delle penne, mescolate per bene e poi dopo servite in tavola. Guardate, sono buonissime le melanzane, anche se prendete una melanzana grossa, che poi prendete magari per la metà, la melanzana si può benissimo tagliare a fette, non troppo fini. Se avete la cosa per grigliarla o in una pentola antiaderente, gli date una scottatina, appena una scottatina, e poi va bene adesso che purtroppo fa caldo accendere il forno, o si sa che fa un po' caldo, le potete fare anche su una griglia, sul fornello, mettendo sopra un nulla di prosciutto cotto e un rotolino di mozzarella. Però se si fa al forno
0: è diverso,
1: è un'altra cosa. E quindi? Poi dopo puoi servire anche questa con un po' di olio extravergine di oliva sopra, potete mettere sopra benissimo anche un pomodorino pacchino tagliato a metà,
0: si
1: scioglie un po', che fa un po' di colore e poi è buono, insomma,
0: certo,
1: esatto. E poi
0: anche se con questo caldo diciamo che abbiamo più voglia di mangiare le cose fredde,
1: perché per esempio se vuoi fare un buon riso freddo anche,
0: il riso, io preferisco il riso alla pasta, però ultimamente ho fatto delle paste, della pasta fredda ma con pochi ingredienti, la pasta.
1: Io per esempio, a me non piace né il riso freddo e né la pasta fredda.
0: Vabbè, allora
1: io a questo periodo, in questo periodo qua, mi piace tantissimo la pastina, il brodo.
0: Mangi la pastina.
1: E minestrone.
0: Il minestrone, sai, lo puoi mangiare anche tiepido, per cui
1: bello caldo.
0: E vedi che sei anziano, sei diversamente giovane, ma molto diversamente, mangia la pastina.
1: Così magari metto una bella pastina con l'esso. Gli ho detto ieri sera alla Pinuccia, dai, facciamo un po' di lesso, così facciamo anche un bel risottino.
0: Risottino, ciao, ancora.
1: Ma sai come mi ha guardato?
0: perché ha ragione.
1: Se aveva le, se aveva le, mi lanciava la lancia.
0: Ecco.
1: Ma guardato male.
0: Ecco, allora, visto che stavamo parlando di pasta fredda, dai, ti do questa qui.
1: Sì, sì, va.
0: Ti do questa pasta. Pasta, insalata di pasta bruschetta, perché questa pasta ha preso il nome. Vabbè, a parte che con la pasta fredda tu la fai prima e quando arrivi per cena o per pranzo ce l'hai già lì pronta, no? Il condimento è, richiama un po' la bruschetta mediterranea, che è a base di pomodorini e di basilico e olio. Quindi ci vogliono 400 grammi di farfalle, che ho cominciato ad apprezzare la pasta farfalle, non l'avevo mai, la pasta farfalle, non ci tenevo a cucinarla.
1: Sì, perché dice dove c'è,
0: perché
1: lo stesso,
0: mi,
1: un po' dura,
0: mi sembrava un po' dura, no, così.
1: Sì.
0: E invece guarda che se gli dai la sua cottura giusta, rimane bella al dente, però non è cruda, capito?
1: Sì, ma non mangiarne tanta di farfalle.
0: No, vabbè. No, però guarda, ti dirò, ti dirò che sì, appunto. Ti dirò che allora qui da appunto 400 grammi di farfalle. Un 250 grammi di tonno sott'olio. Dalla ricotta salata di pecora, netto.
1: Già lì
0: non sempre si trova, o se si trova la ricotta salata,
1: però
0: ci sono
1: a
0: i pezzi.
1: A me la pecora non piace tanto, perché
0: io preferisco la capra. Devo scegliere.
1: Preferisco la panca.
0: Però non chi?
1: La panca, perché sopra la panca la capra campa.
0: Ma sì. No, no, ma come carne,
1: no,
0: la pecora
1: non,
0: sa
1: no,
0: un
1: no,
0: po'
1: no,
0: di...
1: No.
0: Ecco, gli ovini...
1: Diciamo, le uova non mi piacciono.
0: Le uova, va bene. Allora, abbiamo detto tonno sott'olio 250, della ricotta salata di pecora. Io direi che qui... qualcuno ci metterà la variante, perché la ricotta di pecore è dura, capito?
1: Sì.
0: E c'è la ricotta salata dura. Penso che, però, di solito è tanto, il pezzo è grosso, per cui poi bisogna trovare altre ricette per utilizzarla.
1: Ecco,
0: ok. Vabbè, uno penso che si possa anche mangiare, però così è.
1: Penso.
0: La ricotta salata.
1: Come no?
0: Ecco, quindi. Vabbè, allora prendiamo.
1: Fai gli spaghetti dopo.
0: Beh, certo, esatto, condisci con questa. Ricotta salata di pecora, dicono 100 grammi, un paio d'etti di pomodorini, una cipolla rossa di Tropea,
1: che è buona,
0: che è proprio
1: rossa.
0: Dolce, è molto buona, sì.
1: Se tu la lasci lì diventa blu? Eh sì.
0: Come la lasci lì dove? Io ce le ho lì, le cipolle rosse sono rosse, di Tropea? Sì.
1: Ora tu prova, tu fai cuocere la cipolla di Tropea, oggi la mangi.
0: Ah, la cuoci.
1: Se tu la lasci lì la dici quel pezzo qua la mangio domani, già bella cotta, diventa scura.
0: Ah, ma
1: blu.
0: Cotta?
1: Sì.
0: Vabbè, no, io qui si parla cotta, di crudo. Allora, basilico, olio extravergine, sale e pepe. Si vanno a mondare i pomodori, si lavano, si tagliano a spicchi e si dispongono in una ciotola. Esatto, aspetta, sì, pomodorini, esatto. Si unisce la cipolla tritata e si condisce con abbondante olio, sale e pepe. Si mescola bene e si lasciano insaporire questi pomodorini per una decina di minuti. Poi si vanno a cuocere le farfalle in acqua salata, si vanno a scolare al dente e vanno passate velocemente sotto l'acqua corrente per fermare la cottura. Quindi si vanno a condirle, le farfalle, con il tonno che abbiamo sgocciolato e sminuzzato, i pomodorini che abbiamo preparato, si va a mescolare bene e si dispone nel piatto da portata, servendolo con la ricotta che abbiamo sbriciolato e qualche fogliolina di basilico. Più semplice di così, praticamente pasta con i pomodorini, ma avendola messa a bagno bene prima col condimento, con la cipolla, per cui ha preso proprio il sapore anche di queste cipolle, questo sarà buono, questo sarà la mia ricetta estiva.
1: Beh, senti, anche okay. Pomme cornite in buona. Pomme cornite,
0: cosa vuol dire pomme cornite?
1: Le patate con i fagiolini e la cipolla. T'hai mai mangiato?
0: E la cipolla? No, mai mangiata con la cipolla. Patate e fagiolini
1: Ho detto la cipolla di Tropea.
0: Patate e fagiolini sì, perché quando faccio i fagiolini sempre qualche patata sì.
1: E con la cipolla di Tropea è buonissima, eh.
0: Ah no, non ho mai mangiato con la cipolla. Pensa che io non mangiavo la cipolla cruda perché pesa quella, specialmente
1: no, ma no,
0: quella
1: lì
0: chiara.
1: È cotta, eh.
0: Ah, cotta. No, io non posso
1: la cotta. I fagiolini, perché ti mangia crudi?
0: No, i fagiolini e le patate cotte.
1: I cornete.
0: E la cipolla? La faccio cuocere?
1: Eh sì,
0: Ma come fai a farla cuocere?
1: Con l'acqua, te la metto sull'acqua.
0: Ah, bollita? No, non posso. A casa mia la cipolla cotta non va.
1: Ah, beh, se lo piace, ma è buonissima, eh.
0: Può darsi, cipolla... sicuramente. A me piace, va bene, per cui sicuramente sarà buona.
1: Allora, niente, se non...
0: Va bene.
1: Sono guzzi, eh.
0: Dai.
1: I gus? Cioè...
0: I gusci?
1: No... Sono, come dire, schizzinosi.
0: Un po' camola,
1: sì,
0: come diceva
1: camola.
0: La mia mamma.
1: Sono camola.
0: Un po' camole. La mia mamma diceva sempre, te sei come una camola svedese, non so perché.
1: Sì.
0: Probabilmente aveva conosciuto qualche svedese che era un po' camola. Va bene. Allora Sergio, bene. Dai, perché mancano...
1: Sì, esatto, ti do degli hamburger al Marsala. Che è un piatto che si fa in fretta e poi non è neanche tanto.
0: Vabbè, gli hamburger.
1: Allora, per 4 persone, 350 grammi di polpa di vitello macinata.
0: Sì.
1: Mezzo bicchiere di marsala secco. Qua ci vuole un 40 grammi di burro, se altrimenti anche ora.
0: Vabbè, comunque.
1: Il burro. La molica di un panino bagnata nel latte. Anche se il latte tiepido va benissimo, un cucchiaio di farina, sale e pepe. Allora si va a impastare in una mezza terrina la carne di vitello macinata con la molica di pane ben strizzata, un po' di sale e un po' di pepe. Suddividere l'impasto in 4 porzioni, alle quali date una bella forma di medaglioni appiattiti di circa una decina di centimetri. Ecco. Si fa sciogliere il burro nella padella, quando sarà ben caldo. Mettetevi questi hamburger, li lasciate cuocere per 5 minuti per parte, 4-5 minuti per parte. Poi si va a cospargere con un cucchiaino di farina, rimescolate accuratamente il fondo di cottura con un cucchiaio di legno. Si va a bagnare il tutto con mezzo bicchiere di marsala secco. Li mette sotto il vostro coperchio, l'associa ancora a fuoco basso per circa una decina di minuti e servite gli hamburger appena che sono pronti, ben caldi. Andate poi a mettere sopra il vostro bel sughetto. Come si può sostituire il marsala? Lo potete sostituire anche con il succo di limone, però col succo di limone si aggiunge però un po' di brodo, perché altrimenti il succo di limone non fa la bella puccettina. O se no, anche col brodo di dado va benissimo. E poi dopo, sì, perché altrimenti solo con limone rimane un po' troppo agra e allora si va ad allungare un attimino, però la sua morte è nel marsala. La sua morte è nel marsala, però si possono fare benissimo così. E poi si possono benissimo servire con una bella purea di patate.
0: Ecco.
1: Che è buono.
0: Buono,
1: veramente
0: quello.
1: Buono.
0: Sì.
1: Invece io ho fatto un contorno con le patate, ho fatto le patate alla Duchesse.
0: Ah beh, alla Duchesse sono quelle che col sac à poche però.
1: Col sac à poche. Però lì devi, prima di tutto, lessare bene le patate con un po' di sale appena, perché dopo dovete tagliare i denti. Poi ci va dentro, quando è fredda, prima vanno schiacciate perché se non puoi schiacciare.
0: Ok, devi fare come fare il purè,
1: come
0: no?
1: Fare la purea.
0: Okay.
1: Esatto, quando è fredda gli si mette dentro un bel uovo, dipende poi dalla quantità, perché fai il conto perché per 4 persone almeno ci va un uovo intero, diciamo,
0: sì.
1: Per 4 persone. Poi si va a mescolare si aggiunge la noce moscata. La noce moscata ne mettete dentro quanto voi volete sentirla come sapore, poi dovete un po' assaggiarla.
0: Sai che io non la uso con...
1: Mi si dà molto sapore, moscata. È molto buona la noce moscata, perché la fanno dove sono le mosche.
0: Sì, dove sono le mosche, arrivi te.
1: Una bella grattatina di cosa? Il formaggio grana,
0: sì.
1: Formaggio grana, e poi si fa questo impasto. Ci si può mettere dentro anche, se si vuole, del prosciutto cotto, però non a dadini, ma passato nel tritacarne, fine.
0: Ok.
1: Quindi un pochino appena si può mettere dentro.
0: Sì, un po' nel tritatutto, no?
1: Sì, ma deve essere proprio una portiglia. Dovete proprio, anche col mixer, deve essere proprio...
0: Ecco, sì.
1: Non deve essere
0: grossolanamente,
1: sì. Ma deve essere pezzettini. E poi lo fate insieme. Dopodiché voi prendete una carta forno e con il sacchetto poche fate i vostri cosini. Sono belli, anche da vedere, buoni. E poi si vanno a spennellare.
0: Ascolta, vabbè, adesso uno che non ha il sac à poche potrebbe fare anche delle cucchiaiate.
1: Allora le cucchiaiate fai delle pomme con i due cucchiai.
0: Sì, prendi due cucchiai e le metti sulla sì, carta forno. Sì. Cioè, se uno non ha il sac à poche da fare belle, perché si presentano anche bene.
1: Fare,
0: no?
1: Le puoi fare benissimo con.
0: Anche con due cucchiai fai la, sì, diciamo, la montagnetta.
1: La crenelle.
0: Esatto.
1: Con due cucchiai, uno con l'altro, e
0: bene, e diventa.
1: Dopo vai a spennellarli con l'uovo
0: per fargli prendere il bello colore.
1: Sì, ed è buonissimo.
0: Benissimo, che buone anche le però non porti mai qui niente, scusami.
1: Le ho fatte,
0: fai, sai, queste cose e poi dopo non le porti
1: fatte,
0: qua.
1: Le ho date con le capesante.
0: Ecco, mamma mia, che roba in, che te fette. Va bene.
1: Con le capesante e poi queste cose qua che ho fatto, le ho date con le sogliole.
0: Vabbè,
1: sogliole all'almugnaia.
0: Ah, buona, con limone, impanate, dice tipo impanate.
1: Sì, una roba veloce.
0: Bene, sentite, siamo arrivati al termine perché mancano 2 minuti, direi che finiamo con un po' di musica. Noi vi lasciamo qui e vi diamo appuntamento a settimana prossima. Ciao a tutti, buona settimana, ricordatevi venerdì sera in Villa Gianetti, vi aspettiamo. Ciao ciao.

0: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
1: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10.30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

fare il traffico giusto, per gli utenti giusti, al momento giusto. Questa è Evergreen. Ai microfoni di Radio Orizzonti Blu, Gisella Viccardi. La ragazza dagli occhi tristi. È la bionda misteriosa che fa innamorare Mastroianni in Le notti bianche. Un'anima candida, intensa e disperata, nel cinema e nel teatro. Trova sollievo soltanto momentaneo alla malinconia che le corrode l'anima. Maria Schell. Nata a Vienna il 15 gennaio del 1926, cresciuta in Svizzera, ottiene la fama internazionale vincendo la Coppa Volpi a Venezia.

La scena dura 5 minuti. Siamo dentro un lavatoio di un quartiere parigino zeppo di donne. Tinozze, acqua calda, pare di sentire l'odore della lisciva che pizzica il naso. Quando scoppia la rissa, da una parte c'è Gervaise, la zoppa, bionda e dimessa, dall'altra la bruna e arrogante amante del marito. Già si sa che la biondina dagli occhi tristi avrà la peggio, e invece, abbandonati i panni della vittima designata, la più dura è proprio lei. René Clément aveva visto giusto quando si era trattato di scegliere la protagonista del suo film. Da quel momento, per chiunque legga L'Assommoir, l'ammazzatoio di Émile Zola, la protagonista Gervaise avrà per sempre il viso di Maria Schell. È nata a Vienna, Maria Margarete Anna Schell, il 15 gennaio 1926, figlia maggiore di Hermann Ferdinand Schell, scrittore, e di Margaret Noé, attrice. Ci sono anche altri tre figli, Immi e Karl, che diventeranno ottimi professionisti del palcoscenico, e Maximilian, che è destinato alla fama come la sorella grande, ma quei tempi sono ancora molto lontani.

L'infanzia di Maria è nel complesso tranquilla, molto simile a quella di qualunque bambino che cresca in una famiglia serena, tra libri e giochi. Ma quando nel marzo 1938 avviene l'annessione dell'Austria alla Germania nazista, i genitori sono costretti a trasferirsi in Svizzera e le preoccupazioni, soprattutto economiche, si fanno sentire da subito, tanto da convincerli a mandare i figli a vivere in casa di parenti, almeno finché le cose non siano un po' sistemate. Maria viene iscritta in un istituto religioso a Colmar, in Francia, che frequenta fino all'estate del 1939, quando, tornata a casa per le vacanze estive, è costretta a rimanere in Svizzera a causa dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Prosegue gli studi alla Scuola delle Arti Teatrali di Zurigo, nemmeno troppo sicura di voler diventare un'attrice, ma il destino a decidere per lei è proprio lui, quando nel 1942, a soli 16 anni, viene scritturata come coprotagonista del film Streibuch, una produzione svizzera di buon livello. Comunque lei non si piace, non si vede, immatura, impreparata, legnosa, è una perfettina. Maria ha una mentalità da ragioniere e sa bene che c'è un solo modo per migliorare: studiare. E Maria studia, infatti, oltre a lavorare in teatro. Diventa un volto noto della scena svizzera perché è brava, è giovane. La sua determinazione è palpabile, pur nascondendosi sotto la carnagione da bionda e dietro quel sorriso particolare che sembra sempre pronto a spezzarsi in un pianto.

Nel 1948 arriva l'occasione che aspettava. Da quel primo e secondo, lei poco significativo, debuttò. Le viene affidata una parte rilevante nel film di Carl Arlt, La casa dell'angelo, una pellicola che oltrepasserà i confini della Svizzera, regalandole un inizio di notorietà e un soprannome coniato per lei dal collega Oscar Werner. Anima candida. Werner è un attore di grandissimo talento. Presto diventerà una vera e propria icona del cinema austriaco e internazionale. Ma il nomignolo a Maria non piace, la infastidisce. Da quel momento, comunque, la sua carriera decolla, grazie anche a Gervais di René Clément, costruendo un personaggio complesso, intenso di luci e di ombre. Nel 1956 vince la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile alla Mostra del Cinema di Venezia. Del resto, già nel 1954, con il suo film L'ultimo ponte, la giuria del Festival di Cannes, presieduta da Jean Cocteau, le aveva tributato una menzione speciale. Nel 1957 Luchino Visconti la vuole per Le notti bianche, tratto dal racconto di Dostoevsky. Chi meglio di lei potrebbe dare il volto a Natalia e soprattutto incantare Marcello Mastroianni?

Maria non abbandona mai il teatro, nonostante gli impegni cinematografici sempre più numerosi, ed è forse questo che le dà quella marcia in più. L'abitudine al palcoscenico le permette di immedesimarsi profondamente in ogni personaggio, non di recitarlo e basta. Hollywood si accorge di lei, complice un certo Yul Brynner, che la suggerisce al regista Richard Brooks, in procinto di girare Karamazov, un altro Dostoevsky. Seguono due western, L'albero degli impiccati e Cimarron, dove vive una appassionata storia d'amore con Glenn Ford, il golden boy dell'età d'oro di Hollywood. Ma fatti due conti, non vede l'ora di tornare in Europa. L'America è troppo invadente, troppo americana. Torna al teatro, recita Shakespeare, Goethe e Shaw. Arriva anche a Broadway con il dramma Poor Murderer. I film diventano sempre più rari. Nel 1974 gira Dossier Odessa, l'unico insieme a suo fratello Maximilian, e poi tanta televisione, veramente tanta. Le piace e la diverte.

Nel 1991 succede qualcosa di inaspettato. Maria tenta il suicidio. Le ragioni? Chissà, forse la salute che inizia a declinare, forse un momento di tristezza profonda, forse quei personaggi che sono diventati così totalmente lei e le hanno lasciato poco spazio per vivere il resto, come i suoi due matrimoni finiti entrambi con un divorzio. I figli Marie-Thérèse e Oliver, il flirt con Glenn Ford, nato e morto nel giro di un film, forse quella realtà che non le è mai piaciuta così un granché. La finzione del cinema è molto più bella della vita di tutti i giorni. Al tempo sembrava una buttata infilata lì durante un'intervista, invece forse non lo era del tutto.

Maria si salva, ma non si riprende più. Dopo alcuni ictus e un grave problema polmonare, nel 1996 si ritira dalle scene e va a vivere in un paesino di neanche 1000 anime in Carinzia, dove si sente a casa, in pace con se stessa e con gli altri. Maximilian le è vicino, suo fratello. Sono sempre stati complici loro due, si sono sempre aiutati e sostenuti, tanto che nel 2002 il fratello gira Meine Schweizer Maria, mia sorella Maria, un cortometraggio tutto dedicato a lei, a Maria, alla sua vita, al suo mestiere, alla ragazza dagli occhi tristi che non amava la realtà e che ha dovuto farci conti alla fine. Nel febbraio di quello stesso anno Maria e Maximilian ricevono il prestigioso premio Bambi. Per lei non è il primo, ma questa volta è diverso. Lo vince insieme al fratello per quel documentario che racconta la sua fragilità, la sua malattia, la demenza che le annebbia la mente, quello che era e che è diventata.

È l'ultima volta che compare in pubblico. Poco prima di Pasqua, nel 2006, Maria si sente male e viene ricoverata in ospedale, dove muore il 26 aprile per un infarto. La memoria è la cosa più importante della vita. Nessuno può portartela via, aveva detto. Deve aver pensato che era meglio andarsene, Maria, quando ha capito che la malattia la stava cancellando. Quella cosa che è tanto importante per lei, meglio andarsene e riposare.

La ragazza dagli occhi tristi è la bionda misteriosa che fa innamorare Mastroianni in Le notti bianche. Un'anima candida, intensa e disperata, nel cinema e nel teatro, trova sollievo momentaneo alla malinconia che le corrode l'anima.

Il tempo a nostra disposizione è proprio terminato. Non resta che salutarci, ma io vi aspetto alla prossima con Evergreen.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Udienza in Corte Costituzionale, chiamate a esprimersi per l'ottava volta sul fine vita, appuntamento inedito per la presenza di 11 malati. Arrestato un ragazzo di 27 anni per omicidio stradale dopo che ieri sera a Milano non si è fermato a un posto di blocco e nell'inseguimento è morto un agente di polizia locale. Italia ed Europa nella morsa del caldo, 40 morti in Francia, da noi 15 città da bollino rosso, domani saranno 16. Pensioni più basse del 34% per le donne rispetto agli uomini, emerge dal rapporto INPS, permane il divario di genere anche nelle retribuzioni. Buonasera ad Antonella Mito, l'udienza stamattina in Corte Costituzionale, chiamata a esprimersi per l'ottava volta sul fine vita, appuntamento inedito per la presenza di 11 malati, 8 contrari al suicidio medicalmente assistito e 3 a favore. Sentiamo Pierluigi Vito.
2: La questione di costituzionalità, sorta in seguito alla morte di una donna affetta da Parkinson avanzato, aiutata ad arrivare in Svizzera per togliersi la vita da Marco Cappato e altri dell'associazione Luca Coscioni, è stata sollevata da un GIP di Bologna. Secondo i sostenitori dell'intervento della Consulta, questo parametro opera come fattore di discriminazione e aggravamento delle sofferenze nei casi di una prognosi infausta. Ma chi rappresenta la galassia provita e alcune persone malate contrarie all'eliminazione del requisito in questione, giudica necessaria questa regola, come ci dice l'avvocato Mario Esposito.
3: Viene chiesto delle due l'una, o di eliminarla o di aumentarne il grado di flessibilità per consegnarla all'apprezzamento del singolo medico o del singolo comitato di medici, il che significa sostanzialmente ad un lamentato presunto arbitro sostituirne uno ben peggiore.
2: La Corte sarà chiamata a valutare anche un possibile difetto di competenza del Tribunale di Bologna sulla questione. Contraria alla rimozione del paletto dei trattamenti vitali si è detta anche l'Avvocatura dello Stato. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: È stata rintracciata l'auto che ieri sera non si è fermata a un posto di blocco a Milano, facendo scattare l'inseguimento nel quale ha perso la vita il 39enne agente di polizia locale Francesco Imprezzabile, arrestato il 27enne albanese che era alla guida. Per ora si esclude lo speronamento. Messaggi di cordoglio dal capo dello Stato Mattarella e dalla Premier Meloni. Sentiamo Pierachille Dolfini.
4: L'auto che non ha rispettato l'alta è stata rintracciata a Pioltello, comune dell'Interland milanese, non lontano dal luogo dell'incidente. Arrestato e portato a San Vittore un ragazzo albanese di 27 anni, già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per altro reato, fermato dopo l'individuazione dell'auto. Con lui è stata fermata anche una seconda persona. Si indaga per omicidio stradale e fuga pericolosa. Per ora però si esclude lo speronamento della moto da parte dell'autovettura in fuga. Gli agenti della polizia locale nella serata di ieri, intorno alle 21.30 in zona Parco Lambro a Milano, hanno intimato l'alto di una vettura che si muoveva in modo sospetto, alto che il conducente ha ignorato accelerando. Immediato è partito l'inseguimento con 3 moto, una delle quali guidata da Imprezzabile. I colleghi hanno perso di vista l'agente motociclista, ma poco dopo hanno trovato la sua moto a terra, a bordo strada, e più avanti l'agente in arresto cardiaco. Soccorso e trasportato all'ospedale Niguarda, Imprezzabile è morto poco dopo. Pierachille Dolfini, linea allo studio.
1: E a Napoli si indaga sulla morte di un giovane di 21 anni, Lorenzo Spasiano, incensurato, colpito a morte la notte scorsa davanti alla sua abitazione da una persona che gli ha esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata. Sentiamo Amelia Cartia.
5: Era incensurato Lorenzo Spasiano e non aveva nessun legame acclarato con gli ambienti della criminalità. Il 21enne di Napoli è stato ucciso la notte scorsa nel suo quartiere a Miano, raggiunto da un colpo di pistola sparato a distanza ravvicinata al petto. Ritrovato dalla madre, il ragazzo è stato portato d'urgenza all'ospedale Cardarelli, dove è deceduto. L'omicidio, avvenuto davanti alla casa del giovane in via Caprera, farebbe pensare a un coinvolgimento con i clan che hanno nella zona la loro roccaforte, ipotesi però esclusa da chi conosceva il ragazzo e la sua famiglia. Stando alle testimonianze di chi frequentava l'operaio ucciso, la ragione dell'omicidio sarebbe da ricercare in una lite avvenuta durante una partita di calcetto. Gli strascichi di quell'episodio, ricorda qualcuno nel quartiere, si sarebbero trascinati per settimane. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: E dopo i colloqui in Svizzera fra Iran e Stati Uniti, è giallo sulle ispezioni ai siti nucleari iraniani. Sentiamo Antonio Soviero.
6: Partiamo dalle cose chiare. Sull'esito dei colloqui in Svizzera tra Stati Uniti e Iran. Fino al 21 agosto Teheran potrà vendere il petrolio all'estero. Lo stretto di Hormuz è aperto. Ieri sono passate 36 navi. Sugli altri punti, tanto fumo e versioni contrastanti. Dossier nucleare. Trump insiste, gli iraniani hanno accettato ispezioni su tutto. No di Teheran ai siti bombardati. Capitolo beni congelati. Il capo negoziatore iraniano Ghalibaf annuncia che gli USA libereranno 12 miliardi di beni congelati. Il presidente USA saranno utilizzati per acquistare beni umanitari americani per la popolazione iraniana. Ma Teheran ribatte: decidiamo noi cosa fare delle nostre risorse. Per non parlare di Hormuz, al tycoon che insiste il passaggio sarà libero, l'Iran annuncia l'istituzione di un gruppo di lavoro congiunto con l'Oman per la gestione dello stretto. Qatar e Pakistan lavorano comunque al prossimo round di colloqui che, nonostante tutto, vanno avanti su tutti i capitoli, tranne che sui missili iraniani. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E ora passiamo alla guerra in Ucraina, diplomazia in stallo e le prospettive di colloqui si allontanano. Intanto Zelensky non partecipa al vertice sull'Ucraina per dissidi in Polonia per dissidi sulla Seconda Guerra Mondiale. Sentiamo Vito De Torre.
7: La diplomazia resta ferma e la prospettiva di nuovi colloqui appare sempre più lontana. A confermarlo è il ministro degli esteri russo Lavrov, che oggi ha ribadito come Mosca sia concentrata esclusivamente sul raggiungimento degli obiettivi militari in Ucraina. Lavrov ha inoltre accusato gli Stati Uniti di aver abbandonato il ruolo di mediatore imparziale, schierandosi a favore di Kiev, e sostiene che Donald Trump avrebbe disatteso le promesse formulate un anno fa durante il vertice con Putin. Sul terreno intanto la Russia continua a subire gli attacchi dei droni ucraini. Le tecnologie impiegate da Kiev riescono spesso a eludere i radar russi, colpendo in particolare le raffinerie di petrolio. Secondo il Kiev Independent, Zelensky avrebbe ricevuto da Trump il via libera a condurre operazioni contro la Russia con maggiore audacia. Un funzionario della Casa Bianca, citato dal giornale, sostiene che il presidente americano non ritenga Putin disposto a fermare la guerra senza una forte pressione. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Accanto al necessario contrasto all'evasione fiscale a tutela dei contribuenti onesti, si è affiancata la vigilanza dei conti pubblici anche dell'Unione Europea, lo ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella al Quirinale in occasione del 252esimo anniversario del Corpo. Nell'ultimo anno e mezzo la Guardia di Finanza ha sequestrato 4,7 miliardi frutto di evasione, scoperte 8.297 evasori totali, 47.000 lavoratori in nero irregolari, denunciate 20.000 persone per reati tributari, di cui 223 tratti in arresto. E ora ci spostiamo in Medio Oriente, nuovo round di colloqui diretti a Washington fra Libano e Israele. Noi ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti. Buonasera. Non c'è Alessandra Buzzetti, ora siamo quindi alla pagina politica, al centro temi internazionali e nazionali. Ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
8: Buonasera Antonella, abbassare i toni e trovare una via d'uscita al caso Trump. Le indicazioni arrivano direttamente dalla Premier Meloni. L'invito sarebbe quello di partecipare il 2 luglio alle celebrazioni dell'indipendenza che si tengono all'ambasciata americana. Ci saranno i due vice premier Tajani e Salvini e il ministro dell'economia Giorgetti. Nonostante i nuovi attacchi del presidente americano, la Premier tenta l'approccio del basso profilo. L'obiettivo sarebbe quello di raffreddare il clima in vista poi del vertice NATO del 7-8 luglio, dove Trump e Meloni potrebbero di nuovo incontrarsi. Rapporto con l'alleato americano che potrebbe diventare elemento centrale della lunga campagna elettorale. Occhi puntati soprattutto sul campo largo. Per la segretaria del PD Schlein si deve allargare la coalizione, mentre per il presidente pentastellato Conte si può scegliere il leader anche senza primarie. Intanto dalla Camera libera al piano casa, il provvedimento ora passa al Senato. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: E ora appunto andiamo in Medio Oriente, dove oggi un nuovo round di colloqui diretti a Washington fra Libano ed Israele. Noi ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti. Buonasera.
9: E buonasera, è cominciato poco più di due ore fa e durerà fino a giovedì questo complicato tentativo di segnare alcuni passi in avanti per mettere fine alla guerra. Secondo un canale TV di Tel Aviv, Israele proporrà un progetto pilota di ritiro parziale da una piccola parte del territorio libanese occupato, in cui entrerà l'esercito regolare libanese con supervisione americana, che monitorerebbe in tempo reale ogni eventuale scontro a fuoco in corso. Su un punto Beirut e Gerusalemme sono d'accordo: il rifiuto di negoziare con l'Iran come convitato di pietra dal presidente libanese ricevuto una telefonata dal segretario di Stato americano Rubio, ribadendo la necessità di rafforzare l'autorità dello Stato legittimo, ma il nodo del disarmo di Hezbollah e del suo futuro politico resta difficile da sciogliere. Hezbollah, che oggi ha denunciato 2 violazioni del cessate il fuoco per 2 raid israeliani, in uno contro un corteo funebre nell'area di Natavie, sono stati uccisi 2 libanesi. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. E continua il caldo torrido in Italia e in Europa, 40 morti per annegamento in Francia, da noi oggi 15 città da bollino rosso. Sentiamo Giorgia Bresciani.
10: Aumentano soprattutto nel centro-nord le città da bollino rosso per il caldo. Se oggi sono 15 da Bolzano a Viterbo, domani saliranno a 16 e giovedì a 17. Si aggiungeranno infatti anche Latina prima e Bari dopo. Le temperature massime percepite toccheranno i 37 gradi a Milano e Firenze, 36 a Bologna, 35 a Roma. Decisamente critica la situazione in Francia, dove, come ha riferito il premier Le Cornu, 40 persone, soprattutto giovani, sono morte annegate dal 18 giugno per aver cercato refrigerio in acque vietate alla balneazione. La notte scorsa è stata la più calda dal 1947. Terzo giorno consecutivo di allerta in Spagna, dove il picco di caldo è atteso nelle prossime ore con temperature minime intorno ai 25 gradi e massime nelle ore diurne superiori ai 45. I disagi proseguono anche nel Regno Unito. Le temperature sono risalite a quota 32, ben oltre le medie stagionali, e nei prossimi giorni si prevedono picchi record intorno ai 40 gradi. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Le pensioni risultano più basse per le donne del 34% rispetto agli uomini, lo evidenzia un rapporto dell'INPS. La differenza tra le retribuzioni supera il 25%. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
6: Nel 2025 l'indennità media delle pensioni di invalidità, vecchia e superstiti, è stata in media di 1876,1 euro al mese, ma per le donne questo importo cala a 1491,7, inferiore del 34% ai 2260,6 euro medi mensili degli uomini. È uno degli indicatori snocciolati oggi nel rendiconto sociale INPS, che parla di una consistente differenza di genere tra le retribuzioni. Sempre l'INPS sottolinea che la spesa per pensione è passata da 320 miliardi nel 2024 a 325 miliardi nel 2025, con una crescita dell'1,4% dovuta principalmente all'indicizzazione delle pensioni in rapporto alle variazioni dei prezzi al consumo. Complessivamente le pensioni liquidate nel 2025 sono state 834.658, circa 27.000 in meno rispetto all'anno precedente. Per quanto riguarda la strada del pensionamento anticipato, si riduce nettamente il numero dei beneficiari di opzione donna, crescono invece quelli che aderiscono all'APE sociale, costante il numero dei lavoratori usuranti. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: E questo era l'ultimo servizio. In chiusura uno sguardo alla borsa di Milano con l'indice di Piazza Affari FTSE MIB che chiude in calo dell'1,47%. E con questo è tutto, ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Davide Dedè che ci ha seguito in regia, da Antonella Mitola una buona serata.
11: Radio Orizzonte in Blu, la radio più vicina a te.
12: Prima dei fatti.
13: Prima dei fatti.
12: Tante rubriche, un solo programma.
14: Pillole di finanza a cura di Francesco Ceriani.
15: Bentornati al nostro appuntamento settimanale di educazione finanziaria. Oggi parleremo di un tema controintuitivo, perché la paura sui mercati può diventare anche un'opportunità. Nella scorsa puntata abbiamo parlato del VIX, il cosiddetto indice della paura, che misura la volatilità attesa sull'indice S&P 500 attraverso i prezzi delle opzioni. Quando il VIX sale significa che il mercato sta apprezzando più incertezza, più tensione e movimenti potenzialmente più bruschi. Ma la domanda interessante è: quando la paura aumenta, per l'investitore è sempre una cattiva notizia? Non necessariamente. Quando le borse scendono, l'istinto naturale di molti investitori è proteggersi, vendere e aspettare che la situazione torni tranquilla. Il problema è che spesso, quando la situazione torna tranquilla, i prezzi hanno già recuperato una parte importante del ribasso. Sui mercati si parla spesso di correzione, quando un indice scende di almeno il 10% dai massimi. Quando invece il ribasso supera il 20%, si entra generalmente nella zona del cosiddetto bear market, cioè il mercato orso. Queste soglie non sono formule magiche, ma aiutano a distinguere un normale calo di mercato da una fase più profonda. Un investitore consapevole non dovrebbe pensare il mercato scende quindi vendo tutto, dovrebbe piuttosto chiedersi: questo ribasso può essere gestito all'interno della mia strategia? Per esempio, un calo del 10-15% può essere l'occasione per fare piccoli ingressi graduali, se il portafoglio era già impostato per farlo. Un ribasso del 30-40% invece può offrire opportunità più importanti, ma richiede anche molta più disciplina, perché investire quando le notizie sono negative è psicologicamente difficile. Attenzione però, non bisogna comprare solo perché i mercati sono scesi. A volte i ribassi continuano, a volte dietro le discese ci sono problemi economici reali. Per questo la parola chiave non è coraggio, ma metodo. Gli ingressi durante le fasi di paura dovrebbero essere graduali, pianificati prima e coerenti col proprio orizzonte temporale. È un po' come comprare durante i saldi. Uno sconto può essere interessante, ma solo se il prodotto è di qualità e se ci serve davvero. Nei mercati finanziari vale lo stesso principio. Un prezzo più basso può essere un'opportunità, ma solo dentro una strategia ben costruita. Il vero punto non è indovinare il minimo del mercato. È evitare di vendere nel panico e, quando ha senso, usare la volatilità per migliorare il portafoglio nel tempo. Perché spesso le decisioni migliori non si prendono quando tutto sembra facile, ma quando si riesce a restare lucidi mentre gli altri si fanno guidare dalle emozioni. Anche per oggi è tutto, buon investing e alla prossima settimana.

0: Un libro alla radio, a cura di Federica Batignani. "1984" di George Orwell, letto da Federica Batignani. Con figli come quelli, pensò, la povera donna doveva vivere nel terrore. Un anno, al massimo due, e sarebbero stati a osservarla giorno e notte per cogliere il benché minimo segno di eterodossia. Al giorno d'oggi quasi tutti i bambini erano orribili. La cosa peggiore era che organismi come le spie li trasformavano sistematicamente in tanti piccoli selvaggi ingovernabili. Eppure tutto ciò non aveva mai l'effetto di renderli indocili alla disciplina del partito. Al contrario, adoravano il partito e tutto quello che lo riguardava. I canti, i cortei, gli stendardi, le esercitazioni con i fucili giocattolo, il culto del Grande Fratello, tutto ciò costituiva per i bambini un gioco meraviglioso. La loro ferocia era tutta incanalata verso l'esterno, verso i nemici dello Stato, gli stranieri, i traditori, i sabotatori, gli psicocriminali. Era quasi tutto normale che le persone di età superiore ai 30 anni avessero paura dei propri figli. Non passava settimana, infatti, che il Times non contenesse un articolo su qualche orecchiuto spioncello che aveva captato un'osservazione compromettente nella conversazione dei genitori e perciò li aveva denunciati alla psicopolizia. Il dolore al collo causato dal proiettile della fionda era pian piano sparito. Un po' rinfrancato, Winston sollevò la penna, chiedendosi che cos'altro poteva scrivere nel diario. A un tratto i suoi pensieri tornarono a O'Brien. Anni prima, non ricordava quanti, aveva fatto un sogno. Stava attraversando una stanza immersa nel buio e qualcuno, che era seduto non lontano da lui, gli aveva detto, mentre passava, «Ci incontreremo là, dove non c'è tenebra». Queste parole erano state pronunciate con una calma assoluta, quasi con noncuranza. Una semplice affermazione, non un ordine. Winston aveva proseguito, senza fermarsi neanche un attimo. La cosa strana era che nel corso del sogno quelle parole non lo avevano particolarmente impressionato. Solo in seguito, e gradualmente, avevano assunto un loro significato. Non ricordava se avesse visto O'Brien per la prima volta o ancora dopo quel giorno. Non ricordava nemmeno quando aveva attribuito all'uomo del sogno la voce di O'Brien. Comunque fosse, questa equiparazione era ormai un dato di fatto. Era O'Brien che gli aveva parlato nel buio. Winston non era mai riuscito a capire se O'Brien fosse un amico o un nemico, ma non gli pareva che la cosa avesse una grande importanza. Vi era fra loro un rapporto di reciproca intesa più rilevante di un sentimento affettivo o di una comunanza di ideali. «Ci incontreremo là dove non c'è tenebra», aveva detto. Winston non sapeva che cosa significassero queste parole, sapeva solo che si sarebbero avverate. La voce proveniente dal teleschermo si fermò per un attimo. Uno squillo di tromba risuonò in quell'atmosfera morta. La voce riprese: «Attenzione! Attenzione, prego! Proprio in questo istante è arrivato un comunicato dal fronte di Malabar. Nell'India meridionale le nostre forze armate hanno conseguito una splendida vittoria. Sono autorizzato ad affermare che l'azione di cui si è appena riferito potrebbe condurre alla fine del conflitto. Do lettura del comunicato». Cattive notizie, pensò Winston. E infatti, dopo una cruenta descrizione dell'annientamento dell'esercito eurasiatico, infarcita di cifre mirabolanti per quanto riguardava il numero dei nemici uccisi, venne puntuale l'annuncio che a partire dalla settimana seguente la razione di cioccolato sarebbe stata ridotta da 30 a 20 grammi. Winston ruttò di nuovo. L'effetto del gin stava passando, lasciandogli nello stomaco una sensazione di vuoto. Dal teleschermo, vuoi per celebrare la vittoria, vuoi per far dimenticare il cioccolato, proruppe l'inno «Per te, Oceania!». La regola era di ascoltarlo sull'attenti. Al momento, però, Winston non poteva essere visto. «Per te, Oceania, lascio il posto a musica leggera!». Winston si diresse verso la finestra, voltando le spalle al teleschermo. L'aria era ancora limpida e fredda. Da qualche parte una bomba a razzo esplose con un rimbombo sordo. Al momento ne cadevano su Londra all'incirca 20-30 a settimana. Giù in strada il vento continuava a sbattere avanti e indietro il manifesto strappato, continuando a scoprire la parola Socing. I sacri principi del Socing. Neolingua, bipensiero, la mutuabilità del passato. Winston si sentì come se stesse vagando nelle foreste del fondo marino, perduto in un mondo mostruoso. Era solo, il passato era morto, il futuro era imprevedibile. Quale certezza aveva che anche una sola creatura vivente fosse dalla sua parte? Come faceva a sapere se il potere del partito sarebbe durato o meno per sempre? Quasi a fornirgli una risposta, gli tornarono in mente i 3 slogan sulla facciata del Ministero della Verità. La guerra è pace, la libertà è schiavitù, l'ignoranza è forza. Prese dalla tasca una moneta da 25 centesimi. Anche qui, in caratteri chiari e netti, erano incisi gli stessi slogan. Sul rovescio, la testa del Grande Fratello. I suoi occhi parevano seguirvi. E lo stesso valeva per i francobolli, le copertine dei libri, i manifesti, i pacchetti di sigarette. Quegli occhi vi seguivano ovunque. Il sole si era spostato nel cielo e le innumerevoli finestre del Ministero della Verità, ora che non ne ricevevano più la luce, avevano un aspetto sinistro, come le feritoie di una fortezza. La vista di quell'enorme struttura piramidale lo gettò nello sconforto. Era troppo forte, impossibile dargli l'assalto. Neanche 1000 bombe razzo lo avrebbero abbattuto. Ancora una volta si chiese per chi stesse scrivendo il suo diario, per il futuro, per il passato, per un'epoca che poteva essere del tutto immaginaria. E davanti a lui non si parava la morte, ma l'annientamento. Il diario sarebbe stato ridotto in cenere e lui vaporizzato. Solo la psicopolizia l'avrebbe letto prima di spazzarlo via. Come potevate rivolgervi al futuro quando di voi non ne sarebbe sopravvissuta fisicamente la benché minima traccia e nemmeno una parola? Il teleschermo batté 14 colpi. Gli restavano 10 minuti. Doveva essere di ritorno al lavoro alle 14:30. Quel suono sembrava averlo stranamente rinfrancato. Egli era un fantasma isolato che proclamava una verità che nessuno avrebbe mai udito. Non era facendosi udire che si salvava l'umanità. Non era facendosi udire che si salvava il retaggio degli uomini, ma conservando la propria integrità mentale. Tornò al tavolo, intinse la penna nell'inchiostro e scrisse: al futuro o al passato, a un tempo in cui il pensiero sia libero, gli uomini siano gli uni diversi dagli altri e non vivano in solitudine, a un tempo in cui la verità esista e non sia possibile disfare ciò che è stato fatto, dall'età dell'uniformità, dall'età della solitudine, dall'età del Grande Fratello, dall'età del bipensiero. Salve. Lui era già morto, gli venne fatto di pensare. Ebbe l'impressione di aver mosso il passo decisivo solo ora, ora che aveva cominciato a dare una forma scritta ai suoi pensieri. Le conseguenze di ogni azione sono racchiuse nell'azione stessa. Scrisse: lo psicoreato non comporta la morte, esso è la morte.
1: Avete ascoltato un libro alla radio.

0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: guarisci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero del dolore, contempliamo la flagellazione di Gesù nel pretorio di Pilato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel terzo mistero del dolore contempliamo la coronazione di spine di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei

0: Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel quarto mistero del dolore contempliamo la salita al Calvario di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero del dolore, contempliamo la crocifissione e la morte di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato.

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: Dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
2: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni, il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
3: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino. Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
4: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
5: Perché no? Una trasmissione condotta da
6: Gigi Volpi,
7: Lorenzo Guzzetti,
8: Chiara Giancotti
5: e Franco Colombo. Perché no?
9: Fatevene una ragione!

0: Avvertenza: le opinioni espresse questa sera da Lorenzo Guzzetti sono strettamente personali e non coinvolgono gli altri conduttori né l'emittente radio. Buon ascolto. Stravincere.
1: Ci fosse, rispondesse al telefono, ecco, io però, che veramente io farei per l'anno prossimo una seria riflessione sui conduttori da confermare per la prossima stagione.
2: Ecco, io chiederei al popolo uboldese di andare in via San Martino.
1: Quella è casa San Martino, dove San Martino. Perché magari agli ospiti. Via Tamburini.
2: No?
1: E a suonare il citofono.
2: Con lo scotch, quello per
1: scappando.
2: Altrimenti la lottite, che è quella che si incastra il pulsantino, rimane bloccato.
1: Bene.
2: Per cui almeno lui, no? Perché è l'unico che lavora in Italia.
1: È l'unico che lavora. No, lavora solo lui, perché io non è che sono tornato da Milano, andato. No!
2: Lui lavora,
1: No, lui lavora.
2: Però
1: lui
2: non
1: lavora.
2: Suda.
1: No, non suda perché è bravo e insomma ne ha assolutamente, quindi non suda. Però vabbè, ragazzi, cosa vi devo dire? Ci siamo io, ci siamo Andrea.
3: Ciao a tutti.
1: C'è Gigi.
2: Ciao.
1: Bastiamo e avanziamo, cioè alla fine, cioè quelli più belli e bravi ci
2: sono. Anche perché la trasmissione si dice perché non fattene una ragione, per cui ha ragione, ce la facciamo.
1: Quando c'è il paglio non c'è. Quando non c'è il paglio è stanco e lavora. Ho iniziato oggi a lavorare, poverino, si è fatto una settimana di ferie giocando al paglio.
3: Ma ha ragione, no? Perché non si dice mica che fino a giugno si lavora per lo Stato, poi si comincia a lavorare per se stessi.
1: E lui lavora. Si
3: dimentica dei primi sei mesi.
1: Lui diciamo che fra un super bonus e l'altro, secondo me, lavora tutto l'anno per lo Stato. Però vabbè, per se stesso e non per lo Stato. Però buonasera a tutti gli ascoltatori, gli amici di TikTok. Dal vostro conduttore preferito, assessore preferito, tra l'altro.
2: Onorevole.
1: Quasi, vediamo, magari. Chi può dirlo? Certo. Non sono un assessore di salone, qua gli assessori si cambiano, ma con una velocità a neanche un anno del mandato. A parte chi per motivi di salute, a cui va tutta la nostra solidarietà, sostegno e abbraccio, però insomma non è che sia proprio un indicatore per il resto, anche perché potevano fare un assessore alla sicurezza, visto che Salerno continua ad accadere di meglio. Ma incominciamo dalla politica locale. A Salerno è arrivato Futuro Nazionale, quindi avete anche voi futuristi. L'avvocato Iole, saluto la mia cara amica avvocato Iolo, Luca Modio, ma già un consigliere comunale subito pronto per Futuro Nazionale. Futuro Nazionale cresce e Gigi Volpi tra poco farà il suo annuncio nel passaggio delle file del generale.
2: A settembre.
1: Sì, lui con calma, deve riflettere, deve capire quali sono le prospettive. Lui insieme a Lorenzo Guzzetti, che invece non...
2: Dipenderà tutto da Trump.
1: Da Trump, perché ti ha telefonato? E cosa ti ha detto? Che se vai al posto della Meloni allora ritorniamo amici come Italia?
3: Ha implorato.
1: Ha implorato per una foto con te?
2: No. Io volevo la foto con la Melania.
1: E lui ha detto, ci penso, perché sai... È una serie di meme, perché oggi è venuto fuori di tutto, ormai siamo nella pace, c'è la nuova pace firmata, ormai l'accordo di cessate il fuoco, che poi sarà una pace, flarirà negli Stati Uniti, Israele, insomma, diciamo che non è proprio per la quale, nel senso che con Libano, però sono ancora lì a battibeccare, chiamiamo battibecco per modo di dire, per carità. Però cosa si è visto? La benzina già sta calando ai distributori, che poi in realtà non è ancora arrivata neanche una nave da Hormuz, come cacchio fa? Vabbè, lasciamo stare, perché tutto il mondo è bello perché è variato. Però a livello internazionale poi c'è la lite, ormai ci eravamo tanto amati, però io devo dire la verità, avere a che fare con un errore non è stare sulle palle forse oggi a Trump e pensare che quando si diceva che eri bravo lo credesse veramente, cioè secondo me è questo che andrebbe studiato, questo dovrebbe dire, guarda, direi massima solidarietà alle istituzioni italiane, a Giorgia Meloni, al Presidente del Consiglio, all'Italia tutta, dovremmo essere molto coesi, mentre qualcuno fa il distinguo, perché veramente c'è anche dello sciacallaggio politico, però in realtà il problema era di finirsi che, cioè, quando ti faceva un complimento Trump, crederci, perché è poco credibile, leggermente. Poi ho visto una trasmissione fantastica sui disturbi bipolari, sul fatto della personalità, diciamo che ne ha molte, lo so, è molto amico insieme a Putin, ricordiamo che è molto amico di Gigi Volpi, ti ha telefonato ultimamente, è un po' preoccupato per quello che sta succedendo in Crimea, è stata razionalizzata la benzina perché...
2: ma ha telefonato.
1: Beh, ecco, cosa ti ha detto?
2: Che pronta vodka per settembre.
1: Pronta vodka per settembre, è tutto solo alcol parla. È strano che non abbia ancora aperto la bottiglia di Ruggeri che ha portato.
2: Ma la sto guardando.
1: Aprila.
2: No,
1: aprila. Vado tu.
2: Acqua.
1: E cosa non bevi? Ho portato la bottiglia e me la porto indietro piena, secondo te? No, non ho capito. Ah, ecco.
2: Quanti chilometri fai con
1: lui? Non lo so, dipende da meno dei tuoi, perché tu sei molto, molto bravo. E quando si dice il carburante eco, eccolo qua, più eco di quello. No, quindi sta succedendo un po' di tutto e di più, quindi abbiamo visto adesso si è dimesso il primo ministro inglese, è durato meno di 2 anni. Ormai devo dire che la storia degli ultimi governi dalla Brexit a oggi in Inghilterra assomiglia alla storia italiana degli ultimi, non degli ultimi anni, ma devo dire della prima repubblica tutta, poi sulla seconda possiamo dire che i governi sono durati abbastanza da quel punto di vista, però incredibile la così tanto decantata stabilità inglese fatta da un bipolarismo tra Troy e Labour, in realtà è diventata, adesso c'è la nuova Reform UK di Nigel Farage, che dopo aver fatto Brexit e averlo ottenuta intelligentemente ha detto facciamo un'altra roba che così posso di nuovo andare sul proscenio e sulla scena. C'è chi invoca ovviamente le elezioni, in realtà il sistema elettorale inglese è molto particolare perché chi fa il capo del partito diventa il capo del governo automaticamente. Ormai Stramer era veramente arrivato alla fine, mi faceva un po' ridere quando dicevano ecco c'è Macron, Stramer e Merz che si incontrano e non c'è l'Italia, non conta l'Italia, oddio, in realtà secondo me era una riunione di gente che ormai
2: non conta più,
1: è arrivata a fine corsa, perché Stramer l'abbiamo visto, Macron ormai se finì, forse Merz, però con una FD che sta crescendo molto anche lì, cosa dici?
3: Quindi la Meloni ci stava benissimo in quel gruppo.
1: La Meloni dicono che ci stava benissimo, ma in realtà la Meloni non è così a fine corsa, perché nonostante Vannacci, anzi c'è un sondaggio molto particolare che è uscito fuori che dice che se Vannacci dovesse essere nella coalizione di centrodestra, la coalizione di centrodestra perde, perché fa perdere più voti di quelle che porta a quelli che non voterebbero, perché c'è un ultimo sondaggio che è fatto, perderebbe 0,5 rispetto ad andare senza Vannacci, e andando senza Vannacci vincerebbe sul centro-sinistra, e andando con Vannacci perderebbe contro il centro-sinistra. Perché? Perché ovviamente Vannacci polarizza. Quindi un elettore, in questo momento il 32% degli elettori che vanno a Vannacci provengono dalla Lega, circa il 12% proviene da Fratelli d'Italia, il 10% proviene dai 5 Stelle, il 4% da Forza Italia, molto poco, il 2% da altri partiti, diciamo sempre
2: il 10%
1: dai 5 Stelle, e una area molto forte, 12% dal non voto, cioè gente che non votava più. È logico che, dando queste percentuali, se qualcuno imbarcasse, e lì è una discussione, poi si faranno queste, perché è logico che ci sono due condizioni diverse. Bisogna vedere che legge elettorale ci sarà, perché questa mista uninominali, proporzionale, un po' non si capisce. Però vedremo cosa accadrà, è tutto molto fluido, come si direbbe, visto che c'è stato il Gay Pride a cui tu hai partecipato, giusto? Eri sul carro.
2: Prima fila.
1: Di solito si sta ultimi in quelle manifestazioni, per un semplice motivo di sopravvivenza. Di solito si sta, però se sei stato in prima fila.
2: Ecco perché spingevano sempre. Non capivo.
1: È solo questione di gusti, lo dice giustamente Andrea. C'è stata polemica ovviamente su quello che è successo, perché come detto dovrebbe essere inclusivo, poi secondo me la cosa meno inclusiva che c'è, perché è bastato uno che sventolasse una bandiera del Gay Pride israeliana e subito è venuto fuori lo sfracello. Secondo me, io ripeto, è come se facessimo una manifestazione dell'orgoglio eterosessuale. Adesso, per viva Dio, ma che uno abbia i suoi gusti, va bene. Cioè,
2: ma
1: io
2: se li tenga.
1: Li tenga. Giusto che non ci siano discriminazioni, ma è anche vero che nel nostro paese non esiste discriminazione nella nostra Costituzione, razza, per gusti sessuali, per genere, eccetera, eccetera. Quindi alla fine devo dire che si fa un problema. Poi i buzzurri ci sono comunque, cioè purtroppo le persone maleducate, le persone razziste, ma ci sono indipendentemente dalle leggi, eh. Non è che una legge cambia, è educazione civica e ce ne vuole, ragazzi.
3: Però il paese più civile del mondo, perché abbiamo
1: abbiamo talmente tante leggi, abbiamo talmente tante norme, abbiamo talmente tanti divieti. Dovremmo essere un paese, scusate, esiste il divieto di sporcare in giro, e nelle nostre città, se guardi, vai in cammini, trovo tra cicche di sigarette, tra munnezza, tra carte delle caramelle, tra straccia, cioè, ci trova di tutto. Eppure c'è una norma che dice che non si può buttare per terra e non si può. Adesso guardate ad esempio la norma sui monopattini. Ah, il monopattino deve avere il casco e la targa. Ce n'è uno che vedete in giro che ha il casco e la targa. Uno su 10, uno su 20, uno su. E cosa fanno tutto il giorno inseguire per cercare? Il problema non sono le leggi. L'unica cosa che manca in Italia sono le leggi. Il problema è chi rispetta e chi non rispetta. E guardate che oggi non è più un problema di sanzione. Cioè, perché ormai è sempre il discorso del. È un problema etico. Perché o le rispetti, o se non vuoi rispettarle, non le rispetterai a prescindere. Perché è così. Perché tanto è un po' come quando si dice evasione fiscale. È logico che se non ci sono degli strumenti che sono così facili o così pervasivi che ti permettono, fra virgolette, di scoprire tutti nel momento stesso in cui la fanno, uno fa un trade-off costi e benefici, di quanto mi costa pagare le tasse? Quanto mi costa se mi beccano che non ho pagato le tasse? Che probabilità ho di beccarmi se non ho pagato le tasse? E poi
2: ma
1: uno
2: che
1: fa
2: le pagare qua?
1: E tanti fanno questo calcolo. Io preferisco dormire sonni tranquilli, e nonostante preferisca dormire sonni tranquilli, c'è un sistema talmente difficile che è difficile riuscire a pagarle tutte o essere in regola, perché se ne inventano talmente tante e sono tra l'altro anche non ci sono degli strumenti per dire ok, va bene, aspetta, fammi aspettare di essermi nella condizione di poterle pagare, e che spesso questo non avviene. Però questo è un problema in cui ne discutevo oggi con delle persone sul successo di Vannacci. Non è che è un successo, l'Italia ama delle cose nuove perché si deve innamorare anche di una prospettiva, se volete, di un sogno, di un ideale che oggi fai fatica a vedere, giusto o sbagliato che sia, lo vediamo molto a sinistra, radicalizzazione, e lo si vede anche a destra. E poi col tempo questi amori passano, sono spesso, Renzi è arrivato al 40% 41, Salvini è arrivato, Berlusconi arrivò al 36% sulle elezioni europee, Salvini 32, 30, insomma tutti hanno avuto il loro momento proprio di massima espansione, poi alla fine devi fare i conti con, poi oggi fare opposizione è facile, basta che ti metti lì e dici no, non va bene, e non devi scendere a compromessi. L'opposizione è il mestiere più bello del mondo. Io sono sicuro che coloro che non hanno vinto le elezioni a somma e che hanno governato per 11 anni si divertiranno molto di più in questi anni a fare l'opposizione che a governare, perché governare è molto più difficile, come sempre. Però è anche vero che, come ho detto, sono fenomeni che bisogna contestualizzare, evitando di dargli quella oddio cos'è tornato. Guardate, Gigi è qua con la camicia nera e il felz, ma non è per così, perché è così che oggi ha deciso di vestirsi così, ma è normale, Andrea, no? Lui è così,
3: sì,
1: che...
3: come no? Figuriamoci,
2: il nero snellisce.
1: Il nero per caso lo chiamano anche, perché lui canta anche le canzoni dei neri, perché potremmo mettere un pezzo dei neri per caso, potrebbe anche essere cattiva, una buona idea, non una cattiva idea. Però questa lunga premessa era per dire che viviamo tempi particolari a livello locale, a livello nazionale, e secondo me ne vedremo ancora delle belle da qui a breve termine. Perché? Perché si avvicina un anno importantissimo per la nostra provincia in particolare, perché abbiamo un sacco di comuni, Gallarate, Busto, Varese, che vanno al voto, che erano per Tusella, insomma, roba spessa. E poi ci sono le politiche, e lì è un'altra roba spessissima. E oggi nessuno può fare una previsione. Devo dire la verità che oggi, mai come oggi, la pancia ancora di più potrà determinare, e anche partiti locali. C'è il mio amico Cateno De Luca, di Sud Chiama Nord, che per la prima volta viene, fra virgolette, evidenziato anche dai sondaggi, con un 1,5% a livello nazionale, che vuol dire un 20% in Sicilia e qualche percentuale in giro per l'Italia. Però un 1,5% oggi fa la differenza fra una coalizione e l'altra. Io temo che oggi il tanto decantato bipolarismo sia riportare in auge una serie di partiti molto piccoli che dettano legge, magari in alcune zone molto particolari. Sud chiama Nord è un po' la Lega del Sud di una volta, l'MPA di Lombardo, c'erano state tante esperienze come questa, la DC di Cuffaro, di Totò Cuffaro e quant'altro, naturalmente in un ambito assolutamente diverso rispetto a quelle che sono state poi anche le vicende giudiziarie di queste realtà, però insomma sono tempi simpatici. Io metterei la prima, così poi noi stappiamo qua, cominciamo a bere, la prima pausa musicale, vediamo cosa ha scelto il nostro DJ Andrea.

0: la canzone evocativa di Lorenzo Guzzetti, lo abbiamo in diretta, attenzione!
1: Eccoci. Sì. Allora, buonasera a tutti.
0: Sì, senti,
1: buonasera.
0: Fa finta di essere anche stanco.
2: Sì, anche stanco.
1: Voi non avete idea.
0: Sarebbe meglio lavorare che fare quelle cose lì, eh?
1: Io, guarda, sono passati 10 giorni dalla tua nomina e non ho ancora ricevuto una nomina io altrettanto, quindi...
0: No, perché mi hanno detto che finché non volevano che poi ci fossero delle, ovviamente, inficiassi il tuo ruolo di giudice massimo del che dava anche i punteggi.
1: Ho provato a magheggiare.
0: Lo so, il Bello infatti mi ha mandato una lettera di reprimenda dicendo che ancora una volta li hai illusi e li hai fatti persino perdere di 4 punti, che è una roba mai vista nella storia del Palio, dove il Palio è stato vinto da San Cosma per 2 punti sul Taron. Taron che non riesce ad arrivare alla decima, come direbbe il buon Vannacci, non riesce ad arrivare alla decima, e invece dopo un po' di anni, in uno sprint incredibile, una serie di emozioni dove solo il Lazaret si è staccato subito, diciamo, dalla competizione.
1: La settimana prossima è l'ultima trasmissione.
0: Sì, è l'ultima prima della pausa estiva.
1: Ma io ho un cambio appalto.
0: Ma cazzo! C'è il cambio appalto, ma non ci credo.
1: Il cambio appalto.
0: Allora
1: vi devo salutare. Aspetta,
0: ma Lorenzo, hai un cambio appalto e l'appalto non è in mano mia. Qui non funziona più così.
1: Ma tu non fai quel mestiere lì, no?
0: Ma io posso fare cose che tu non puoi neanche immaginare sugli appalti, quindi no, scherza, a parte questo. No, vediamo, no, cambio appalto settimana prossima, sì, perché il 30 giugno sai che finisce.
1: Ah sì, che poi lui Gigi va via.
0: No, Gigi praticamente è già qua.
2: Io sono già via.
0: È già in costume.
1: E
0: quando
1: è che ricominciamo? Qual è il martedì?
2: L'8 settembre.
1: Sarà bellissimo. Allora ci vediamo l'8 di settembre.
0: Vabbè, ma ci sentiamo anche settimana prossima, dai. Pensa che io vengo a fare la trasmissione, che torno da San Sepolcro, dove parto sabato e ci sto fino a martedì, ma parto il martedì pomeriggio per essere qua il martedì sera, mentre tu hai un cambio appalto, no? Hai capito?
1: Parto e vado a Premana.
0: A Premana, va bene. Faremo una diretta a Premana. Cosa vuol dire? Premana. Dai, ciao Lorenzo, buona serata, buon riposo. Ciao. Anche questa, l'abbiamo fatta. Ha visto, neanche settimana prossima, cioè praticamente non viene più. Cioè, io a questo punto, Gigi, contrattualmente comincerei a fare delle riflessioni.
2: No, ma troviamo un sostituto.
0: A questo punto apriamo il casting.
2: Vannacci.
0: No, può essere, se viene Vannacci, Andrea, poi ho un sacco di domande da fargli, perché devo dire. Dica.
3: Io proporrei, visto che la trasmissione ormai è assessorile. L'assessora Sasso,
4: che è sicuramente di aspetto più gradevole del loro.
0: Sicuramente, immagino anche il tenore della cosa. Lui verrebbe tutte le sere solo per fare polemiche, litigare, per avere un po' di hype rispetto alle cose che fa. No, apriamo il casting, lo dico anche agli amici di TikTok. Radio Orizzonti cerca un nuovo conduttore da affiancare a questa compagnia, soprattutto per in questo momento. Potrebbe, fra virgolette, dare la sua disponibilità per i martedì sera, se poi no, è un milanista che non ha la Champions, meglio, perché così tanto c'è solo Andrea che rimane. Noi apriamo il casting, lo faremo anche sui social, e diventa anche tu un conduttore di Perché No. Fatevene una ragione, poi magari cambiamo anche il titolo, magari l'anno prossimo facciamo tutto un format, non lo so, però vogliamo dei conduttori nuovi, perché un po' per ovviamente salutiamo la nostra mitica Chiara, che non è con noi, ma lei ha più che giustificazioni per non essere con noi in questo momento. Spero che invece ci sarà occasione da settembre in avanti di riaverla almeno in qualche special guest. Però apriamo il casting. Allora, Gigi ha detto che seleziona le donne, non so perché, ha detto che lui vorrebbe selezionare la parte della voce femminile che manca in questo consesso misogino che ormai ci contraddistingue.
2: L'età e l'esperienza
0: mi sembrerebbe anche giusto. Ha dato un target massimo di età, perché non ve lo diciamo, ma lo dirà poi per il casting, perché non vogliamo essere
3: Via Radio Orizzonti sono degli standard ben chiari,
0: altissimi. In senso di età,
2: la
0: altissima,
2: mattina, cioè. La sera no, la sera
0: la sera sera ci sono anche, ho visto, sono venute anche lap dancer,
2: certo.
0: Sono venute anche atleti di fitness che conosco, che sono venute anche a parlare, quindi insomma sarebbe interessante questo. Quindi apriamo il casting, è ufficialmente aperto, Radio Orizzonti, perché no, la nostra trasmissione cerca nuove voci perché insomma anche se non stridono sarebbe anche, e se soprattutto ci danno almeno una certa frequenza, perché mi capiterà da settembre in avanti magari di avere un consiglio comunale martedì e insomma sarei anche giustificato in questo senso. Meno male che finiamo a giugno, perché comincia il problema dell'assestamento di bilancio e quindi entro il 31 luglio va approvato questo documento importante di finanza. L'assessorato al bilancio è un assessorato molto tecnico, però comunque che dà anche le carte per, dal punto di vista economico, nei vari assessorati per quelle che sono le risorse, e abbiamo questa cosa che sarà importante. Quindi abbiamo bisogno di voi, è l'ora di, di venire e soprattutto di portare un contributo, perché...
2: Ma quant'è la paga da onorevole?
0: La paga da onorevole è una cosa, la paga da assessore è un'altra.
2: Ah, non è uguale?
0: No, devo dire la verità che dalla riforma Draghi c'è stato un adeguamento delle indennità del sindaco, del vice sindaco e degli assessori, che rispetto al passato... Secondo me è un po' ha delle, va a scaglioni, perché va a seconda della grandezza del comune. A seconda della grandezza del comune ci sono degli emolumenti del sindaco, del vice sindaco e degli assessori. Diciamo che l'emolumento diventa interessante da quando il comune supera una certa soglia, diciamo i 10.000 abitanti, anche quella dei 5.000, dai 5-10.000 non è così diversa, però dai 10.000 in su, perché la soglia è molto ampia, dai 10.000 ai 30.000. Quindi che tu amministri un comune da 10.000 abitanti o che non amministri uno da 30.000, la paga è quella. Secondo me è sbagliato, nel senso che un comune da 10.000 ha delle dinamiche, uno da 30.000 ne ha, vi assicuro, una cosa molto diversa. Però dovevano fare una divisione, hanno trovato questo.
3: Sempre.
0: Io so, perché mi ricordo alcune emolumenti. Allora, innanzitutto hanno portato l'emolumento del sindaco del capoluogo di provincia a essere importante, un emolumento. Per assurdo, il sindaco di Varese prende di più del sindaco di Busto, anche se Busto è più grande. Busto ha 84.000 abitanti, Varese ne ha 79.000, ma essendo 79 capoluogo di provincia, il sindaco di Varese ha un emolumento lordo di 9.600 euro al mese. Il sindaco di Busto lo ha di 6.400 euro, che se volete è una differenza in sostanza. Tra l'altro l'unico che prende lo stipendio a livello, l'emolumento, diciamo l'indennità di carica, ecco, questo chiamiamola giusta come si dice, a livello provinciale è solo il presidente della provincia che prende la sua indennità da sindaco aumentata all'indennità del sindaco capoluogo di provincia. Quindi il nostro Magherini ha un comune molto piccolo, quindi la sua indennità è molto piccola, intorno ai 2.000 euro lordi al mese, ma che diventa con un'aggiunta di 7.600 data dalla provincia, perché paga solo il presidente, che secondo me anche lì è sbagliato, perché o paghi tutti o non paghi nessuno. Però vai, questo secondo me funziona in questo modo. Somma è in questa fascia, così diamo tutte le informazioni. Giusto che sia così, perché la trasparenza è importante.
3: Per l'agenzia delle entrate?
0: No, tanto è tutto dichiarato. Cioè, allora, su quello ti assicuro che non c'è possibilità di alcun tipo di evasione, ma a prescindere da questo. Allora, il sindaco di Somma Lombardo ha un emolumento di 4.000 euro e qualcosa lordi. Il vice sindaco 2.240, perché il vice sindaco è il 70% del sindaco, gli assessori sono il 60%, sono 1.863 lordi, e anche il presidente del consiglio 1.863, perché nei comuni sopra i 15 il presidente del consiglio è una carica a parte, nei comuni sotto può esserci, no, non c'è la pensione, può esserci un'indennità di fine carica, fine mandato, ma solo per il sindaco. Quindi per il sindaco c'è un'indennità che tra l'altro non è una roba straordinaria, perché è pari fra virgolette ha una mensilità per ogni anno in cui ha fatto il sindaco, quindi non stiamo parlando di cifre mostruose. C'è da dire che se uno è un dipendente e non si mette in aspettativa, la indennità è diminuita della metà, se uno fa il pensionato invece è piena, però poi va a fare conguaglio col reddito, quindi poi ovviamente si va a fare si va a colpire uno scaglione di IRPEF maggiore, anche se uno è un professionista che può chiedere l'aspettativa, potrebbe fare, però se continua a lavorare ha il suo stipendio pieno, ma gli va a aumentare lo scaglione IRPEF. Questo, la cosa assurda secondo me è che i consiglieri comunali prendono un gettone di presenza che è veramente, stiamo parlando di 30 euro lordi a seduta, che secondo me è quasi umiliante, nel senso che alla fine è vero che il consigliere comunale è chiamato a fare un consiglio al mese più o meno, in certi periodi anche un paio, però secondo me la sua funzione è una funzione importante e diciamo che questo tipo, cioè, è quasi peggio darglielo che non dare, cioè piuttosto non glielo dare, perché per dargli 30 euro solo la fatica di fare il cedolino, che sarebbe semestrale perché ovviamente non ha senso farlo mensile, solo per fare tutte le elaborazioni delle cose è più quasi la spesa che la resa. Vabbè. Comunque questo è per dire quanto guadagna un assessore. Non è male, perché secondo me tutti quelli che fanno un lavoro, che fanno un lavoro, perché poi il problema è lo scandalo è Guzzetti che prende gli stipendi e non fa un lavoro, ma tutti quelli che fanno un lavoro devono essere giustamente retribuiti, anche perché l'assicurazione che deve essere fatta da parte di ogni assessore del sindaco è un assessore, è un'assicurazione per responsabilità civile, penale e Corte dei Conti, perché poi se c'è un danno erariale risponde il soggetto deputato che ha i poteri di firma in esambito. Ecco, l'assicurazione che si paga è pagata non dal comune ma dalla singola persona, cioè si paga lei l'assicurazione e insomma per certe coperture il premio è un sì significativo, certo ti dà copertura legale, ti copre i 3 anni precedenti e 5 anni successivi alla fine del mandato, insomma, anche perché tu ti ritrovi magari siccome il sindaco rappresenta il comune, quando entra in carico un altro sindaco si porta dietro tutte le cause di quello vecchio e quindi è lui il soggetto, indipendentemente che sia stato lui il soggetto in cui che era presente quando è stato commesso l'atto o comunque quando è iniziata la causa o l'atto della causa, e insomma la rappresentanza legale si prende, il sindaco diventa sindaco in continuità, un sindaco è sindaco in continuità col sindaco precedente e con quello che sarà successivo, quindi insomma queste assicurazioni sono abbastanza costose, meno male che ci sono, è importante farle e tra le altre cose è giusto anche secondo me che vengano pagate direttamente da chi si occupa, quindi vero, però non è che sguazzi nell'oro dal punto di vista economico, perché sono responsabilità e poi perché se uno ha un reddito, beh certo se uno non ha reddito fate che 1863 euro lorde per uno che non ha altri redditi sono 1400 euro nette, perché rientri nell'alveo del 23% di tassazione, quella iniziale, la più bassa, per uno che ha altri redditi diventano 1100, perché ovviamente più avanti vai sullo scaglione più la tassazione marginale diventa alta, quindi non ci si arricchisce e non si fa per arricchirsi, però diciamo che non è che proprio ti sputano in faccia. E direi che dopo questa lezione di diritto costituzionale, diritto amministrativo e delle musiche

0: prima che le nostre, alcune delle nostre rubriche, lo sport, parliamo di questo, continuiamo col discorso del magnifico mondo dell'amministrazione. Allora, venerdì dicevo ai miei colleghi di radio, alla regia Andrea e al collega Gigi, che venerdì mattina alle 10:30 ho il mio primo matrimonio, nel senso celebro il mio primo matrimonio.
1: Ma scusa,
0: civile.
1: Ma di Venere e di Marte ne si sposa, ne si parte, ne si dà principio all'arte, per cui anche per te, ma vabbè, principiare come...
0: Cioè, inizio già un venerdì così, bam, poi così venerdì così. Tra l'altro sposo un cittadino che non è di Somma ma di Casorate Sempione, ma vive in Germania, e la sua futura moglie che è di origini ecuadoregne, quindi insomma mi sono già preparato anche delle frasi in spagnolo in ecuadoregno per fare un po', perché insomma vorrei essere un po' cinematografico, nel senso non fare quello che legge semplicemente i passaggi. C'è tutta una prassi, nel senso che per celebrare i matrimoni lo possono fare chiunque, tra l'altro il matrimonio civile può essere fatto su delega del sindaco con una certa richiesta, perché ci vuole un attimo di tempo per la trasmissione degli atti in prefettura, da qualsiasi cittadino che gode dei diritti politici e civili, quindi che non ha problemi di giustizia, che può votare e quant'altro. C'è la procedura in cui io adesso sono delegato dal punto di vista tecnico, perché ho depositato la mia firma in prefettura e per la durata del mio mandato io posso celebrare matrimoni e quindi sono un ufficiale di stato civile aggiunto, diciamo così. Però sarà simpatico, perché poi c'è tutta una procedura, si leggono delle norme che vengono lette dell'atto, a differenza di quello che avviene sul matrimonio religioso, dove alla fine ci si ferma dopo che si è celebrato il rito religioso e si firmano gli articoli di legge, lì si firma l'atto di matrimonio, perché in realtà è solo un atto non religioso ma civile, e quindi c'è già scritto tutto nell'atto, poi gli si dà un libercolo dove ci sono le varie indicazioni del caso. Ci può essere lo scambio di anelli o no, e qui ci sarà lo scambio di anelli, quindi mi dovrò ricordare anche del momento emozionale dello scambio degli anelli, che decideremo poi se farlo prima, dopo, durante, con le foto e tutto. Celebrerò con la fascia tricolore, perché si celebra, ma anche un cittadino normale può indossare la fascia tricolore, che è sempre anche quella cosa lì, una cosa fra virgolette carina. E c'è l'altra cosa che viene fatta, che può essere delegata dal sindaco, che sono le cittadinanze. Le cittadinanze è un momento molto emozionante in alcuni casi, perché noi la diamo molto per scontata. Adesso poi il problema è l'emigrazione, seconda generazione, ma ci sono delle persone che piangono. Ci sono delle persone che a diventare cittadini italiani piangono, cioè si sentono emozionati, fanno le foto, la festa, sai che roba. E invece è bello vedere la voglia. Adesso ho assistito a una cittadinanza l'altro giorno di una persona di origine albanese che è diventato cittadino italiano, che aveva lì sua moglie, le sue figlie, insomma, che è un momento per tutti anche particolare, anche perché poi sotto questo profilo è un'acquisizione di una responsabilità ulteriore molto bella. Per alcuni è veramente per alcuni, come diceva il nostro amico 3x3, quello che non c'è, fa anche rima, 3x3 quello che non c'è, ogni tanto tu magari dovevi dare una cittadinanza a una persona che non sa neanche spiccicare una parola italiano e ti dici, cavolo, sta roba proprio non è il massimo. Credo molto che dovremmo incominciare a ragionare, a fare una serie di corsi di italiano per adulti fatti bene, anche per le persone che purtroppo magari hanno poco tempo a disposizione e lavorano oggi. Io ho anche una delega che è quella dell'innovazione tecnologica all'interno del mio assessorato, e credo molto che ci può aiutare molto l'intelligenza artificiale, le nuove tecnologie, a abbattere delle barriere linguistiche, sia perché sono degli ottimi allenatori dal punto di vista dell'imparare le lingue non studiandole, parlandoci, quindi interagendo con qualcuno che ti corregge. Quindi se volete provare con un'intelligenza artificiale, cominciate a parlare, ormai tutte ascoltano il microfono, quindi potete fare semplicemente usando il microfono del vostro PC o del cellulare, parlate nella lingua che volete imparare e lui vi corregge, vi dice guarda questa pronuncia, poi questa si capisce, e ti risponde, e secondo me è un ottimo allenatore, perché non c'è modo migliore di imparare le lingue che parlarle, ascoltarle. E questo, secondo me, loro hanno fatto anche a Legnano, hanno vinto 700.000 euro di bando come zona di rete sull'innovazione tecnologica su questi temi, facendo anche dei totem che riescono a parlare in maniera in real time, in tempo reale, tutte le lingue, quindi aiutando a superare anche molto il problema di comprensione quando è di fronte delle persone che non sanno bene la nostra lingua. Quindi sarà bello, quindi vi porterò nel cuore, vi dirò settimana prossima come è stato celebrare un matrimonio e poi verrò qua e faremo come fanno i santoni, quelli coreani che fanno i matrimoni di gruppo, no? E faremo il primo matrimonio per radio. Quindi i nostri ascoltatori potranno essere messi e io
2: farò la fortuna, la considero una fortuna nel periodo Covid, di non celebrare, perché era il sindaco in quel caso, era Augusto Airoldi, celebrare un matrimonio con un ammalato di Covid. E la sua futura moglie,
0: sì?
2: No? A distanza,
0: in videochiamata.
2: Ah, in effetti io ero nello studio del sindaco con la telecamera, ho ripreso tutta la cerimonia, no? Documentando anche,
0: certo,
2: la mia carta d'identità, tutto quello, perché con ogni persona presente
0: deve essere certificata.
2: In casa degli sposi, c'era la Croce Rossa,
0: certo,
2: no? Tutta logicamente bardata, protetta per le esigenze del caso.
0: Ci mancherebbe anche altro.
2: Sono convinto che è stato forse l'unico matrimonio a distanza celebrato in Italia nel periodo del Covid. A me piacerebbe andare alla ricerca per capire se è stato l'unico, perché è stato veramente un momento
0: potrebbe essere
2: considererei unico, e l'ha fatta, guarda caso, Radio Orizzonti.
0: Ma ragazzi
2: col vecchio presidente.
0: Ragazzi, ma Radio Orizzonti è una radio che fa tutto. Quando voi chiedete cosa vuol fare Radio Orizzonti, va dove fa le cose impossibili. Però lo farei una ricerca. Io farei una ricerca usando l'intelligenza artificiale, vai su Gemini adesso e digli quanti matrimoni sono stati celebrati in video call o a distanza durante il periodo Covid. Magari ci sarà qualche altra esperienza, ma forse vado io, ecco, vedi che mentre faccio la cosa io vado io a fare cosa. Allora chiediamo quanti matrimoni sono stati celebrati a distanza in video call durante il periodo Covid in Italia e vediamo cosa ci risponde. Adesso ha letto quello che ho fatto, vediamo, sta ok, ha preso la mia domanda, adesso Gemini ci darà una risposta, sta facendo una ricerca nel web. In Italia nessun matrimonio civile o religioso celebrato interamente a distanza o via video ha validità legale nel nostro paese. Non è vero.
2: È stato assolutamente...
0: Aspetta, glielo diciamo subito. Non è vero, perché è stato celebrato un matrimonio a Saronno a distanza durante il periodo del Covid. Adesso vediamo cosa dice. Vediamo. Hai perfettamente, ti ringrazio. A Saronno fine novembre 2020?
2: Perfetto.
0: Mi sto a vedere che c'è stato. Quello di Saronno è stato uno dei primissimi casi in Italia, insieme a uno quasi contemporaneo a Milano, in cui si è celebrato un matrimonio civile a distanza in videoconferenza legalmente valido. Quindi siamo a due. Quindi quasi, solo Milano, ragazzi.
2: Ma non vogliamo dirlo
0: e metterlo come altro che la città degli amaretti e la città dell'amore, anche a distanza? Direi che è una cosa molto bella che è avvenuta, e tra l'altro poco conosciuta, e sarebbe anche da far conoscere rispetto alla tecnologia e come è avanzata oggi nel tempo. Pensate a come sono cambiate le nostre abitudini, ma anche in un certo senso penso anche in meglio. Una volta, se non facevi una riunione di presenza, non esisteva. Oggi siamo molto abituati a evitare di spostarci, proprio se non è indispensabile, che non vuol dire che bisogna eliminare i rapporti, ma vi spiego che delle volte per fare una riunione di un'ora a Milano ci mettevi 5 ore tra arrivarci, a uscirne e andare via. Così, sinceramente, non perdi tempo, non perdi energie, non perdi soldi, non perdi nel traffico, inquini meno, perché comunque ci sono meno macchine che circolano, E secondo me questa abitudine che abbiamo preso non è una cattiva abitudine, salvo che i rapporti, lavorare, ecco, io non sono un fautore dello smart working a tutti i costi, cioè quelli che lavorano da casa e basta. Qualche giorno a settimana, un paio di giorni sì, e tre giorni al lavoro sarebbe già, secondo me, una buona cosa per non evitare, per evitare anche
1: la didattica a distanza.
0: La didattica a distanza.
1: Ad esempio, io quando sento che dopo il Covid, in cui ci sono allenati, cioè tutti sono preparati adesso per la didattica a distanza, io sento che per il maltempo si chiudono le scuole.
0: È assurdo, certo, certo, cioè, certo, sono d'accordo. Dire,
1: arriva allertamente o benissimo, nessuno, però quel giorno lì, piuttosto che lasciarli a casa a grattarsi, perché di fatto li lascia a casa a grattarsi.

0: si potrebbe assolutamente continuare a non perdere la didattica, anche perché il valore dei nostri, adesso c'è la maturità, Viviana ha passato gli iscritti, ovviamente, e sabato fa l'orale, quindi sabato 27 Viviana si matura e fa il suo orale. Adesso stava preparando, ovviamente, perché poi è un po' cambiano anche. Una volta c'è stato l'esame di maturità sperimentale che è durato 60 anni praticamente, poi hanno cominciato a cambiare le regole, ogni anno cambiano un po' sui punteggi e tutto, e secondo me anche questa roba qua da una parte crea una disomogeneità rispetto alle valutazioni, che poi, ragazzi, nessuno vi chiederà nella vita quanto avete preso il voto di maturità, però è anche logico che loro è la prima prova, quindi insomma sono tutti emozionati da questo punto di vista, ed è giusto che sia così. Quindi venerdì avremo una diplomata che ci aiuterà poi anche nelle prossime trasmissioni, perché tornerà col suo ruolo, tra l'altro vuole studiare psicologia, quindi è perfetta. Abbiamo un caso clinico qua che ogni tanto viene a fare le trasmissioni, secondo me
1: ce ne vuole uno bravo,
0: Però intanto può fare della case history molto importante, delle tesine, avere la possibilità
1: di studiare il caso,
0: cioè vale il prezzo del biglietto, quindi
1: tanta roba,
0: è tantissima roba. Quindi, ragazzi, abbiamo fatto un'altra lezioncina breve, una lectio magistralis, come si dice, quelle dicono quelle, su come funzionano alcune cose in comune. Adesso torniamo, perché adesso affronteremo un po' di sport, un po' di attualità, un po' che per la prima volta i reali, visto che ho detto quanto guadagna un assessore, anche i reali faranno la dichiarazione fiscale. E faremo un'idea.
1: Ma non tutti.
0: No, non è vero, perché adesso vi dirò cosa ha detto il King Charles. E direi di mettere il prezzo musicale.

allora stavamo dicendo una cosa, visto che se vi capita parlavamo di re e dei reggenti, e parlavamo del costo della monarchia.

0: monarchia in UK, ad esempio, anche se ci sono tanti diversi tipi di monarchia. Avete visto i reali olandesi che sono andati a vedere prima le partite dell'Olanda e poi quello delle Comore, perché sono delle isole sotto l'influenza olandese. Sono indipendenti, ma la politica estera, la difesa e quant'altro è della cosa. Sì, Curaçao. Il Curaçao che è 150.000 abitanti, noi non siamo riusciti ad andare ai mondiali, e Curaçao è mondiale. Io vi dico solo questa, è una vita, vabbè. 150.000 abitanti è praticamente Parma, la città di Parma, più o meno. Ok, vabbè, comunque, parlavamo dei reali, diciamo sì, sono un costo, però hanno un marketing enorme, che è anche il turismo che viene fatto, perché noi le tazze con su Mattarella non le vendiamo, le tazze con Re Carlo, la regina Elisabetta, quanto ha venduto come marketing, quanto vende tuttora, o il principe di Galles, roba del genere, vanno a ruba. Se noi ci mettiamo su i nostri politici o anche un'istituzione
1: come li rubano proprio,
0: no, non credo che vadano,
1: no,
0: molto,
1: ma non senza pagarli, rubano,
0: esatto, però se andate già al Quirinale e andate alle scuderie del Quirinale, molto bello. Parlavamo del CNEL, perché oltre a vedere Montecitorio, Palazzo Madama, Montecitorio, Palazzo Chigi, per quando sono visitabili in alcuni momenti, è molto bello andare a vedere il CNEL, che è il Consiglio Nazionale dell'Economia Locale, dell'Economia, scusate. E il discorso è che all'interno ha un Parlamento, perché le forze sociali, quindi i sindacati, le associazioni di categoria, gli ordini professionali, indicano ai ministeri di competenza, l'agricoltura, e sono delle nomine del Presidente del Consiglio e della Presidente della Repubblica, nominano questo parlamentino, che è l'unico, insieme alla Camera e al popolo, a avere potestà di iniziativa legislativa. Cioè, sapete che il Parlamento propone, vota delle leggi, in realtà non ha potere di votare delle leggi, ma come il popolo ha la possibilità di proporre delle leggi che il Parlamento, per norma costituzionale, deve discutere. Forse è capitato 3 volte nella storia del CNEL, perché insomma non gode di una grandissima fama come molto produttivo di grandi cose, ma in realtà è un organo costituzionale. Vi ricordo che la riforma dell'allora presidente Renzi lo voleva abolire, e non si può abolire se non si fa una riforma costituzionale. Perché i nostri padri costituenti decisero che doveva esserci anche il terzo settore, diciamo i settori, quelli che si dicono i corpi intermedi, che facevano parte del variegato mondo post fascista, e quando c'è stato da costruire la nostra Costituzione, poi è rimasto lì nel tempo. Gli hanno tolto una volta, non c'erano più le indennità di carica per il presidente e i consiglieri del CNEL, siccome non sono riusciti a abolirlo, le hanno rimesse, e quindi adesso tra l'altro c'è un'altra curiosità: essendo il CNEL un organismo istituzionale, i consiglieri del CNEL e il presidente del CNEL hanno il passaporto diplomatico, quindi hanno il passaporto blu. Sapete che il passaporto che dei nostri parlamentari, dei nostri componenti del governo, delle persone che fanno, non è il rosso bordeaux come quello nostro, ma è blu, perché ovviamente ha un tipo di riconoscibilità immediata quando si viaggia per motivi istituzionali, ed è un vantaggio, perché vi assicuro che avere il passaporto diplomatico non è male, soprattutto dal punto di vista delle code, della dogana, delle cose del genere. Ci sono degli accessi molto privilegiati, ovviamente, perché insomma adesso il nostro sommo pontefice è andato a visitare la FAO, per la gioia di Lorenzo Guzzetti, che aspetta da anni di poter entrare in FAO, però questo per dire che ci sono delle cose particolari. Però ecco, tolto questo, andare a visitare la sede del CNEL è veramente carina, no? È una piccola realtà che vi fa capire quanto è variegato e quanti posti del genere ci sono a Roma. Adesso, per esempio, la RAI dismette un suo studio famoso, dove c'era Fantastico, dove si facevano queste, perché è all'interno di un palazzo. È all'interno di un palazzo. Il Teatro delle Vittorie è all'interno di un palazzo, di un condominio. Quindi c'erano questi condomini che avevano all'interno queste strutture incredibili, che oggi sono antieconomiche, diciamo, rispetto a quelle che sono gli studi moderni e che ci sono. Peccato, perché al Teatro dei Vittori si sono fatte delle cose meravigliose, e anche lì un pezzettino di storia che magari viene gettato via quando magari conserviamo delle altre cose, perché anche la RAI adesso ha appena dismesso alcuni palazzi storici, perché ovviamente si fa molto della efficientamento anche di quelle che sono le risorse. Intanto vi ricordo sempre che, al di là che noi si dibatte di quelle che sono le polemiche del mondo, c'è sempre un personaggio che si chiama Elon Musk, che da solo fa il prodotto interno lordo non so di quanti stati insieme, e il suo patrimonio continua a ingrandirsi in maniera smisurata, tanto che oggi si dice che quando si fa il G7 si dovrebbe invitare anche Musk, nel senso che da solo ha un prodotto interno lordo che supera almeno un paio di paesi all'interno del G7, che oggi in realtà le vere scelte la fanno la Cina, l'India, Elon Musk, se volete gli Stati Uniti d'America, ma poi i player importanti sono finiti, magari ci mettiamo qualche altra industria high tech che in questo momento sta venendo fuori, e ci saranno soprattutto quelle della intelligenza artificiale che verranno fuori. Comunque abbiamo parlato un po' anche di attualità, vi dicevo, i reali per la prima volta daranno trasparenza della loro dichiarazione dei redditi. Il principe Carlo lo aveva già fatto, il re Carlo, quando era principe di Wales, perché lui è stato molto sempre attento a queste cose e anche molto parsimonioso. Se vi ricordate, uno che usa i vestiti, se li rattoppa, non è uno spendaccione, non è mai stato, abbastanza parsimonioso. Diciamo che ha detto non solo per i reali, ma anche non solo per il re, ma anche per tutta la famiglia reale. E c'è stato, insomma, William, che proprio non è che è stato proprio contento di fare una cosa del genere. E adesso pare che ci sia anche una, per i giochi, loro ci sono gli Invictus Games, che sono i giochi dei militari del UK, del Regno Unito, e uno dei, diciamo, responsabili, ambasciatori dell'Invictus Game, è il principe Harry, che è stato invitato per la prima volta a soggiornare in un edificio reale, in una delle magioni della famiglia reale, per avere anche la scorta e tutto, quindi come segno distensivo da parte di Carlo, che vorrebbe un po' riappacificarsi. Pensate che sono 5 anni che non vede i suoi nipotini da parte di Harry. Adesso, al di là di tutto, siamo sempre esseri umani, quindi mi sembra che, al di là, poi quando gli anni vanno in là si diventa più morbidi e su certe cose si sente il peso di non avere la propria proscenie.
2: I nipoti, che c'entrano i nipoti?
0: Assolutamente niente. I nipoti non c'entrano nulla, e soprattutto secondo me il fatto che, anche se tuo nonno è il re d'Inghilterra, e se tuo nonno, cioè nel senso che alla fine sono dei rapporti che quando mancano manca qualcosa, perché è sempre un non detto. Oppure ci sono delle domande che gli avresti voluto fare che non fai, e anche delle esperienze che non hai. Quindi, però è carino pensare che in Inghilterra tra poco sapremo la dichiarazione dei redditi. Pensate che si sa la dichiarazione dei redditi di Re Carlo e non quella di Gigi Volpi. Fatemi due domande, io me le farei. Gigi Volpi ha...
1: Perché no?
0: Perché fate ragione, lui lo chiamano, pensate, Man in Black, tanto perché, per dirvi questo, nella sua storia, uomo sconosciuto, adesso l'INPS sa, ma non sa tutto quello che dovrebbe sapere, perché insomma sono cose, e soprattutto poi insieme all'altro che è oscuro alla finanza, che è il nostro Lorenzo Guzzetti, che sapete che insomma lui ormai è un imprenditore.
2: Terzo
0: settore è solo un rimborso spese, ricordiamo.
2: Spesi e Bonamar, come
0: sono delle mance.
1: La borsa,
0: non lo so, da quant'è che non viene? Cioè, ormai, se facciamo il conto, quando
1: l'ha comprata. L'ho sbagliato.
0: L'ha comprata.
1: Comprata.
0: Con quelle che sono le mance che gli danno, quei premiucci che gli arrivano così fra capo e collo.
1: Gli è arrivata,
0: sarà arrivata. Anche perché adesso ha detto che deve rivedere un appalto.
1: Ma lui lavora in un RSA o...
0: E il deve rivedere un appalto, non è un RSA, è un'associazione, tra l'altro è iscritta al terzo settore, quindi al RUNZ, che è il registro unico del terzo settore, e quindi sai, sono cose che della vita, come cantava Eros Ramazzotti. Ma la vita poi cos'è? Cioè, possiamo anche andare avanti e fare tutta la cosa. Però adesso noi faremo tra un minuto, abbiamo ancora un minuto, poi facciamo un'altra pausa, cominciamo a parlare di sport, perché ne sono successe di cose che voi umani non potete neanche immaginare. Tra l'altro vedremo se nel proseguo anche del MotoGP sono successe cose incredibili, il mondiale sta venendo fuori delle cose anche quello molto particolari, non vi dico cosa succede sul Milan, perché sul Milan, ragazzi, abbiamo delle notizie bomba, abbiamo una squadra fortissima dirigenziale che spacca il mondo, abbiamo il nuovo allenatore, anzi oggi dovrebbe esserci stata la risoluzione del contratto con Allegri e non so se è avvenuta, perché adesso durante la pausa guardo, perché dovrebbe essere stato dato l'annuncio del nuovo allenatore di Napoli, che è fra virgolette Allegri, però anzi c'è anche il mercato in cui anche cose che riguardano l'Inter che vi parlerò, e finalmente ha segnato Leao ai mondiali, insomma musica e poi ve ne dico di ogni. Tanto tra le 22 Inghilterra Ghana, che partitona, il Ghana c'è e noi no, ai mondiali è bellissimo.

0: Ma quanto sport c'è stato? Allora, innanzitutto partiamo da quello che è successo in MotoGP. Oggi parliamo della MotoGP perché partiamo da quello. Marquez sugli scudi, torna, vince sia la sprint sia la gara ufficiale. Bezzecchi se la piglia con un Marshall, si sì, ha detto alla pista della sicurezza della pista, che aveva preso la sua moto, stava facendo, sgasando un attimo con la moto quando è caduto, e gli tira due sberloni per... Anche lì, ragazzi, lo capisco tutto il pathos, però ormai sono cose che appena ti metti un dito nel naso ti vede l'universo mondo, fischia, ragazzi, avete in mano dei bolidi a 300 all'ora che sapete controllare in curva e poi non sapete controllarvi un attimo i vostri isterismi su questo. Non bella figura, poi è andato, abbracciato, gli ha regalato i guanti, pianto e roba del genere, però si era aperto un po' il mondiale. Marin non va bene perché ovviamente è arrivato nono, quindi non è tanto quello il problema, è che insomma un Marquez che comincia a carburare è un brutto cliente da, e soprattutto con Bezzecchi, che comunque faceva molta fatica, fa molta fatica a stare in sella durante le sprint e comincia a perdere un po' tanti punti nelle sprint che insomma alla fine possono costare un mondiale. Dopo il motomondiale abbiamo il mondiale invece di calcio. Allora vi do delle notizie fresche perché ci sono state delle partite, insomma non sono indimenticabili le partite di questo mondiale, ne ho viste poche che sono davvero valse la pena rispetto a quelle che sono insomma le abitudini che abbiamo. Però il Portogallo è troppo forte per l'Uzbekistan e ci mancherebbe altro, cioè c'è l'Uzbekistan e non c'è l'Italia. A me sto mondiale comincia a fare un po' però così, vai, mi rimango un po' perplesso. Finisce 5-0, fa una doppietta a Ronaldo e segna anche Leao, e che cazzo con l'Uzbekistan, ci mancherebbe altro. Vabbè. In realtà invece Leo Messi, bravissimo, sbaglia un rigore ma fa una doppietta ed è il marcatore all time, 18 gol in 28 apparizioni al mondiale, supera Klose, il tedesco, che non può più ovviamente fare altri gol perché si è ritirato. C'è una sfida con Mappé, perché non è male neanche Mappé come tipo di gol che comunque segna, devo dire che lui in questo momento ha un po' staccato Cristiano Ronaldo, se vogliamo, nell'idea, anche perché Ronaldo viene da una partita molto spenta dove ha fatto fatica, ha avuto un po' di critiche a 40 anni, però fischia, 40 anni è lì che gioca un mondiale, ok. Ci sarà tra poco Inghilterra-Ghana, anzi si sta già giocando alle 22:00 fino a questo momento. Ed è nel nostro calcio invece segnali, è stato letto Malagò, incredibile, non se lo aspettava nessuno. È letto Malagò con il 65% delle preferenze contro un buon risultato comunque di Abete, che non è andato a, ovviamente ha fatto un po' lui presidente della Lega Nazionale Dilettanti, ancora Abete presidente della Lega Nazionale Dilettanti, insomma in giro ha fatto 8 anni presidente della FIGC, ancora lì Malagò ha fatto il presidente del CONI per una, è ancora lì, dico in Italia è il nuovo, bisogna vedere facce nuove, però si fa un po' fatica. Però Malagò è diventato, vediamo. Allora Malagò temo che non è che proprio abbia l'idea di un grande rottamatore, cioè di fare delle grandissime rivoluzioni, però il suo curriculum parla da solo. Prima è stato presidente della Federazione Italiana Nuoto con un grande successo ai mondiali e poi divenne l'alfiere delle Olimpiadi, e devo dire che insomma sotto la sua guida le federazioni nazionali hanno dato il meglio di sé in tante discipline, sia quelle invernali che quelle estive, portando l'Italia a posizioni nel medagliere che non si ricordavano, non ci sono neanche mai state. Quindi vediamo se farà bene con la FIGC. Secondo te chi farà l'allenatore Gigi della nazionale? Il Conte?
1: Conte.
0: Però Giuseppe Conte, cioè dei 5 Stelle, cioè Giuseppe Conte,
1: quello, come si
0: quello de Foch,
1: quello Peppino, no?
0: Peppino Conte.
1: Conte,
0: no, fa Conte il cantante, quello, la canzoniera, il genovese. E te, Andrea, anche tu sei un contista per Conte?
2: Cioè
0: nel senso che pensi che sarà Conte,
1: Conte in Mancini,
2: no,
1: ma sono in due,
2: più
1: e chi è un altro, chi è? Mancini?
0: Mancini veniva via con poco, ma anche perché non è che è andato via, cioè lui doveva andare via da vittoria degli europei, avrebbe fatto qualsiasi cosa. Invece secondo me, dopo l'esperienza negativa della non qualificazione alla...
2: anche lì, cioè, l'allenatore per conto mio è un problema, per carità,
0: sì, relativo,
2: nel senso che comunque bisogna avere molta pazienza con la nazionale.
0: Pare, ci dice, direttore tecnico potrebbe essere Paolo Maldini, e non sarebbe male secondo me, perché sicuramente è uno che ha immagine anche per riportare un po' in alto quella che è la figura della memoria dell'Italia, sì, perché dopo quello che ci ha detto Infantino, che se devono allargarlo a 128 su 200 squadre per avere l'Italia, insomma, non è stata una grandissima e bella figura. Intanto, per le notizie di casa nostra, invece, Palestra, che era dato per andare all'Inter, invece andrà al Chelsea e guadagnerà 5 milioni di euro l'anno, e quindi vabbè, ma siamo poco attrattivi, ragazzi, rendiamoci conto, cioè, adesso il Milan ha scelto Amorim come che è un altro portoghese, dopo Fonseca e Conceição,
1: ma tutto portoghese
0: costa poco, cioè, vai via con due buoni pasto, quattro tessere, un parcheggio e un po' di benzina e viene via allenatore che costa poco. Cosa ti dico, costa poco, ti aspetti poco. Infatti poi abbiamo risparmiato anche su tutta la dirigenza, perché abbiamo fatto scalare, dopo tutto sto bailame che sembrava che dovesse arrivare o del genere, abbiamo preso quello che faceva il manager, secondo me giocava su Virtual Manager, quei giochi al computer per mettere insieme le squadre, mo è stato avanzato come scout, quello che si occuperà delle operazioni in entrata e in uscita. Un altro l'abbiamo messo, probabilmente l'usciere lo farà il direttore sportivo, Cardinale decide tutto lui, boh, non lo so, aspettiamoci, potrebbe essere, ormai sono talmente, è un po' come giocare la schedina al Super Enalotto, sogni sempre che ci sia il super di prendere il 6, che oggi vi ricordo, perché a chi insomma è attento a queste cose, non è stato ancora vinto il jackpot, che è arrivato a 184 milioni e 200 mila euro. Vi ricordo che, non so perché, ve lo dicono all'ordo del 20% della tassazione, che e uno dice vabbè, ma toglimeli già, no? Se mi dici che sono 36 milioni in meno, e invece di essere 184 milioni sono 148 milioni, e che cacchio, cioè, dici poco, però sono netti, sono 148 milioni netti. Cosa ci faresti con 148 milioni di euro, caro Gigi? Cosa cambierebbe?
1: Non cambia niente, ce l'ho già.
0: Ragazzi, cioè, Gigi è lì che per dire osti, e mi dovrei accontentare di solo 140.
1: Non ti cambierebbe la vita.
0: Non ti cambierebbe la vita. Continueresti
1: ma a suicidi, perché non saprei come spendere.
0: Non è vero, comincerebbe a avere dei problemi di un sacco di amici.
1: Ma tu hai presente quanti amici che non sono amici, quanti parenti che non
0: perché
1: sono parenti?
0: Perché la maggior parte di quelli che vincono non lo fanno sapere?
1: No, non devono farlo sapere.
0: Tu, Andrea, 148 milioni di euro? Guarda che no, sembra una roba, però uno dice ok, vinco 100.
1: A parte mandare a quel paese
3: tutti dicono vabbè, quello lì d'accordo, quello non sarebbe.
0: No, lui arriva alla pensione perché adesso gli spetta, sì, e non molla un centimetro.
3: No, ma quello non è un problema. E il problema è, in effetti, ha ragione, non sai come spenderli, e poi avrei un sacco di dubbi su
0: cosa fare.
3: Su cosa fare, su non fare.
1: Ma poi come fai a riscuoterlo?
0: Allora, è molto semplice, ve lo spiego, il tutorial vi spiega anche questa cosa. Fino a una certa cifra vi paga direttamente, fino a 500 euro vi paga direttamente la ricevitoria.
1: Perfetto.
0: No, e non sono, in quel caso non ve li dà a pezzetti. Fino a una certa cifra, sopra, fino ai 2.000-3.000 euro, ci sono delle ricevitorie di zona che possono pagare quei premi. Sopra quella vincita bisogna fare un passaggio nelle uniche due uffici che ha la SISA, la società che è concessionaria del Super Enalotto, che sono a Milano e a Roma, dove dovete andare o voi fisicamente con la schedina. E vi ricordo che quella schedina si rovina se la guardate molto intensamente, perché è carta chimica che, se la lasciate al sole, si stinge. E immaginate, Io ho giocato la schedina.
1: Hai fatto 6.
0: Ho 148 milioni di euro con la schedina. Io vivo malissimo in quei giorni finché ho in casa la schedina. La schedina è al portatore.
1: Puoi mettere in frigo.
3: Peppone quando ha vinto il Totocalcio.
0: Puoi mettere in frigo, ma non si deteriora. Cosa dovresti fare? Uno dice, vabbè, vado dal notaio, vado dall'avvocato e già la parcella è in base alle tariffe. Quindi già di quei 148 milioni, già qualche decina, l'hai spesa solo per riscuoterli. In realtà ovviamente io gioco per esempio con l'applicazione online, perché l'applicazione online è una ricevuta digitale che non si cancella perché è legata al tuo account, quindi non puoi perderla, anche se perdi il cellulare e tutto, perché è legata al tuo cloud dell'account, quindi è un metodo in cui sicuro non puoi. Allora vai in questo di solito il consiglio che vi do a tutti: se fate una grossa vincita, depositate la schedina in banca. La depositate, perché la Banca Intesa è la banca concessionaria del lotto per poter pagare le vincite. Chi la riceve e vi firma la ricevuta ha un potere di firma per diversi milioni di euro, perché è un direttore, quindi risponde la banca, ha il capitale per se questo prende la schedina e scappa. Voi avete un documento che dice che il funzionario della banca ha ricevuto questa cosa. È come se gli forniste i vostri soldi, no? È la stessa cosa, sono abituati a gestire soldi, gestiscono soldi da sempre. E non vi chiede niente la banca, non è come il notaio o l'avvocato. La banca non vi chiede nulla. Siete clienti,
1: ma il giorno dopo lo sanno tutti.
0: No. Io se chiamo la tua banca mi dice quanto hai sul conto corrente?
1: Perché ce ne ho pochi, ce ne avessi tanti.
0: Se il direttore di banca dice qualcosa su di te è violazione della privacy, e la banca ti paga non i 148 milioni di euro, due volte, tre volte la cifra, perché è un danno. Quindi la banca, se tu porti domani e vinci qualsiasi cosa, o hai venduto la casa e hai trovato uno che te l'ha pagata un miliardo, mica possono andare in giro a dirlo. Perché tra l'altro quei soldi non sono neanche dichiarati, sono al netto delle tasse e non rientrano nella tassazione, perché sono tassati alla fonte. Quindi 180 milioni di euro vinci, diventano 148, non è che li dichiari dentro 740. Basta, finito lì. Allora, se no, tu fisicamente ti rechi presso il palazzo a Milano, ci sono due indirizzi a Milano e a Roma, con la tua bella schedina, ti fanno tutte le pratiche, poi ti fanno il bonifico, verificano e ti fanno il bonifico. Allora, innanzitutto, vinci la schedina in mano e fai dei giorni di merda, perché hai paura che te la rubino e arriva l'alluvione, brucia, cioè sei tutto il tempo così, cioè la metti davanti nella tua cassetta e dici, stasera viene il ladro, mi ruba, e guardi tutto il giorno finché non riesci a capire cosa fare. Poi è l'attesa, perché non è che arrivi con la schedina e questi ti dicono, toh, ciapa, questa è la valigia, sono i danè, devono verificare, fare dei cose, e tu in quel momento dici, e se schiatto proprio adesso, cioè ho avuto la gioia di vincere, e se proprio nel momento dell'attesa non ci sono, e poi arrivano, dopo ti arriva il bel bonifico, tu ti apri un giorno e fai 148 milioni di euro sul conto corrente.
1: Lo faccio in diretta davanti a YouTube, questa è la schedina.
0: Questa è la schedina, basta, che ho troppe ansie. Allora è lì la grande domanda, e mo sa fo 148, allora guardate che 148 milioni sono tantissimi, ma il problema è, prima cosa, e non è che posso cambiare stile di vita subito, se no lo capiscono, anche perché ho giocato a Saronno, ha vinto a Saronno, non è che se vi succede a te a Saronno in un comune, fra virgolette, è quello. Quando giochi online non lo posso sapere dove l'ha giocata, perché online, e quindi anche non hanno la percezione del dove, però va bene, hai giocato, arrivano questi soldi e devi cominciare a pensare, e dici, che cosa faccio, 148? Cioè, sono veramente tanti. Allora, l'idea,
1: la pizza la puoi mangiare,
0: puoi fare quello che 148 milioni, il problema è che tu puoi sbarellare diverse generazioni della tua vita,
1: certo.
0: Cioè non tu, perché tu se li vinci hai ormai, cioè siamo tutti in un'età della ragione, possiamo fare qualche disastro, ma abbiamo 30 anni, 20 anni, 15 anni, 40 anni davanti, quelli sono. Il problema è che se tu con quella cifra, che è talmente, che possono campare X generazioni dopo la tua, se non gestita con intelligenza, in realtà può essere fatta fuori con una facilità, e soprattutto è preda di malintenzionati. Okay. E quando hai tutti quei soldi lì, uno dice beh fischia, adesso ci faccio qualcosa. Allora l'idea è sempre quella di dire va, guarda, io ho sempre pensato che se preferirei, lo so, sembra assurdo perché 148, però trovo molto più intelligenti quei giochi che ti danno una rendita mensile, si chiama Win for Life per esempio, che adesso c'è il Super Win for Life che ti dice che ti dà per appena vinci ti dà, allora il Win for Life normale era 300.000 euro, poi ti dà 6.000 euro al mese per 20 anni e alla fine dei 20 anni ti dà altri 100.000 euro. E questo non ti stravolge, perché è una roba diluita, non hai 1,5 milioni di euro subito, 2 milioni che magari dici, ed è una roba che se sai gestire i soldi comunque ti cambia la vita, ma
3: 6.000 euro al mese, sei avere un'entrata sui 6.000 euro al mese, nette. Ti fai un bel mutuone,
0: nette, fai il mutuo, comunque fai le tue attività, comunque sai che se lavori, perché non smetti di lavorare, poi ci sono i tuoi, sono sempre netti, perché sono sempre tassati alla fonte, quindi non rientrano nel reddito. E direi che io farei una roba del genere con una cifra così, cioè investirei la cifra in una un investimento a capitale garantito come le polizze vita e a rendimento minimo garantito, e con i soldi che guadagno ogni anno ti metti a fare le attività anche di beneficenza e roba del genere senza stravolgerti, perché sennò davvero rischi di perdere, perché cominci a comprare cose che non ti servono, cose che costano mantenere. Cioè, voi pensate che il problema è sempre stato, non è la Ferrari, e poi mantenere una Ferrari o mantenere una barca, mantenere
3: anche
0: uno yacht.
3: Dal punto di vista fiscale, cioè voglio dire, io la prima cosa che mi verrebbe in mente, perché avessi a scuola, mi compro una, due, tre case, quindi passi da un qualcosa che non è tassato,
0: sì, a qualcosa che è
3: esattamente tassato,
0: perché certo. È patrimoniale, si chiama certo. Patrimoniale. Mentre se tu fai quel sistema di assicurazione a roba del genere, ha una tassazione fra virgolette solo quando tu hai il reddito, quindi l'interesse, ma non sul capitale, mentre lì si è tassato anche il capitale, perché è una patrimoniale. Quando dicono di fare la patrimoniale in Italia ci sono un sacco di patrimoniali, il bollo auto,
1: certo,
0: è una tassa di possesso, è una patrimoniale, l'IMU sulla seconda casa o sui capannoni è una tassa di possesso, è una patrimoniale, l'imposta che hai sul conto corrente, sugli interessi che hai sul conto corrente e quant'altro, e poi c'è l'imposta di bollo, è una patrimoniale, perché se superi un certo importo di soldi che hai sul conto l'imposta di bollo è maggiore, è una patrimoniale. In Italia di patrimoniali ce ne sono tantissime, l'errore è che tu paghi le tasse e poi paghi le tasse sul patrimonio. Quindi,
1: e anche la matrimoniale ci abbiamo
0: lì, se poi sanno che hai vinto quei soldi lì, hai una serie di parenti. Il problema è la vera patrimoniale sono i parenti o amici che cominciano a dirti, e che tra l'altro il problema è un altro, perché se poi vedo un amico e tu gli regali 10.000 euro, questo si incazza. Perché dice cazzo, ne metti 148?
1: Che barbone che sei,
0: ma almeno dammi 300.000 euro, dai, cosa ti costa? Perché questo è il concetto, cosa ti costa? Le hai vinti? Ho capito, cosa ti costa, cosa ti costa, cosa ti costa, e la gente dà per scontato che hai i soldi. Io infatti non sono molto a favore di questi premi monster. Cioè, io arriverei sempre a dire che a un certo punto il montepremi si ferma a una cifra, 50 milioni di euro, che è già una roba, stai parlando già di robe fuori dal mondo, e poi premi di più i premi sotto. Cioè, voi pensate, allora, fate l'altro discorso, ho fatto 5,
1: prendo un cazzo,
0: 70.000 euro, cioè, ho fatto 5, prendo 70.000 euro, faccio 6, 148, secondo me c'è qualcosa che... non qualcosa, cioè se a un certo punto il montepremi è arrivato a questo e uno fa 5, fagli vincere 140.000 euro, 200.000 euro, tanto non continuare a far andare sul tassametro di un premio che diventa sempre più faraonico e sempre più come dire anche poi fa capire la difficoltà,
1: la possibilità di vincita di fare 6
0: è una su non so quanti milioni, e se allora la possibilità di fare 6 giocando ragazzi, se dovete vincere giocate la schedina da un euro e cioè il destino, perché sì, non è che se vi a me fa impazzire le persone che si indebitano per giocare un milione di centinaia di euro, migliaia di euro di schedine, quando cambia la probabilità di pochissimo rispetto a quelle combinazioni che ci sono. Se è destino, vinci. Allora, l'unico modo che non hai di vincere è non giocare. Non gioco neanche un euro. Dovrei essere talmente fortunato a trovare una schedina per terra, tirarla su ed essere vincente. E mi sembra un po' troppo quello. Quello nel calcolo delle probabilità è un po' troppo. Però se tu giochi una schedina da un euro, si può giocare una schedina da un euro senza numero superstar, o alla fine, ragazzi, questa cosa qua è una roba che si può fare assolutamente. Quindi, cosa è successo? Live in canale, ospite, sarà ripristinato il giorno 6, 26 alle 10.53. Che è successo? Vabbè, è successo. Cosa significa? Motivo della violazione, servizi ben regolamentati. Condividere e scoprire qualsiasi tipo di prodotto e servizio, ma alcuni comportano rischi maggiori, come le dipendenze e pericoli frodi. Il gioco d'azzardo. Pensa a te a parlare del gioco d'azzardo. No, non condivido il feedback. Esatto, e faccio questa cosa qui e poi gli dico perché non mi piace. Vabbè, a parte queste cose qua, però vi volevo dire che questo succede. Quindi, se vincete quella meravigliosa cifra, ricordatevi di noi. Cioè, noi accettiamo anche regali, cadeau. Sì. Cioè, noi se vi dovesse capire, non l'hanno vinta oggi.
1: Ma noi dai 50.000 in su li accettiamo.
0: Dai 50.000?
1: Sì.
0: Mi sembra direi da questo punto di vista assolutamente valido. Allora, abbiamo parlato un po' di sport, abbiamo parlato di gioco d'azzardo che mi hanno anche bannato, quindi alla fine andiamo, vai.

0: Allora, dicevamo che la ludopatia è un problema grosso e non è affrontato perché io credo che ci sia troppa lassismo da questo profilo, e se non interviene lo Stato invito tutti i sindaci, e lo farò anche col mio insomma lombardo, a usare il pugno duro. Cioè a interdire la possibilità di aprire delle locali, nei bar o roba del genere, dove le persone si rovinano a giocare alle slot. Perché non avete idea di quello che accade. Si può giocare responsabilmente, ma non in quei posti. Perché non sono posti controllati, non sono posti dove ci sono persone, fra virgolette, che sono anche istruite su quello che devono vedere e i comportamenti che devono ritenere.
1: E fra virgolette, la gestione di queste macchinette, chiamate macchinette, slot,
0: sì, chiamate. Sì, sì.
1: Chi le ne?
0: Allora, noi sapete che ci sono le società, i grossi corporate che hanno questo tipo di discorso, che sono direttamente collegate con l'Agenzia delle Entrate. Il problema è questo. Può lo Stato fare una campagna contro i tumori e venderti le sigarette? Secondo me noi dobbiamo farci queste domande etiche, perché se no è una presa per il culo. Cioè, scusate il termine poco fine, lo dico onestamente, e delle volte noi esageriamo. Per esempio oggi io un po' di preoccupazione ce l'ho, perché la maggior parte delle squadre sportive hanno uno sponsor che è un'agenzia di scommesse. Fischia, ma lo sport dovrebbe essere al di fuori di queste idee, perché io posso cominciare a pensare, ma perché un'agenzia di scommesse dove uno ha uno a 10, uno a 15? Oggi si scommette su tutto, su un evento, sul risultato esatto dell'evento, pensate che si può addirittura, e questo diventa ludopatia pura, durante una partita di tennis scommettere su ogni 15. Su ogni 15 di una partita di tennis, ma pensate quanti 15 ci sono durante la partita.
1: Certo.
0: Allora, e perdere un 15 uno può farlo anche apposta. In una partita enorme uno non può sapere, ma se si mette d'accordo che al terzo set io vado 0-30, poi vada come vada, però io vado i primi due punti li perdo, e tu scommetti su quel particolare secondo set che ci sarà, perché almeno due set ci sono, a quel modo lì, cioè come fai a controllare?
2: Certo.
0: Diventa difficilissimo. E allora secondo me noi ci siamo troppo spostati, perché una volta per scommettere era difficile, dovevi andare in un punto fisico, fare la scommessa, poi c'era il tempo che passava, quindi alcune scommesse non le potevi fare, perché ad esempio le scommesse sui 15 del tennis non le potevi fare, talmente veloce il gioco che ora che vai lì e gli spieghi quello che vuoi fare è già finita o compili la schedina. Oggi con un computer, ragazzi, ma è incredibile. L'overlander, che sono i più gol, meno gol in una partita, che gol, chi segna, se azzecco il marcatore, il minutaggio giusto è un... guardate che davvero l'ammonizione, la sostituzione. Io durante una partita chiedo la sostituzione a quel minuto, perché simulo che mi fa male, non ce la faccio più, chiedo la sostituzione, mi sostituisco. E qualcuno potrebbe essere stato istruito a scommettere precisamente. Si scommette sulle partite del calcio. Voi vi chiedete perché il calcio minore è in crisi, ma si scommettono sulle partite del calcio minore, cioè dalla Lega Pro andando in giù, diventa veramente una roba eticamente difficile. E io capisco il business, perché io sono un liberale, e quindi figuratevi se non mi piace. Però questa è savana, non è business. Poi ci chiediamo perché le cose non funzionano. Olimpia Milano ha vinto lo scudetto, sport non abbiamo detto di basket, ha vinto il suo 32esimo scudetto, insomma tanta roba, e i giocatori del Saronno adesso faranno l'upgrade rispetto alla prossima stagione.
1: Mai dire mai, perché siamo in attesa degli sviluppi dopo il 30 giugno, perché fino al 30 giugno tutto è fermo.
0: Beh, non si sanno neanche i pescaggi eventuali,
1: dal primo di luglio, ma nei primissimi giorni del mese di luglio sapremo a questo punto se la roba sarà ripescata.
0: Certo,
1: okay?
0: Certo.
1: Io sono ottimista, però il mio è un ottimismo da tifoso, per cui può darsi che magari
0: si fa così, va lì a fare anche i cori. Vabbè, vedremo. Ecco, io su questa cosa qua delle scommesse sarei molto più rigido. Indipendente da destra, sinistra, sopra,
3: no,
0: sotto,
3: no, no, no,
0: sarei
3: molto
0: più rigido.
3: Non c'entro niente.
0: Cioè,
3: mi hai
2: sulle provocazioni che volevo farti.
0: Dimmi, facciamo le provocazioni. Facciamo una mezz'ora di provocazioni.
2: Perché no, ma dimmi. Ma figurati, poi con te, cioè, non è che.
0: Non siamo mica con Guzzetti, dove andiamo a fare delle.
2: Allora, dai. Caro il mio assessore.
0: Dica.
2: Proprio prendo spunto da questa cosa qui. Chi controlla?
0: Chi controlla cosa?
2: In generale, ma anche sul tema della sicurezza. Mm-hmm. E anche per dire, a me è venuto in mente, ti ho visto col megafono.
0: Siamo andati a protestare contro la mancanza di sicurezza.
2: Poi hai iniziato la trasmissione parlando dell'assessore della sicurezza. Sì. Ora, io non ho niente contro l'assessore della sicurezza, per carità santissima. Però, mi viene in mente proprio una cosa su Saronno.
0: Saronno.
2: Allora,
0: Saronno sicura
2: secondo,
0: Saronno.
2: Sì. Secondo o terzo consiglio comunale,
0: sì.
2: di questa consigliatura. Uno degli argomenti all'ordine del giorno, con anche mozioni, e non vorrei dire stupidaggini, ma uno dal neo generalissimo Amodio presentato da
0: generalissimo Amodio. Allora Amodio è la persona
2: perché
0: più mansueta del mondo. Io l'adoro. Ma quando ho letto Vannacci, vi devo dire ho sorriso, sì, perché ho un po' sorriso. Però gli voglio bene Amodio.
2: Autorizzazione allo svolgimento degli straordinari,
0: sì,
2: di due agenti della polizia,
0: sì,
2: nel comune di Venegono, se non
0: so. Sì.
2: Perché non possono fare gli straordinari nel comune di Saronno, perché gli straordinari sono bloccati, perché il limite massimo, cioè, capisci che di fronte a una cosa del genere diventa tutta teoria.
0: Sì, hai ragione.
2: Perché buffare tre volte sono contento.
0: Perché sono bloccati gli straordinari?
2: No, benissimo, perché certo, ma da qui possono partire 57 domande.
0: Allora, il discorso di fondo è: esiste un documento unico di programmazione, che è il documento principe dell'amministrazione, dove si allocano le risorse e si dà l'indicazione della propria programmazione, che è la propria politica. Io sono subentrato, questa amministrazione è subentrata a giugno, il nostro DUP è quello della giunta precedente, perché lo aggiorneremo, ma ad oggi, quando hanno dichiarato il sindaco uscente, l'amico Stefano Bellaria e la sua giunta, che ci lasciavano 2 milioni di avanzo, quei 2 milioni di avanzo al 90% sono già tutti spesi, perché per un sistema, quello dei bilancio dei comuni, tu fai un preventivo all'osso e poi, quando saprai l'entità dell'avanzo, perché la sai dopo aver approvato il bilancio consuntivo con i trasferimenti dello Stato e tutto, riallochi quelle risorse per quello che avevi già programmato di fare durante il 2026. Ci sono, meno male che ci sono, evviva che ci sono, bravi che non ci lasciate con, però non è che prendiamo i 2 milioni, facciamo quello che vogliamo. Ora la domanda è: siamo arrivati a questo blocco, siamo arrivati a pensare forse che la programmazione della sicurezza di Saronno se la fai oggi funzionerà fra 3 anni, non esistono delle cose immediate. Esiste il problema che non si può parlare. Io ho detto una cosa che è stata apprezzata dalle persone che c'erano lì, non ce n'era tantissime, ma non è questo il problema, e che spesso si parla di percezione come se fosse quasi una malattia, no? Come dire, sì, ma sei ansioso perché c'è l'ansia, no? E allora è per questo che stai male, magari invece la causa è diversa, non è una percezione, è una realtà. Saronno ha dei problemi, ma come ce l'hanno, io ho spiegato tutti i comuni, non è che il colore cambia, è che secondo me noi abbiamo sottostimato molto un po' quello che è la formazione della nostra polizia municipale, perché anche questo, insomma, non è la polizia. La polizia municipale non è la polizia. La polizia municipale ha delle funzioni, ma non è la polizia, non sono i carabinieri, non è la guardia di finanza. Secondo me manca molto il presidio del territorio, manca molto anche un'educazione civica, che ormai è completamente, una volta noi, tu ti saresti mai permesso di andare da uno della polizia municipale a dirgli: "Oh, Pirla, cacchio fai, io ti spacco la faccia", cioè noi, ma avevamo un timore reverenziale del bidello, ora figuratevi su uno della polizia municipale, cioè bidello, signor bidello, ok, cioè Quindi credo che in realtà ci dobbiamo fare delle domande, perché siamo arrivati a questo punto? C'è una cosa oggettiva, oggi fai fatica a trovare personale anche nelle forze di polizia, fai un concorso di polizia municipale, ti arrivano, lo fai per 5, te ne arrivano 2, e quei 2 che arrivano te li fai andare bene delle volte, perché non è che proprio ti arrivano, John Rambo, ma non John Rambo, perché non deve essere John Rambo, ma ti arriva la persona che proprio fa quello perché lo vuole fare, fa quello perché non c'è niente di meglio da fare. E questo succede in tutti i settori. E io sono entrato al comune di Somma, vi devo dire che c'è una situazione difficile. Ragazzi, venite a lavorare nelle amministrazioni comunali, fatevi un po' di fondo, poi andate a lavorare dove volete, ma 5 anni lì di formazione per capire come funziona vi aiutano. Noi riusciamo, i istruttori tecnici, amministrativi, i geometri, i D1, non ne parliamo, di D1 è la categoria degli laureati, architetti, laureati in economia, siamo diventati merce rarissima. Pensate che abbiamo fatto un concorso adesso per funzionario amministrativo, dove la persona migliore, che probabilmente potrebbe, se fa un orale buono, esserci, è un 1970, cioè non è proprio il primissimo pelo, cioè non è che hai anche una prospettiva, dici questo qua mi lavora per i prossimi X, lavorerà giusto, magari molto meglio, con molta più passione. Quindi credo che il problema, in realtà, però si possono fare delle cose, soprattutto si può. Allora, la risposta sbagliata del sindaco è stata una, che è quella che ha fatto arrabbiare le persone, secondo il mio punto di vista. Io l'ho anche detto, personalmente, ma anche in pubblico. Lei ha detto, ma il sindaco, no, io vado in ufficio tutti i giorni, sono lì in ufficio. E ha detto, magari che non è che abbiamo votato un impiegato comunale, cioè il sindaco non deve stare in ufficio, cioè che il sindaco stia in ufficio tutti i giorni, secondo me è un errore. Il sindaco deve vivere la città, si chiama primo cittadino. Perché primo cittadino? Perché deve essere il primo cittadino. Quindi il fatto di farti vedere, perché ci credo che ci sia un sacco di lavoro da fare a palazzo, ma non è quello di un impiegato comunale, cioè alla fine devi essere sul territorio, che non vuol dire fare le ronde, mettersi, adesso ho letto che l'assessore di Turbigo andrà in giro col comandante della polizia nell'estate a fare i giri per vedere, ok, va bene tutto, può funzionare tutto nella vita, però neanche l'opposto, cioè il sindaco che dice ma io sono in ufficio tutti i giorni, ho capito, la città ti sta chiedendo fammi vedere che sei presente anche sul territorio, perché poi puoi fare un ottimo lavoro d'ufficio e sono sicuro che il sindaco Pagani sia bravissima, però poi fai dai una percezione di essere chiusa nel palazzo, e secondo me questo è. Poi non bisogna parlare alla pancia, io ho cercato di tenere un po', però poi c'era una bella piazza un po' così, perché bisogna sempre trovare la soluzione. Certo è che oggi è evidente che c'è un problema e qualcuno ovviamente sfrutta questa cosa per parlare alla pancia, perché si parla così, ha fatto tutto.
2: E allora faccio altra seconda provocazione, quella sul
0: gioco? Sempre sulla sicurezza?
2: In generale.
0: Sul vanaccianismo?
2: Sul parlare alla pancia. Sì. Perché poi dopo la gente gli parli la pancia una volta, la pancia due volte, la pancia tre volte e poi dice ascolta, non ti ascolto neanche più.
0: No.
2: E qui.
0: O esce un rutto, esce da un'altra parte, di solito sai, la pancia è collegata con
2: infatti quel che dico io, attenzione a parlare alla pancia, perché la pancia è molto più vicina alla seconda uscita. All'entrata. Mm-mm. Poi è normale che poi il consenso, che poi l'affluenza alle urne sia così, perché è una politica che è stata sfruttata tantissimo per anni, perché comunque ha dato, questa è una politica che ha portato dei risultati enormi, ma anche di partiti che adesso sono sono partiti da lì.
0: Assolutamente.
2: Quindi è proprio la riflessione da fare, che forse spendere due parole in più sulle cose concrete e dite guardate signori che qui dobbiamo fare qualcos'altro, nel senso che dobbiamo probabilmente
0: dobbiamo usare la tecnologia non per fare le multe, perché tante delle videocamere che sono messe sono quelle che controllano l'assicurazione sulle macchine, che non sono quelle della videosorveglianza, sono quelle per vedere se hai fatto la revisione o se hai fatto. E vi assicuro che tanti bandi sono stati presi per quello. E uno vede le telecamere e dice: ma come ci sono le telecamere? No, ma quelle sono le telecamere per vedere se hai l'assicurazione e la revisione.
2: Ma torniamo sempre lì: la telecamera vede il mariuolo. Ti dico, guarda,
0: ci vuole la centrale operativa che sia mariuolo.
2: Settimana scorsa, cioè,
0: ti hanno mariuolato.
2: Insomma, sono entrati dalla mia mamma. Mia mamma era
0: Madonna.
2: Mia mamma era, per fortuna non è successo niente. Due mariuoli, due gaglioffi. Sono entrati
0: di origine remigrante o di origine
2: la mamma non è
0: riuscita a identificarli, ma non avevi la telecamera della mamma?
2: No, non avevo la telecamera della mamma, ma ci penseremo in questo momento. Vabbè, comunque al di là di tutto, purtroppo che la cosa è evidente, se ne sentono di tutti i giorni, però da qui a dire che io anche se avessi avuto la telecamera, chi chiamavo?
0: No.
2: È arrivata la pattuglia subito dei carabinieri, ma dopo che si è arrivata.
0: Vabbè, certo.
2: Restando invece nell'ambito amministrativo, polizia urbana, perché vabbè, i carabinieri fanno il loro mestiere.
0: Pattuglia, sotto, sì, certo.
2: Sotto
0: la centrale, sotto chi guarda quella telecamera?
2: Chi guarda quella telecamera?
0: Sempre, allora.
2: E torniamo al discorso di prima.
0: Hai ragione. E ti dico sempre che la tecnologia ci aiuta. Ci sono dei sistemi oggi. Di intelligenza artificiale che riescono a verificare in tempo reale, a fare la centrale operativa, quindi a verificare che nella telecamera non sia passato il gatto, perché sapete che le telecamere vedono il movimento, è un gatto e parte tutto il cinema, è un gatto. Oggi riescono a verificare quelle che sono e a dare, a fare quello che non riusciamo a fare, l'H24. Cioè, il problema è che io la tecnologia ce l'ho, se non me la guarda nessuno e non c'è uno nella centrale operativa che è lì dalla 11 di sera alle 8 di mattina quando arriva l'altro, succede anche l'infrazione, e chi lo guarda? Oggi ci sono degli strumenti, bisogna ragionare forse a livello dell'ANCI e quindi magari parlare anche di queste problematiche e fare che il tema della sicurezza, siccome sapete che i sindaci dove non c'è un commissariato sono ufficiali di pubblica sicurezza, il sindaco di Busto non è un ufficiale di pubblica sicurezza perché c'è il commissariato di polizia, non la caserma dei carabinieri, perché è una roba da Ministero dell'Interno, che ritaglia anche un sistema, perché la caserma dei carabinieri è un po' come l'ufficio postale, c'è quasi in tutti i comuni.

0: che c'è una centrale operativa H24, ci sono delle telecamere sofisticate, ti prendono, poi in realtà è un altro problema. E se mi prendono, cosa mi fanno tanto? Perché poi anche questo che nel delinquente Mariuolo. Se mi prendono, cosa fanno?
1: Soprattutto questo.
2: Niente.
0: Perché questo, se mi prendono e fino a un certo, naturalmente non stiamo parlando di reati efferati, omicidi, robe del genere, ma di furti. E tanto non sono un cittadino, sono un immigrato clandestino, finisco in galera, non finisco in galera. Ecco, sulla cosa...
1: Galera. Aspetta. Galera siamo sì, sanzionati
0: certo,
1: da perché...
0: Sono sovra...
1: Al doppio però, certo. Cioè, quindi...
0: Vi faccio ridere. Adesso lo so che guardate l'ironia, ma anche la verità in quest'ironia. C'è stata la critica alla Meloni, al governo italiano, perché Almasi è stato mandato con un aereo di Stato via dall'Italia in Libia.
2: Libia, certo.
0: È il primo caso di rimigrazione che ha funzionato. E in Libia l'hanno preso, l'hanno ingabbiato. Ragazzi, è quello che dovrebbe succedere per tutti. La domanda è, perché è andato in giro per l'Europa a farsi i cazzi suoi, poi il problema è arrivato in Italia, che ce l'abbiamo avuto noi, ma è andato dovunque. Poi il problema era solo italiano. Però devo dire che al di là di tutto quello che possiamo dire, l'abbiamo preso, l'abbiamo caricato, ci è costato, ma adesso la galera la fa in Libia. Noi anche dobbiamo mantenerlo qua nelle patrie galere, roba del genere, 7 anni. Benissimo, così dovrebbe essere. Perché il vero problema è questo. Perché partiamo che il problema della sicurezza arriva dal fatto che, va bene, i reati ci sono sempre stati, probabilmente anche tantissimi di persone di nazionalità chiaramente italiana. Però è dato da una gestione pessima dell'immigrazione, una gestione pessima dell'immigrazione clandestina. Io, ecco, volevo commentare questa cosa con voi, con Vannacci. Vannacci ha detto... se smettiamo di far andare gli immigrati nei campi, ci torneranno gli italiani. Non so se l'avete letta questa cosa. Allora, è una provocazione ed è detta malissimo. Io dico un'altra cosa. Ma noi davvero dormiamo tranquillamente con le nostre coscienze sapendo che la maggior parte degli immigrati che lavorano all'interno di questa realtà sono senza alcun diritto e spesso sono persone ai limiti del clandestino, se non clandestino, sfruttate come i prossimi schiavi e va bene a tutti? A tutti, perché non è una roba che è fatto negli ultimi 3, 4, 5 anni di questo governo, a tutti.
2: Sì.
0: E noi siamo tra, ci compriamo quei bei pomodori, siamo belli, tranquilli.
1: E tra l'altro,
0: poi ogni tanto ne muore qualcuno, viene incendiato in macchina perché rompe i balloni, che magari vuole qualche...
1: L'altra cosa scandalosa è che se tu vai a comprare un chilo di pomodori, lo paghi, facciamo 2 euro, al...
0: produttore di pomodori
1: che è il datore di
0: 20 centesimi
1: di lì, se va bene sono 20 centesimi,
0: okay.
1: E già quella è un'altra cosa,
0: okay.
1: È già un'altra
0: perfetto
1: cosa.
0: Ma è possibile che a noi vada bene, cioè nei problemi che ci sono, noi pensiamo di risolvere i problemi del mondo dalla Palestina chissà che cosa e non guardiamo questo in casa nostra, e questa cosa succede tutti i giorni. E questo va bene a tutti, perché non vedo le barricate, perché io vedo, allora...
2: Ma come pensiamo di risolvere il problema?
0: Allora, innanzitutto si risolve sanzionando chi, fra virgolette, utilizza, in maniera, perché io non capisco, perché oggi se io devo attivare una collaborazione occasionale, io devo, prima di attivarla, devo andare sul sito del Ministero del Lavoro con il mio identità digitale, fare tutte le procedure ricordandomi i giorni in cui lavorerà e non superare i 30 giorni, scrivere quanto guadagnerà e stare attento a roba del genere, e se sbaglio mi fa un coso così e poi sono lì a fare questa cosa qua nell'impunità. E non mi potete, perché anche lì non mi potete dire che non lo sappiamo. Non possiamo dirci che no, ma succede, sai, non abbiamo abbastanza personale per controllare. Fischia, non ci vuole. Hanno incendiato 3 persone in una macchina davanti a un benzinaio con le telecamere, non gliene è fregato un cazzo a nessuno, nel senso che non si sono fatti problemi.
1: Hanno tagliato un braccio
0: e l'hanno abbandonato davanti all'ospedale, a casa, perché neanche in ospedale l'hanno portato ed è morto così. Ma se noi pensiamo, allora, se questo è l'ordine dei problemi e poi noi ci facciamo delle domande di come siamo arrivati qua, e siamo partiti da lì, dal fatto che compriamo i pomodori, poi vengono quelli della Cina, non

0: sono più malvagi neanche i pomodori della Cina, perché poi non è neanche la Cina che fa delle schifezze, perché ormai sono arrivati a degli standard qualitativi che lasciamoli perdere. Ma noi permettiamo che nel nostro paese democratico, avanzato, ci siano queste situazioni non borderline, ma le conoscono tutti. Se domani mattina, è come se domani mattina io venissi qua, prendessi 30 persone qua, le facessi lavorare a 2 euro, altro che il salario mio, non è un problema di salario minimo, perché questi non sono neanche, ma non sono neanche, non hanno neanche l'INPS e l'INAIL, il domo delle baracche, saranno anche clandestini, ci avranno chissà dei documenti falsi, non lo so, ma non è possibile che va bene così. Perché allora abbiamo sbagliato. Sbagliamo quando il latte viene pagato pochissimo e per tenere una mucca ci vuole una vita. Sbagliamo che probabilmente riteniamo che pagare un cellulare 2000 euro sia meglio che pagare il latte 2 euro e mezzo invece che 1 euro o 3 euro, che cambierebbe la vita al produttore. Abbiamo, sai quando, che a un certo punto hanno cominciato a dire che le casette del latte non andavano più bene perché non erano igienicamente a posto, roba del genere, ma li tagliavi la distribuzione dal produttore al consumatore, che guadagnava molto di più a vendere il latte lì, poi migliorali, rendili più sani, fai più controlli, però alla fine hanno fatto, se vedete, quella cosa non c'è più in giro. Una volta c'era, io mi ricordo, lo compravo, mi piaceva anche il latte crudo, che poi vabbè bollivi, ma facevi delle cose, però vabbè, questo succede. Io credo che la sicurezza dipenda da questo, dipenda da un percorso lungo che al terminale nel dire non ci siamo, non abbiamo fatto fronte comune, perché sai, fa comodo a tutti. Puoi stare all'opposizione e criticare chi governa, che oggi è uno e domani è l'altro, come criticano Varese perché c'è poco sicura, criticano Gallarate, sono due amministrazioni diverse, c'è Galimberti e c'è Cassani, sul discorso della sicurezza, e nessuno lo riesce a risolvere. Però ripeto,
1: da questo punto di vista c'è stato un cambiamento negli anni, nel senso che fino a un po' di tempo fa, adesso hai ragione, adesso è abbastanza bipartisan, sì, la cosa, o tripartisan o quel che è, ma una volta sembrava che fosse il centrodestra ad avere il monopolio del, anche per un difetto culturale, sì. E qui c'è l'altra questione che si confonde e si vive in maniera antitetica la prevenzione e la repressione, come se fossero due cose che sono d'accordo. Di fatto Chi ti impedisce di fare prevenzione e fare repressione allo stesso? Se io ti prendo mentre rubi, chi mi impedisce di fare bene l'azione sulle scuole, sui ragazzi? E allo stesso tempo, se faccio azione sulle scuole, chi mi impedisce di venire a prenderti quando rubi? Cioè, invece sembra che uno parla soltanto.
0: Oggi ho criticato, beh, è vero, oggi ho criticato, per darti anche in parte assolutamente ragione su quello che hai detto, oggi ho criticato un post che parlava alla pancia del paese. Perché? Cioè, ci sono delle persone che hanno scritto su Facebook, ecco, il solito paese di Pulcinella, dove quel delinquente che ha filmato quella persona che era morta dopo l'incidente in macchina è scappata e è ritornata al suo paese. E io ho scritto, può essere stata una cosa disgustosa, ma il reato di stupidità non è ancora un reato penale. Questo non era la guida, era un passeggero, ha fatto il cretino in diretta dicendo delle grandissime cretinate, ma non è un soggetto indagato, non è neanche penalmente perseguibile per le cose che ha fatto. Cattivo gusto, il cattivo gusto non è ancora un reato. Non l'ha insultata, ha fatto delle battute del cazzo, ma non è ha preso e è andato via, bene, sono contento, un cretino in meno che c'è in giro, ma non possiamo dire che siamo un paese che non è in grado di punire questi assassini, perché poi si crea l'idea sbagliata che il sistema faccia falle dovunque, ma questo è andato via perché non era né indagato, è un passeggero ubriaco, scemo, cretino, tutto quello che volete, meritava, fra virgolette, di una bella tirata d'orecchie, era molto metaforico, è andato via. Dovremmo sforzarci tutti, però scusate, è la convenienza oggi. La domanda, faccio una domanda agli amici di Vannacci, perché io li considero persone per bene, quelle che sono andate e quelle che andranno. Io faccio sempre una domanda. Io a Vannacci, se l'avessi davanti, gli parlerei di politica economica. Gli parlerei di come aumentare il PIL, di come reindustrializzare l'Italia, gli chiederei qual è la sua visione, perché oggi gli fanno solo buon gioco a parlare delle cose che lui vuole dire e dei suoi punti forti, cioè su dove lui sa che buca il video, ma per l'effetto contrario dicono: ma io adesso lo metto in difficoltà perché gli parlo della remigrazione, e lui ti parla di errore, e tra l'altro con un eloquio forbito e preparato. Ma io voglio sapere qual è la politica economica, come aumentare i posti di lavoro, come aumentare i salari. Se lui mi risponde togliamo gli immigrati che fanno la cosa e ritorneranno gli italiani, gli dico: secondo me sì, se all'italiano dai 20 euro all'ora, ma quel pomodoro da 1,50 euro, 2 euro al supermercato ne costerà 5, 6, 7, 10, quello che vuoi. Ora, non dico che sia giusto o sbagliato, è un problema di filiera, perché se poi quel pomodoro da 20 euro l'operaio che ne prende 1,300 non se lo può permettere, secondo me c'è qualche problema. Però parliamone.
2: No, arrivano quelli di importazione.
0: Fammi capire qual è il tuo orizzonte, cosa ne pensi dell'intelligenza artificiale, cosa ne pensi dell'economia digitale, cosa ne pensi della politica internazionale. Poi logico, se gli dici il gas di Putin costa meno del certo costa meno, possiamo comprarlo? No. E allora di che cosa parliamo? Perché se lo compri ti isoli dal punto di vista mondiale e ti fanno le sanzioni, non puoi vendere più un ghello fuori dal mercato europeo, pagherai pure poco il gas, cazzo te ne fai. Cioè, purtroppo quando sei in una tavola mondiale devi ogni tanto trovare il compromesso. E la politica, governare, purtroppo è diverso da fare l'opposizione, perché chi governa deve trovare soluzioni, chi è all'opposizione deve trovare problemi. Questa è la grande differenza.
1: Certo.
0: E secondo me, se lo capissimo giustamente, per me, io non amo particolarmente Calenda, perché non amo perdere, però è uno di quelli che lui delle soluzioni te le dà. A delle volte le posso apprezzare, delle volte meno. Ha un po' quella cosa un po' antipatica di fare un po' il primo della classe, quello che giudica tutti e non giudica se stesso, va bene, però devo dire che è un modo di fare opposizione che non mi dispiace, di fare minoranza, ecco, non opposizione. Perché mi dispiace? Perché sennò sarà sempre così, l'opposizione cerca i problemi, la maggioranza deve trovare soluzioni, buone, meno buone. Quindi in bocca al lupo ai nuovi assessori a Saronno, li aspettiamo per vedere cosa faranno di bello. E vi dico una cosa, io lo so che l'area dell'ex Isotta c'ha tanti problemi, ma lasciarla così è un problema maggiore rispetto che qualsiasi altro problema che ci sarà nel tentativo di darle un senso.
2: È meglio la lotta dei mattoneri.
0: Ho capito, ragazzi, però il paese poi soffre e poi alla fine non capisce.
1: Non solo.
0: Vabbè, ragazzi, a martedì prossimo per The Last of Last, e ne parleremo ancora, perché a noi ci piace parlare quando non c'è il livello è alto e non ci sono livelli bassi. Grazie Gigi, grazie a

Hai da sempre compreso la mia fantasia, l'hai accesa poi spenta, poi sei andata via. Sei tornata più forte con un sasso nel

deciso che voglio morire di fame, non voglio più saziare tutte le mie voglie, queste carni spoglie, lasciarle riposare.

E c'hai 20 anni, ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.

Volevo vivere una vita senza regole, allora ho preso questa strada da artista. Credevo fosse come nelle favole, che è sempre tutto oro quello che luccica. Volevo andare su una strada liscia e senza buche come quelle di Roma. Volevo farmi scivolare addosso lavoro, amore e

0: son seduto tra i banchi della mia scuola, provando un po' a studiare, non capivo una parola.
1: Ma il vento che soffiava nascondeva una canzone, con un testo che sembrava
0: neanche avere comprensione. E c'era un professore che parlava lì per ore e ore, non capivo ma esprimeva una sorta di dolore.
1: Mi sentivo quel malessere interiore ed ho capito chi soffriva.

calma, cara, dorme ancora, onde te tá? Prendi ancora foco, lascia ti asciugar.

voglia di cantare una canzone triste di non amore, magari un po' banale. Hai voglia di inseguire una cassa in quattro che